0: paese, pochi mesi prima della nostra entrata in guerra, cioè nel 1940, nel tentativo di battere la concorrenza del caffè Castiglione, inarrivabile per i suoi gelati, il signor Ruoppolo, proprietario dell'omonimo caffè che anch'esso stava sul corso, ebbe un'idea rivoluzionaria. Fece venire da Trieste una bella e prosperosa ragazza ventenne dai capelli rossi e la mise dietro il bancone a far da barista. La ragazza indossava un camice bianco con generosa scollatura ed era più che evidente che sotto non portava indumenti intimi. L'idea e la, diciamo così, divisa incontrarono un entusiastico successo. In breve, tutti i giovani del paese, ma anche signori di mezza età sposati e con figli, emigrarono dal caffè Castiglione al grido di Viva Trieste Italiana. La rossa però passò come una stella cadente. Dopo appena 6 mesi si fidanzò con un sottufficiale della Marina e andò a vivere con lui. Gli emigranti, delusi, tornarono in patria. Il signor Ruoppolo resistette fino alle feste natalizie, poi, considerato il drammatico calo di vendite, decise di correre ai ripari e fece venire sempre da Trieste un'altra ragazza. Si chiamava Marica. Ed era biondissima, bianca di pelle, alta, gentile, un po', ma solo un po', meno formosa della rossa, ma dotata di curve morbide e cantanti, come ebbe a definirle il ragionier principato. Il caffè Ruoppolo tornò ad affollarsi non solo di paesani, ma anche di marinai e ufficiali delle navi da guerra che stazionavano nel porto. Marica aveva ereditato l'appartamentino al piano terra già abitato dalla Rossa e che era di proprietà del signor Ruopolo. Il servizio durava fino a mezzanotte. Serviti gli ultimi clienti, la ragazza, abbassata la saracinesca, andava a lavarsi, a togliersi il camice e a mettersi i suoi vestiti in uno stanzone nel retro adibito a deposito. Poi chiudeva la saracinesca a chiave e se ne tornava a casa. Naturalmente, durante il percorso sbucavano dall'oscurità pretendenti a titolo vario. C'era chi le chiedeva di passare tutta la vita insieme e chi invece solo una notte. Però Marica, sempre gentile e con un gran sorriso, diceva a tutti di no. Renzino, non ancora sedicenne, era impazzito per lei. Non avrebbe mai trovato il coraggio di farle delle proposte, e anche se gliele avesse fatte, Marica gli avrebbe riso in faccia. Non era ancora mai stato con una donna, e il desiderio di Marica era tale che gli impediva di dormire. La mattina andava a scuola, il pomeriggio praticamente lo consumava incollato al bancone, a bere gazzose e a vederla muoversi. Lei ogni tanto lo guardava e gli sorrideva. Aveva benissimo capito quello che gli passava per la testa, ma di sé non poteva offrirgli altro che quel sorriso, una sorta di premio di fedeltà. Poi, in paese, si seppe che Marica era diventata l'amante del dottor Sciacca, fattosi ricco per via di matrimonio. La moglie Ernestina era decisamente brutta e gelosissima. Ma la sua dote era stata milionaria. Perciò il dottore, per andare a trovare Marica, doveva prendere accurate precauzioni e inventarsi parti improvvisi e attacchi di cuore inattesi per trascorrere qualche ora notturna fuori casa. I pretendenti che sbucavano dall'ombra sparirono. Renzino invece rimase imperterrito, saldato al balcone. E Marica lo ricompensava con un sorriso. Poi un giorno un piano preciso cominciò a delinearsi nel cervello di Renzino. Un piano arditissimo che solo l'incontenibile desiderio di lei poteva fargli concepire. Una sera finse di andare in bagno, che si trovava nel retro, e invece entrò nello stanzone deposito. Andò a guardare la finestra. Era abbastanza ampia, ci sarebbe potuto passare. Vide i vestiti di Marica ordinatamente disposti sopra una sedia vicina a un grande lavello. Tornò al bancone. Quindi, 10 minuti prima della chiusura, salutò Marica e finse di andare di nuovo in bagno. Entrò invece nello stanzone, orientandosi con una pila che si era portata appresso. Si nascose dietro alcuni sacchi di caffè e rimase ad aspettare. Il suo piano era di vedere Marica spogliarsi nuda, lavarsi e rivestirsi. Gli sarebbe bastato almeno questo. Era affamato di lei. Quando poi Marica avrebbe chiuso a chiave la saracinesca, se ne sarebbe uscito dal caffè saltando dalla finestra che si apriva su un vicolo sempre deserto. Dopo circa un quarto d'ora, la luce dello stanzone venne accesa e Marica entrò. Si levò il camice e così Renzino finalmente poté vederla nuda. La sua pelle bianchissima splendeva luminosa via via che la lavava. Lui la vedeva di schiena ed era un gran bel vedere. Era inzuppato di sudore, di certo aveva la febbre. Poi a un tratto Marica si voltò e si mosse per prendere l'asciugamani appeso a un chiodo. A vederla di fronte, Renzino ebbe come una vertigine. I suoi capezzoli erano poli magnetici d'attrazione cosmica. Non capì più niente. Si mosse a quattro zampe, così come stava dietro i sacchi, e prese ad avanzare verso di lei, mugolando e gemendo. Marica si immobilizzò, spaventata, la bocca aperta, l'asciugamani le cadde per terra. Renzino continuò ad avanzare a quattro zampe, arrivò alla sua altezza, si drizzò un poco, allungò il collo, le baciò l'ombelico. Un impeto di pietà travolse Marica. Si chinò, lo prese per le braccia, lo fece alzare, l'abbracciò. Poverino. «Poverino!» gli sussurrò. Renzino non si accorse che stava piangendo. Lo capì quando lei gli asciugò gli occhi con le mani. «Non fare così, poverino!» Renzino tremava, non riusciva a parlare. Lei gli toccò la fronte e prese una rapida decisione. «Stasera non posso, ma domani sì. Vienimi a trovare. Aspetta!» Andò vicino alla sedia, prese la borsetta, l'aprì, ne estrasse una chiave, gliela diede. «Questa è una copia della chiave di casa mia. Tu domani, 5 minuti prima di mezzanotte, apri ed entri senza farti vedere da nessuno. Aspettami, non accendere la luce». L'aiutò ad uscire dalla finestra. Da solo, nelle condizioni in cui si trovava, Renzino non ce l'avrebbe mai fatta. Tutto andò come previsto. La notte dopo, Marica, con una dolcezza infinita, gli fece superare il batticuore, il tremore e l'inesperienza. L'indomani pomeriggio al caffè, Renzino le portò un gran mazzo di rose. Eppure se non le domandò mai più d'andarla a trovare, anche perché sapeva che gli avrebbe detto di no, a lungo, ogni pomeriggio, Renzino passò dal caffè a bersi una gazzosa al bancone, mentre lei, ogni tanto, gli sorrideva.
1: Il racconto.
2: La festa della mamma. Dal sito lastampa.it. La festa della mamma ha origini diverse. Nell'antichità esistevano riti cerimoniali e celebrazioni tradizionali tra le popolazioni politeiste, che si rifacevano al culto della madre terra e celebravano le divinità femminili legate alla rinascita della natura in primavera, le genitrici, coloro che rappresentavano la fertilità e la vita. Per i greci era Rea, la madre di tutti gli dei, la grande procreatrice, e un giorno all'anno veniva celebrata la sua figura e quella di tutte le madri per associazione. Presso i romani era Cibele, la divinità simbolo della natura e di tutte le madri. In Inghilterra le celebrazioni legate alla festa della mamma risalgono al XVII secolo. Originariamente il Mother's Day non era inteso come un'occasione per festeggiare la propria madre con fiori o regali, ma assumeva un significato completamente diverso. La festività, chiamata Mothering Sunday, coincideva con la quarta domenica di Quaresima. In quell'occasione tutti i bambini che vivevano lontano dalle loro famiglie, chi per imparare un mestiere e chi perché costretto a fare il servo per guadagnarsi da vivere, potevano ritornare a casa per un giorno. A poco si era diffusa la tradizione di riunirsi a metà del periodo di Quaresima per festeggiare la propria famiglia e soprattutto la mamma, considerata un elemento fondamentale dell'unione tra consanguinei. I ragazzi che facevano visita alle loro famiglie portavano alle mamme fiori e altro genere di regali. La tradizione del Mothering Sunday sopravvive ancora oggi in Inghilterra, dove è più comunemente conosciuta come Mother's Day, festa della mamma. Nel 1914, l'allora presidente degli Stati Uniti d'America, Wilson, per dimostrare profondo rispetto nei confronti di tutte le mamme, con una delibera del Congresso istituì il Mother's Day. Non venne stabilita una data fissa sul calendario, ma per convenzione si decise di celebrare tutte le mamme americane la seconda domenica di maggio. Se in America, Italia, Belgio, Germania, Giappone e in altri 34 stati i festeggiamenti cadono la seconda domenica di maggio, in altri paesi le date cambiano, andando dal 14 ottobre della Bielorussia al 22 dicembre dell'Indonesia, al 12 agosto della Thailandia, con rituali e usanze spesso molto diverse. A differenza dell'Inghilterra, negli Stati Uniti il Mothering Sunday non ebbe successo, dal momento che la popolazione era restia alle tradizioni popolari. Per questo motivo, la festa della mamma si diffuse negli Stati Uniti come una festività legata ai movimenti sociali che chiedevano il suffragio alle donne e predicavano la pace. Nel maggio 1870, negli Stati Uniti, Julia Ward Howe, attivista pacifista e promotrice dell'abolizione della schiavitù, propose l'istituzione del Mother's Day, un'occasione in più per riflettere sull'inutilità della guerra a favore di una pace duratura. Altro nome legato all'origine della festività è quello di Anna Jervis, che si batté per l'istituzione di una festa in onore di tutte le vittime della guerra civile americana. Dopo la morte della madre, alla quale era molto legata, Anna cominciò ad inviare lettere a diversi ministri e membri del Congresso affinché venisse istituita una festa nazionale dedicata a tutte le mamme. L'obiettivo di Anna era quello di fare in modo che tutti celebrassero la loro madre mentre questa era ancora in vita. Anna riuscì nel suo intento e nel maggio del 1908 a Grafton, nel Massachusetts, venne celebrata la prima festa della mamma. L'anno seguente fu la volta di Filadelfia. La Jervis scelse, come simbolo di questa nuova festa, il garofano, il fiore preferito della sua defunta madre. In Italia la festa della mamma fu festeggiata per la prima volta nel 1957 da Don Otello Migliosi, un sacerdote del borgo di Tor di Betto ad Assisi. Successivamente la festa è entrata a far parte del nostro calendario. Oggi, nel borgo di Tor di Betto ad Assisi, la ricorrenza viene celebrata con particolare fervore. Altro pioniere della festa della mamma è il senatore e sindaco di Bordighera, Raul Zaccari, che istituì il primo festeggiamento nel 1956. In Italia, tradizione vuole che tutte le mamme siano omaggiate con coloratissimi fiori. Ma amore è prima di tutto creatività. Per questo i più intraprendenti possono sempre dar sfogo alla fantasia uscendo un po' dai classici schemi floreali, scegliendo o confezionando omaggi un po' diversi dal solito. L'azalea è uno dei simboli più forti e più importanti di questa giornata dedicata a tutte le madri. L'azalea è il fiore delle donne e delle mamme per eccellenza. È l'espressione della femminilità, della grazia, della temperanza e non solo per il suo colore rosa e per la sua esplosiva energia. Negli ultimi anni, in occasione della festa della mamma, sono stati allestiti dei gazebo nelle principali piazze d'Italia, dove è stato possibile acquistare fiori di azalea. Questa iniziativa è stata promossa dall'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, per informare e raccogliere fondi per le donne malate di tumore al seno e non solo. Un modo intelligente ed efficace per fare del bene, pensando al prossimo e allo stesso tempo un pensiero carico di significato per le madri che sicuramente apprezzeranno il dono.

0: Il racconto.
1: Le fate di Carlo Collodi. C'era una volta una vedova che aveva due figliole. La maggiore somigliava tutta alla mamma, di lineamenti e di carattere, e chi vedeva lei vedeva sua madre, tale e quale. Tutte e due erano tanto antipatiche e così gonfie di superbia che nessuno le voleva avvicinare. Viverci insieme poi era impossibile addirittura. La più giovane invece, per la dolcezza dei modi e per la bontà del cuore, era tutta il ritratto del suo babbo e tanto bella poi, tanto bella che non si sarebbe trovata l'eguale. E naturalmente, poiché ogni simile ama il suo simile, quella madre andava pazza per la figliola maggiore e sentiva per quell'altra un'avversione, una ripugnanza spaventevole. La faceva mangiare in cucina e tutte le fatiche e i servizi di casa toccavano a lei. Fra le altre cose, bisognava che quella povera ragazza andasse due volte al giorno ad attingere acqua a una fontana distante più di un miglio e mezzo e ne riportasse una brocca piena. Un giorno, mentre stava appunto lì alla fonte, le apparve accanto una povera vecchia che la pregò in carità di darle da bere. «Ma volentieri, nonnina mia», rispose la bella fanciulla. «Aspettate, vi sciacco la brocca!» E subito dette alla mezzina una bella risciacquata, la riempì di acqua fresca e gliela presentò sostenendola in alto con le sue proprie mani affinché la vecchiarella bevesse con tutto il suo comodo. Quando ebbe bevuto, disse la nonnina: «Tu sei tanto bella, quanto buona e quanto per benino, figliola mia, che non posso fare a meno di lasciarti un dono». Quella era una fata che aveva preso la forma di una povera vecchia di campagna per vedere fin dove arrivava la bontà della giovinetta e continuò: «Ti do per dono che ad ogni parola che pronunzierai ti esca di bocca o un fiore o una pietra preziosa». La ragazza arrivò a casa con la brocca piena qualche minuto più tardi. La mamma le fece un baccano del diavolo per quel piccolo ritardo. «Mamma, abbi pazienza, ti domando scusa», disse la figliola tutta umile. E intanto che parlava, le uscirono di bocca due rose, due perle e due brillanti grossi. «Ma che roba è questa?» esclamò la madre stupefatta. «Sbaglio o tu sputi perle e brillanti? O come mai, figlia mia?» Era la prima volta in tutta la sua vita che la chiamava così e in tono affettuoso. La fanciulla raccontò ingenuamente quel che le era accaduto alla fontana e durante il racconto figuratevi i rubini e i topazi che le caddero giù dalla bocca. «Oh, che fortuna!» disse la madre. «Bisogna che ci mandi subito anche quest'altra. Senti, cecchina, guarda che cosa esce dalla bocca della tua sorella quando parla. Ti piacerebbe avere anche per te lo stesso dono? Basta che tu vada alla fonte e se una vecchia ti chiede da bere, daglielo con buona maniera». «E non ci mancherebbe altro», rispose quella sbadata. «Andare alla fontana ora? Ti dico che tu ci vada e subito!» Brontolò e brontolò. Ma brontolando, prese la strada portando con sé la più bella fiasca d'argento che fosse in casa. La superbia, capite, e l'infigardaggine. Appena arrivata alla fonte, eccoti apparire una gran signora vestita magnificamente che le chiede un sorso d'acqua. Era la medesima fata apparsa poco prima a quell'altra sorella, ma aveva preso l'aspetto e il vestiario di una principessa per vedere fino a quale punto arrivava la malcreanza di quella pettegola. «Oh, sta a vedere!» rispose la superba. «Che son venuta qui per dar da bere a voi! Sicuro! Per abbeverare vostra signoria, non per altro! Guardate, se avete sete, la fonte, eccola là!» «Avete poca educazione, ragazza!» rispose la fata senza adirarsi punto. «E giacché siete così sgarbata, vi do perdono che ad ogni parola pronunziata da voi vi esca di bocca un rospo o una serpe.» Appena la mammina la vide tornare da lontano, le gridò a piena gola: «Dunque, cecchina, com'è andata?» «Non mi seccate, mamma», replicò la monella, e sputò due vipere e due rospacci. «Oddio, che vedo!» esclamò la madre. «La colpa deve essere tutta di tua sorella, ma me la pagherà!» E si mosse per picchiarla. Quella povera figliola fuggì via di rincorsa e andò a rifugiarsi nella foresta vicina. Il figliolo del re, che ritornava da caccia, la incontrò per un viottolo e, vedendola così bella, le domandò che cosa faceva in quel luogo sola sola e perché piangeva tanto. «La mamma», disse lei, «m'ha mandato via di casa e mi voleva picchiare.» Il figliolo del re, che vide uscire da quella bocchina 5 o 6 perle e altrettanti brillanti, la pregò di raccontare come mai era possibile una cosa tanto meravigliosa. E la ragazza raccontò per filo e per segno tutto quello che le era accaduto. Il principe reale se ne innamorò subito e, considerando che il dono della fata valeva più di qualunque grossa dote che potesse avere un'altra donna, la condusse senz'altro al palazzo del re suo padre e se la sposò. Quell'altra sorella, frattanto, si fece talmente odiare da tutti che sua madre stessa la cacciò via di casa, e la disgraziata, dopo aver corso invano cercando chi acconsentisse a riceverla, andò a morire sul confine del bosco. Morale: gli smeraldi, le perle e i diamanti abbaglian gli occhi col vivo splendore, ma le dolci parole e i dolci pianti hanno spesso più forza e più valore. Altra morale: la cortesia che le bell'alme accende costa taloro acerbi affanni e pene, ma presto o tardi la virtù risplende e quando men ci pensa il premio ottiene.

0: interessanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita è come la tua prima partita di scacchi. Quando inizi a capire come funziona, hai già perso. Carlos Ruiz Zafón.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. Un futuro senza caffè, di Claudio Strano. I vigneti coltivati in Gran Bretagna, mentre in Sassonia si colgono le pesche, in Sicilia mango e avocado, e arrivano i primi raccolti di caffè nel Palermitano, in quello che è diventato il punto più a nord del pianeta in cui la pianta è coltivata, in via sperimentale. Tutti effetti del cambiamento climatico che nel 2022 è l'anno più bollente di sempre, con una temperatura superiore di più 0,98 gradi rispetto alla media storica e precipitazioni in calo del 45%, dati CNR, è risultato evidente a tutti. Ma è forse il caffè, pianta estremamente delicata e sensibile ai fenomeni climatici, siccità e troppa piovosità e alle stagioni, il migliore indicatore di quanto sta succedendo sul pianeta e dentro casa nostra? Ci aspetta un futuro senza la dorata tazzina. A causa dell'aumento della temperatura, si stima che nel 2050 l'area di produzione del caffè sarà ridotta del 50%, risponde Giulia Camparsi, supply chain manager di Fairtrade. Si sono già spostate le aree coltivate, ma soprattutto stanno diminuendo. Prossimamente berremo caffè siciliano o argentino. Niente di più facile, osservando la geografia dei siti idonei alla coltivazione. La cintura marrone del caffè, infatti, che da secoli è compresa tra i due tropici, si sta allontanando e assottigliando progressivamente. La pianta ha bisogno di una temperatura tra i 18 e i 28 gradi al massimo. Arabica soprattutto, ma anche robusta, le due principali varietà necessitano inoltre, assieme a un clima moderato e costante, di una fascia di rispetto per la stagione delle piogge, che deve arrivare al momento giusto per far sì che il fiore si trasformi in frutto e i raccolti non si riducano. La siccità porta all'appassimento della pianta e alla caduta del frutto. La poca o troppa acqua ingenera debolezza e favorisce le malattie nei circa 3 anni di durata del ciclo produttivo. A causa delle gelate del 2021, il Brasile ha perso nel 2022 il 20% del raccolto di caffè e gran parte del Sud America soffre. Il problema lo viviamo sulla nostra pelle, racconta Griselda Jarquin Lopez, direttrice di una grande cooperativa di caffè, la UCA di San Juan del Rio Coco, nel nord del Nicaragua. Fino a 3 anni fa avevamo il dubbio se il cambiamento climatico esistesse veramente o fosse un argomento di cui si parlava nei paesi in via di sviluppo, ma oggi ci rendiamo conto che è una realtà. Avere circa 7 mesi di pioggia l'anno per noi era normale, mentre ora abbiamo alcuni mesi piovosi accanto ad altri molto secchi. Quest'anno un eccesso di acqua ha ridotto decisamente le rese. Mitigare il caffè del chicco che comincia a scarseggiare si è discusso al recente Festival dello Sviluppo Sostenibile dell'ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, in un seminario a cura di Fairtrade Italia e Coop. Varie e a largo spettro sono le misure introdotte per mitigare gli eccessi del clima, a monte di una lunghissima filiera che fa il giro del mondo. Si va dalla riforestazione all'agricoltura rigenerativa che ripristini la biodiversità, al mettere le piantine all'ombra di alberi più alti come mango, avocado o banano, che abbassano le temperature e danno agli agricoltori un reddito aggiuntivo, fino a cambiare le forme stesse di lavorazione di questa materia prima quotata alla borsa di New York. ma anche studiare incroci per selezionare cultivar più resistenti al caldo. Si tratta comunque di operazioni a lungo termine con tecnologie costosissime, fa notare Paolo Bonsignore, direttore marketing di Coop. L'80% del caffè è prodotto da 25 milioni di piccoli agricoltori che ora rischiano non poco. Si calcola che 125 milioni di persone dipendano dal caffè per sopravvivere e devono essere messe in condizione di difendere il proprio reddito, osserva Bonsignore, nonché in prospettiva di fare sviluppo d'impresa. Ma non hanno la forza per fare economie di scala, né mezzi e tecnologie per reggere gli sconquassi del clima. Per questo Fairtrade e Coop possono avere e già hanno un ruolo importante. La prima nel supportare gli agricoltori attraverso i prodotti equo e solidali, che mirano a cambiare le regole del commercio, affinché il produttore agricolo tragga un maggior guadagno dal suo lavoro e abbia una vita più dignitosa. Coop nel garantire sbocchi nei propri negozi, dove ogni giorno transitano più di 1 milione di persone che qui trovano i prodotti Solidal e Fairtrade.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Il viaggio che cambiò il mondo. Tra il 1831 e il 1836, Darwin circumnavigò il globo a bordo del brigantino Beagle. Al suo ritorno, niente fu come prima. Di Roberto Roveda. In conclusione, mi sembra che nulla possa essere più utile per un giovane naturalista di un viaggio in paesi lontani. Esso acuisce e in parte mitiga nello stesso tempo quei bisogni e quei desideri che ogni uomo prova anche quando tutte le sue necessità siano pienamente soddisfatte. Così scrisse Charles Darwin nel suo Viaggio di un naturalista intorno al mondo, sintetizzando quello che definì l'avvenimento più importante della mia vita è quello che ha determinato tutta la mia carriera, ovvero l'esperienza a bordo della nave di Sua Maestà Beagle. La fine di quella navigazione, durata quasi 5 anni e per lui fonte di inesauribili soddisfazioni, offrì infatti a Darwin l'occasione di porre le basi delle sue teorie future. Tutto era iniziato il 27 dicembre 1831, quando un brigantino, l'HMS Beagle, appunto, era salpato dal porto inglese di Plymouth al comando di un giovane capitano, Robert Fitzroy. La nave aveva fatto rotta verso l'Atlantico del Sud per esplorare le coste dell'America meridionale, con lo scopo di fare rilevamenti per realizzare carte nautiche aggiornate e tracciare nuove rotte da mettere a disposizione della Marina Britannica, dominatrice dei mari nel corso del XIX secolo. Una spedizione di routine, se non fosse stato che tra i membri dell'equipaggio c'era un marinaio molto speciale, Charles Darwin. Per comprendere appieno quell'avventura, dobbiamo salire su una macchina del tempo e calarci nei panni di uno studioso del XIX secolo, per il quale buona parte del pianeta Terra era uno scrigno di meraviglie ancora tutte da scoprire. Fuori dall'Europa c'erano migliaia di specie animali mai viste e dalle abitudini sconosciute, immensi territori coperti da una flora diversa da quella europea e abitati da popoli che apparivano primitivi e selvaggi a chi proveniva dal vecchio continente. Quando mise piede per la prima volta sul ponte della nave, il futuro padre dell'evoluzionismo era uno sconosciuto 22enne che aveva ricavato ben poco dagli studi universitari in medicina e teologia e che era animato, come scrisse anni dopo nella sua autobiografia, da un ardente desiderio di contribuire alla nobile struttura delle scienze naturali. Il padre, medico di successo, lo considerava con disprezzo un cacciatore di topi e lo voleva avviare alla carriera ecclesiastica, così che avesse almeno un avvenire sicuro. Darwin si vedeva già rinchiuso in una canonica vita quando, per puro caso, tutto cambiò. Fitzroy, al suo primo vero comando, era preoccupato dalla solitudine che poteva condurre alla disperazione un capitano durante una missione pensata per durare 2 anni e che alla fine si prolungò di oltre il doppio. Temeva di fare la fine del suo predecessore sulla Beagle, caduto in depressione e suicidatosi durante la traversata. Pensò quindi di cercare qualcuno con cui condividere il viaggio e che magari avesse interessi naturalistici, dato che la nave avrebbe toccato territori inesplorati. Incassato un rifiuto dietro l'altro da amici e conoscenti, accettò la candidatura di Darwin senza sapere che sarebbe entrato così nella grande storia. Per il giovane Darwin il viaggio fu proprio l'occasione di cui aveva bisogno. Si trattò infatti di un apprendistato sul campo che superò ogni aspettativa. In poco meno di 5 anni circumnavigò il globo, esplorando le coste e l'entroterra di buona parte dell'America meridionale, oltre agli arcipelaghi al largo del continente e le terre dell'Oceania, in gran parte non ancora colonizzate. L'impatto di questi viaggi di esplorazione sugli studiosi dell'Ottocento e su Darwin in particolare fu enorme. I naturalisti del tempo partivano con in testa una concezione secondo la quale vi era nella natura un ordine immutabile voluto da Dio e modellato una volta per tutte dalla creazione. Si aspettavano quindi di trovare anche fuori dall'Europa le stesse specie che vivevano nel vecchio continente. La scoperta che non era così e che la vita sulla Terra era molto più ricca e varia del previsto li metteva in crisi, obbligandoli a domandarsi da dove venisse tanta diversità. A Darwin questo accadde fin dalla prima tappa del viaggio, l'isola vulcanica di Santiago, nell'arcipelago di Capo Verde. Qui cominciò a riempire quaderni di appunti e disegni e a raccogliere piante essiccate, fossili, rocce, pelli e scheletri di animali da inviare in Inghilterra. Divenne allora sua abitudine, una volta arrivato in un nuovo territorio, abbandonare il prima possibile la nave per inoltrarsi nella terraferma per lunghe spedizioni a cavallo, che potevano durare settimane, dando appuntamento a Fitzroy e al suo equipaggio al successivo approdo. Nei quasi 5 anni del viaggio, Darwin trascorse ben 39 mesi spostandosi via terra e soltanto 18 in navigazione. Nessun naturalista prima di lui aveva avuto la possibilità di accumulare una tale quantità di osservazioni, disegni, appunti, riflessioni. Nell'entroterra del Brasile, dell'Uruguay, in Patagonia e nella Terra del Fuoco, vide trasformazioni geologiche, fossili, varietà di animali e piante che facevano a pugni con l'idea di storia naturale dominante al suo tempo. Questa evidenza divenne ancora più chiara quando nel 1835 giunse nelle sperdute Galapagos al largo dell'Ecuador e vide per la prima volta tartarughe terrestri giganti con carapaci di forma leggermente diversa a seconda dell'isola in cui vivevano. Lo stesso notò in altri animali dell'arcipelago. Era come se lì la creazione fosse impazzita, seminando una quantità incredibile di specie endemiche del tutto assenti altrove. E le sue perplessità aumentarono, osservando quelli che oggi chiamiamo fringuelli di Darwin. Fu proprio alle Galapagos che gli balenò un pensiero che trovò forma in una lettera del 1844. «Sono quasi convinto, contrariamente alle opinioni da cui ho cominciato, che le specie non sono, è come confessare un delitto, immutabili». Il delitto che Darwin aveva confessato fu concepito a bordo della Beagle e scavò un solco profondo tra il naturalista inglese e il capitano Fitzroy, il che rese ancora più complicata una spedizione che sembrava non finire mai, rallentata da tempeste, terremoti, malattie tropicali, zone dove era impossibile attraccare a causa di guerre o epidemie di colera. Per Fitzroy, lo scopo del viaggio era, oltre che aprire nuove rotte alla colonizzazione britannica, civilizzare, leggi, convertire al cristianesimo i popoli che incontrava lungo il percorso della nave.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. Spazio alle invenzioni. Andare nello spazio porta vantaggi per tutti. Le tecnologie sviluppate entrano negli oggetti di tutti i giorni e migliorano la nostra vita e la nostra salute. Di Marco Consoli. Quando, qualche anno fa, le TV private iniziarono a popolarsi di vendite dei materassi degli astronauti, i più pensarono alla solita trovata da imbonitori. In realtà, la memory foam, la schiuma plastica che mantiene per un po' la forma del corpo che vi si è adagiato prima di tornare a quella originale, è nata proprio dalle ricerche compiute negli anni 60 dall'ingegner Charles Yost per proteggere gli astronauti dalle alte vibrazioni e dall'impatto del rientro nelle missioni Apollo. La tecnologia, sperimentata dapprima sugli aerei della NASA, è diventata uno dei più celebri spin-off, ovvero quelle invenzioni che dallo spazio arrivano nella vita di tutti i giorni, tanto che questo materiale è entrato, oltre che nei materassi, anche nei sedili degli aerei di linea, nei cuscini per disabili, nei caschi di football americano, nelle auto del circuito NASCAR, nelle protesi mediche. A ben vedere, siamo circondati da oggetti e strumenti che sono stati inizialmente studiati per la ricerca spaziale, dai materiali antigraffio degli occhiali, creati per le visiere dei caschi degli astronauti, ai sensori per le immagini digitali, che hanno permesso di miniaturizzare le fotocamere portate fuori dall'atmosfera e poi hanno cambiato il nostro modo di fotografare anche grazie agli smartphone, fino alle coperte metalliche riflettenti, usate per mantenere al caldo i feriti e gli atleti, introdotte nelle missioni spaziali fin dal 1964 per proteggere le sonde dal gelo del cosmo. La ricerca spaziale richiede ogni anno investimenti cospicui. Il budget per il 2020 prevede 22 miliardi di dollari per la NASA e 6,68 miliardi di euro per l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. Ma non sono certo fondi a perdere. Vari studi mostrano che per ogni dollaro speso il ritorno economico è pari a circa 7-8 dollari, mentre in Europa per ogni euro investito se ne ricavano circa 6. Naturalmente non tutti i guadagni sono diretti. Una ricerca condotta dall'ente spaziale americano ha verificato che tra il 2000 e il 2012, grazie alle applicazioni provenienti dal suo programma, sono stati creati 14.000 posti di lavoro con un fatturato di 5 miliardi di dollari e una riduzione di costi per 6,2 miliardi. Talvolta l'impatto non solo economico di un ritrovato può essere rivoluzionario. Un esempio è il contributo della ricerca spaziale al GPS, che ha permesso al sistema con cui possiamo individuare la posizione di un oggetto sulla Terra di raggiungere un margine di errore nella localizzazione di 5 cm. Viene utilizzato da così tanti settori: navigazione aerea e marittima, agricoltura di precisione, trivellazione, che nel 2020 il mercato dovrebbe superare il valore globale di 62 miliardi di dollari. Sul fronte dei risparmi, invece, si può pensare a quanto ha contribuito l'invenzione del winglet, ovvero l'appendice che piega all'insù la punta delle ali di molti aerei commerciali. Teorizzata dall'ingegnere britannico Friedrich Lanchester addirittura nel 1897, è stata messa a punto dalla NASA nel 1973 per rispondere alla crisi petrolifera. Ovviando alla resistenza dei vortici che frenano l'aereo causati dalle ali, permette di risparmiare tra il 4 e il 6% di carburante in ciascun volo. Se si considera che nel 2019 gli aerei civili ne hanno consumato circa 3,2 miliardi di tonnellate, il risparmio di cherosene annuo ammonta a 200 milioni di tonnellate, pari a 6 miliardi di dollari. Senza contare che tutto questo si riflette in mancate emissioni di CO2 che giovano alla salute del pianeta. La maggior parte dei problemi più pressanti che abbiamo sulla Terra può essere risolta soltanto andando nello spazio, scriveva il celebre autore di fantascienza e visionario Arthur Clarke. E in effetti molte sono le tecnologie sviluppate nel corso degli anni per rispondere alla salvaguardia del pianeta, per monitorare la salute degli oceani, ridurre le conseguenze dei disastri naturali, mappare e arginare gli incendi, costruire edifici a basso impatto ambientale e così via. Al di là dell'effetto sui problemi epocali che ci assillano, a stimolare la nostra immaginazione e la capacità di trasformare qualcosa che è stato sperimentato nello spazio in strumenti della nostra vita quotidiana. Un esempio è il purificatore d'aria, la cui origine è in un esperimento avvenuto nel 1995 a bordo dello Space Shuttle. Lo scopo originale era di rimuovere dalla navicella l'etilene in eccesso rilasciato dalle piante coltivate per produrre cibo in vista delle future missioni di lunga durata, perché questo gas accelera l'avvizzimento dei fiori e la maturazione dei frutti, impedendone dunque la conservazione. Mentre il risultato cui si è giunti successivamente è stato quello di creare un congegno in grado di rimuovere diversi agenti patogeni dall'aria di una stanza. Un altro caso è quello dell'aspirapolvere portatile, introdotto sul mercato nel 1979, 10 anni dopo che un aggeggio simile era stato usato durante lo sbarco sulla Luna per raccogliere più facilmente campioni di roccia. Invece, nelle nostre canottiere, camicie e lenzuola, è finita la ricerca sui materiali a cambiamento di fase, in grado di assorbire calore o cederlo a determinate temperature, e studiati originariamente per i guanti degli astronauti, per proteggere le loro mani dall'escursione termica tra meno 100 e più 120 gradi che si può avere durante un'attività extraveicolare, cioè una passeggiata spaziale. Quando si parla di ricerca applicata, non si fa riferimento solo ai sistemi di supporto agli astronauti o a quanto viene sperimentato su un velivolo, ma anche a tutti gli studi fatti per strumenti e satelliti. L'Agenzia Spaziale Europea ha un programma che prevede il trasferimento di tecnologie nei più svariati campi. Per esempio, una startup ceca ha impiegato un microchip usato a bordo del satellite Proba Quinto, in orbita per monitorare la vegetazione e studiare la biosfera terrestre, nell'identificazione delle opere d'arte false, mentre un'azienda tedesca ha invece sfruttato gli esperimenti condotti nello spazio per creare un filtro basato sul plasma freddo, in grado di avere un effetto battericida e di rompere le molecole che generano cattivo odore, evitando per esempio il diffondersi della puzza di fritto nei fast food. Un settore che ha beneficiato moltissimo di quanto viene testato fuori dall'atmosfera è quello della salute. Non solo oggi si possono eseguire ecografie a distanza grazie a uno strumento sperimentato per la prima volta a bordo della IS, ma la ricerca ha permesso, per esempio, di sviluppare una tecnologia di tracking usata in chirurgia oftalmica per far sì che il laser sia sempre perfettamente allineato con la posizione

0: senso, un vero trasferimento di conoscenza, meno visibile ma estremamente utile, è quello che deriva dall'esposizione degli astronauti a una lunga permanenza in orbita. Ecco perché, appena atterrati e a intervalli regolari per molti mesi, sono sottoposti ad analisi mediche di vario tipo. E tramite esami come la risonanza magnetica, che studia l'adattamento del cervello umano alla microgravità e la conseguente percezione dello spazio, che si è riusciti a curare persone che soffrono di una forma di vertigine causata dal movimento e che per questo non riescono a camminare in grandi spazi come quelli dei supermercati. Lo stesso principio vale quando si cerca di studiare alcuni effetti che la microgravità ha sull'organismo degli astronauti, quali disfunzioni del sistema immunitario o della circolazione sanguigna, decalcificazione ossea, problemi alla retina e così via. Risolverli sugli organismi sani degli astronauti equivale a trovare cure per i malati sulla Terra. Moltissimi sono i casi in cui l'applicazione segue in maniera prevedibile la ricerca originale. Come la pedana di Zibrio, in grado di valutare l'equilibrio di una persona e prevedere il rischio di caduta, nata per gli astronauti nel Johnson Space Center di Houston, o il sensore di pressione usato per allertare i piloti dello Space Shuttle del fatto che uno pneumatico fosse sgonfio e applicato poi a milioni di gomme in tutto il mondo. Ma tra le migliaia di trasferimenti tecnologici, eccone apparire talvolta qualcuno inatteso. Il processo di produzione dell'oro, sviluppato nel 1990 dalla NASA per renderlo più durevole e brillante in uno strumento usato nella missione Mars Orbiter e nel telescopio spaziale James Webb, il cui lancio è previsto per la fine del 2021, è stato poi applicato all'applaccatura delle statuette dei premi Oscar. Se le star che lo hanno vinto possono godere per anni della sua lucentezza, è anche grazie alla ricerca di chi è interessato ad ammirare un altro genere di stelle.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Pianeta Blu News. Deserto africano sempre più verde. L'idea che l'aumento della temperatura del pianeta non possa che provocare danni è consolidata, ma forse è arrivato il momento di ripensarne, sia pure parzialmente, la portata, alla luce di quanto sta accadendo nella fascia di deserto africano che abbraccia Sahel e Sahara sino al Sudan, dove, sorprendentemente, si sta assistendo ad una crescita delle zone verdi, che vengono fuori laddove prima c'era solo sabbia. Insomma, l'aumento delle temperature potrebbe, alla lunga, ma nemmeno tanto, dimostrarsi un'opportunità per quelle popolazioni che oggi, assediate da deserto e siccità, cercano di fuggirne spingendosi sempre più a nord, con il conseguente aumento della pressione demografica sui paesi del bacino del Mediterraneo. Questa tesi è stata sostenuta dalla rivista internazionale BioGeoscience, che la supporta soprattutto grazie all'analisi delle immagini prese dai satelliti e che ritraggono, a partire dalle prime nel 1982, i mutamenti in questa vastissima fascia dell'Africa. I risultati sono abbastanza evidenti, perché sottolineano quanto e come la situazione sia mutata lungo i 3.800 chilometri di deserto che, partendo dal Chad, arrivano alla zona occidentale del Sudan. Per gli esperti, l'aumento delle temperature e quindi dell'umidità hanno avuto come effetto quello delle precipitazioni che, dicono, in prospettiva potrebbe restituire il Sahara alla condizione in cui si trovava 12.000 anni fa, quando era un'immensa rigogliosa savana, habitat perfetto per piante e specie animali. Quello al quale si sta assistendo ora è comunque un primo segnale, qualcosa che deve essere considerato come una possibilità. Ma le fotografie sono lì a certificare che le zone verdi si stanno allargando e che, soprattutto, questo sta rimettendo in moto quel meccanismo che spinge le specie vegetali ed animali a cercare sempre le migliori condizioni. Così accade che semplici arbusti diventino grandi arbusti. Così accade che vengano ad essere trovate delle piante fortemente radicate, laddove, sino a qualche anno fa,

0: non ne esistevano, come sta accadendo per le acace. E così, ancora, accade che uccelli, struzzi, gazzelle, anche specie anfibie, tornino in aree dalle quali erano assenti da migliaia di anni. Se i modelli climatici troveranno conferma nei fatti, nei prossimi 70 anni l'aumento delle precipitazioni sarà costante, delineando uno scenario sino a poche decadi fa assolutamente impensabile.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito scienzenotizie.it. Ecco perché un bicchiere di acqua fredda può alleviare lo stress. Di Angelo Petrone. Stress, stanchezza e ansia possono essere mitigate con un piccolo trucco: bere un po' di acqua ghiacciata. Il breve shock interno causato dal liquido è in grado di attivare il nervo vago e generare alcuni miglioramenti, compresa la frequenza cardiaca. Tuttavia, la stimolazione del nervo vago non è assolutamente magica. È solo l'applicazione di una conoscenza sul meccanismo fisiologico del corpo e sul comportamento del nervo vago. Il nervo vago è il più lungo dei nervi cranici, che hanno origine nel cervello, estendendosi fino all'addome. In questo percorso passa attraverso il cuore, i polmoni e persino alcuni organi dell'apparato digerente. Quando il nervo vago è attivo e tonificato, aiuta il corpo a svolgere diverse funzioni, come la deglutizione, la respirazione, il mantenimento della frequenza cardiaca, la digestione, la regolazione delle emozioni e il controllo del dolore, spiega Hélène Rouoy, neurologa del Mount Sinai Sud Hospital Nassau, negli Stati Uniti. Il segreto del nervo vago per poter essere coinvolto in così tante operazioni sta nel suo collegamento diretto con il sistema nervoso centrale. In effetti è questo nervo che trasmette informazioni sensoriali sullo stato di questi organi. In pratica è in grado di sapere quando è pieno lo stomaco di un individuo. Ora, quando il nervo vago smette di svolgere le sue funzioni, la comunicazione tra il cervello e il corpo ne risente. Ciò implica alcune conseguenze neurologiche, come spossatezza, nebbia centrale, ansia e cattivo umore, in relazione di cui è difficile conoscere la causa e l'origine. Gli stress quotidiani provocano anche l'indebolimento del nervo vago, come spiega Paul Spector, psichiatra e direttore dell'organizzazione Pantheon Medicine. D'altra parte, introducendo l'organismo ad un livello di stress moderato, controllato e puntuale, è in grado di neutralizzare gli effetti negativi associati all'indebolimento del nervo vago. È il caso del bere acqua fredda, che costringe il corpo ad adattarsi positivamente a questo fattore di stress, normalizzando e regolando la temperatura interna. Questo meccanismo è noto come ormesi. In risposta allo stress termico, il nervo vago si attiva e parallelamente i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, diminuiscono nel sangue a causa dell'attività comandata dal sistema nervoso. Alla ricerca di modi per abbassare la frequenza cardiaca, i ricercatori della National Yang Ming University di Taiwan hanno chiesto a più di 50 volontari di bere 250 millilitri, un bicchiere, di acqua ghiacciata. La misura molto semplice è stata efficace nel ridurre l'attività del cuore e parte della spiegazione sta nell'attivazione del nervo vago. Lo studio rivela inoltre che l'attività del nervo vago è aumentata del 39% nelle persone che hanno bevuto un bicchiere di acqua ghiacciata. L'ipotesi più probabile è che l'acqua fredda attivi le terminazioni nervose nell'esofago, attivando il nervo, e a sua volta porti a una riduzione della frequenza cardiaca. Questo induce una sensazione di più calma e meno stress.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Impariamo ad ascoltare. Nella società dell'iperconnessione stiamo diventando incapaci di ascoltare. Eppure proprio l'ascolto è la caratteristica che più di ogni altra dice la nostra umanità. Come possiamo allora rieducarci a un autentico ascolto? Di Sabrina Fadel. La vita nasce dall'ascolto e di ascolto si nutre. Se nel grembo materno il bambino sente la voce di sua madre, i battiti del suo cuore, ma anche i rumori del mondo esterno, perché l'udito, ancor prima del tatto, è il senso che da principio si sviluppa nell'essere umano. O meglio, il tatto comincia a svilupparsi a 8 settimane, ma affinché la percezione tattile sia completa, bisogna attendere la 32ª settimana. L'apparato uditivo, invece, prende completamente forma già tra l'8ª e la 10ª settimana, facendo sì che l'utero materno si trasformi in una cassa di risonanza che permette al piccolo di sentire i suoni che lo circondano. Che sia quindi proprio l'udito il senso che più contraddistingue la nostra umanità. Non la vista, non l'odorato, il tatto o il gusto, ma l'udito ci dice infatti che esistiamo e ci introduce da subito nel mondo che saremo chiamati ad abitare. Se dunque le cose stanno così, è indubbio che la nostra vocazione primaria è di essere donne e uomini d'ascolto. D'altra parte lo scriveva, già 2000 anni fa, il filosofo greco Plutarco: la natura, si dice, ha dato a ciascuno di noi 2 orecchie, ma una lingua sola, perché siamo tenuti ad ascoltare più che a parlare. Raccomandazione quanto mai attuale oggi, in tempi di social media, quando tutti vogliono dire la loro su ogni argomento e anche, e forse soprattutto, quando non ne sanno nulla. E ben pochi sono coloro disposti ad ascoltare sul serio. A questo punto però è d'obbligo una precisazione. Udito e ascolto, che finora abbiamo utilizzato come sinonimi, non sono la medesima cosa. Ascoltare non significa infatti solo prestare attenzione ai suoni che raggiungono il nostro padiglione auricolare. Ascoltare è un'azione complessa, che richiede di mettere in campo la volontà di chi ascolta, il rispetto per chi parla e un buon allenamento. Significa essere disposti a fermarsi, a mettere in pausa i propri pensieri per sentire che cosa l'altro ci vuole comunicare, facendo tacere per un po' quell'ego ipertrofico che spesso ci caratterizza. Pierluigi Ricci, educatore e formatore e già docente di pedagogia delle comunità all'Università di Siena, lo spiega con un'immagine simbolica ma estremamente efficace. Ciascuno di noi ha una sorta di telecamera interiore che porta sempre con sé e che in genere è rivolta verso se stesso. Ascoltare l'altro significa invece voltarla verso di lui, accettando di non essere più il protagonista dei propri pensieri. Un agire tutt'altro che facile, dicevamo, che richiede attenzione a quanto l'altro ci vuole trasmettere, alle sue parole, ma anche al tono della sua voce, alla posizione del suo corpo, alle sue modalità espressive. In sintesi, richiede di farsi attenti e disponibili a fare spazio all'altro, alla sua persona e a ciò che dice, riconoscendo le unicità, dignità e rispetto. Allenarsi all'ascolto. L'ascolto è così importante che dovrebbe essere materia di insegnamento nelle scuole. A dirlo è Julian Treasure, tra i maggiori esponenti di abilità sonore e comunicative, il quale sostiene che l'ascolto si impara, a patto però di allenarsi a esso con una certa continuità. Nel corso di una TED Conference, Treasure ha sottolineato come durante le conversazioni ciascuno di noi impieghi il 60% circa del tempo ad ascoltare, ma ricordi appena il 25% di quanto viene detto. Perché, avverte l'esperto, siamo bombardati da troppi stimoli sonori e visivi e spesso preferiamo registrare o scrivere quanto viene detto piuttosto che concentrarci sulle parole del nostro interlocutore. Per riparare in parte a questa tendenza, Julian Treasure propone 5 semplici esercizi che possono aiutarci a incrementare la nostra capacità di ascolto consapevole. Il primo suggerisce di restare per almeno 3 minuti al giorno immersi nel totale silenzio. Un tempo breve, ma già sufficiente per cominciare a ricalibrare il proprio udito. Il secondo, definito dall'esperto il mixer, consiglia invece di restare immersi in un normale ambiente carico di rumori della vita quotidiana, cercando di riconoscere i differenti suoni che percepiamo. Il terzo consiste nell'assaporare, vale a dire nell'imparare a godersi i suoni comuni che, se prestiamo la giusta attenzione, possono rappresentare anche una sorta di gradevole coro nascosto. Ma l'esercizio che il nostro esperto giudica il più importante si chiama le posizioni di ascolto. L'idea di fondo è quella di osservare il nostro atteggiamento mentre dialoghiamo, per poi spostarci consapevolmente nella posizione di ascolto più adatta al contesto: critica, empatia, ascolto attivo o passivo, eccetera. Questo esercizio è particolarmente utile perché sviluppa la consapevolezza del tipo di relazione d'ascolto che stiamo vivendo e dei suoi obiettivi. Infine il quinto esercizio, che Treasure ha chiamato con una parola sanscrita Radha, che significa ricevere. In questo caso l'esercizio prescrive di dare attenzione alle persone con cui interloquiamo, di apprezzarle, di mandare loro dei piccoli segnali, emettendo, per esempio nel corso del dialogo, dei piccoli suoni che servono a confermare il nostro interesse per quanto stanno dicendo, per poi, però solo alla fine del discorso, porre loro quelle domande che ci danno la sicurezza di aver inteso bene quanto volessero comunicarci.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

per un lungo, lunghissimo tempo, nella storia dell'umanità, la conoscenza del mondo non ha avuto divisioni, scompartimenti, discipline e categorie. Era un'attività a cui gli uomini si dedicavano in modo completo, mescolando intuizioni, sentimenti, religioni, osservazioni, esperienza e cultura. Era un modo di guardare al mondo molto ingenuo per tanti versi, ma permetteva anche di rappresentare i fenomeni con una continuità del sapere che da un certo punto in poi si è fatta sempre più difficile. La specializzazione del sapere, introdotta dalle scienze empiriche e dallo sterminato panorama di informazioni che queste scienze portavano all'umanità, ha costretto gli studiosi a dividersi il compito, sempre più gravoso, di sostenere sulle proprie spalle il peso di discipline sempre più specifiche. Il primo grande strappo si ebbe tra le conoscenze umanistiche e quelle tecnico-scientifiche, e quindi poeti, letterati, filosofi, artisti si trovavano da una parte, mentre fisici, matematici, ingegneri, chimici, biologi, astronomi si trovarono dall'altra. Altre discipline rimasero a cavallo, ricadendo ora da una parte, ora dall'altra, a seconda delle interpretazioni e delle scuole di pensiero, come la psicologia o la storia, e in qualche misura anche la medicina. Da un certo momento della storia in poi, anche le scienze si specializzarono sempre di più, creando altre divisioni interne. La fisica, ad esempio, creò le branche relative all'ottica, alla meccanica, all'idraulica e così via. Pur restando in comunicazione tra loro, queste conoscenze divennero sempre più compartimentate e gli scienziati, non potendo più abbracciare tutto il sapere umano e nemmeno scientifico, con la propria conoscenza si specializzarono, dedicandosi ognuno a settori sempre più specifici della propria branca. Questo fenomeno, che oggi fa sì che gli scienziati dedichino tutta la propria vita a segmenti estremamente specifici di un determinato settore, è iniziato all'incirca nel 1700. Con l'inizio del XIX secolo, di fatto, non esistevano già più scienziati in grado di apportare contributi significativi in più di uno o due campi di appartenenza. L'ultimo della lunga dinastia dei grandi sapienti, erede di personaggi come Aristotele, Tolomeo, Averroè, Leonardo da Vinci e Isaac Newton, è stato il primo figlio di 10 di una famiglia quacchera del Somerset, nato nel 1773 con il nome di Thomas Young. Con questa puntata proveremo a fare un viaggio attraverso la sua vita, le sue scoperte e i suoi progetti, che ci condurranno in un percorso tra le scienze e le conoscenze più disparate, ognuna con la sua quota di meraviglia da regalarci. Se siete pronti e curiosi abbastanza, il viaggio può iniziare.

Fin da giovanissimo, Thomas Young dimostra un'intelligenza fuori dal comune. A 14 anni ha già imparato il greco e il latino a perfezione. Nel 1792 inizia a studiare all'ospedale di San Bartolomeo, per poi accedere 2 anni dopo all'Università di Medicina di Edimburgo e concludere i suoi studi a Göttingen, nella Bassa Sassonia. Nel 1797 entra all'Immanuel College di Cambridge e lo stesso anno eredita la tenuta di un suo prozio che gli garantisce l'indipendenza economica, un elemento molto importante all'epoca se si voleva dedicare la propria vita agli studi. Nel 1799 apre il suo studio medico al 48 di Welbeck Street a Londra, una via del West End che ancora oggi è famosa per i suoi prestigiosi studi medici specialistici. I primi scritti accademici di Thomas usciranno anonimi proprio per proteggere la sua reputazione di medico. Nel 1801 viene nominato professore di fisica, che all'epoca si chiamava filosofia naturale, alla Royal Institution, fondata appena 2 anni prima. In 2 anni vi terrà 91 conferenze, per poi diventare segretario estero della prestigiosissima Royal Society. Smetterà però di tenere lezioni e conferenze nel 1803 per paura che questo lo distragga troppo dai suoi doveri di medico. Nel 1804 sposa Eliza Maxwell, una donna molto intelligente che lo aiuterà e supporterà nel suo lavoro per tutta la vita. Nel 1811 diventa medico dell'ospedale St. George, che esiste ancora ad oggi ed è uno degli ospedali più grandi d'Europa. Ma un anno prima era successa una cosa straordinaria a Londra. Era iniziato il progetto di creare una rete di illuminazione pubblica a gas, la prima struttura del mondo di questo tipo. Non si sapeva nulla di come organizzare un servizio industriale complesso e per la prima volta l'umanità affrontava la sfida di creare una struttura tecnologica pubblica, con tutti i problemi che ne derivavano. Alcuni storici riportano che la prima sfida della società occidentale nel creare una rete industriale tecnologica e organizzata per il pubblico fu la ferrovia, ma non è così. La prima volta che si affrontarono i problemi, i rischi e si concepirono le modalità per la creazione di un'infrastruttura su larga scala fu l'illuminazione pubblica di Londra. Tra i vari problemi che la creazione di un'infrastruttura così ampia e complessa comportava c'erano quelli sanitari, e Thomas Young fu parte del comitato medico che doveva accertare se ci fossero rischi per la salute pubblica, dovuta a questa novità così incredibile e forse pericolosa. Dopo qualche anno, nel 1816, fu assegnato ad un altro comitato per un progetto molto importante, calcolare l'esatta lunghezza del pendolo dei secondi. Già da moltissimi anni si era scoperto che il pendolo è una fonte di energia molto utile, ma fu Galileo nel 1602 a scoprire una delle sue proprietà più interessanti, l'isocronismo. Un pendolo impiega sempre lo stesso tempo a compiere le sue oscillazioni, a prescindere dalla loro ampiezza, e che lo rende uno strumento perfetto per misurare il tempo. Nel 700 viene inventato un tipo di pendolo molto particolare, quello che oscillava esattamente ogni 2 secondi, uno all'andata e uno al ritorno. L'importanza di questo pendolo fu cruciale. Era il primo e unico sistema per misurare con esattezza la lunghezza di 1 secondo, che fino ad allora era stato approssimato teoricamente sulla base delle osservazioni astronomiche sulla rotazione terrestre. Misurare esattamente il tempo permetteva di migliorare il calcolo delle lunghe rotte di navigazione, ma anche di calcolare la forma esatta della Terra, perché il pendolo dei secondi, se fatto oscillare in diverse parti della Terra, fornisce risultati leggermente diversi, proprio perché la Terra non è perfettamente sferica e la gravità non è uguale in tutti i punti della sua superficie. Sapere esattamente qual è la lunghezza di un pendolo per oscillare al ritmo di 0,5 Hz, ovvero ogni 2 secondi, uno all'andata e uno al ritorno, era così importante in quegli anni che si valutò molto seriamente di usarla come metro universale. E fu solo per le piccole differenze gravitazionali che l'Accademia Francese delle Scienze decise poi di usare la frazione della distanza tra il Polo Nord e l'Equatore, passante, neanche a dirlo, per Parigi. Oggi sappiamo, anche grazie alla commissione di Thomas Young, che quella distanza è di 993,6 mm, solo 6,4 mm in meno rispetto al metro universale, poi adottato tramite la misurazione del meridiano di Parigi.
Quindi, approssimando, un pendolo lungo un metro oscilla in un secondo per verso e questo ha come conseguenza che la forza gravitazionale sulla Terra in metri al secondo quadrato è praticamente uguale al quadrato del pi greco, perché la lunghezza di un pendolo è data dalla forza gravitazionale diviso il quadrato del pi greco. E dal momento che questa lunghezza in metri è 1, le due misure devono essere uguali perché una diviso l'altra dia 1 come risultato. Notevole, eh? E la cosa incredibile è che nessuno sa perché. C'è chi ipotizza che la scelta di usare il meridiano di Parigi sia stata fatta proprio con l'intenzione di trovare una misura molto simile a quella del pendolo dei secondi e chi pensa che sia solo una incredibile coincidenza della scienza. Una di quelle che più ci pensi e più ti sembra impossibile.

Ma lasciamo il pendolo e le sue strane coincidenze e torniamo a Thomas Young, che nel frattempo è diventato segretario della Board of Longitude, un istituto con il compito di gestire dei premi assegnati a chi avesse fornito un metodo preciso per calcolare la longitudine di una nave in mare aperto, un altro problema legato al calcolo del tempo. Come sa chiunque va per mare, calcolare la latitudine della propria posizione è molto facile, basta un sestante che ci dica l'altezza del sole o della stella polare sull'orizzonte. La longitudine, invece, è un altro paio di maniche, e l'unico modo di sapere quanto a est o a ovest ci si trovi con buona precisione è avere un ottimo cronometro a bordo, cosa che all'epoca era economicamente proibitiva se non impossibile. Con un cronometro, invece, diventa tutto facile. Sappiamo che la Terra gira di 15 gradi ogni ora, quindi se calcoliamo esattamente l'ora con una meridiana che ci dice l'ora solare in modo abbastanza preciso e confrontiamo quell'ora con il cronometro che ci dice esattamente l'ora di Greenwich, la differenza sarà esattamente la nostra longitudine. La Board of Longitude non assegnerà mai i suoi premi, semplicemente perché la soluzione era già nota a tutti, ma la tecnologia per realizzarla era ancora di là da venire, e quindi venne chiusa nel 1828. Nel frattempo Thomas è diventato membro di quasi tutte le accademie delle scienze del mondo, quella americana, quella francese, quella olandese e quella svedese, per i suoi incredibili contributi nelle più disparate aree della conoscenza. Cominciamo dalla più famosa, quella sulla natura ondulatoria della luce. Nel XVII secolo nacque una disputa scientifica sulla natura della luce, ovvero se la luce fosse un'onda o un flusso di particelle. Entrambe le teorie avevano forti elementi dalla loro parte ed esponenti di spicco a sostenerle. Isaac Newton, per esempio, era convinto della natura corpuscolare della luce, perché c'era una cosa che proprio non lo convinceva della teoria ondulatoria. Le onde si propagano in un mezzo, quelle sonore nell'aria ad esempio, ma la luce viaggia benissimo nel vuoto e tra l'altro non sembra rallentare quando passa attraverso dei corpi più o meno densi, come l'aria, l'acqua o il vetro, ma si limita al massimo a cambiare direzione. Christian Huygens invece era convinto che la luce fosse un'onda, il che spiegava molte cose, come i fenomeni di diffrazione della luce o più semplicemente perché la luce fosse di tanti colori differenti. A differenti frequenze dell'onda corrispondevano colori diversi. Funzionava tutto, ma bisognava postulare che ci fosse una sostanza nel cosmo, una sostanza elastica, che permettesse alla luce di trasmettersi sotto forma di onda. Huygens definì questa sostanza etere e se la cavò così, ma i dubbi rimasero. Thomas Young si pose dunque l'obiettivo di contraddire niente meno che il venerabile Newton e il suo tomo sull'ottica, che era una pietra miliare della scienza moderna sulla luce. E lo fece con una semplicità estrema, con il solo aiuto della luce del sole e, come scrisse lui stesso, senza altro apparecchio se non del materiale che è alla portata di tutti. Prese infatti del semplice cartoncino opaco e lo mise davanti al raggio di luce di una finestra, praticando due fenditure parallele nel cartoncino. La luce passava attraverso le fenditure e si proiettava su uno schermo davanti a loro. Su questo schermo però appariva una cosa molto strana, ovvero delle strisce verticali alternate, illuminate e in ombra. Come mai? Se la luce era fatta di particelle in moto rettilineo, avrebbe dovuto passare attraverso le fenditure e disegnare due linee illuminate sullo schermo, come sembrerebbe ovvio. E invece no. C'era quella strana alternanza di bande di luce e ombra. La spiegazione, l'unica spiegazione possibile, è che la luce fosse un'onda che, incontrando le due fenditure, generava due nuove sorgenti di luce ondulatoria di forma concentrica che andavano a fare interferenza l'una con l'altra, esattamente come onde sulla superficie dell'acqua. Dove le onde si incontravano in controfase, una che oscillava in un modo e l'altra all'opposto, si annullavano, creando le zone d'ombra sullo schermo. Dove invece si incontravano con la stessa fase, illuminavano al massimo lo schermo. Non c'erano quindi dubbi, la luce era un'onda e il suo presunto moto rettilineo era dovuto solo alla grande distanza della sorgente luminosa, ma bastava un raggio di luce e un cartoncino per dimostrare la verità.
In realtà, come sappiamo oggi, l'etere non esiste e la luce può essere vista sia come un'onda del campo elettromagnetico che come un flusso di particelle, ma ci vorrà la fisica quantistica per conciliare, si fa per dire, queste due opposte visioni, entrambe corrette nel proprio campo di osservazione. C'è un episodio che merita di essere raccontato su questo argomento. Quando più tardi Fresnel riprese le idee di Young, si trovò di fronte ancora una volta alla resistenza di Laplace e Poisson, convinti sostenitori della teoria corpuscolare della luce. Poisson, in particolare, ad un certo punto è convinto di aver inchiodato Fresnel con una prova inconfutabile. Secondo le equazioni di Fresnel, infatti, mettendo tra una fonte di luce e uno sfondo uno schermo circolare, al centro della sua ombra dovrebbe comparire un punto di luce. Immaginate di mettere un disco di cartone rotondo tra una lampadina e un muro. Cosa vi aspettate di vedere? Un'ombra rotonda, giusto? Senza un punto di luce al suo interno. È assurdo, giusto? Sbagliato. L'esperimento venne subito messo in pratica e con grande sorpresa di tutti e di Poisson in particolare, che immaginiamo paralizzato con la bocca aperta e gli occhi sbarrati in quel momento, il punto luminoso compare proprio al centro dell'ombra circolare. La diffrazione della luce ai bordi dello schermo circolare provoca delle onde luminose che vanno a fare interferenza, sommandosi proprio in quel punto, che da allora, per massima ironia per il povero scienziato francese, si chiama proprio punto di Poisson.

Ma torniamo ancora a Thomas Young, che nel frattempo è passato alla meccanica e ha scoperto quello che oggi chiamiamo modulo di Young, una vera rivoluzione nella meccanica dei materiali. Fino ad allora gli ingegneri, per sapere quanto si sarebbe deformato un pezzo, dovevano applicare complessi calcoli e fare specifici esperimenti su campioni di quegli specifici pezzi. Il modulo di Young, invece, è una formula universale che dipende solo dal materiale, non dalla sua geometria, e quindi può dire a un ingegnere quanto si deformerà un componente solo sapendo di cosa è fatto. Questa scoperta è una delle più importanti nella storia dell'ingegneria e è ancora utilizzato costantemente nella progettazione e ha aperto una vera e propria rivoluzione nelle strategie ingegneristiche di ogni campo. Ma Thomas non si fermò certo qui, è anche considerato il fondatore della fisiologia dell'occhio e della visione. Nel 1793 spiegò in che modo l'occhio aggiusta la sua messa a fuoco utilizzando il cambio di curvatura del cristallino, la piccola lente che è nei nostri occhi. Nel 1801 descrisse per primo l'astigmatismo e per primo presentò la teoria, poi confermata, del modo in cui l'occhio umano percepisce i colori. Per Young, infatti, era impossibile che nell'occhio ci fossero recettori per ogni colore possibile. C'erano troppi colori e troppe poche cellule nella retina. Per cui si convinse, a ragione, che nell'occhio ci fossero solo tre tipi di recettori, uno per ogni colore principale, e che la nostra visione di tutte le sfumature dei colori fosse dovuta alla combinazione percettiva, in diversa misura, di questi recettori. Inutile dire che questa scoperta fu fondamentale per capire la natura dei colori e il modo in cui l'uomo li percepisce, aprendo la strada ad un mondo di invenzioni e scoperte successive, incluso, solo per fare un esempio, il televisore a colori. Nel 1804 la mente geniale di Young si applicò ai liquidi, permettendogli di formulare la teoria della capillarità basata sul principio di tensione superficiale, e fu anche il primo a usare la parola energia nel senso moderno del termine. In medicina Young fece importanti scoperte nel campo dell'emodinamica, ossia nel flusso del sangue, individuando una formula per calcolare la velocità dell'onda del battito cardiaco. Scoprì anche un metodo empirico ancora usato per calcolare il dosaggio di un farmaco per i bambini, ossia prendere la dose dell'adulto, moltiplicarla per gli anni del bambino e dividerla per la somma di 12 più l'età del bambino. In linguistica Young introdusse il concetto di alfabeto fonetico e nel suo articolo per l'Enciclopedia Britannica per la voce linguaggi confrontò la grammatica e il vocabolario di 400 linguaggi diversi, introducendo poi anche il concetto, ancora oggi utilizzato, di lingue indoeuropee. Il contributo del suo genio si applicò anche all'egittologia. Young infatti non resistette alla sfida di decodificare la stele di Rosetta e il suo contributo fu determinante per la decodifica poi effettuata da Champollion, apportando anche importanti avanzamenti alla comprensione della scritta demotica egiziana. Infine, ma solo perché il tempo di questa puntata è limitato e siamo già andati lunghi, va ricordato che Young inventò un sistema detto temperamento di Young, un nuovo metodo per accordare gli strumenti musicali.

Ottica, visione, luce, meccanica, energia, fisiologia, linguaggio, armonia musicale, egittologia. Thomas Young fu definito l'ultimo uomo che sapeva tutto. E in un certo senso, suo lascito, enorme, chiude un'era e ne apre un'altra, in cui scienziati onniscienti come lui divennero semplicemente impossibili. Il suo genio, però, fu sempre ostacolato in vita da un'estrema difficoltà nello spiegare chiaramente le proprie idee, cosa che gli causò un riconoscimento decisamente meno appariscente nel solco della storia scientifica rispetto ad altri suoi colleghi. Forse Thomas vedeva il mondo con occhi troppo diversi dalle persone comuni e le sue intuizioni facevano percorsi che ai suoi contemporanei riusciva difficilissimo seguire. Forse oggi verrebbe bollato con il termine nerd e forse a Thomas non dispiacerebbe nemmeno tanto. Chiunque abbia mai svolto un lavoro molto tecnico e abbia dovuto spiegarlo a personaggi importanti ma non addentro alla materia, non può che sentire un moto di solidarietà con il giovane Thomas Young quella volta che un suo lavoro venne sottoposto ai Lord dell'ammiragliato britannico e uno dei loro segretari rispose: «Benché la scienza sia molto rispettata dalle loro signorie e il vostro documento sia stato molto apprezzato, è troppo erudito». E semplicemente non è stato compreso.

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: È più facile rimpiazzare un uomo morto che un quadro. George Bernard Shaw.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Luigi Pirandello.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come un eco. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. James Joyce.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La gioia e la legge di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Quando salì in autobus, infastidì tutti. La cartella stipata di fogli altrui, l'enorme involto che gli faceva arcuare il braccio sinistro, il fasciacollo di felpa grigia, il parapioggia sul punto di sbocciare, tutto gli rendeva difficile l'esibizione del biglietto di ritorno. Fu costretto a appoggiare il paccone sul deschetto del bigliettaio. Provocò una frana di monetine imponderabili. Tentò di chinarsi per raccattarle, suscitò le proteste di coloro che stavano dietro di lui e cui le sue more incutevano il panico di aver le falde dei cappotti attanagliate dallo sportello automatico. Riuscì ad inserirsi nella fila di gente aggrappata alle passatoie. Era esile di corporatura, ma l'affardellamento del suo gli conferiva la cubatura di una suora rigonfia di 7 sottane. Mentre slittava sulla fanghiglia attraverso il caos miserabile del traffico, l'inopportunità della sua mole propagò il malcontento dalla coda alla testa del carrozzone. Pestò i piedi, gliene pestarono, suscitò rimproveri e quando udì persino dietro di sé 3 sillabe che alludevano ai suoi presunti infortuni coniugali, l'onore gli ingiunse di voltare la testa e si illuse d'aver posto una minaccia nell'espressione sfinita degli occhi. Si percorrevano intanto strade nelle quali facciate di un rustico barocco nascondevano un retroterra abietto che peraltro riusciva a saltar fuori ad ogni cantone. Si sfilò davanti alle luci giallognole di negozi ottuagenari. Giunto alla sua fermata suonò il campanello, discese, incespicò nel parapioggia e si ritrovò finalmente isolato sul suo metro quadrato di marciapiede sconnesso. Si affrettò a constatare la presenza del portafoglio di plastica e fu libero di assaporare la propria felicità. Racchiuse nel portafoglio erano 37.245 lire, la 13ª riscossa un'ora fa, e cioè l'assenza di parecchie spine. Quella del padrone di casa, tanto più insistente in quanto bloccato e dal quale doveva 2 trimestri di pigione, quella del puntualissimo esattore delle rate per la giacca di Lapin della moglie, ti sta molto meglio di un mantello lungo cara, ti snellisce, quella delle occhiatacce del pescivendolo e del verduraio. Quei 4 biglietti di grosso taglio eliminavano anche il timore per la prossima bolletta della luce, gli sguardi affannosi alle scarpette dei bambini, l'osservazione ansiosa del tremolare delle fiammelle del gas liquido. Non rappresentavano l'opulenza, certo, no davvero, ma promettevano una pausa dall'angoscia, il che è la vera gioia dei poveri. E magari un paio di migliaia di lire sarebbe sopravvissuto un attimo per consumarsi poi nel fulgore del pranzo di Natale. Ma di 13esime ne aveva avute troppe perché potesse attribuire alla esilarazione fugace che esse producevano l'euforia che adesso lo lievitava, rosea. Sì, rosea come l'involucro del peso soave che gli indolenziva il braccio sinistro. Essa germogliava proprio fuori del panettone di 7 chili che aveva riportato dall'ufficio. Non che egli andasse pazzo per quel miscuglio, quanto mai garantito e quanto mai dubbio, di farina, zucchero, uova in polvere e uva passa. Anzi, in fondo non gli piaceva. Ma 7 chili di roba di lusso in una volta sola, una circoscritta ma vasta abbondanza in una casa nella quale i cibi entravano a etti e mezzi litri. Un prodotto illustre, in una dispensa votata alle etichette di terz'ordine. Che gioia per Maria e che schiamazzi per i bambini che durante 2 settimane avrebbero percorso quel far west inesplorato. Una merenda! Queste però erano le gioie degli altri, gioie materiali fatte di vaniglina e di cartone colorato, panettoni insomma. La sua felicità personale era ben diversa. Una felicità spirituale, mista di orgoglio, di tenerezza. Sì, signori, spirituale. Quando poco prima il commendatore che dirigeva il suo ufficio aveva distribuito buste paga e auguri natalizi con l'altezzosa bonomia di quel vecchio gerarca che era, aveva anche detto che il panettone di 7 chili che la grande ditta produttrice aveva inviato in omaggio all'ufficio sarebbe stato assegnato all'impiegato più meritevole e che quindi pregava i cari collaboratori di voler democraticamente, proprio così disse, designare il fortunato, seduta stante. Il panettone intanto stava lì, al centro della scrivania, greve, ermeticamente chiuso, onusto di presagi, come lo stesso commendatore avrebbe detto 20 anni fa in Orbace. Fra i colleghi erano corse risatine, mormorii. Poi tutti, e il direttore per primo, avevano gridato il suo nome. Una grande soddisfazione, un'assicurazione della continuità dell'impiego, un trionfo, per dirlo in breve. E nulla poi era valso a scuotere quella tonificante sensazione, né le 300 lire che aveva dovuto pagare al bar di sotto, nel duplice lividume del tramonto burrascoso e del neon a bassa tensione, quando aveva offerto il caffè agli amici, né il peso del bottino, né le parolacce intese in autobus, nulla, neppure il balenare nelle profondità della sua coscienza che si era trattato di un attimo di sdegnosa pietà per lui, il più bisognoso tra gli impiegati. Era davvero troppo povero per permettere all'erbaccia della fierezza di spuntare dove non doveva. Si diresse verso casa attraverso una strada decrepita cui i bombardamenti 15 anni prima avevano dato le ultime rifiniture. Giunse alla piazzetta spettrale in fondo alla quale stava rannicchiato l'edificio fantomale, ma salutò gagliardamente il portinaio Cosimo che lo disprezzava. Sì, perché sapeva che percepiva uno stipendio inferiore al proprio. 9 scalini, 3 scalini, 9 scalini, il piano dove abitava il cavalier Tizio, pua. Aveva la 1100, è vero, ma anche una moglie brutta, vecchia, scostumata. 9 scalini, 3 scalini, uno sdrucciolone, 9 scalini. L'alloggio del dottor Sempronio, peggio che mai, un figlio scioperato che ammattiva per lambrette e vespe e poi l'anticamera sempre vuota. 9 scalini, 3 scalini, 9 scalini, l'appartamento suo, l'alloggetto di un uomo ben voluto, onesto, onorato, premiato, insomma, di un ragioniere fuori classe. Aprì la porta, penetrò nell'ingresso esiguo già ingombro dell'odore di cipolla soffritta. Su di una cassapanchina grande come un cesto, depose il pesantissimo pacco, la cartella gravida di interessi altrui, il fasciacollo ingombrante, e la sua voce squillò: «Maria! Vieni presto! Vieni a vedere che bellezza!» La moglie uscì dalla cucina in una vestaglia celeste, segnata dalla fuliggine delle pentole, con le piccole mani arrossate dalle risciacquature posate sul ventre deformato dai parti. I bimbi col moccio al naso si stringevano attorno al monumento roseo e squittivano senza ardire di toccarlo. «Bravo! E lo stipendio? Lo hai portato? Non ho più una lira io, eh?» «Eccolo, cara. Tengo per me soltanto gli spiccioli. 245 lire. Ma guarda che grazia di Dio!» Era stata carina Maria. e fino a qualche anno fa aveva avuto un musetto arguto, illuminato dagli occhi capricciosi. Adesso le beghe con i bottegai avevano arrochito la sua voce, i cattivi cibi guastato la sua carnagione, lo scrutare incessante di un avvenire carico di nebbie e di scogli spento il lustro degli occhi. In lei sopravviveva soltanto un'anima santa, quindi inflessibile e priva di tenerezza. Una bontà profonda costretta ad esprimersi con rimbrotti e divieti, ed anche un orgoglio di casta mortificato ma tenace. Sì, perché essa era nipote di un cappellaio di via Indipendenza e disprezzava le non omologhe origini del suo Girolamo, che pur adorava come si adora un bimbo stupido ma caro. Lo sguardo di lei scivolò indifferente sul cartone adorno. «Molto bene. Domani lo manderemo all'avvocato Risma, al quale siamo molto obbligati». L'avvocato, 2 anni fa, aveva incaricato lui di un complicato lavoro contabile e, oltre ad averlo pagato, li aveva invitati ambedue a pranzo nel proprio appartamento astrattista e metallico, nel quale il ragioniere aveva sofferto come un cane per via delle scarpe comprate apposta. E adesso, per questo legale che non aveva bisogno di niente, la sua Maria, il suo Andrea, il suo Saverio, la piccola Giuseppina, lui stesso, dovevano rinunziare all'unico filone di abbondanza scavato in tanti anni. Corse in cucina, prese il coltello e si slanciò a tagliare i fili dorati che un'industria operaia milanese aveva bellamente annodato attorno all'involucro. Ma una mano arrossata gli toccò stancamente la spalla. «Girolamo, non fare il bambino, lo sai che dobbiamo disobbligarci con Risma». Parlava la legge. La legge emanata dai cappellai intemerati. «Mia cara, questo è un premio, un attestato di merito, una prova di considerazione. Lascia stare, bella gente, quei tuoi colleghi per i sentimenti delicati. Un'elemosina, Girì, nient'altro che un'elemosina». Lo chiamava col vecchio nome di affetto, gli sorrideva con gli occhi nei quali lui solo poteva rintracciare gli antichi incanti. «Dai, domani comprerai un altro panettone piccolino e per noi basterà. E 4 di quelle candele rosse tirabuscio che sono esposte alla standa. Così sarà festa grande». Il giorno dopo, infatti, lui acquistò un panettoncino anonimo, non 4, ma 2 delle stupefacenti candele e per mezzo di un'agenzia mandò il mastodonte all'avvocato Risma, cosa che gli costò altre 200 lire. Dopo Natale, del resto, fu costretto a comprare un terzo dolce che, mimetizzato in fette, dovette portare ai colleghi che lo avevano preso in giro perché non aveva dato loro neppure un briciolo della preda sontuosa. Una cortina di nebbia calò poi sulla sorte del panettone primigenio. Si recò all'agenzia Fulmine per reclamare. Gli venne mostrato con disprezzo il registro delle ricevute sul quale il domestico dell'avvocato aveva firmato a rovescio. Dopo l'Epifania, però, arrivò un biglietto da visita, con vivissimi ringraziamenti ed auguri. L'onore era stato salvato.

0: Il racconto.
1: Mario Tobino, Quelli di Viareggio. Alle 9 del mattino suonò la campana a martello. Era una campana piccola. Il suono veniva a folate, argentino, a seconda che il vento lo trasportava felicemente o lo sperdeva. C'era il sole di aprile, il mare era tempestosissimo, urlava spumando nel sole. Chi si affacciò sulla porta, chi si fermò. Viareggio aveva a quel tempo 600 case, tutte sul mare, un semicerchio in dolce pendenza, 600 case di marinai a un solo piano, abitate dalle donne, dai bambini e dai vecchi marinai con la fusciacca intorno alla vita e la barba lunga fuorché la domenica. I giovani e tutti gli altri sono in mare. Viareggio non ha un porto, è, lo ripeto, una spiaggia che declina in mare. Ha invece un piccolo molo e una darsena per i battelli da pesca. A Viareggio tutti sono marinai. Naturalmente il macellaio, il sarto, eccetera, non sono marinai, però il macellaio ha un figlio capitano di lungo corso e lui stesso per metà della settimana fa il pescatore. Così gli altri cittadini. Era un giorno di aprile, col sole sì dolce, c'era invece un mare tempestoso, cavalloni fragorosi si rompevano sulla spiaggia. Il moletto sembrava ogni volta venisse inghiottito dall'onda che ci arrivava sopra. Sul campanile la piccola campana continuava a battere a martello. Tutti dalle 600 case andarono verso la spiaggia e la notizia aveva subito vociato che un bastimento stava naufragando davanti alla spiaggia. Infatti una goletta di 200 tonnellate ci aveva già la prua sott'acqua e quando l'onda le si avvicinava poi la copriva tutta. Solo gli alberi rimanevano liberi. Il bastimento era nel mezzo della spiaggia di Viareggio, distante dalla riva non più di 150 metri. I vecchi videro subito che il bastimento era perso. Un albero non c'era più. Era rimasto quello maestro. Ma di chi era il bastimento? Di dov'era? Era di Viareggio. I vecchi lo videro subito. Se lo mormorarono, era la Carolina, carica di marmi. Era stata presa la notte dalla tempesta. Erano diretti a Norlizza. Avevano tentato di buttarsi su Viareggio, sul proprio paese, infilare il canale. Ma durante la notte avevano perso il timone, si era spezzato l'albero di trinchetto. I sei marinai dell'equipaggio erano ora tutti stretti intorno all'albero maestro, sulla metà, dove c'è il terrazzino per le lanterne. Si vedevano bene, si potevano contare. Erano dovuti montare là perché il bastimento si immergeva pesante, sempre più nell'arena. E le onde gli sfioravano i piedi, gli spruzzavano, qualcuno si avvicinava a loro. Erano sei, tutto l'equipaggio, anche il ragazzo di bordo. I vecchi parlano, si animano. I sei marinai sono a 150 metri. Tra onda e onda fanno segni con le braccia. Corrono i vecchi alle imbarcazioni, scelgono il gozzo pesante, sei remi, che per la tempesta è stato messo lontano dalla battima. Spingono insieme il gozzo che scorre sui pali rotondi messi sotto. Si sceglie chi deve montare per avvicinarsi alla Carolina. I più forti. Si serrano bene la fusciacca. Urlano le donne, sono quelli della Carolina. Le madri, le mogli, i bambini di quei sei sulla spiaggia. Di là i marinai agitavano le braccia. Ogni tanto il vento portava la loro voce. Erano abbracciati tra loro e all'albero maestro. Erano quasi tutti in camicia, non si sapeva con precisione il perché. La corrente, il vento, le onde avevano precipitato il bastimento, cieco di timone, contro la spiaggia. La barca carica di marmi si era subito arenata, si ingolfava, sprofondava sempre di più. Era stata una cosa di pochi minuti. I marinai automaticamente erano saliti sull'unico albero. Erano non più di 150 metri. I vecchi avevano tirato il gozzo fino alla battima. Le onde rompevano la spiaggia. I vecchi spinsero la barca ancora avanti 2 metri. Già le onde la schiaffavano da ogni parte, la allagavano. Sei montarono a bordo, già tutti bagnati. Si misero i remi e cominciarono a vogare, mentre altri rimasti a terra aiutavano spingendo con le braccia verso il mare. Le donne a periodi gridavano, i parenti di quelle della Carolina chiamavano per nome quelli aggrappati. Il gozzo si allontanò dalla spiaggia ancora 2 metri. I rematori erano ormai soli a combattere contro le onde. I sei vecchi erano pratici di mare. Se si voleva uscire non bisognava andare di traverso, ma prendere le onde con la prua. I vecchi le guardavano le onde che si avvicinavano, alte, già tutte spezzate, violente per essersi rotte sulla spiaggia bassa, e si fissavano i remi con tutto lo sforzo, decisi, ma l'onda li copriva, spostava la barca, la serragliava. La barca era come ferma, non riusciva ad avanzare, era ancora a pochi metri dalla spiaggia. I vecchi lavoravano. La barca era già quasi piena d'acqua, un'onda più rapida le fece perdere la direzione. La piglia di traverso! I vecchi tentarono con rabbia di rimettere la prua dritta. Tutti insieme erano. Sembrò che ci riuscissero, ma l'onda dopo li travolse e li portò via. Era un mare impossibile. Il gozzo venne trascinato, sballonzolò senza più guida. Naufrago si ritrovò sulla battima. Due vecchi erano stati rotolati fuori dal gozzo, ma questo era caduto così vicino alla riva che furono subito salvi. Ma laggiù che si avventura? È Antonio. Era in terra un giovane. Lui va con il pattino a salvare i suoi compagni. È Antonio, ci arriverà. La folla si avvicina verso il punto della spiaggia dove Antonio è partito. In fretta aveva preparato il patino e l'unico giovane in paese, marinaio. Era venuto a trovare la fidanzata e è partito dall'angolo della spiaggia vicino egli ci abita. Le onde sono dei giganti che corrono contro. Quelli della Carolina sono aggrappati tra loro all'albero. Le onde gli ridono ai piedi, li investono tutti che non si vedono più. Poi si rivedono, l'onda passata. Il sole d'aprile, dolce. Sono in cinque, sulla Carolina sono in cinque. L'altro è dietro. No, sono cinque. Uno si è buttato in mare, nuota. La testa, là. Viene a nuoto. Non si vede più. È rimasto sotto. Le donne gridano. Antonio avanza col patino. Non ci sono onde forti quanto è forte Antonio. È che le onde si rompono sulla spiaggia che è bassa e divengono fragorose, altissime, frammenti scintillanti di vetro. E l'onda si inframmette nei vuoti del patino, lo alza, lo vola. Antonio lo tiene con i remi, con tutto sé. Sono in cinque, sono in cinque. Il sesto non si vede più. È là che nuota. Si salva. E i vecchi sanno che non si salverà perché un marinaio che naufraga su una spiaggia ha già combattuto contro la tempesta tutta la notte e forse il giorno prima ed è sfinito, ghiaccio. E poi stare attaccati ad un albero non si resiste. L'avvilimento, il mare è freddo. Antonio ci riuscirà, è già distante dalla spiaggia. Quelli della Carolina non fanno più segni con le braccia, sembra che guardino soltanto. Il patino di Antonio sale su un'onda, è come sulla punta di un campanile. Antonio, forza! Il patino cade giù, sprofonda, non si vede più. Si è rovesciato il patino. Antonio non si vede più. Ma poi si rivede nell'intervallo placido tra due onde, si vede che si è messo da un lato del patino, che lo alza, lo fa verticale, lo rovescia di nuovo nella posizione giusta. Di nuovo sopra ricombatte contro le onde da tutte le parti rotte. Ma le onde riportano sotto di loro Antonio e volteggiano il patino come il vento una foglia. Anche Antonio si ritroverà sulla spiaggia, che non ce la fa più, la testa fredda, dolente. È già trascorso diverso tempo. Quelli della Carolina non fanno più segni con le braccia. Sono quattro, grida una donna. Son quattro. Un canto mormorio per la spiaggia. Tutta Viareggio lo dice. Sono quattro. Ma le madri, i figli, i padri di quella Carolina? Inebetiti. Smozzicate parole. Riprovano i vecchi, si rimettono su quel barcone, ma non ce la possono. Tutta Viareggio guarda. I vecchi di quei giovani là. Il cannoncino, ma già il cannoncino, perché non l'hanno portato prima? Quelli della Carolina sono lì a 150 metri, si vedono le loro camicie intorno ai corpi. Il cannoncino è stato tirato su da un angolo dello stanzione della pubblica assistenza. Se si vogliono salvare, ci vuole il cannoncino. Il proiettile parte, dietro si porta una corda, questa arriva al bastimento, si lega un albero, un piano inclinato e costruito che parte dai naufraghi e arriva a terra. Oppure il salvamento lo possono fare anche dei rematori, con una barca si avvicinano ai naufraghi portando una corda che ha un capo in terra. Ma se si vuole essere perfetti, essere sicuri di salvare quelle vite in mezzo al mare, i rematori o cannoncino devono portare due corde, che accavallate all'albero, una va, una viene, si può prendere tutto ciò che è intorno all'albero superstite, in mezzo alle onde, e tirarlo in terra. Basta legare una barca alla corda con sopra. Son quattro, son quattro. I naufraghi. Da terra si tira, essi si avvicinano, l'onda non la può travolgere la barca perché è legata. La può sì arruffare d'acqua, può tentare, ma la barca arriva a terra e tutti gridano. I vecchi, infatti, avevano tentato la via più pratica, di portare le loro corde nello stesso tempo tentare, se possibile, di imbarcare loro stessi qualcuno dei naufraghi e portarselo a terra. Ma il mare era agitatissimo. Una barca, quando le onde si rompono in tal modo su una spiaggia bassa, non è nulla, è un fuscello che volteggia senza alcuna volontà. Si può tentare quante volte si vuole, non si arriva. Il cannoncino cominciò a sparare. Un marinaio della Carolina mosse, mentre il proiettile cadeva con la corda in mare, stancamente un braccio, forse per avvertire che la corda cadeva distante. Tutta Viareggio era lì a vedere morire i suoi marinai. Cominciava a farsi sera. Il cannoncino continuò a sparare, ma la direzione. «Ne è caduto uno, sono solo in tre», gridano le donne. «Ma la direzione è difficile, che la mantenga buona una corda che si snoda nel vento e si dirige non a un intero bastimento, ma ad una mosca nel mare, a uno stretto gruppo di uomini che fuoriescono dal mare, sospesi a un palo. E un po' il proiettile cade a 10 metri, quando va bene, e spesso a 5 metri, e delle volte ancora più distante dai naufraghi, che quando invece vedono vicina la corda, tendono tutti le mani per afferrarla e non la prendono mai, che è sempre distante. E poi cade in mare. E poi bisogna ritirarla in terra, ridisporla a cercine, ordinatissimo, e allora di nuovo si può sparare, e la sera invece è veloce. E già è viola, e i marinai.

0: Canoncino ogni tanto spara, perché? Le donne non gridano. La notte è stellata. Ci sarà ancora il marinaio? Un grido si sente, un richiamo di una donna. Chiama per nome il figlio che era uno della Carolina. La voce l'ascolta tutta la spiaggia. Ci sarà ancora? Non si vede, non si vede nulla. Le stelle sole non bastano. Ci vorrebbe la luna. Il mare si è fatto ancora più feroce. Tutta la notte aspettano quelli di Viareggio.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Letteraturarte presenta le origini della letteratura italiana. Il dolce stil novo. Sul finire del 200 si afferma una nuova tendenza poetica che ha il suo caposcuola nella figura di Guido Guinizelli, notaio bolognese, ma che si impone poi a Firenze attraverso i due massimi esponenti toscani, che sono Guido Cavalcanti e Dante Alighieri. È proprio Dante a dare una definizione di questo nuovo tipo di poesia nel canto 24 del Purgatorio, nei versi 49-60, dove immagina di incontrare un poeta toscano, Bonaggiunta da Lucca. Questo poeta aveva criticato la poesia amorosa inaugurata da Guinizelli, affermando che era di difficile comprensione, troppo piena di riferimenti alla filosofia e alla teologia, cioè la scienza di Dio. Nella finzione letteraria, Bonaggiunta, quando vede Dante nel Purgatorio, gli riconosce il merito di aver iniziato una nuova forma di poesia, definendola dolce stil novo. La novità è costituita dal tema principale, l'amore spirituale per la donna che conduce l'uomo ad avvicinarsi a Dio. La dolcezza è data dalle caratteristiche linguistiche ed espressive dei componimenti. Gli stil novisti, infatti, eliminano dalla lingua poetica sia le espressioni popolari, sia le espressioni derivanti dalla scuola siciliana e provenzale, e scelgono le parole in base alla dolcezza dell'effetto musicale. Guido Guinizelli era un notaio bolognese, nato nel 1230 e morto nel 1276, di parte ghibellina. Ricopre cariche politiche nella sua città, fino a quando viene esiliato dopo la vittoria dei Guelfi. È autore della canzone «Al cor gentil rempara sempre amore», definita il manifesto dello stil novo, perché presenta e spiega i principi della nuova poetica. Qui l'autore riprende il concetto provenzale di amore che rende migliore l'uomo che ama, illustrato da Andrea Cappellano, con una differenza. Mentre per Cappellano solo i nobili possono provare questo tipo d'amore, nella visione di Guinizelli si tratta di un amore che scaturisce in tutti gli uomini che hanno cultura e intelligenza e sentono il desiderio di migliorare spiritualmente. Tra gli autori del dolce stil novo, autore di riferimento è Guido Cavalcanti, fiorentino nato nel 1255 e morto nel 1300, di famiglia aristocratica guelfa bianca, partecipò alla vita politica della città, ma ne fu escluso quando nel 1295 i nuovi ordinamenti politici allontanarono gli aristocratici dal governo di Firenze. Guido fu amico di Dante, ma fu un tale oppositore dei Guelfi Neri che i capi del governo di Firenze lo esiliarono dalla città nel 1300 ed egli

Poco dopo morì. A differenza di altri poeti che aderiscono al dolce stil novo, Cavalcanti inserisce anche nelle sue poesie il tema dell'amore non corrisposto, che provoca dolore nel cuore dell'uomo, e il tema dell'incapacità del linguaggio di esprimere ciò che l'amore per la donna amata provoca nell'interiorità dell'uomo.

0: Avete ascoltato Pillole di letteratur'arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23.30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23.30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere ogni tanto, galantuomini sempre. Luigi Pirandello.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
5: Dalla rivista National Geographic. Speciale Food. Antichi saperi. Allegato mensile. La dieta più sana. Ovvero, come un fisiologo americano ha scoperto i benefici della dieta mediterranea. L'ulivo più antico del mondo si trova ad Ano Vuves, nell'isola di Creta. Alcuni scienziati hanno analizzato gli anelli del suo tronco, documentandone un'età di almeno 2000 anni. Usando altri dati, come il fatto che sotto le sue fronde siano state rinvenute due sepolture del periodo geometrico, un team di ricercatori dell'Università di Heraklion ha portato prove convincenti che sia vecchio addirittura 4000 anni. A pochi passi da questo monumento naturale è stato allestito un museo che racconta la cultura cretese dell'olio d'oliva. Sull'isola si visitano i resti della più antica pressa per olio mai scoperta, risalente al 1600 avanti Cristo, e facendo una media, afferma che questo ulivo primigenio ha 3000 anni. Fatto ancora più sorprendente, il papà dei 34 milioni di ulivi di Creta, 62 per ogni abitante dell'isola neonati compresi, è ancora fruttifero, tanto che dal 2012 l'azienda olearia Terra Creta organizza qui un evento nel quale vengono raccolti a mano i suoi circa 55 chili di olive, dai quali si producono 5 chili d'olio, imbottigliati in preziosi flaconi da 300 millilitri. «È il nostro elisir di lunga vita», dichiara Fotis Susalis di Terra Creta, a giustificarne il prezzo non esattamente popolare e dilungandosi lapalissianamente sui benefici della dieta tradizionale nella sua isola greca. Che consumare olio extravergine di oliva, ortaggi e legumi in quantità e carne con moderazione faccia bene alla salute è per noi italiani un segreto di Pulcinella. La dieta greca è in definitiva anche la nostra, da sempre. Eppure, per un'enorme fetta di popolazione mondiale, gli europei al di là delle Alpi e gli americani tra tutti, scoprirne i benefici ha avuto un effetto deflagrante quando nel 1978 il fisiologo statunitense Ansel Keys pubblicò i risultati della prima ricerca a lungo termine sul rapporto tra alimentazione, stile di vita e incidenza di malattie cardiovascolari, ictus, obesità, diabete e demenza senile, dimostrando tra l'altro che questi sono correlati al livello di colesterolo cattivo nel sangue. Noto come il Seven Country Study e durato oltre 30 anni, il lavoro di Case e del suo team aveva studiato 12.000 individui di sesso maschile in 16 zone campione, tra le quali Creta e in Italia il Cilento e la Sardegna, di 7 paesi in 4 aree del pianeta, Stati Uniti, Europa del Nord, Europa del Sud e Giappone, individuando che i più longevi fossero coloro che vivevano tra il mare e gli ulivi del Mediterraneo. Con un understatement davvero scienziato qual era, alle frotte di giornalisti che gli chiedevano se il merito della longevità fosse della dieta mediterranea, Case rispondeva così: «È molto probabile, ma non ne ho ancora le prove». Sia come sia, Case ne aveva sposato i principi, e dopo la Seconda Guerra Mondiale, durante la quale si era distinto per aver inventato la razione K per i soldati dell'esercito Yankee, aveva deciso di fermarsi in Italia, scegliendo come residenza Acciaroli, sulla costa del Cilento. E lì si è spento serenamente nel 2004 alla veneranda età di 100 anni e 9 mesi. I risultati di Case hanno poi dato il via a un altro studio di ampio respiro, il Blue Zones Project, che ha individuato in tutto il pianeta gli hotspot con la popolazione più sana e longeva. Sono stati raccolti nuovi dati e sono state inserite ulteriori variabili, individuando relazioni virtuose tra longevità e legami sociali stabili e attività fisica all'aria aperta. Inoltre, nel caso greco, sono stati documentati gli effetti benefici dei giorni di digiuno imposti dalla tradizione della Chiesa ortodossa, più rigida di quella cattolica. Di nuovo, dunque, è stato confermato il valore del vivere e mangiare mediterraneo, e per di più con interessanti scoperte. L'Ogliastra, in Sardegna, per esempio, è l'unico degli hotspot dove la longevità non fa distinzioni di genere. Il rapporto tra donne e uomini centenari è 1-1, mentre in tutti gli altri le donne vincono 5-1. Una ricerca condotta qualche anno fa all'Università di Atene, poi, ha tolto il primato greco della longevità ai cretesi. Oggi è appurato che la Cocoon ellenica sia Icaria, una piccola isola dell'Egeo centro-orientale, separata dalla più nota Samo da un braccio di mare di appena 20 chilometri. Il motivo starebbe nel fatto che, rispetto a Creta, ha mantenuto uno stile di vita più tradizionale e un'alimentazione più autarchica, in quanto sconosciuta al turismo di massa. Accanto agli alimenti più ovvi della dieta mediterranea, lo studio di Icaria ha individuato tra i segreti della lunga vita il consumo abituale di specie vegetali selvatiche tipiche appunto della macchia mediterranea, dall'origano al timo, dalla salvia al finocchietto, fino a una pianta delle laminacee imparentata con la mentuccia, che i greci chiamano erontas, e noi, non a caso, stregonia siciliana. Gli abitanti di Icaria bevono quotidianamente il tè preparato con le sue foglioline, che estremamente ricche di sostanze antiossidanti come flavonoidi, terpenoidi, iridoidi e carvacrolo, hanno un'efficace azione antibatterica, diuretica, analgesica e antistress. Il suo nome scientifico, sideritis siriaca, deriva dalla parola greca sideros, ferro, perché nell'antichità questo tè, peraltro privo di teina, era considerato un rimedio infallibile contro i traumi da armi da taglio. Tra i toccasana della dieta di Icaria sono poi state catalogate verdure a foglia ricche di ferro, antiossidanti e vitamina B, come lo stamnagrati, Cicorium spinosum, una cicoria selvatica dal gusto piccante che dà il meglio di sé cruda in un'insalata di pomodori, fave fresche, carciofi, orzo tostato, formaggio fresco di capra, origano e abbondante olio extravergine d'oliva. Lo studio però ha rivelato che il superfood della dieta di questo fazzoletto di Grecia siano le alascolimbri, le radici di cardogna, già descritte da Teofrasto, filosofo e botanico del IV secolo a.C., per le numerose proprietà benefiche. Dopo essere state pelate, vengono messe in salamoia e in questo caso sono l'accompagnamento perfetto per il rachi, o brasate in un monumentale piatto che ha per protagonista il capretto. La fama di Icaria, come l'isola dove non si muore mai, ha portato qui giornalisti da tutto il mondo in cerca di arzilli centenari da intervistare per capirne il segreto. Li hanno stanati nei caffè Nyon, disturbandoli mentre giocavano a domino, e poi hanno scritto articoli entusiastici. I colleghi americani, per dirne una, hanno svelato ai loro lettori il potere taumaturgico della passeggiata mattutina e della pennichella pomeridiana, e sono rimasti sconcertati, scoprendo che i Matusalemme greci fumano un pacchetto di sigarette al giorno. Inoltre, tutti hanno ricamato molto sul fatto che ciascuno di loro ha una moglie, la stessa, da almeno 70 anni, e sostiene di farci ancora l'amore una volta alla settimana. La salute e il benessere, insomma, hanno a che fare con una dieta sana, la vita all'aria aperta, buone relazioni familiari e sociali e l'amore, non soltanto platonico. Eppure, con qualche piccolo vizio, come aveva intuito Ansel Keys, la formula della longevità non può essere enunciata fino in fondo dalla scienza. Le variabili sono troppe e a queste va aggiunto un pizzico di fortuna. È dunque saggio prendersi cura di sé, ma senza esagerare, perché non è un granché divertente vivere a lungo da malati per morire sani. E forse valeva quello che prescriveva millenni fa un illustre greco, Socrate. In ogni caso, sposati. Se troverai una buona moglie, sarai felice, altrimenti diventerai filosofo.
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Il vero significato del voto d'obbedienza per preti e suore. Quando si abbandona la vita laica per quella religiosa, ci si impegna a obbedire, sempre e comunque, ai propri superiori. Si tratta di un impegno ad abbandonare le proprie idee e volontà per seguire la via di Cristo. C'è un'eccezione a questa regola: i casi di abuso e violenza. Di Monica Morandi. Povertà e castità e obbedienza sono i voti con i quali i religiosi cattolici accedono alla vita consacrata. Per suore, frati e sacerdoti, fare il voto d'obbedienza significa sottomettersi liberamente alla volontà di Dio, accogliendo il progetto del proprio istituto e le decisioni dei propri legittimi superiori, rappresentanti di Dio nella Chiesa. Il voto d'obbedienza non è stato voluto espressamente da Gesù Cristo, né se ne parla nel Vangelo. La Chiesa Cattolica lo identifica nell'imitazione dell'esempio di Cristo stesso, che i Vangeli ci presentano, obbediente fino alla morte alla volontà del Padre Celeste. Lo stesso Gesù, nel Vangelo di Giovanni, afferma: «Sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato». Il concetto di obbedienza ai superiori si consolida con San Benedetto da Norcia, V-IV secolo, che organizza la vita monastica e si rinsalda nel Medioevo. Nella Summa Theologiae, San Tommaso d'Aquino, XIII secolo, considera il voto d'obbedienza come il più importante dei voti religiosi, poiché con esso ci si spoglia di se stessi e della propria volontà e libertà per appartenere esclusivamente a Dio. Promessa al Vescovo. Recita il codice di diritto canonico. Il consiglio evangelico dell'obbedienza, accolto con spirito di fede e di amore per seguire Cristo, obbediente fino alla morte, obbliga a sottomettere la volontà ai superiori legittimi, quali rappresentanti di Dio, quando comandano secondo le proprie costituzioni. Il proposito del voto d'obbedienza è di rendere chi lo fa libero da se stesso, per poter compiere in toto la volontà divina, che secondo la Chiesa si manifesta anche nelle decisioni e nei comandi dei superiori, ispirati dallo Spirito Santo. Il concetto di libertà è rafforzato dalla volontarietà del voto d'obbedienza, formulando il quale si consegna la propria libertà a Cristo per aderire pienamente al progetto di realizzare il piano di Dio. La premessa di fondo è che l'obbedienza, oltre a essere imitazione di Cristo, è già insita nel battesimo, sacramento con il quale ogni cristiano è chiamato a vivere la volontà di Dio che ci è stata rivelata nel Vangelo. Spiega Sua Eccellenza Monsignor Paolo Martinelli, vicario episcopale per la vita consacrata della diocesi di Milano. Gli ordini dei superiori non possono essere arbitrari, poiché tutte le direttive impartite devono essere conformi al Vangelo e alla regola del proprio istituto. Si tratta di una regola scritta dai padri fondatori dei rispettivi ordini e congregazioni, San Francesco, San Benedetto, Sant'Agostino, eccetera, che ne stabilisce l'indirizzo spirituale e le norme pratiche di vita. Il primo a dover obbedire alla regola monastica è il superiore stesso, che deve essere il primo esempio di obbedienza alla regola. L'obbedienza religiosa monastica è una scelta libera che uomini e donne compiono per aiutarsi vicendevolmente a vivere il Vangelo secondo i propri carismi e doni dello Spirito. Prosegue Monsignor Martinelli. È importante distinguere fra la professione dei consigli evangelici secondo una regola religiosa, proprio ad esempio di frate e suore, e la promessa di obbedienza che un prete fa nelle mani del suo vescovo, mettendo la sua vita a disposizione della diocesi. Spiega il vicario episcopale: quello del prete è un ministero, cioè un servizio che il sacerdote presta alla chiesa locale. Per fare questo si rimette al suo vescovo, promettendo di obbedirgli. In pratica, il voto d'obbedienza obbliga ad agire conformemente a quanto richiesto dalla propria regola, sottostando alle disposizioni o all'autorizzazione dei superiori. Per citare San Gregorio Magno, non ci si appartiene più. I dubbi dei fedeli. A volte, la continua chiamata in gioco dello Spirito Santo può indispettire i fedeli più che mai, quando il vescovo li priva del loro affezionato parroco, trasferendolo altrove, spiega Monsignor Martinelli. Il vescovo prende delle decisioni previa consultazione dei consiglieri diocesani. Può sbagliare, poiché nella Chiesa l'infallibilità è un'esclusiva del Papa. Vescovi superiori non sono tramiti diretti di Dio, ma mediatori umani imperfetti della volontà divina. Stride inoltre Il paragone fra l'obbedienza di Cristo a Dio Padre e quella dei religiosi ai loro superiori, esseri umani soggetti all'errore. Chiarisce il vicario episcopale. Il compito del superiore non è di riferire a se stesso, ma al Vangelo, consapevole dei limiti della mediazione umana. L'obbedienza consiste nell'agire secondo il progetto del proprio istituto, seguendo le indicazioni dei superiori, nel contesto più alto della volontà di Dio. Compito dei superiori è anche ascoltare l'opinione della comunità e giungere a un discernimento condiviso. Obiezione di coscienza. Se l'ordine di un superiore va contro la propria coscienza, i superiori sono tenuti all'ascolto, al discernimento su quanto emerso e ad ascoltare la comunità. Spiega il vicario episcopale, secondo il modello dell'obbedienza dialogata e responsabile. Ma se la decisione del superiore è conforme alla legge di Dio, l'obbedienza è dovuta. San Bernardo pone una riserva, purché l'uomo non comandi nulla contro Dio. San Francesco d'Assisi parla di obbedienza caritativa quando il frate, pur vedendo cose migliori per la sua anima di quelle che gli ordina il prelato, si sacrifica obbediendo. Precisa Monsignor Martinelli, francescano cappuccino, San Francesco è chiaro. Il superiore non può chiedermi nulla che vada contro la mia coscienza. In questo caso, pur disobbedendogli, il frate deve rimanere in comunione con lui e mantenere un rapporto di vita fraterna. Ogni superiore ha un suo consiglio con cui prende le decisioni. Può ugualmente sbagliare, ammette Monsignor Martinelli, ma con il voto d'obbedienza si accettano anche le circostanze umane, come Gesù, obbedendo al Padre, accetta il rifiuto del popolo e la scelta di Pilato. Gli abusi vanno denunciati. E che cosa dire degli abusi di potere e degli stupri perpetrati da alcuni preti della Chiesa Cattolica in certi paesi dell'Africa su alcune suore, denunciati da suor Mary Lembo, congregazione delle suore di Santa Caterina, in una tesi all'Università Gregoriana, accolta da Papa Francesco e condivisa sulle pagine dell'Osservatore Romano? Vi spiccano l'abuso di potere dei sacerdoti e la ritrosia alla denuncia da parte delle suore, succubi del voto d'obbedienza, che in realtà viene sciolto in caso di denuncia. Monsignor Martinelli è perentorio. Bisogna denunciare, anche contro il consenso dei superiori, poiché questo non ha nulla a che fare con il voto d'obbedienza. In questo senso, il magistero di Papa Francesco è stato chiaro da subito. Il caso di Suor Lucia, per il voto di obbedienza ai suoi superiori, dovette disobbedire alla Madonna. Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Non fu così per il terzo segreto di Fatima, prezioso ammonimento che la Madonna rivelò a Suor Lucia dos Santos il 13 luglio 1917, ordinando che fosse reso pubblico nel 1960. Destinatari del segreto messo per iscritto nel 1944 furono il vescovo di Leira, José Alves Correira da Silva, il patriarca di Lisbona, Manuel Gonçalves Cereyeira e Papa Pacelli, Pio XII. Nessuno obbedì all'appello della Vergine, benché le apparizioni di Fatima fossero state riconosciute dalla Chiesa. Papa Pio XII neppure lo lesse e lo trasmise nella busta ancora sigillata a Giovanni XXIII, che contro la volontà della Madre di Dio secretò tutto. Quanto rivelato nel 2000 sotto il pontificato di Giovanni Paolo II ha lasciato molti dubbi sulla completezza del messaggio. In nome del voto d'obbedienza, Suor Lucia venne messa a tacere. Dal 1960 non poté più rilasciare dichiarazioni né ricevere visite. In un colloquio del dicembre del 1957 con padre Augustin, Fuentes, postulatore della causa di beatificazione degli altri due pastorelli, Francisco e Giacinta Marto, Lucia riferì l'amarezza della Madonna. Preannunciò una grave apostasia, deviazione dalla vera dottrina, nella Chiesa e la caduta delle anime di molti religiosi, senza la cui guida molti fedeli sarebbero finiti all'inferno. Parlò anche di un'imminente punizione dal cielo, sotto forma di uno sconvolgimento della terra. Dopo quelle dichiarazioni, padre Fuentes venne destituito dal suo incarico, ma il suo messaggio coincide con quello degli scritti inediti di Suor Lucia, raccolti in una biografia postuma pubblicata dalle suore del monastero di Coimbra, Portogallo, nel 2014. Quando la superiora è la Madonna. Le figlie del Divino Zelo, congregazione fondata da Sant'Annibale Maria di Francia, 1851-1927, nella loro regola considerano la Vergine come superiora effettiva, assoluta e immediata, ma invisibile. Alla superiora visibile hanno giurato di considerarla come vera vicaria della Vergine Immacolata, obbligandosi di onorarla, amarla e obbedirle come alla Vergine. Se le sorelle manifestano delle mancanze, la superiora le correggerà amorevolmente, dando loro, se occorre, quelle penitenze che stima più adatte alla loro emendazione. Questo quasi identificare la superiore umana con la Madre di Dio, assoggettandosi alle imprecisate penitenze che potrebbe infliggere, può suscitare sconcerto, spiega Monsignor Martinelli. Si tratta di un riferimento spirituale simbolico alla Madre di Dio come superiore dell'istituto e di un ideale per la superiora nell'esercizio del suo compito. In questo senso, Maria è un modello di obbedienza e di disponibilità al piano di Dio, una figura ispiratrice di un'obbedienza libera, filiale ed amore. Quanto al correggere le sorelle, va inteso nel significato del verbo latino cum regere, cioè reggere insieme, che sottolinea come tutti i fratelli e le sorelle abbiano il compito di correggersi insieme e nel senso più ampio di reggersi insieme nella propria comunità.
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista enigmistica In, tre mele più due gatti uguale un pandoro, di Chiara Dall'Armellina. Nel nostro paese la tradizione gastronomica è talmente radicata e profonda che spesso risalire alla paternità di alcune ricette simbolo è un'impresa quasi impossibile. Questo comprende anche una carrellata di dolci tipici contesi addirittura tra le regioni, come nel caso del tiramisù. Quando si parla di festività che tra dicembre e gennaio caratterizzano uno dei periodi più amati dell'anno, si associa immediatamente una serie di delizie che da tempo sono il loro simbolo. Tra queste due in particolare: il panettone tipico milanese e il pandoro fiore all'occhiello di Verona. Su quest'ultimo è nota una data di origine ben precisa, 14 ottobre 1894. È questo il giorno in cui il pasticcere Domenico Melegatti deposita il brevetto, dando inizio a una storia imprenditoriale di grande successo. Con i due fratelli, Domenico, nato nel 1844, cresce nella pasticceria che il padre gestisce su una delle vie principali del capoluogo veneto. Ha una carriera già avviata, ma conclude il ciclo di studi primari, che non è da tutti, in un periodo in cui la scolarizzazione è ancora piuttosto limitata. A differenza degli altri membri della famiglia,

combinazioni, non sempre incontra il favore del padre, ma quando il genitore muore è lui a prendere in mano la gestione del laboratorio e del punto vendita. Si apre quindi una nuova fase nella quale è finalmente libero di mettere in pratica la sua visione imprenditoriale, basata in maniera lungimirante sulla differenziazione dell'offerta. Non si limita più a dare spazio ai prodotti della filiera locale, ma amplia la gamma inventando dei confetti che chiama ghiaia dell'Adige e introduce dolci che si possono consumare tutto l'anno. Poi si concentra anche al di fuori degli alimenti prettamente da pasticceria, proponendo delle chicche di carne simili ai dadi messi in commercio da Liebig, allargando notevolmente la platea dei clienti. Assieme a questa ricerca unisce altrettanto riguardo nella scelta degli ingredienti e nella cura dei procedimenti necessari per utilizzarli al meglio. I mezzi a disposizione non comprendono ancora gli elettrodomestici, perciò le ghiacciaie cittadine sono la fonte più diffusa dove recuperare l'elemento primo per la conservazione a freddo. Ci sono documenti che testimoniano come Domenico avesse escogitato dei metodi per mantenere i cibi freschi per 10 mesi a 12 gradi centigradi. Altre modifiche riguardano i sistemi di cottura e le migliorie apportate al forno, che gli permettono di tenere sotto controllo anche la qualità di fase essenziale della filiera per la riuscita di un prodotto perfetto. L'esperienza consolidata gli consente di pensare in grande ad un dolce che, secondo le sue intenzioni, si possa gustare sempre. Si ispira allora a un'usanza tipica, quella del levà, un dolce che le donne confezionano la vigilia di Natale con ingredienti semplici, traendo da questo l'idea di farne una sua versione industriale, con componenti che non ne compromettano la lievitazione. La sua realizzazione è laboriosa, con 6-7 cicli di impasto e 10 ore di lievitazione, cosa che lo rende difficile da replicare in casa. Nulla è lasciato al caso e attraverso appositi stampi nasce la celebre forma tronco-conica a stella a 8 punte. Il nuovo articolo ottiene un immediato successo e l'aneddotica vuole che il suo nome sia nato dopo l'esclamazione meravigliata di un ragazzo: «L'è proprio un pan de oro!» Come Pandoro viene registrato nel certificato di privativa industriale dal Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d'Italia e il successo è immediato, così come i tentativi di replicarlo della concorrenza. Allora Domenico offre 1.000 lire, una somma consistente all'epoca, ai concorrenti che accettino di rivelare la loro ricetta, ma nessuno raccoglie la sfida. Altri aspetti rendono questo personaggio un imprenditore lungimirante in un settore più artigianale che industriale. Oltre alla sostanza, cura l'immagine creando un logo simile a un rebus ispirato agli stemmi nobiliari. Un marchio estremamente riconoscibile e destinato a entrare nella storia. Punta con decisione sulla pubblicità e riesce in tal modo a far conoscere il suo prodotto in tutto il nord Italia, entrando addirittura in competizione con il panettone, tanto da aprire un punto vendita proprio nella patria di quest'ultimo, Milano. Un altro passaggio fondamentale risolto da Domenico è la confezione e la vendita per corrispondenza. Mentre, per ovviare al problema della lunga conservazione, crea anche una versione trasversale, buona per tutto l'anno, che chiama Pan Reale. Mentre il Pandoro Melegatti conquista il Nord, Domenico non smette mai di migliorare la sua impresa, che si trasformerà in stabilimento industriale negli anni 50. Lui, invece, muore nel 1914, lasciando in eredità i solidi principi di una visione imprenditoriale che darà vita a un'industria storica.

0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Mind, Il ruolo della gelosia, di Sylvie Cochran. Uno dei morsi più dolorosi è quello della gelosia, il mostro dagli occhi verdi, descritto da Shakespeare nell'Otello. Eppure, se ci pensiamo dal punto di vista dell'evoluzione, dobbiamo considerare che le emozioni e i sentimenti hanno un'utilità. Ci hanno permesso di perpetuare la specie, proteggendoci dalle minacce dell'ambiente e consentendoci di selezionare ciò che è più adatto al nostro sviluppo. È possibile allora che la gelosia, questa sensazione che cerchiamo di reprimere o di contrastare nel momento in cui la proviamo, abbia potuto essere utile alla nostra sopravvivenza e che, per questo motivo, sia stata selezionata dall'evoluzione della nostra specie? Le religioni non sono certo tenere con la gelosia. Non concupire la casa del tuo prossimo. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né cosa alcuna del tuo prossimo. Difficile rispettare questo comandamento, che si tratti delle immagini che vediamo scorrere su un social network o della vita reale. Chi può affermare di non avere mai provato gelosia o invidia? Queste istantanee che ci giungono dall'esistenza dei nostri simili ci danno spesso la sensazione che la vita degli altri sia più bella, più variopinta, più interessante, più felice, più esotica o più appagante della nostra. La gelosia è interpretata come un processo emotivo e intellettuale complesso, che spesso deriva dal confronto sul piano sociale. Lo status, la ricchezza o il successo degli altri ci sembrano molto superiori ai nostri e in effetti sono spesso oggetto di desiderio. Ma quando sentiamo parlare di gelosia, probabilmente la prima cosa che ci viene in mente sono le relazioni sentimentali. Da un punto di vista affettivo, la cosiddetta gelosia romantica associa numerose emozioni di base, come la collera, la tristezza e la sorpresa, innescate da un evento che minaccia il nostro rapporto. Da un punto di vista cognitivo, questo sentimento sopraggiungerebbe essenzialmente nel caso in cui, nella coppia, ci sia una violazione delle aspettative. Al contrario di quanto sperava, uno dei due partner si rende conto, o crede di rendersi conto, che sta condividendo la sua vita con una persona che non è fedele né leale e che non ha la sua stessa considerazione del rapporto. Questo sentimento è condiviso da un gran numero di persone del tutto equilibrate, ma la gelosia è anche definita estrema o malata quando ha un costo molto elevato sul piano psicologico o economico. Sappiamo purtroppo che talvolta porta a comportamenti aggressivi che arrivano fino all'omicidio e in particolare al femminicidio. Eppure, nonostante l'immagine negativa che questo sentimento veicola, la letteratura scientifica abbonda di ricerche che sostengono l'idea che, in generale, la gelosia, così come tutto ciò che proviamo, sarebbe un vantaggio per la perpetuazione della nostra specie. In effetti, la nostra è una specie sociale, in cui la formazione di coppie è un beneficio fondamentale per la sopravvivenza della prole per lunghi anni, e dove tutto ciò che consente a un individuo di fidelizzare il proprio partner ne accresce le probabilità di trasmettere i geni. La gelosia sarebbe un'emozione che partecipa a questo meccanismo. In effetti, che cosa può esserci di meglio che proteggersi dai potenziali rivali per assicurare la stabilità di una relazione amorosa, permettere la riproduzione e contribuire così alla sopravvivenza dell'umanità? Da questo punto di vista, come spesso accade, le ipotesi evolutive non attribuiscono lo stesso ruolo all'uomo e alla donna. David Bass, psicologo dell'Università del Michigan, ha sostenuto l'ipotesi che il nostro genere possa determinare la natura della nostra gelosia. Mentre le femmine sarebbero più sensibili all'essere tradite sul piano affettivo, i maschi reagirebbero molto peggio a un tradimento sessuale. Questo perché le donne sarebbero alla ricerca di una sicurezza emotiva e materiale necessaria per un buon esito della gravidanza e per la buona educazione e la protezione della progenie, il cui numero è forzatamente limitato. Gli uomini, per contro, non sopporterebbero di avere un rivale che potrebbe usurpare il loro ruolo di maschi riproduttori. Secondo questa idea, la gelosia femminile avrebbe origine dal bisogno di conservare l'unità familiare necessaria alla sopravvivenza dei bambini e quindi dei propri geni, mentre dal punto di vista maschile il nodo sarebbe avere la sicurezza della paternità, sempre per trasmettere i propri geni. Per verificare questa ipotesi, Christine Harris dell'Università della California a San Diego ha testato la reazione di 196 adulti, maschi e femmine, eterosessuali e omosessuali, verso un'infedeltà immaginaria o vissuta. Nella condizione immaginaria, i partecipanti dovevano rispondere alla seguente domanda: pensate a una relazione romantica seria che avete avuto in passato, che avete adesso o che vorreste avere. Immaginate ora di scoprire che il vostro partner è interessato a qualcun altro. Che cosa vi farebbe più male? Che il vostro partner si innamori oppure che provi nuove posizioni sessuali con quest'altra persona? Nella condizione reale, per prima cosa, si chiedeva ai partecipanti se fossero mai stati in coppia con qualcuno che li aveva traditi. Se la cosa era successa, dovevano indicare fino a che punto, su una scala da 1 a 5, si erano concentrati sull'aspetto affettivo piuttosto che sessuale di questo tradimento. La prima condizione sperimentale ha confermato che il genere ha un effetto sulle risposte. In una popolazione eterosessuale sono più gli uomini che le donne a immaginare che un tradimento sul piano sessuale sia più difficile da sopportare rispetto a un'infedeltà amorosa. Nella seconda parte dello studio, però, quando i partecipanti dovevano evocare un'esperienza di infedeltà subita di persona, le differenze tra i due sessi tendevano a ridursi, lasciando affiorare dubbi sull'effetto del genere sul tipo di gelosia. A prescindere dal genere dei partecipanti, infatti, in media tutti si dimostravano più colpiti da un'infedeltà sul piano emotivo che da un tradimento puramente sessuale. Questi risultati, mostrando che in materia di tradimento l'immaginazione non ha nulla a che vedere con la realtà, rimettono seriamente in discussione numerose pubblicazioni sull'argomento. Nella vita vera, infatti, al contrario che nelle simulazioni in laboratorio, non esiste alcun effetto legato al genere di appartenenza. Tutti siamo scioccati dal fatto di non essere più l'unico oggetto d'amore del nostro partner. Se però siamo così attaccati alla nostra sicurezza affettiva, il nostro shock dovrebbe essere tanto più forte quanto più siamo coinvolti in un rapporto duraturo e soddisfacente col partner. Questo è ciò che Yan Sun e collaboratori dell'Università di Pechino hanno indagato usando tecniche di imaging cerebrale. Gli studiosi sono partiti dall'idea che la gelosia in una coppia dipenda strettamente dalla durata e dalla qualità della relazione. Per testare l'ipotesi, hanno chiesto ai partecipanti di entrare in uno scanner che ne registrava l'attività cerebrale mentre guardavano video intesi a suscitare sentimenti di gioia, di amore o di gelosia. Gli scenari proposti permettevano di confrontare il grado del sentimento rispetto a diversi momenti di una relazione sentimentale. Alcuni mettevano in scena un potenziale tradimento all'inizio di un rapporto, altri in stadi più avanzati della relazione. I risultati mostrano anzitutto che, in generale, provare gelosia sul piano affettivo comporta essenzialmente l'attivazione di zone cerebrali profonde, chiamate gangli della base, e implicate, come era prevedibile, nelle emozioni, nei comportamenti e nella motivazione. La cosa interessante è che queste attivazioni erano più intense se il tradimento avveniva in una relazione stabile e soddisfacente. Come ci si poteva aspettare, i risultati mostrano inoltre che essere traditi comporta sentimenti, misurati tramite questionari, tanto più violenti quanto più il soggetto è felice del proprio rapporto. Tutto ciò è confermato dal punto di vista cerebrale. L'attivazione di un'altra regione rilevante, la corteccia prefrontale, è correlata sia al grado di felicità provata nella relazione, valutato sempre con un questionario, sia all'intensità della gelosia. C'è poi un dato più inquietante, ma che conferma ciò che si osserva in molte società, in particolare nei confronti delle donne. L'intensità della gelosia sarebbe correlata in modo significativo con la tendenza ad aggredire l'altro misurata con scale di valutazione standard. Che cosa bisogna fare allora? Impedirsi di costruire una relazione duratura e felice per paura di amplificare la gelosia dell'altro? Un altro gruppo cinese dell'Università di Chengdu ha forse trovato una soluzione molto più semplice. Xiao Xiao Zheng e collaboratori hanno dimostrato che l'ossitocina, il cosiddetto ormone dell'attaccamento, secreto in abbondanza al momento del parto o in occasione di un colpo di fulmine, ridurrebbe il senso di gelosia, diminuendo i sentimenti negativi e aumentando quelli positivi, anche di fronte a un potenziale rivale. D'altronde, Dirk Scheele e colleghi dell'Università di Bonn in Germania avevano già dimostrato che la somministrazione di uno spray all'ossitocina a uomini coinvolti in una relazione li aiutava a tenere le distanze da altre donne potenzialmente attraenti. Quando arriverà allora un profumo unisex a base di ossitocina per uomini e donne per preservare la coppia, rinforzare la fedeltà e dunque ridurre le potenziali reazioni di gelosia o di aggressività dei nostri partner, permettendoci di perpetuare la specie umana in tutta tranquillità? Nell'attesa di quello che sarà senz'altro un immenso successo commerciale, esistono altri modi di procurarsi un po' di ossitocina. Comportarsi con tenerezza, facendosi carezze, investendo nelle relazioni. Tutte cose che tengono a bada il mostro dagli occhi verdi.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La vita è come una bicicletta con 10 velocità. La maggior parte di noi ha marce che non userà mai. Charles Schulz.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
4: www.radiosentichiparla.org.
5: L'audiolibro.
6: Va ora in onda un estratto da La fortuna dei Bannermen di Michael Code, traduzione di Roberta Rambelli, Mondadori 1992, letto da Luisa Mazzone. Tutto ha inizio dal grande amore che lega una giovane donna a un miliardario sessantenne. Lui è Arthur Bannerman, patriarca di una delle più ricche famiglie d'America, più volte candidato alla presidenza, filantropo e grande collezionista d'arte. Lei è Alexa Walden, donna affascinante e bellissima con un tragico passato alle spalle. Buon ascolto.
7: Chi è senza peccato, scagli la prima pietra. Giovanni 8:7. Se il padre della ragazza è così spaventosamente ricco, cosa ci fa quella in un posto così schifoso? Martin Booker era troppo stanco per rispondere immediatamente alla domanda del pilota. Oltretutto era avvocato, non parlava mai prima di avere riflettuto. Il paesaggio sottostante ricordava a Booker certe immagini della superficie di Marte, un territorio brullo e polveroso, in cui il deserto si estendeva per chilometri fino a toccare i monti rocciosi e frastagliati, oltre i quali c'erano altri chilometri di deserto monotono e quindi altre montagne. Dalla quota di 3.000 metri era impossibile scorgere qualche segno di vita. L'unico movimento visibile era, ogni tanto, una nuvola di polvere. Anche se portava gli occhiali, che il pilota aveva insistito per fargli comprare a Nairobi prima del decollo, il riflesso era accecante. Grazie alla tecnologia moderna, era partito da New York meno di 24 ore prima e il Wall Street Journal era ancora piegato con cura nella borsa che aveva accanto. Era esausto, disidratato, spiacevolmente conscio di un brontolio fastidioso all'intestino, di un dolore sordo nei seni nasali e di un notevole mal di testa. Sperava che fossero soltanto le conseguenze del salto dei fusi orari, ma non ne era troppo convinto. «Bisognerebbe conoscere il padre per poterlo capire», disse alla fine alzando la voce per farsi sentire al di sopra del rombo dei motori. A voler essere precisi, pensò, non era proprio così. Sarebbe stato necessario conoscere tutta la famiglia e la sua storia, fino a risalire ai tempi in cui un giovane contabile, che si chiamava Cyrus Arthur Bannerman, aveva fiutato la possibilità di incominciare a costruire una delle più grosse fortune d'America e non se l'era lasciata sfuggire. E naturalmente era necessario conoscere la ragazza. Booker la conosceva, o almeno credeva di conoscerla. Una volta era stato innamorato di lei, e forse lo era ancora, e anche lei l'aveva amato, ne era sicuro. «Sarebbe stato disposto a giurarlo in tribunale?» si chiese. Ma come tante altre cose che contavano davvero nella vita, in tribunale non avrebbe retto. Non c'erano deposizioni, dichiarazioni giurate o altri documenti da presentare come prove. Alla facoltà di legge di Harvard non c'era un corso dedicato ai sentimenti. Il diritto non si trovava a suo agio con le emozioni, e neppure lui. E forse era per questo che l'aveva perduta. Tentò inutilmente di immaginare Cecilia Aldon Bannerman, laureata al Radcliffe nel 77, che viveva da qualche parte laggiù. Aveva partecipato alla festa per il suo debutto in società. Vogue l'aveva proclamata la debuttante dell'anno. Era stata l'unica ragazza tra le conoscenze di Booker che avesse una Mercedes personale. La rendita del suo conto vincolato, che adesso era proprio Booker ad amministrare, le avrebbe permesso di vivere agiatamente o addirittura lussuosamente in qualunque posto, se solo avesse voluto. A me non interessa chi è il padre, quella è tutta matta, se vuol sapere la mia opinione. A Booker l'opinione del pilota non interessava. Si fece schermo agli occhi con la mano e guardò dal finestrino, verso una linea di verde che tremolava nella foschia, lontano, all'orizzonte. «Che cos'è?» gridò, non tanto per curiosità quanto piuttosto per cambiare discorso. «Il lago Turkana. Un tempo si chiamava lago Rodolfo, il mare di Giada. Siamo quasi arrivati». Il pilota virò e discese verso il lago. Era così grande che Booker rimase sbalordito quando poté vederlo più chiaramente. All'estremità più lontana si delineava una catena montuosa. «Là c'è il fiume Omo», gridò il pilota. «Là si incontrano il Kenyan, il Sudan e l'Etiopia. La fine del mondo!» A Booker sembrò anche meno invitante del deserto che avevano appena sorvolato. La ricordava la mostra equina di Devon, una ragazza alta e spigolosa che si mordicchiava le labbra per la tensione mentre guidava il suo puro sangue oltre l'ultimo steccato fra gli applausi educati della folla elegante. «Anche sua madre aveva un bel portamento in sella», gli aveva mormorato la zia della ragazza, Catherine, dalla Rolls-Royce Station Wagon, costruita apposta per lei prima della guerra. «Tutte le donne Bannerman hanno un bel portamento in sella», aveva soggiunto. E poi, dopo una breve pausa, «gli uomini, invece, vanno a cavallo come sacchi di patate». Booker non praticava l'equitazione e non si era mai avvicinato a un cavallo prima di conoscere Cecilia. Si chiese se sarebbe cambiato qualcosa nel caso che lui avesse imparato a cavalcare. No, probabilmente. «Si tenga forte!» gridò il pilota. Lo stomaco di Booker sussultò quando la velocità fu bruscamente ridotta. Il lago si estendeva davanti a loro. A Booker sembrava che avesse più il colore della crema di piselli in scatola che non quello della Giada. «Guardi se vede una barca dalla sua parte», disse il pilota. «È l'unico modo per trovare la pista». Booker scrutò attraverso il perpex, vide un punto sull'acqua più avanti e lo indicò. Sotto di loro c'era all'ancora un grosso peschereccio, o meglio una sagoma che ricordava un peschereccio, perché era incrostata di una sostanza grigiastra, come se fosse stata immersa nella roccia fusa e poi lasciata ad asciugare. Il pilota discese al di sotto del livello dell'albero maestro, poi virò nettamente verso la riva. Centinaia di uccelli si alzarono in volo dal peschereccio, svolazzarono svogliatamente per un momento nell'aria calda e tornarono a posarsi. «Quegli imbecilli dell'ONU volevano insegnare ai Turkana a praticare la pesca su scala commerciale», disse ridendo il pilota. «Hanno mandato una squadra di pescatori norvegesi e hanno portato qui il peschereccio per via aerea, pezzo per pezzo. L'hanno montato sul posto. Adesso è ricoperto da tanto di quel guano che è un miracolo se non è ancora affondato». «Accidenti!» pensò Booker. «Aveva viaggiato 24 ore per vedere il guano. Devono esserci parecchi pesci nel lago. Oh, è pieno, amico! Grossi anche, fino a 150 chili! Non è questo il problema. Ma hanno dimenticato che non esiste una strada per Nairobi. Non c'è un posto dove spedire il pescato». «E allora i norvegesi sono tornati in patria e hanno lasciato qui la barca?» «No, sono ancora qui, poveracci! Cercano di costruire uno stabilimento per surgelare il pesce, ma ormai non gliene frega più niente a nessuno. L'Africa è fatta così. Eccoci arrivati. Casa, dolce casa!» Proprio davanti a loro, Booker vide una pista polverosa, delimitata ai bordi da grossi bidoni arrugginiti di gasolio. In fondo, una baracca di lamiera ondulata sembrava tremolare nel caldo. Accanto si innalzava un'asta dalla quale pendeva flosciata la bandiera azzurra dell'ONU. Decine di bambini neri, tutti nudi, correvano sulla pista e si sbracciavano. erano sbucati fuori all'improvviso, come se emergessero dalla sabbia. Vicino a terra il caldo diventò immediatamente intollerabile. Booker era sudato fradicio nel completo tre pezzi, e persino il pilota, in camicia a maniche corte, era madido di sudore. «Là fuori deve essere un forno», disse Booker. «50 gradi, amico, almeno a mezzogiorno». «E di notte?» 50 gradi, sono sempre 50, di giorno e di notte. Ci siamo! Le ruote urtarono sul terreno duro, sollevando una nube di polvere. I freni stridettero, il pilota portò i motori in folle e puntò l'indice verso i bambini che correvano a fianco dell'apparecchio. Un giorno o l'altro uno di questi piccoli disgraziati finirà tagliato a pezzi da un'elica, disse. È solo in questo modo che capiscono le cose. Spense i motori e si allungò per aprire lo sportello. «Fu come aprire una fornace», pensò Booker, ricordando la visita a una delle acciaierie che la famiglia Bannerman possedeva a Pittsburgh. Il caldo era come un'esplosione. Gli asciugò istintivamente il sudore e lo lasciò così debole che per poco non cadde mentre usciva. «Attento, amico!» Il pilota balzò a terra e lo guidò all'ombra della baracca, dove Booker si fermò un momento per riprendere fiato. All'interno c'era una Land Rover impolverata e con il cofano aperto. Accanto al veicolo c'era un uomo alto, biondo, barbuto, con gli occhi azzurri. Si asciugava le mani unte con uno straccio. Indossava dei calzoncini corti e un paio di sandali. Per quanto fosse stordito, Booker non ci mise molto a indovinare che questi era uno degli sfortunati norvegesi. «Come va, Carl?» disse allegramente il pilota, che a quanto pareva non soffriva il caldo. «Puoi portarci al campo profughi?» L'espressione del norvegese, che già era malinconica, lo divenne ancora di più. «La macchina è kaput», disse scuotendo la testa. «Speravo che mi portassi i pezzi di ricambio». «Non importa, avranno sentito l'aereo, qualcuno si farà vivo». «Può darsi, hanno molto da fare». «Quanto è lontano il campo?» Booker aveva sperato di trovare una macchina, magari con l'aria condizionata e una bottiglia di birra ghiacciata. A poche decine di metri la riva del lago era ammorbata da strati di pesci in decomposizione, con i crani enormi che brillavano nella luce cruda. Il lezzo era tremendo. La prospettiva dell'attesa risultava insopportabile. Anche nell'ombra il terreno scottava attraverso le suole delle scarpe nere confezionate a mano. Sentì un prurito. Abbassò gli occhi e vide che aveva le mani coperte da migliaia di minuscole mosche verdi. Poi si accorse che le aveva anche sulla faccia. Cercò di scacciarle, ma quelle tornarono a posarsi in uno strato ancora più fitto e gli brulicarono sulle palpebre e le narici. «Le mosche del lago», spiegò il norvegese, «se pungono non fanno troppo male. Il campo è a circa 10 chilometri», indicò le rocce desolate, «laggiù». Booker non riusciva a immaginare come qualcuno potesse vivere laggiù, specialmente una numerosa colonia di profughi. «Il campo è molto grande», chiese, e pensò che forse là poteva esserci una doccia e magari anche una costruzione con l'aria condizionata. «È grande sì», disse il norvegese, «parecchi ettari. Ci sono migliaia di persone che vivono sotto le tende, i più fortunati almeno». «Sotto le tende? Migliaia di persone là?» «Arrivano dall'Uganda attraverso il confine. In Uganda ci sono la siccità, le guerre tribali, la guerra civile, persino il cannibalismo, dicono. I kenioti non li vogliono, quindi li mettono nei campi. Se scappano, li uccidono i turkana. Qui non c'è abbastanza da bere e da mangiare per i turkana, quindi come si fa a dargli torto?» Il norvegese si schermò gli occhi con la mano. «Credo che siate fortunati». Lontano, fra due cenge di roccia, Booker scorse o credette di scorgere uno sbuffo di polvere. Guardò più attentamente e vide un punto nero che ingrandiva poco a poco. Poi vide con un senso di profonda delusione che era una jeep aperta. Il pensiero di viaggiare per 10 chilometri su quel veicolo gli fece aumentare il mal di testa. «Hai un paio di birre per noi, Carl?» chiese il pilota. Il norvegese scosse la testa sconsolato. «Niente birra fino al prossimo aereo. Comunque il generatore è kaput e non c'è ghiaccio». La jeep avanzò sobbalzando sulla pista, accompagnata da orde di bambini nudi che si erano materializzati di nuovo, magri come spaventapasseri. Booker si chiese come riuscivano a trovare la forza di correre con quel caldo. Lui stentava a reggersi in piedi. La jeep si fermò. La persona che la guidava si alzò in piedi e nel momento in cui la vide, Booker si sentì di colpo rinascere, come se fosse ancora a Kiowa, in un fresco mattino d'autunno, e guardasse dalle tribune Cecilia e il padre che montavano a cavallo per la riunione d'apertura, con i cacciatori e i cani sull'immenso prato e le terre dei Bannerman che si estendevano a perdita d'occhio e le dolci colline che splendevano di sfumature rosse e arancio nella luce limpida. In quell'occasione Cecilia indossava una tenuta da caccia nera con il cilindro e il velo. Per la riunione d'apertura del Kiowa Hounds era di rigore che le donne della famiglia Bannerman montassero l'amazzone. Era una delle innumerevoli cose che rendevano i Bannerman diversi dagli altri, persino dagli altri ricchi. Era sempre stata snella. Nessuno dei Bannerman era grasso, come se l'eccesso di peso fosse un problema che non riguardava la gente del loro rango. Adesso era più esile che mai e aveva la pelle ricoperta di polvere e di mosche. Indossava un paio di calzoni cachi, ormai senza forma, e una camicia celeste intrisa di sudore. In testa aveva una specie di velo, come i copricapi di certi ordini di suore più progressisti. Al polso portava un bracciale sfrangiato della Croce Rossa. Booker uscì dall'ombra in modo che lei potesse vederlo più chiaramente e cercò un modo per darle la notizia. Per 2 giorni o quasi aveva pensato soprattutto a questo, ma adesso che era lì, nessuna delle frasi preparate gli sembrava possibile o necessaria. Lei avrebbe capito subito, vedendolo lì. Cecilia si fermò a pochi passi, sotto il sole. Si morse le labbra come aveva fatto a Devon quando aveva vinto una coppa e il giorno della rottura fra loro. «Martin», disse, con quella voce sommessa che Booker ricordava tanto bene e che agli estranei sembrava priva di sentimento e invece tremava delicatamente, sempre, come se fosse sul punto di rivelare le sue emozioni. Una cosa che Bannerman era vietata. «Si tratta di papà?» Booker annuì. Si augurava di ostentare un'espressione di dovuto rammarico, nonostante le mosche. Non era addolorato per Bannerman, come non lo erano molti, ma sapeva che Cecilia ne avrebbe sofferto. «È grave! Martin, vuole vedermi?» Booker si schiarì la gola. Avrebbe voluto che ci fosse un modo per dirglielo, senza che il pilota e il norvegese ascoltassero, ma non aveva la forza di avanzare nel sole. Si sentiva ridicolo anche. Sicuramente era l'unico uomo nel raggio di centinaia di chilometri che portasse un 3 pezzi blu e stringesse sotto braccio una borsa di pelle nera. «È morto, Cici», disse con dolcezza. Aveva deciso di non dire più del necessario a proposito della morte di Bannerman. Cici avrebbe avuto tutto il tempo di scoprire cos'era successo. Non era quello il momento. Rimasero a fronteggiarsi in silenzio per un momento. Poi Booker uscì nella luce e la prese fra le braccia mentre lei cominciava a piangere. Era l'ultima dei figli di Arthur Aldon Bannerman a venire a conoscenza della sua morte. E fu l'unica che pianse. L'ambasciatore Robert Arthur Bannerman aveva preso la notizia della morte del padre 2 giorni prima, a Caracas, anche se non era stato informato immediatamente delle circostanze che in seguito lo colpirono per i loro risvolti ironici. Non era in sede quando arrivò la notizia. Aveva l'abitudine di lasciare l'ambasciata alle 6 se non c'era qualche ricevimento ufficiale e dava sempre disposizioni perché non lo disturbassero a meno che non vi fosse qualche emergenza. Era difficile che un'emergenza turbasse le relazioni fra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica del Venezuela, e questa era appunto una delle ragioni che avevano motivato la nomina di Robert Bannerman. C'erano altre ragioni, e nessuna aveva a che vedere con una eventuale attitudine alla diplomazia posseduta da Robert Bannerman. Ogni presidente repubblicano si sentiva in dovere di fare qualcosa per i Bannerman, che non avevano mai tralasciato di appoggiare i candidati repubblicani alla presidenza, persino quelli meno promettenti. Per molta gente, anzi, i Bannerman erano quasi sinonimi del Partito Repubblicano, o almeno della sua ricca ala internazionalista della costa orientale. Arthur Bannerman, il padre dell'ambasciatore, aveva aspirato per anni alla candidatura presidenziale per il suo partito, anche se molti repubblicani meno aristocratici dicevano che si aspettava di venire proclamato re nel corso della convenzione, e anche se per tanta gente era difficile immaginarlo a stringere migliaia di mani alle elezioni primarie o trattare scambi di favori e di appoggi con i grandi elettori. I Bannerman, come Lodge, come Cabot e Salton Stowe, amavano il partito repubblicano, ma da una certa distanza, e nutrivano il sospetto fondato che il loro sentimento non fosse ricambiato. Comunque la devozione e l'ambizione frustrata di Arthur Bannerman meritavano una ricompensa, e dato che era proprietario di diverse migliaia di ettari in Venezuela, sembrava giusto che il figlio maggiore venisse nominato ambasciatore in quella nazione. Era una carica che Robert Bannerman non desiderava, e suo padre non lo considerava molto adatto per ricoprirla, ma l'aveva accettata, un po' per spirito di noblesse oblige, e un po' perché sentiva che come minimo gli fosse dovuto dopo due tentativi dispendiosi e fallimentari di conquistare un seggio al Senato degli Stati Uniti. Inoltre era un'offerta che non poteva rifiutare se voleva avere qualche speranza in campo politico. E tutti sapevano che aveva messo gli occhi sulla carica di governatore dello Stato di New York. Un argomento sul quale il presidente si era mostrato disponibile, anche se un po' evasivo, quando gli aveva offerto la nomina d'ambasciatore. Dopotutto, Bob, aveva detto sfoggiando il suo famoso sorriso, ha dalla sua il bell'aspetto, la ricchezza, un nome celebre, e poi probabilmente potrebbe andare e venire da chi ha o ad Albany in mezz'ora tutti i giorni. Un'ottima carica, se riuscirà a ottenerla. Robert Bannerman rabbrividiva quando il presidente lo chiamava Bob, ma faceva del suo meglio per nasconderlo. Come suo padre non tollerava i diminutivi e odiava la familiarità, ma non poteva certo rimbeccare il presidente. Robert condivideva l'opinione che il presidente aveva a proposito dei suoi vantaggi. Era un bell'uomo e lo sapeva. Il suo nome era celebre, anche se aveva scoperto da tempo che non sempre ciò giocava a suo favore in politica. Un giorno, alla morte del padre, avrebbe potuto disporre di uno dei più cospicui patrimoni americani. Per il momento era oppresso dai debiti schiaccianti di due campagne primarie e di una corsa al Senato che aveva pagato di tasca sua, e dalla carica di ambasciatore in un paese la cui capitale somigliava a Miami. Cercava di trarne il meglio. Forse gli americani nutrivano pensieri ambivalenti sulla moralità delle grandi ricchezze, ma in Venezuela i ricchi non si mettevano in dubbio. Spendevano con prodigalità, vivevano per il piacere, non pagavano le tasse e non provavano rimorsi né sensi di colpa. Era una società tagliata su misura per un bel ambasciatore quarantenne, ricco e divorziato, che eccelleva nel polo, nel golf ed era noto per saperci fare con le donne. Quando la notizia era arrivata attraverso la telescrivente all'AP, nella cancelleria a mezzanotte, il segretario personale dell'ambasciatore incominciò a sudare. Sapeva dove poteva trovare l'ambasciatore Bannerman. Tutto il personale diplomatico lo sapeva. Sapeva anche che l'ambasciatore non tollerava di venire disturbato e andava su tutte le furie. Ma era il suo dovere, si disse il giovane. Strappò il foglio della telescrivente, lo piegò, lo mise in tasca e scese a chiamare una delle macchine di servizio. Il grande palazzo in Avenida Generalissimo Jiménez, una torreggiante, audace struttura moderna di cemento, marmo e vetro nero, sorgeva in uno dei giardini privati più lussuosi della città. Non sarebbe apparso fuori posto a Los Angeles o a Miami se non per il fatto che il viale d'accesso era bloccato da un cancello d'acciaio e da una guardiola corazzata con i vetri antiproiettile, dove stavano gli uomini armati del servizio di sicurezza. La classe dirigente venezuelana non correva rischi. Teneva il denaro in Svizzera a New York e trasformava le case in fortezze. Après nous le déluge avrebbe potuto essere il motto nazionale. Quando vide la targa del corpo diplomatico, la guardia premette un pulsante per aprire il cancello. La macchina avanzò sul viale, tra i filari di palme, le fontane e i riflettori, e si fermò davanti all'ingresso di marmo. La macchina e l'autista dell'ambasciatore non si vedevano. Quasi tutto il bel mondo di Caracas sapeva che aveva lì un lussuoso appartamento, ma cercava di non pubblicizzare troppo la cosa. Vi si faceva sempre accompagnare da una macchina priva di segni di riconoscimento, anziché con la berlina ufficiale, e sempre senza la scorta della polizia. Era un'abitudine che faceva venire gli incubi al servizio di sicurezza dell'ambasciata, ma l'ambasciatore Bannerman riteneva che avessero il dovere di proteggerlo nel modo migliore senza interferire con la sua vita privata. Il segretario personale attraversò in fretta l'atrio. Non degnò di uno sguardo i portieri in uniforme, entrò nell'ascensore e premette il pulsante dell'attico al 14° piano. Le porte si aprirono senza far rumore e il segretario avanzò sulla morbida moquette del corridoio e premette un campanello senza targhetta. Non ci fu risposta. Suonò di nuovo. Poi sentì un clic quando si aprì lo spioncino. «Cosa diavolo è venuto a fare? chiese l'ambasciatore. La porta chiusa smorzava la sua voce, ma non tanto da nascondere l'irritazione. Il giovane cominciò a sudare. Non gli sembrava corretto dare una notizia come quella attraverso una porta chiusa. «Ho un messaggio urgente, signor ambasciatore», mormorò accostando il più possibile la faccia all'uscio. «Urgente? Ed è segretario di Stato? Ho parlato con quell'imbecille proprio ieri e ho avuto l'impressione che non sapesse neppure dove è il Venezuela. È personale, signore». «Personale? Di cosa diavolo si tratta? Credo che dovrebbe leggerlo lei stesso, signore». «Oh, d'accordo». Si sentì uno sferragliare di catene che venivano tolte e di serrature che scattavano. Poi la porta si spalancò e svelò il lussuoso pied-à-terre da scapolo dell'ambasciatore Bannerman e l'ambasciatore in persona, coperto solo da un asciugamani avvolto intorno alla vita. Bannerman squadrò minacciosamente il giovane. «Mi auguro che sia davvero importante», ringhiò. «Me lo consegni». «Robert, tesoro?» chiamò una voce femminile chiara e acuta che proveniva presumibilmente dalla camera da letto. «È successo qualcosa?» «Niente, cara, una comunicazione, vengo subito». Poi, con un fruscio di seta e una ventata improvvisa di profumo costoso, una donna giovane e bella apparve dietro all'ambasciatore. Aveva i lunghi capelli biondi tutti spettinati e si stringeva addosso una vestaglia da uomo. «Mio marito non sarà per caso tornato da Parigi in anticipo?» chiese ansiosamente. «Dimmi la verità». «No, no, sono sicuro che non si tratta di questo», disse spazientito l'ambasciatore e aprì il foglio. «Non è una brutta notizia, tesoro». Nella luce fioca era difficile dirlo, ma il giovane era quasi sicuro che quella fosse la moglie di Manolo Guzman y Pereyrta, il magnate del petrolio ritenuto da tutti l'eminenza grigia del nuovo governo. Se era vero, al segretario bastò un'occhiata più attenta per esserne sicuro, l'ambasciatore stava correndo un rischio assai poco diplomatico. C'era da rabbrividire al pensiero di quelle che sarebbero state le conseguenze politiche se Guzman avesse scoperto che l'ambasciatore americano andava a letto con sua moglie. L'espressione dell'ambasciatore era ambigua, non certo addolorata. «Una questione di famiglia», disse alla donna. «Non devi preoccuparti, cara». Poi rese il foglio al segretario. «Torni all'ambasciata e mandi un cablo a mia nonna», ordinò. «Le dica che sarò a casa domani sera». Fece per chiudere la porta, poi la riaprì appena. «Non stia lì a bocca aperta, cosa c'è ancora?» «Volevo solo farle le mie condoglianze, signore». L'ambasciatore annuì. «Sì», bisbigliò in tono solenne. «Grazie, è una grande tragedia, certo, ma la vita deve continuare». La porta sbatté in faccia al giovane, che udì richiudersi le serrature e le catene. Poi sentì o credette di sentire una risata e dopo qualche attimo un gemito di piacere, seguito dalla voce della signora Guzman che strillava: «Oh Robert, sei un bruto! Aspetta almeno di tornare a letto!» Per accertarsi di non aver consegnato all'ambasciatore un messaggio sbagliato, il giovane aprì il foglio e lo rilesse. No, non c'erano errori. Arthur Aldon Bannerman era morto di un attacco di cuore all'età di 64 anni. Il comunicato della P non precisava il luogo della morte.

Avete ascoltato un estratto da La fortuna dei Bannerman di Michael Coady, traduzione di Roberta Rambelli, Mondadori 1992, letto da Luisa Mazzone.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento, e suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
4: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
5: Andrea Camilleri, Marica. Nel mio paese, pochi mesi prima della nostra entrata in guerra, cioè nel 1940, nel tentativo di battere la concorrenza del caffè Castiglione, inarrivabile per i suoi gelati, il signor Ruoppolo, proprietario dell'omonimo caffè che anch'esso stava sul corso, ebbe un'idea rivoluzionaria. Fece venire da Trieste una bella e prosperosa ragazza ventenne dai capelli rossi e la mise dietro il bancone a far da barista. La ragazza indossava un camice bianco con generosa scollatura ed era più che evidente che sotto non portava indumenti intimi. L'idea e la, diciamo così, divisa incontrarono un entusiastico successo. In breve tutti i giovani del paese, ma anche signori di mezza età sposati e con figli, emigrarono dal caffè Castiglione al grido di «Viva Trieste italiana!». La rossa però passò come una stella cadente. Dopo appena 6 mesi si fidanzò con un sottufficiale della Marina e andò a vivere con lui. Gli emigranti, delusi, tornarono in patria. Il signor Ruoppolo resistette fino alle feste natalizie, poi, considerato il drammatico calo di vendite, decise di correre ai ripari e fece venire sempre da Trieste un'altra ragazza. Si chiamava Marica ed era biondissima, bianca di pelle, alta, gentile, un po', ma solo un po', meno formosa della rossa, ma dotata di curve morbide e cantanti, come ebbe a definirle il ragionier principato. Il caffè Ruoppolo tornò ad affollarsi non solo di paesani, ma anche di marinai e ufficiali delle navi da guerra che stazionavano nel porto. Marica aveva ereditato l'appartamentino al piano terra già abitato dalla rossa e che era di proprietà del signor Ruoppolo. Il servizio durava fino a mezzanotte. Serviti gli ultimi clienti, la ragazza, abbassata la saracinesca, andava a lavarsi, a togliersi il camice e a mettersi i suoi vestiti in uno stanzone nel retro adibito a deposito, poi chiudeva la saracinesca a chiave e se ne tornava a casa. Naturalmente, durante il percorso sbucavano dall'oscurità pretendenti a titolo vario. C'era chi le chiedeva di passare tutta la vita insieme e chi invece solo una notte. Però Marika, sempre gentile e con un gran sorriso, diceva a tutti di no. Renzino, non ancora sedicenne, era impazzito per lei. Non avrebbe mai trovato il coraggio di farle delle proposte, e anche se gliele avesse fatte, Marika gli avrebbe riso in faccia. Non era ancora mai stato con una donna, e il desiderio di Marika era tale che gli impediva di dormire. La mattina andava a scuola. Il pomeriggio praticamente lo consumava incollato al bancone, a bere gazzose e a vederla muoversi. Lei ogni tanto lo guardava e gli sorrideva. Aveva benissimo capito quello che gli passava per la testa, ma di sé non poteva offrirgli altro che quel sorriso, una sorta di premio di fedeltà. Poi, in paese, si seppe che Marika era diventata l'amante del dottor Sciacca, fattosi ricco per via di matrimonio. La moglie Ernestina era decisamente brutta e gelosissima, ma la sua dote era stata milionaria. Perciò il dottore, per andare a trovare Marika, doveva prendere accurate precauzioni e inventarsi parti improvvisi e attacchi di cuore inattesi per trascorrere qualche ora notturna fuori casa. I pretendenti che sbucavano dall'ombra sparirono. Renzino invece rimase imperterrito, saldato al balcone. E Marika lo ricompensava con un sorriso. Poi un giorno un piano preciso cominciò a delinearsi nel cervello di Renzino. Un piano arditissimo che solo l'incontenibile desiderio di lei poteva fargli concepire. Una sera finse di andare in bagno, che si trovava nel retro, e invece entrò nello stanzone deposito. Andò a guardare la finestra. Era abbastanza ampia, ci sarebbe potuto passare. Vide i vestiti di Marika ordinatamente disposti sopra una sedia vicina a un grande lavello. Tornò al bancone. Quindi, 10 minuti prima della chiusura, salutò Marika e finse di andare di nuovo in bagno. Entrò invece nello stanzone, orientandosi con una pila che si era portata appresso. Si nascose dietro alcuni sacchi di caffè e rimase ad aspettare. Il suo piano era di vedere Marika spogliarsi nuda, lavarsi e rivestirsi. Gli sarebbe bastato almeno questo. Era affamato di lei. Quando poi Marika avrebbe chiuso a chiave la saracinesca, se ne sarebbe uscito dal caffè saltando dalla finestra che si apriva su un vicolo sempre deserto. Dopo circa un quarto d'ora, la luce dello stanzone venne accesa e Marika entrò. Si levò il camice e così Renzino finalmente poté vederla nuda. La sua pelle bianchissima splendeva luminosa via via che la lavava. Lui la vedeva di schiena ed era un gran bel vedere. Era inzuppato di sudore, di certo aveva la febbre. Poi a un tratto Marika si voltò e si mosse per prendere l'asciugamani appeso a un chiodo. A vederla di fronte, Renzino ebbe come una vertigine. I suoi capezzoli erano poli magnetici d'attrazione cosmica. Non capì più niente. Si mosse a 4 zampe, così come stava dietro i sacchi, e prese ad avanzare verso di lei, mugolando e gemendo. Marika si immobilizzò, spaventata, la bocca aperta, l'asciugamani le cadde per terra. Renzino continuò ad avanzare a 4 zampe, arrivò alla sua altezza, si drizzò un poco, allungò il collo, le baciò l'ombelico. Un impeto di pietà travolse Marika. Si chinò. Lo prese per le braccia, lo fece alzare, l'abbracciò. «Poverino, poverino», gli sussurrò. Renzino non si accorse che stava piangendo. Lo capì quando lei gli asciugò gli occhi con le mani. «Non fare così, poverino». Renzino tremava, non riusciva a parlare. Lei gli toccò la fronte e prese una rapida decisione. «Stasera non posso, ma domani sì. Vienimi a trovare». «Aspetta». Andò vicino alla sedia, prese la borsetta, l'aprì, ne estrasse una chiave, gliela diede. «Questa è una copia della chiave di casa mia. Tu domani, 5 minuti prima di mezzanotte, apri ed entri senza farti vedere da nessuno. Aspettami. Non accendere la luce». L'aiutò ad uscire dalla finestra. Da solo, nelle condizioni in cui si trovava, Renzino non ce l'avrebbe mai fatta. Tutto andò come previsto. La notte dopo, Marica, con una dolcezza infinita, gli fece superare il batticuore, il tremore e l'inesperienza. L'indomani pomeriggio al caffè, Renzino le portò un gran mazzo di rose. Eppure se non le domandò mai più d'andarla a trovare, anche perché sapeva che gli avrebbe detto di no, a lungo, ogni pomeriggio, Renzino passò dal caffè a bersi una gazzosa al bancone, mentre lei, ogni tanto, gli sorrideva.
1: Il racconto

La festa della mamma. Dal sito lastampa.it. La festa della mamma ha origini diverse. Nell'antichità esistevano riti cerimoniali e celebrazioni tradizionali tra le popolazioni politeiste, che si rifacevano al culto della madre terra e celebravano le divinità femminili legate alla rinascita della natura in primavera. Le genitrici, coloro che rappresentavano la fertilità e la vita. Per i greci era Rea, la madre di tutti gli dei, la grande procreatrice, e un giorno all'anno veniva celebrata la sua figura e quella di tutte le madri per associazione. Presso i romani era Cibele, la divinità simbolo della natura e di tutte le madri. In Inghilterra le celebrazioni legate alla festa della mamma risalgono al XVII secolo. Originariamente il Mother's Day non era inteso come un'occasione per festeggiare la propria madre con fiori o regali, ma assumeva un significato completamente diverso. La festività, chiamata Mothering Sunday, coincideva con la quarta domenica di Quaresima. In quell'occasione tutti i bambini che vivevano lontano dalle loro famiglie, chi per imparare un mestiere e chi perché costretto a fare il servo per guadagnarsi da vivere, potevano ritornare a casa per un giorno. A poco si era diffusa la tradizione di riunirsi a metà del periodo di Quaresima per festeggiare la propria famiglia e soprattutto la mamma, considerata un elemento fondamentale dell'unione tra consanguinei. I ragazzi che facevano visita alle loro famiglie portavano alle mamme fiori e altro genere di regali. La tradizione del Mothering Sunday sopravvive ancora oggi in Inghilterra, dove è più comunemente conosciuta come Mother's Day, festa della mamma. Nel 1914, l'allora presidente degli Stati Uniti d'America, Wilson, per dimostrare profondo rispetto nei confronti di tutte le mamme, con una delibera del Congresso istituì il Mother's Day. Non venne stabilita una data fissa sul calendario, ma per convenzione si decise di celebrare tutte le mamme americane la seconda domenica di maggio. Se in America, Italia, Belgio, Germania, Giappone e in altri 34 stati i festeggiamenti cadono la seconda domenica di maggio, in altri paesi le date cambiano, andando dal 14 ottobre della Bielorussia al 22 dicembre dell'Indonesia, al 12 agosto della Thailandia, con rituali e usanze spesso molto diverse. A differenza dell'Inghilterra, negli Stati Uniti il Mothering Sunday non ebbe successo dal momento che la popolazione era restia alle tradizioni popolari. Per questo motivo, la festa della mamma si diffuse negli Stati Uniti come una festività legata ai movimenti sociali che chiedevano il suffragio alle donne e predicavano la pace. Nel maggio 1870, negli Stati Uniti, Julia Ward Howe, attivista pacifista e promotrice dell'abolizione della schiavitù, propose l'istituzione del Mother's Day, un'occasione in più per riflettere sull'inutilità della guerra a favore di una pace duratura. Altro nome legato all'origine della festività è quello di Anna Jervis, che si batté per l'istituzione di una festa in onore di tutte le vittime della guerra civile americana. Dopo la morte della madre, alla quale era molto legata, Anna cominciò ad inviare lettere a diversi ministri e membri del Congresso affinché venisse istituita una festa nazionale dedicata a tutte le mamme. L'obiettivo di Anna era quello di fare in modo che tutti celebrassero la loro madre mentre questa era ancora in vita. Anna riuscì nel suo intento e nel maggio del 1908 a Grafton, nel Massachusetts, venne celebrata la prima festa della mamma. L'anno seguente fu la volta di Filadelfia. La Jervis scelse come simbolo di questa nuova festa il garofano, il fiore preferito della sua defunta madre. In Italia la festa della mamma fu festeggiata per la prima volta nel 1957 da Don Otello Migliosi, un sacerdote del borgo di Tor di Betto ad Assisi. Successivamente la festa è entrata a far parte del nostro calendario. Oggi nel borgo di Tor di Betto ad Assisi
la ricorrenza viene celebrata con particolare fervore. Altro pioniere della festa della mamma è il senatore e sindaco di Bordighera, Raul Zaccari, che istituì il primo festeggiamento nel 1956. In Italia, tradizione vuole che tutte le mamme siano omaggiate con coloratissimi fiori, ma amore è prima di tutto creatività. Per questo i più intraprendenti possono sempre dar sfogo alla fantasia uscendo un po' dai classici schemi floreali, scegliendo o confezionando omaggi un po' diversi dal solito. L'azalea è uno dei simboli più forti e più importanti di questa giornata dedicata a tutte le madri. L'azalea è il fiore delle donne e delle mamme per eccellenza. È l'espressione della femminilità, della grazia, della temperanza e non solo per il suo colore rosa e per la sua esplosiva energia. Negli ultimi anni, in occasione della festa della mamma, sono stati allestiti dei gazebo nelle principali piazze d'Italia, dove è stato possibile acquistare fiori di azalea. Questa iniziativa è stata promossa dall'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, per informare e raccogliere fondi per le donne malate di tumore al seno e non solo. Un modo intelligente ed efficace per fare del bene, pensando al prossimo e allo stesso tempo un pensiero carico di significato per le madri che sicuramente apprezzeranno il dono.

0: Il racconto.
1: Le fate di Carlo Collodi. C'era una volta una vedova che aveva due figliole. La maggiore somigliava tutta alla mamma, di lineamenti e di carattere, e chi vedeva lei vedeva sua madre, tale e quale. Tutte e due erano tanto antipatiche e così gonfie di superbia che nessuno le voleva avvicinare. Viverci insieme poi era impossibile addirittura. La più giovane invece, per la dolcezza dei modi e per la bontà del cuore, era tutta il ritratto del suo babbo e tanto bella poi, tanto bella che non si sarebbe trovata l'eguale. E naturalmente, poiché ogni simile ama il suo simile, quella madre andava pazza per la figliola maggiore e sentiva per quell'altra un'avversione, una ripugnanza spaventevole. La faceva mangiare in cucina e tutte le fatiche e i servizi di casa toccavano a lei. Fra le altre cose, bisognava che quella povera ragazza andasse due volte al giorno ad attingere acqua a una fontana distante più di un miglio e mezzo e ne riportasse una brocca piena. Un giorno, mentre stava appunto lì alla fonte, le apparve accanto una povera vecchia che la pregò in carità di darle da bere. «Ma volentieri, nonnina mia!» rispose la bella fanciulla. «Aspettate, vi sciacco la brocca!» E subito dette alla mezzina una bella risciacquata, la riempì di acqua fresca e gliela presentò sostenendola in alto con le sue proprie mani affinché la vecchiarella bevesse con tutto il suo comodo. Quando ebbe bevuto, disse la nonnina: «Tu sei tanto bella, quanto buona e quanto per benino, figliola mia, che non posso fare a meno di lasciarti un dono». Quella era una fata che aveva preso la forma di una povera vecchia di campagna per vedere fin dove arrivava la bontà della giovinetta e continuò: «Ti do perdono che ad ogni parola che pronunzierai ti esca di bocca o un fiore o una pietra preziosa». La ragazza arrivò a casa con la brocca piena qualche minuto più tardi. La mamma le fece un baccano del diavolo per quel piccolo ritardo. «Mamma, abbi pazienza, ti domando scusa», disse la figliola tutta umile, e intanto che parlava le uscirono di bocca due rose, due perle e due brillanti grossi. «Ma che roba è questa?» esclamò la madre stupefatta. «Sbaglio o tu sputi perle e brillanti? O come mai, figlia mia?» Era la prima volta in tutta la sua vita che la chiamava così e in tono affettuoso. La fanciulla raccontò ingenuamente quel che le era accaduto alla fontana e durante il racconto figuratevi i rubini e i topazi che le caddero giù dalla bocca. «Oh, che fortuna!» disse la madre. «Bisogna che ci mandi subito anche quest'altra. Senti, cecchina, guarda che cosa esce dalla bocca della tua sorella quando parla. Ti piacerebbe avere anche per te lo stesso dono? Basta che tu vada alla fonte e se una vecchia ti chiede da bere, daglielo con buona maniera». «E non ci mancherebbe altro!» rispose quella sbadata. «Andare alla fontana ora! Ti dico che tu ci vada e subito!» Brontolò e brontolò, ma brontolando prese la strada portando con sé la più bella fiasca d'argento che fosse in casa. La superbia, capite, e l'infigardaggine! Appena arrivata alla fonte, eccoti apparire una gran signora vestita magnificamente che le chiede un sorso d'acqua. Era la medesima fata apparsa poco prima a quell'altra sorella, ma aveva preso l'aspetto e il vestiario di una principessa per vedere fino a quale punto arrivava la malcreanza di quella pettegola. «Oh, sta a vedere!» rispose la superba. «Che son venuta qui per dar da bere a voi! Sicuro! Per abbeverare vostra signoria, non per altro! Guardate, se avete sete, la fonte, eccola là!» «Avete poca educazione, ragazza!» rispose la fata senza adirarsi punto. «E giacché siete così sgarbata, vi do perdono che ad ogni parola pronunziata da voi vi esca di bocca un rospo o una serpe.» Appena la mammina la vide tornare da lontano, le gridò a piena gola: «Dunque, cecchina, com'è andata?» «Non mi seccate, mamma», replicò la monella, e sputò due vipere e due rospacci. «Oddio, che vedo!» esclamò la madre. «La colpa deve essere tutta di tua sorella, ma me la pagherà!» E si mosse per picchiarla. Quella povera figliola fuggì via di rincorsa e andò a rifugiarsi nella foresta vicina. Il figliolo del re, che ritornava da caccia, la incontrò per un viottolo e, vedendola così bella, le domandò che cosa faceva in quel luogo, sola, sola, e perché piangeva tanto. «La mamma», disse lei, «mi ha mandato via di casa e mi voleva picchiare». Il figliolo del re, che vide uscire da quella bocchina 5 o 6 perle e altrettanti brillanti, la pregò di raccontare come mai era possibile una cosa tanto meravigliosa. E la ragazza raccontò per filo e per segno tutto quello che le era accaduto. Il principe reale se ne innamorò subito e, considerando che il dono della fata valeva più di qualunque grossa dote che potesse avere un'altra donna, la condusse senz'altro al palazzo del re suo padre e se la sposò. Quell'altra sorella, frattanto, si fece talmente odiare da tutti che sua madre stessa la cacciò via di casa, e la disgraziata, dopo aver corso invano cercando chi acconsentisse a riceverla, andò a morire sul confine del bosco. Morale: gli smeraldi, le perle e i diamanti abbaglian gli occhi col vivo splendore, ma le dolci parole e i dolci pianti hanno spesso più forza e più valore. Altra morale: la cortesia che le bell'alme accende costa taloro acerbi affanni e pene, ma presto o tardi la virtù risplende e quando men ci pensa il premio ottiene.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

avremmo bisogno di tre vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto. Alberto Jess.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo. Esami di maturità. Le regole per un ripasso efficace e le astuzie per superare l'ansia. Di Simona Lovati. Si avvicina la data del 18 giugno, quando oltre 500.000 studenti italiani sosterranno la prima prova scritta dell'esame di maturità. Ansia da prestazione, paura di avere un blocco mentale, di non avere abbastanza tempo per studiare, ma anche di fare brutta figura con insegnanti e compagni, sono i sentimenti che accompagnano i ragazzi. Spiega a tuo figlio che ci sono strategie supportate da evidenze scientifiche che lo aiuteranno a ripassare bene e a prepararsi a esporre l'argomento davanti alla commissione d'esame con sicurezza, spiega la professoressa Francesca Conte, ricercatrice del Dipartimento di Psicologia all'Università della Campania Luigi Vanvitelli di Caserta. Ridursi all'ultimo è sempre un errore. Ritmi biologici e di studio. Il picco di vigilanza per l'attenzione si attesta attorno alle 5 del pomeriggio. Ciascuno, poi, ha il proprio orologio interno. È certo, però, che un ritmo sonno-veglia regolare è fondamentale per studiare e ricordare al meglio. Il sonno aiuta a consolidare ciò che è stato appreso durante la giornata e per questo le nottate sui libri sono controproducenti, commenta la specialista. Il sonno, inoltre, prepara l'apprendimento del giorno dopo, stimola il ragionamento e la connessione tra i vari argomenti. Senza dimenticare che dormire bene dà una mano a tuo figlio a gestire le emozioni. È stato dimostrato che non riposare a sufficienza amplifica l'ansia. Meglio distribuire. Le maratone di studio non sono utili per la memoria. In prima battuta perché, in teoria, lo studio per la maturità dovrebbe essere un ripasso. In secondo luogo, perché l'apprendimento definito distribuito, per esempio 3-4 ore al giorno per 10 giorni, è più efficace di uno studio massivo di 8 ore consecutive concentrate in pochi giorni. Il confronto si chiama testing effect ed è una tecnica di recupero attivo dell'informazione in base alla quale se una persona viene testata su un determinato argomento, invece di accontentarsi di una lettura passiva, riuscirà a ricordare di più ciò che ha acquisito. Il test può essere orale o scritto, a risposta aperta oppure chiusa. L'importante è avere un riscontro corretto dal libro o da un'altra persona. Un altro metodo è il writing. Il ragazzo, dopo aver studiato, deve scrivere i concetti appresi. Se la concentrazione se ne va, si chiama brain fog o nebbia mentale. Ed è la difficoltà a rimanere concentrati. Spiega a tuo figlio che in questi casi è inutile rimanere sui libri e sforzarsi. È meglio fare una pausa e dedicarsi ad altre attività, consiglia la psicologa. Quando il ragazzo tornerà sui libri con maggiore lucidità, riuscirà a recuperare in fretta. A questo scopo può essere utile una passeggiata all'aria aperta. Ricorda che la luce naturale del sole stimola la produzione di serotonina, un neurotrasmettitore che stimola il buon umore. E il verde della natura attenua ansia e stress. Sì, anche a un'uscita con gli amici o a un po' di sport moderato. La comprensione dona sicurezza. Frasi tabù. Mai fare paragoni con altri compagni oppure con te stesso. Il confronto rende ancora più insicuri. I genitori evitino di pressarlo o di mettergli paura dicendogli che se non studia abbastanza prenderà un voto basso, compromettendo magari l'ammissione all'università o peggio che lo bocceranno. Quando sale l'agitazione? L'ansia va normalizzata. Un po' di ansia, infatti, aiuta ad affrontare le situazioni più impegnative. Di a tuo figlio che l'esito dell'esame di maturità non serve a dare un voto alla persona e gli insegnanti terranno conto di tutto il percorso. Prova ad abbracciarlo. Il gesto dell'affetto di una persona cara abbassa la soglia di panico, conclude la professoressa Conte.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. E se l'uomo fosse stato creato dagli alieni? Gli alieni sono arrivati sulla Terra e hanno creato l'uomo a loro immagine e somiglianza. Ecco come, a partire dalla fine degli anni 50, nacque questa assurda teoria. A cura della redazione. E se la Terra fosse stata un grande laboratorio e gli esseri umani il prodotto finale di esperimenti evoluti promossi da intelligenze extraterrestri tecnologicamente avanzatissime? È ciò che alcuni, a partire dalla fine degli anni 50, hanno ipotizzato basandosi su analisi non convenzionali di antichi miti e leggende e di insoliti o anacronistici reperti archeologici. Il più famoso divulgatore di quelle che sono divenute note come le teorie degli antichi astronauti, lo svizzero Erich von Däniken, sostiene che miti e leggende del passato più remoto della civiltà umana andrebbero presi molto più alla lettera di quanto non sia stato fatto dagli studiosi finora. Secondo von Däniken, i tentativi dell'uomo di esplorare lo spazio ci permettono di rileggere le vicende della nostra preistoria. Perché, ad esempio, nella mitologia della maggior parte delle civiltà umane è presente l'immagine di dei che scendono dal cielo? Di solito l'interpretazione degli studiosi è di tipo simbolico. I primi uomini, cioè, hanno pensato che la natura, che essi non riuscivano a governare, venisse da dei arrivati dal cielo, cioè dall'immensità del mondo che li circondava. Tuttavia, secondo l'autore svizzero e altri, se alieni di aspetto umanoide fossero atterrati sul nostro pianeta in epoche passate, la descrizione di questa visita di extraterrestri avrebbe assunto proprio questa forma. Del resto, che cosa ricordano le raffigurazioni rupestri di strani uomini che indossano ancor più bizzarri copricapi, come quelle che compaiono sui monti Tassili, nel Sahara algerino o anche in Italia, in Val Camonica? Secondo von Däniken, sarebbero per l'appunto visitatori extraterrestri, muniti di tuta spaziale, scafandro e antenne, che decine di migliaia di anni fa incontrarono i nostri antenati. Raffigurazioni di antichi astronauti sarebbero ravvisabili anche in molte rappresentazioni più recenti, dal bassorilievo Maya conservato all'interno del Tempio delle Iscrizioni e noto come l'astronauta di Palenque, al dogu giapponese del Museo Nazionale di Tokyo, che sembra indossare una tuta spaziale con elmetto e visiera. Sarebbero prove del passaggio sulla Terra in epoche preistoriche di visitatori extraterrestri, anche i cosiddetti oggetti fuori posto, come li chiamano gli appassionati di queste teorie. Si tratta per esempio di microscopiche spirali di tungsteno, ritrovate di recente sugli Urali in strati rocciosi profondi, risalenti al Pleistocene, e che potrebbero far pensare a nanotecnologie impossibili per l'epoca. Anche una catenina d'oro rinvenuta nel 1891 all'interno di un blocco di carbone risalente al Paleozoico farebbe pensare ad un'antichissima visita extraterrestre. Un'impronta ritrovata in uno strato geologico datato al Cambriano, 500 milioni di anni fa, ricorda invece la suola di una scarpa di un antichissimo uomo moderno. In realtà si tratta di una macchia naturale della roccia. E perfino il teschio di un bisonte risalente a 70.000 anni fa, conservato al Museo di Paleontologia di Mosca, che presenta sulla fronte un foro rotondo. Questo farebbe immaginare che qualcuno a quell'epoca andasse a caccia con armi da fuoco. In realtà il foro è causato dall'azione di alcuni parassiti. Insomma, tanti piccoli indizi che, messi uno accanto all'altro, secondo alcuni dovrebbero costituire prove sufficienti a favore della teoria degli antichi astronauti. Ma von Däniken e i suoi emuli vanno oltre. Non si limitano ad immaginare possibili visite di civiltà extraterrestri al nostro pianeta, ma sostengono che gli antichi visitatori siano in realtà i nostri progenitori e la comparsa dell'Homo sapiens sulla Terra sia il risultato di accoppiamenti incrociati ed esperimenti genetici sugli ominidi. Avvalendosi delle loro avanzate conoscenze di biologia molecolare, gli extraterrestri avrebbero deciso di accelerare l'evoluzione dell'uomo, presero cioè alcuni esemplari di scimmie della specie più evoluta allora esistente e se ne servirono per creare uomini a loro immagine e somiglianza. Il principale argomento a sostegno di questa idea è il tempo relativamente breve, pur sempre 300.000 anni, impiegato dal cervello dell'Homo sapiens per arrivare a un livello di complessità mai raggiunto da altri organismi, che pure esistono da centinaia di milioni di anni. Gli alieni, continua la teoria di von Däniken, stabilirono regole molto rigide per assicurarsi che la razza da loro creata rimanesse pura ed eliminarono coloro che deludevano le loro aspettative. E da questa nuova specie di uomini venivano considerati degli dei. Tutta la storia dell'antichità, dunque, sarebbe la storia dei rapporti tra extraterrestri e antichi uomini. Un tempo vivevano insieme, poi, a causa di qualche gravissima violazione da parte degli uomini alle leggi dei loro creatori, l'amicizia finì e gli extraterrestri lasciarono gli umani al loro destino e tornarono nello spazio. A questa separazione si ispirerebbero tra l'altro le storie di Adamo ed Eva nella Bibbia o di Prometeo, l'eroe greco che rubò il fuoco agli dèi per darlo agli uomini. E anche la leggenda di Atlantide, dove un'evolutissima civiltà viveva prospera finché una catastrofe immane non ne provocò l'estinzione, racconterebbe in forma di favola la stessa storia. Una variante di questa teoria è stata quella proposta dallo scrittore a zero Zecharia Sitkin, che reinterpretando antichi testi sumeri e medio orientali, ipotizzava che gli dei delle culture mesopotamiche altro non fossero che extraterrestri. Gli alieni, Anunnaki in sumero, proverrebbero dall'ipotetico pianeta Nibiru, che tuttora orbiterebbe intorno al nostro Sole. Gli Anunnaki sarebbero arrivati sulla Terra 450.000 anni fa, in cerca di minerali e forse oro, di cui necessitavano sul loro pianeta. Poiché di materiale ne serviva parecchio, decisero di crearsi manodopera a costo zero, modificando geneticamente l'Homo erectus, incrociandolo con la propria razza e creando così l'Homo sapiens. I Sumeri avrebbero dunque fondato la civiltà in Mesopotamia, sotto la guida degli Anunnaki, finché nel 2000 avanti Cristo sarebbe scoppiata una guerra nucleare tra diverse fazioni extraterrestri. Sitkin sosteneva anche che gran parte delle opere megalitiche sparse per il globo erano state costruite dagli Anunnaki. Si tratta certamente di teorie molto affascinanti, ma che cosa ne pensa la comunità scientifica? Il problema principale di autori come von Däniken è che il loro approccio è estremamente soggettivo, ha dichiarato William Steinberg, professore associato di storia presso l'Università di New Orleans in Louisiana. Si limitano a descrivere l'impressione che ricevono da un brano della Bibbia o da una statuetta, stimolando così idee e domande. Ma subito dopo queste impressioni sono trattate alla stregua di fatti accertati. Un po' come succede con il test psicologico delle macchie d'inchiostro, dove in una macchia indefinita ognuno vede quello che vuole. L'approccio di von Däniken è analogo, ha detto Kenneth Feder, archeologo della Central Connecticut State University. Sebbene descriva immagini reali, queste immagini fanno parte di una cultura a lui estranea. Senza una conoscenza dei contesti religiosi, artistici o storici, dei disegni e delle raffigurazioni nell'ambito delle culture che le hanno prodotte, le descrizioni fornite da von Däniken ci dicono molto più quanto è nella sua testa, piuttosto che in quella degli antichi artisti che la produssero. Per esempio, le pitture rupestri o le statuine identificate come extraterrestri con caschi e antenne potrebbero spiegarsi più semplicemente come figure di sciamani o sacerdoti che indossavano maschere di cervi o figure mitiche. Prendiamo il sarcofago Maya di Palenque, continua Feder. Per von Däniken è un astronauta. In realtà, non conoscendo il contesto culturale di Palenque, non riconosce i simboli Maya presenti nell'incisione e non può nemmeno capire che l'uomo raffigurato sul coperchio è un personaggio storico, non un extraterrestre. Si tratta del re Maya Pakal, raffigurato tra la vita, l'albero di Ceiba, sopra di lui, e la morte, il mostro della terra, sotto di lui. In generale, poi, i sostenitori di queste teorie ritengono che gli antichi fossero troppo arretrati per aver pensato e costruito le opere artistiche e architettoniche sopravvissute fino ai nostri giorni, e si meravigliano costantemente che miti e leggende parlino di armi divine capaci di ridurre in cenere antiche città o che emanano lampi o raggi accecanti, sostenendo che simili descrizioni non poterono sorgere dall'immaginazione degli antichi. Con buona pace di Jules Verne, che descrisse un viaggio spaziale verso la Luna, o di Leonardo da Vinci, che immaginò macchine volanti e sommergibili molto tempo prima che fosse realistico anche solo concepire il loro concretizzarsi. Come disse l'astronomo Carl Sagan, tra i fondatori del progetto SETI, ricerca di intelligenza artificiale, non c'è niente di assurdo a priori nelle teorie degli antichi astronauti. Sono assurde solo a posteriori. La possibilità che esista un'intelligenza extraterrestre è qualcosa che io e molti altri scienziati prendiamo molto seriamente, al punto da utilizzare enormi telescopi per ascoltare possibili segnali inviati verso di noi da esseri su pianeti di altre stelle. Se ci fossero prove convincenti che nel passato fummo visitati da tali esseri, il nostro compito sarebbe enormemente più semplice, ma fortunatamente prove simili non ce ne sono.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Belle Europa, il muflone in Occitania. Tra Tolosa e Montpellier, il Parco Naturale Regionale dell'Alta Linguadoca è un mosaico di gole, montagne e campagne punteggiate da borghi e vigneti. Qui vive e si può avvistare uno dei mammiferi più rari e protetti d'Europa. Di Lello e Niccolò Piazza. Nella Francia meridionale c'è una regione, la Linguadoca, dove fatti storici di un remoto passato risvegliano ancora oggi interesse ed emozioni. I fatti riguardano la crociata promossa da Papa Innocenzo III contro gli eretici albigesi, famosa per il massacro di Béziers del 21 luglio 1209, dove le spade dei crociati trafissero donne, uomini, vecchi e bambini, e la resa di Carcassonne del 15 agosto dello stesso anno. Ma per quanto la storia abbia un fortissimo fascino, noi siamo stati attirati qui dal Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, al confine settentrionale della Linguadoca. Esteso nei dipartimenti di Erol e Tarn, è stato istituito nel 1973, sia per il valore speciale del paesaggio che tutela, sia e soprattutto per la presenza del muflone europeo, Ovis gmelini musimum, l'unica pecora selvatica d'Europa. Al muflone torneremo più avanti. Prima ci preme parlare del paesaggio. Nella parte occidentale del parco c'è il massiccio della Montagne Noire, che prende il nome dalle sue fitte e scure foreste. Appena più a oriente si apre il vasto altopiano del Plateau des Lacs, che ospita una serie di laghi artificiali, ma dall'aspetto assolutamente naturale. Di questi ci limitiamo a citare il Vesol, dove è vietata ogni attività balneare. Circondato da un ambiente selvaggio, coperto di brughiere e boschi disabitati, lungo le sue sponde corre un sentiero di circa 6 chilometri che si può percorrere a piedi o in bicicletta. Nella parte sudorientale del parco, in una zona denominata Vigne de Vallée e caratterizzata da un clima mediterraneo, si rincorrono dolci colline coltivate a vite, da cui si ricavano tre vini à hoc, appellation d'origine contrôlée, la DOC francese, il Minervois, il Saint-Chinian, le cui origini si perdono nella notte dei tempi, e il Fougère. Ai confini orientali del parco, La catena montagnosa delle Spinouse si chiude con un altopiano di erica e ginestre e con il Mont Carou, 1091 metri, un massiccio di gneiss circondato a ovest dalle gole Gorge d'Eric, a est da quelle di Colombier e a sud dalla valle dell'Orb, con alcune vie di salita molto ripide, terreno ideale per i mufloni e per l'arrampicata alpinistica. Alla bellezza dei paesaggi del parco si accompagna la sua eccezionale diversità biologica. Favorite dalla compresenza di tre diverse zone climatiche, atlantica, mediterranea e continentale, le specie botaniche sono circa 2500. Le più simboliche sono l'aglio dorato, Allium moli, e la peonia selvatica, Peonia officinalis. Degli uccelli sono state osservate più di 200 specie, tra cui, stanziale e di grande rilievo, l'aquila del Bonelli, aquila fasciata. Tra i mammiferi, soprattutto sulle pendici del Karoo, vive la già citata e preziosa popolazione di mufloni. Nelle pagine di Taïwan, 1897, romanzo di Ferdinand Fabre, 1827-1898, scrittore occitano nato nell'alta valle dell'Orb, a Bédarieux, si cita più volte il lupo, una sola volta il cinghiale, la bestia nera, ma non si nomina mai il muflone. Ovviamente perché allora il muflone non c'era. Fu solo a partire dal 1956 che nella zona del Karoo furono liberati quattro mufloni, due femmine e due maschi, provenienti da un piccolo gregge di esemplari corsi, creato circa 40 anni prima nella Forêt Domaniale de Cadarache, in Provenza. Fu l'inizio di un bellissimo esperimento che dura da più di 60 anni. Oggi, grazie ad altre introduzioni, nonostante problemi di bracconaggio, i capi residenti sul Karoo sono poco più di 1000 e sono diventati uno dei simboli del parco. In tempi remoti il muflone europeo viveva solo in Corsica e in Sardegna. L'ipotesi più accreditata sulla sua origine sarebbe quella di un rinselvatichimento di ovini domestici importati sulle isole in epoca neolitica. Per ragioni venatorie, nel XVIII secolo, esemplari provenienti dalle isole vennero introdotti con successo in Italia e in Europa. Ma sul continente in pochi anni, e sempre per ragioni venatorie, la specie stava di nuovo per scomparire. Che sia una preda appetita dai cacciatori, lo dicono le sue misure zoometriche. Un maschio adulto è lungo circa 110 centimetri e alto 70 centimetri al garrese e pesa 35-40 kg, quindi tanta carne. Oltre alla carne, c'è il trofeo molto ambito delle corna dei maschi, grandi e robuste, lunghe fino a 80 centimetri e pesanti 5 kg. Nelle femmine le corna mancano o sono molto piccole. I mufloni prediligono le zone boschive dei monti, i pendii ripidi rivolti a meridione e protetti dal vento, da cui possano godere un buon controllo visuale sui dintorni. La loro attività si svolge soprattutto dopo il tramonto e sono straordinariamente paurosi. Il tardo autunno è la stagione degli amori. Oltre che in Francia, piccole greggi si trovano, parzialmente protette, anche in altre regioni d'Europa, Italia compresa.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Conoscere la storia. Le pietre di Yelling. Rune in memoria di una mitica regina vichinga. Un nuovo studio sulle iconiche iscrizioni, considerate il certificato di nascita della Danimarca, rivela come le donne rivestissero un ruolo di primo piano e avessero enorme influenza nella società nordica del X secolo. Di Elena Percivaldi. Le pietre di Yelling sono senza dubbio tra le più famose e iconiche iscrizioni runiche giunte fino ai giorni nostri. Rinvenute nella cittadina danese di Yelling, nello Jutland, e risalenti al X secolo, sono considerate fondamentali dai danesi perché nel testo viene menzionato per la prima volta il nome della Danimarca, il che ne fa una sorta di certificato di nascita del paese scandinavo, e per questo dal 1994 fanno parte del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Notissime agli esperti e agli appassionati di storia vichinga e già oggetto di innumerevoli studi, le due iscrizioni di Jelling sembravano aver rivelato da tempo i loro segreti. Non tutti, però. I ricercatori del Museo Nazionale Danese sono infatti riusciti a stabilire chi ha inciso materialmente le rune di almeno una di esse, la più grande e recente, commissionata tra il 960 e il 965/85 circa da re Harald Gormson, detto Blåtand, dente azzurro, in inglese Bluetooth, più conosciuto come Haroldo I di Danimarca, in memoria dei suoi genitori, il re Gorm e la regina Tira. Nell'iscrizione, Haroldo dichiara non solo di regnare sulla Danimarca e sulla Norvegia, rivendicando l'unificazione dei due regni fino a quel momento frammentati, ma anche di aver convertito i danesi al cristianesimo. Un documento straordinario, quindi, che testimonia il momento in cui la Danimarca conobbe per la prima volta un'unità sia politica che religiosa. La scansione 3D effettuata nei recenti studi sulle pietre runiche, in origine vivacemente colorate, consente ai ricercatori di vedere da vicino i solchi tracciati durante l'incisione delle lettere, consentendo di distinguere la tecnica di intaglio con cui sono state realizzate le singole iscrizioni. Ogni lapicida, infatti, regge lo scalpello con una certa angolazione e manovra il martello imprimendo una determinata forza, lasciando tracce ben precise nell'angolazione delle lettere e nella distanza che intercorre tra di esse. Una sorta di firma, insomma, che rende ogni iscrizione unica e riconoscibile. Esaminando le scansioni di 7 pietre runiche rinvenute nello Jutland, Bekke 1 e 2, Leborg, Horne, Randböl, oltre alle 2 pietre Jelling, gli studiosi hanno riscontrato somiglianze evidenti tra i segni incisi sulla più grande e antica iscrizione di Jelling e quelli che caratterizzano la pietra di Leborg, rinvenuta a una trentina di chilometri circa a sud-ovest della stessa Jelling. Il testo sulla pietra è il seguente. Ravnunge Tue ha scolpito queste rune in memoria di Tira, la sua regina. Essendo la tecnica impiegata per entrambe la medesima, la deduzione è stata inevitabile. Sono state prodotte dalla stessa persona, Ravnunge Tue, appunto. Quanto all'altra pietra di Jelling, la più piccola e antica, purtroppo le rune risultano troppo usurate per fornire dati significativi. Non è da escludere che possa essere stata anch'essa realizzata da Ravnunge Tue, ma è impossibile provarlo. Ma la ricerca ha rivelato molto di più. Secondo Lisbeth Immer, runologa e ricercatrice presso il Museo Nazionale Danese, la scoperta fornisce anche nuove importanti informazioni sulla regina Tira e sul potere che deteneva in Danimarca. Nelle 2 pietre di Jelling, Tira è citata come madre di Haroldo Bluetooth,

0: tue e altri due, Fundin e Gnüple. I ricercatori si sono a lungo chiesti se la regina Tyra menzionata sulla pietra di Leborg fosse da identificare con la stessa Tyra che governava Yelling. La risposta sembra essere a questo punto affermativa, perché entrambe le iscrizioni sono opera del medesimo scalpellino, Ravnunghe Tue. Secondo Ymer, il fatto che la sovrana sia nominata in ben 4 iscrizioni runiche, più di qualsiasi altra persona nella Danimarca vichinga, dimostra senza ombra di dubbio la sua enorme importanza. A titolo di confronto, gli stessi Aroldo e Gorm il Vecchio appaiono citati solamente su 2 pietre runiche ciascuno, e Gorm soltanto in relazione a Tyra. Ciò significa, commenta Ymer, che la regina Tyra era molto più importante di quanto pensassimo in precedenza. Probabilmente proveniva da una famiglia più nobile e più antica rispetto a Gorm il Vecchio, che siamo soliti considerare il primo re di Danimarca. Tutte e 4 le pietre runiche che menzionano Tyra sono state rinvenute nello Jutland meridionale, il che suggerisce che la regina esercitasse la sua influenza soprattutto in quest'area, mentre il potere di Gorm era probabilmente radicato altrove. I risultati della ricerca condotta da Lisbeth Ymer insieme ai colleghi Laila Kitzler-Öfeldt del Riksantikvarie Ämbetet, Consiglio Nazionale dei Beni Culturali di Svezia, di Stoccolma, e Henrik Zedig del Länsstyrelsen, Consiglio di amministrazione della provincia del Västergötland, Gotland occidentale, sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Antiquity.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Padre Kolbe offrì ai nazisti la sua vita in cambio di quella di un padre di famiglia. 80 anni fa il sacerdote polacco Massimiliano Kolbe moriva ad Auschwitz, dove era stato deportato. Un prigioniero del campo di sterminio era fuggito e i nazisti avevano deciso di uccidere per rappresaglia 10 prigionieri. Uno aveva moglie e figli e Kolbe si offrì di prenderne il posto. Di Monica Morandi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù identifica il sacrificio di sé per i fratelli come il grado supremo dell'amore. San Massimiliano Maria Kolbe l'ha pienamente raggiunto, offrendosi volontariamente di sostituire un compagno di prigionia, padre di famiglia, che era stato condannato a morire di fame e di sete nel campo di concentramento di Auschwitz. In occasione della sua beatificazione, avvenuta nel 1971, Papa Paolo VI l'ha definito martire dell'amore per il suo gesto eroico e per l'amore incondizionato che aveva speso a beneficio di tutti i prigionieri fra le atrocità del lager. Padre Kolbe è un esempio di dedizione totale alla causa del Regno di Dio, un modello di Vangelo vissuto fino al martirio, una luce in un'epoca di guerre, distruzione e false dottrine. Padre Kolbe, al battesimo Raymond, nasce nel 1894 a Zungskabola, vicino a Łódź, Polonia. I suoi genitori sono Maria Dabrowska, una levatrice, e Julius Kolbe, patriota, ferventi cristiani e genitori di altri 4 figli. Compie gli studi presso i frati minori conventuali di Leopoli e nel settembre del 1910, affascinato dall'ideale di San Francesco d'Assisi, inizia il noviziato come francescano conventuale prendendo il nome di

0: frate Massimiliano. Nel 1914, in occasione della professione solenne del voto, aggiunge anche il nome di Maria in onore della Madonna. Nel 1915 consegue la laurea in filosofia presso l'Università Gregoriana di Roma. Qui, un giorno, mentre gioca a palla in campagna, comincia a perdere sangue dalla bocca. Sono i primi sintomi della tubercolosi che lo affliggerà per tutta la vita, ma non rinuncia a quella che sente come la sua vocazione. Operare per la difesa e l'affermazione del regno di Dio. Il 16 ottobre 1917, assieme a sei compagni, fonda la Milizia di Maria Immacolata. È un gruppo di cavalieri che con dedizione e coraggio scelgono di appartenere alla Madonna e di diffonderne la devozione, unendola allo spirito d'amore del Vangelo e al servizio francescano ai fratelli. Il 28 aprile 1918 viene ordinato sacerdote e nel 1919 si laurea in teologia. Tornato in Polonia, è impossibilitato alla predicazione a causa dell'aggravarsi della tubercolosi. Dal 1922 si dedica quindi interamente alla pubblicazione della rivista Ryerz Niepo Calamei, il Cavaliere dell'Immacolata, che dalle prime copie stampate in una vecchia officina passerà a una tiratura di milioni di copie con macchinari per la stampa tecnicamente avanzati. Negli anni seguenti si aggiungeranno altre pubblicazioni. Nel 1927, nei pressi di Varsavia, fonda il convento di Niepo Kalanov, città dell'Immacolata, che durante il secondo conflitto mondiale darà rifugio ai soldati e ai feriti della campagna di Polonia. Estende il suo apostolato mariano anche in Giappone, dove fonda il convento di Mugenzai no Sono, Giardino dell'Immacolata, a Nagasaki, e stampa il Cavaliere dell'Immacolata in lingua giapponese. Rientrato in Polonia per ragioni di salute l'8 dicembre 1939, festa dell'Immacolata, inaugura la stazione radio SP3 RN, stazione polacca 3 Radio Niepo Kalanov, per diffondere il suo messaggio anche via radio. Nel settembre 1939 la Polonia viene invasa dai nazisti. A ciò seguono lo scioglimento forzato di Niepa Kalanov, bombardata e saccheggiata, la dispersione dei frati e la deportazione di alcuni di loro nelle prigioni e nei campi di concentramento. Padre Massimiliano Kolbe viene rinchiuso in quello di Auschwitz, dove lo uccideranno il 14 agosto 1941. Nel campo di sterminio di Auschwitz gli viene assegnato il numero di matricola 16.670. Deve sopportare le mansioni più umili e atroci, come quella di trasportare i cadaveri ai forni crematori. Ma non basta. Nel lager vige la regola che per ogni prigioniero evaso ne vengono condannati 10 a morire di fame e di sete in un sotterraneo. Alla fine di luglio un internato riesce a evadere dal lager. Così come rappresaglia, 10 compagni dello stesso blocco vengono destinati al bunker della fame. Uno dei condannati, il giovane sergente polacco Francesco Gajowniczek, si dispera perché ha moglie e 2 figli. Con un gesto eroico, padre Kolbe si offre di prendere il suo posto nel sotterraneo della morte. Discende insieme ad altri 9 condannati che assiste e consola nei giorni dell'agonia. Stremato, ma ancora in vita, il 14 agosto 1941, vigilia della festa dell'Assunzione di Maria, viene finito con una iniezione letale. Il suo corpo viene bruciato in un forno crematorio, le sue ceneri sparse al vento. Nel porgere il braccio al boia gli dice: Lei della vita non ha capito nulla. Le sue ultime parole sono Ave Maria. Padre Massimiliano Kolbe viene beatificato da Papa Paolo VI il 7 ottobre 1971 e canonizzato il 10 ottobre 1982 da Papa Giovanni Paolo II, polacco come lui, che lo definisce martire della carità e santo martire, patrono speciale per i nostri difficili tempi e patrono del nostro difficile secolo. Alla cerimonia è presente anche Francesco Gajovnicek, da lui salvato ad Auschwitz. La Chiesa Cattolica lo ricorda il 14 agosto, giorno della sua scomparsa. Il 17 agosto, nel rito ambrosiano, perché il 14 la Chiesa Ambrosiana ricorda San Simpliciano, grande vescovo successore di Sant'Ambrogio. Dato che poco prima della deportazione aveva conseguito la patente di radioamatore con call sign SP3RN, San Massimiliano Kolbe è il protettore dei radioamatori.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. L'ultimo volo. Nel 1937 Amelia Earhart, la più celebre pioniera dell'aviazione, scomparve nel Pacifico mentre tentava il giro del mondo. Ma cosa è successo? È ancora un mistero. Di Luigi Grassia. A scorrere le cronache, i nomi e le azioni delle donne nell'epoca eroica del volo spuntano ovunque. E questo testimonia la loro passione, ma anche la simpatia con cui furono accolte all'inizio dal mondo maschile dell'aviazione. Eppure, molto presto il contributo delle pioniere è stato oscurato e le loro nipoti hanno dovuto partire da zero per riconquistarsi il diritto di pilotare aerei civili e militari. Fra tutte, si è guadagnata un posto speciale l'americana Amelia Earhart. Per una combinazione vincente di successi aviatori, fascino personale e purtroppo morte precoce e misteriosa. Perché morire giovani, si sa, cristallizza il mito di una persona nel momento del suo massimo fulgore e il mistero fa sì che se ne torni a parlare in eterno. La sorte di Amelia Earhart, la donna che per prima trasvolò l'Atlantico e poi scomparve nel Pacifico, è tuttora un cold case. Nonostante una controversia perizia medica del 2018 su ossa che poi sono scomparse. Secondo Gregory Alegi, docente di storia dell'aeronautica all'Accademia Militare, il destino di Amelia Earhart è un misterioso long seller sul quale non mancano le rivelazioni più o meno frequenti. E non c'è una soluzione ufficiale. Abbondano infatti le teorie più varie, incluse quelle secondo cui Amelia si è salvata su qualche isoletta, magari per finire prigioniera dei giapponesi. E il ritrovamento di alcune ossa non ha aiutato più di tanto. A dimostrazione di quante donne operassero agli albori dell'aviazione, c'è il fatto che a insegnare a volare ad Amelia Earhart nel 1920, cioè pochi anni dopo il primo volo dei fratelli Wright, fu proprio una donna, un'istruttrice professionale di nome Netta Stuck, che di Amelia disse in seguito: Non mi ha dato molto da fare, si alzava da terra e volava, tutto qui. Un talento naturale. Casomai, se Amelia aveva un difetto come pilota, era di essere fin troppo sicura di sé. Era famosa per la sua guida disinvolta e i suoi atterraggi al limite dell'incidente, racconta la sua biografa Cristina De Stefano. Le piaceva fare lo slalom con l'aereo fra gli alberi, passare bassa sotto i fili del telefono e usava la radio quasi solo per ascoltare la musica. Spesso trascurava di comunicare la sua posizione e questo, in epoca pre-radar, ebbe forse un peso nella scomparsa in mezzo al Pacifico. Per quanto dotate, le donne degli anni 20 e 30 urtavano contro un tetto di cristallo quando desideravano volare, perché non erano ammesse all'addestramento militare che forniva agli uomini l'accesso diretto agli aerei più aggiornati. Alle ragazze toccava pagarsi da sé la pratica su piccoli velivoli degli aeroclub. Così Amelia si arrangiò a fare soldi iniziando mille mestieri. segretaria, fotografa, assistente sociale. Ma quando si spinse fino a lavorare come camionista, sua madre intervenne con decisione e investì un'eredità nell'acquisto di un piccolo aereo. Fu la svolta. Amelia lo dipinse di giallo canarino e cominciò a guadagnarsi da vivere con spericolate esibizioni di volo, a quell'epoca molto popolari. La Erhardt era bella oltre che brava e questi due elementi ne fecero la beniamina di stampa e cinegiornali. Risultato? Nel 1928 un pilota che stava organizzando una trasvolata dell'Atlantico sulla rotta di Charles Lindbergh, che aveva compiuto l'impresa un anno prima, le propose di aggregarsi alla spedizione. Amelia partecipò, ebbe successo, fu ancora più osannata, ma poi volle riaffrontare da sola l'Atlantico nel 1932. Ci riuscì e quella fu la sua apoteosi, ma lei non si fermò. Andò a caccia di nuove imprese e nuovi record aviatori e ne collezionò parecchi. Incontrò un solo insuccesso, ma fatale. Nel 1937 Amelia intraprese un giro del mondo di 47.000 chilometri. Ne aveva percorsi 35.000 e mancavano solo gli ultimi sbalzi attraverso il Pacifico quando avvenne la tragedia. Il 2 luglio decollò da Lai, in Nuova Guinea, diretta a un atollo chiamato Howland, dove non arrivò mai. In prossimità dell'ora prevista di atterraggio, Amelia comunicò di essere a corto di carburante e di non riuscire a vedere la nave militare che avrebbe dovuto servirle da riferimento. Le comunicazioni successive furono frammentarie, ma diedero l'idea che fosse fuori rotta. Sull'aereo non era sola, aveva un navigatore, però né lui né lei avevano dimestichezza con una nuova apparecchiatura di rilevamento montata sul velivolo. Ci furono difficoltà di taratura prima del decollo e pare che un'antenna fosse stata accorciata per un problema tecnico. Oggi questo suona come improvvisazione e incoscienza, ma per l'epoca era un modo di fare ordinario, ci si arrangiava. Nelle imprese estreme gli aerei subivano frequenti guasti in volo o addirittura perdevano pezzi, ma si proseguiva lo stesso. Durante le ricerche, dopo la scomparsa della Erhardt nel Pacifico, si scoprì addirittura che le mappe di quella zona erano sbagliate. Un'isola aveva forma diversa rispetto a quanto disegnato e questo avrebbe ingannato chi l'avesse cercata dall'alto come riferimento. Soprattutto all'epoca non esistevano i radar. Quando Amelia smise di trasmettere alla radio sparì dal mondo. Qualche crepitio radio fu percepito nei giorni successivi, accendendo la speranza che l'aviatrice e il suo navigatore avessero compiuto un atterraggio di fortuna su qualche atollo. Ma un'enorme campagna di ricerca con 9 navi e 66 aerei non diede esito. Addio, Amelia. Eppure il sipario non calò. Da 85 anni si cerca di dipanare il mistero. L'attenzione si concentrò sull'atollo disabitato di Gardner, oggi Nikumaroro, nello stato di Kiribati. Qui furono trovate nel 1940 alcune ossa attribuite poi a un uomo. Nel 2018 una nuova perizia le attribuì a una donna della corporatura di Amelia, ma la controperizia fu possibile solo su carta perché le ossa nel frattempo erano scomparse e diversi medici legali contestarono la validità delle conclusioni. Il ritrovamento di un altro osso nel 2010 non servì nemmeno a stabilire se si trattasse di un reperto umano o di tartaruga. Ma l'aereo che fine avrà fatto? Quello avrebbe dovuto lasciarsi dietro un grosso relitto, a meno che non sia scomparso negli abissi, ovviamente. Ogni tanto in quella zona del Pacifico si trovano una carlinga o un'ala, ma nulla è mai stato collegato in modo definitivo con Amelia Earhart. Sono fiorite quindi le teorie complottistiche. C'è chi dice che lei sia andata fuori rotta di proposito, nell'ambito di una missione americana di spionaggio, per sorvolare e fotografare basi militari giapponesi che effettivamente esistevano. Dagli archivi di Washington non è mai emersa alcuna conferma. Certo, se Amelia non fosse stata una spia, potrebbe essere stata ritenuta tale dai giapponesi. Se fosse caduta nelle loro mani dopo averla interrogata o forse torturata, si saranno forse resi conto che lasciarla andare sarebbe stato imbarazzante, a maggior ragione se innocente. Sulla sua eventuale prigionia e uccisione per mano giapponese ci sono presunte testimonianze oculari, ma nessuna prova. Resta da segnalare un presagio di morte della stessa Amelia poco prima del viaggio fatale. «Quando me ne andrò», disse, «vorrei che fosse sul mio aereo, e in fretta». E ancora, Ho sempre avuto una sola ossessione, un piccolo e molto femminile orrore di diventare vecchia. Quindi non mi sentirò del tutto defraudata se non torno. A 40 anni era ancora forte e bella, ma sentiva vicino il viale del tramonto. Chissà che un senso inconscio di fine non l'abbia portata a commettere, come insegna la psicoanalisi, qualche inconsapevole errore. Ipotesi indimostrata e indimostrabile, come tutte le altre.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Per un lungo, lunghissimo tempo, nella storia dell'umanità, la conoscenza del mondo non ha avuto divisioni, scompartimenti, discipline e categorie. Era un'attività a cui gli uomini si dedicavano in modo completo, mescolando intuizioni, sentimenti, religioni, osservazioni, esperienza e cultura. Era un modo di guardare al mondo molto ingenuo per tanti versi, ma permetteva anche di rappresentare i fenomeni con una continuità del sapere che da un certo punto in poi si è fatta sempre più difficile. La specializzazione del sapere, introdotta dalle scienze empiriche e dallo sterminato panorama di informazioni che queste scienze portavano all'umanità, ha costretto gli studiosi a dividersi il compito, sempre più gravoso di sostenere sulle proprie spalle il peso di discipline sempre più specifiche. Il primo grande strappo si ebbe tra le conoscenze umanistiche e quelle tecnico-scientifiche, e quindi poeti, letterati, filosofi, artisti si trovavano da una parte, mentre fisici, matematici, ingegneri, chimici, biologi, astronomi si trovarono dall'altra. Altre discipline rimasero a cavallo, ricadendo ora da una parte, ora dall'altra, a seconda delle interpretazioni e delle scuole di pensiero, come la psicologia o la storia, e in qualche misura anche la medicina. Da un certo momento della storia in poi, anche le scienze si specializzarono sempre di più, creando altre divisioni interne. La fisica, ad esempio, creò le branche relative all'ottica, alla meccanica, all'idraulica e così via. Pur restando in comunicazione tra loro, queste conoscenze divennero sempre più compartimentate e gli scienziati, non potendo più abbracciare tutto il sapere umano e nemmeno scientifico, con la propria conoscenza si specializzarono, dedicandosi ognuno a settori sempre più specifici della propria branca. Questo fenomeno, che oggi fa sì che gli scienziati dedichino tutta la propria vita a segmenti estremamente specifici di un determinato settore, è iniziato all'incirca nel 1700. Con l'inizio del XIX secolo, di fatto, non esistevano già più scienziati in grado di apportare contributi significativi in più di uno o due campi di appartenenza. L'ultimo della lunga dinastia dei grandi sapienti, erede di personaggi come Aristotele, Tolomeo, Averroè, Leonardo da Vinci e Isaac Newton, è stato il primo figlio di 10 di una famiglia quacchera del Somerset, nato nel 1773 con il nome di Thomas Young. Con questa puntata proveremo a fare un viaggio attraverso la sua vita, le sue scoperte e i suoi progetti, che ci condurranno in un percorso tra le scienze e le conoscenze più disparate, ognuna con la sua quota di meraviglia da regalarci. Se siete pronti e curiosi abbastanza, il viaggio può iniziare.

Fin da giovanissimo, Thomas Young dimostra un'intelligenza fuori dal comune. A 14 anni ha già imparato il greco e il latino a perfezione. Nel 1792 inizia a studiare all'ospedale di San Bartolomeo, per poi accedere 2 anni dopo all'Università di Medicina di Edimburgo e concludere i suoi studi a Göttingen, nella Bassa Sassonia. Nel 1797 entra all'Immanuel College di Cambridge e lo stesso anno eredita la tenuta di un suo prozio che gli garantisce l'indipendenza economica, un elemento molto importante all'epoca se si voleva dedicare la propria vita agli studi. Nel 1799 apre il suo studio medico al 48 di Welbeck Street a Londra, una via del West End che ancora oggi è famosa per i suoi prestigiosi studi medici specialistici. I primi scritti accademici di Thomas usciranno anonimi proprio per proteggere la sua reputazione di medico. Nel 1801 viene nominato professore di fisica, che all'epoca si chiamava filosofia naturale, alla Royal Institution, fondata appena 2 anni prima. In 2 anni vi terrà 91 conferenze, per poi diventare segretario estero della prestigiosissima Royal Society. Smetterà però di tenere lezioni e conferenze nel 1803 per paura che questo lo distragga troppo dai suoi doveri di medico. Nel 1804 sposa Eliza Maxwell, una donna molto intelligente che lo aiuterà e supporterà nel suo lavoro per tutta la vita. Nel 1811 diventa medico dell'ospedale St. George, che esiste ancora ad oggi ed è uno degli ospedali più grandi d'Europa. Ma un anno prima era successa una cosa straordinaria a Londra. Era iniziato il progetto di creare una rete di illuminazione pubblica a gas, la prima struttura del mondo di questo tipo. Non si sapeva nulla di come organizzare un servizio industriale complesso e per la prima volta l'umanità affrontava la sfida di creare una struttura tecnologica pubblica, con tutti i problemi che ne derivavano. Alcuni storici riportano che la prima sfida della società occidentale nel creare una rete industriale tecnologica e organizzata per il pubblico fu la ferrovia. Ma non è così. La prima volta che si affrontarono i problemi, i rischi e si concepirono le modalità per la creazione di un'infrastruttura su larga scala fu l'illuminazione pubblica di Londra. Tra i vari problemi che la creazione di un'infrastruttura così ampia e complessa comportava c'erano quelli sanitari. E Thomas Young fu parte del comitato medico che doveva accertare se ci fossero rischi per la salute pubblica, dovuta a questa novità così incredibile e forse pericolosa. Dopo qualche anno, nel 1816, fu assegnato ad un altro comitato per un progetto molto importante, calcolare l'esatta lunghezza del pendolo dei secondi. Già da moltissimi anni si era scoperto che il pendolo è una fonte di energia molto utile, ma fu Galileo nel 1602 a scoprire una delle sue proprietà più interessanti, l'isocronismo. Un pendolo impiega sempre lo stesso tempo a compiere le sue oscillazioni, a prescindere dalla loro ampiezza, il che lo rende uno strumento perfetto per misurare il tempo. Nel Settecento viene inventato un tipo di pendolo molto particolare, quello che oscillava esattamente ogni 2 secondi, uno all'andata e uno al ritorno. L'importanza di questo pendolo fu cruciale. Era il primo e unico sistema per misurare con esattezza la lunghezza di 1 secondo, che fino ad allora era stato approssimato teoricamente sulla base delle osservazioni astronomiche sulla rotazione terrestre. Misurare esattamente il tempo permetteva di migliorare il calcolo delle lunghe rotte di navigazione, ma anche di calcolare la forma esatta della Terra, perché il pendolo dei secondi, se fatto oscillare in diverse parti della Terra, fornisce risultati leggermente diversi, proprio perché la Terra non è perfettamente sferica e la gravità non è uguale in tutti i punti della sua superficie. Sapere esattamente qual è la lunghezza di un pendolo per oscillare al ritmo di 0,5 Hz, ovvero ogni 2 secondi, uno all'andata e uno al ritorno, era così importante in quegli anni che si valutò molto seriamente di usarla come metro universale. E fu solo per le piccole differenze gravitazionali che l'Accademia Francese delle Scienze decise poi di usare la frazione della distanza tra il Polo Nord e l'Equatore, passante, neanche a dirlo, per Parigi. Oggi sappiamo, anche grazie alla commissione di Thomas Young, che quella distanza è di 993,6 mm, solo 6,4 mm in meno rispetto al metro universale, poi adottato tramite la misurazione del meridiano di Parigi.
Quindi, approssimando, un pendolo lungo un metro oscilla in un secondo per verso, e questo ha come conseguenza che la forza gravitazionale sulla Terra in metri al secondo quadrato è praticamente uguale al quadrato del pi greco, perché la lunghezza di un pendolo è data dalla forza gravitazionale diviso il quadrato del pi greco. E dal momento che questa lunghezza in metri è 1, le due misure devono essere uguali perché una diviso l'altra dia 1 come risultato. Notevole, eh? E la cosa incredibile è che nessuno sa perché. C'è chi ipotizza che la scelta di usare il meridiano di Parigi sia stata fatta proprio con l'intenzione di trovare una misura molto simile a quella del pendolo dei secondi, e chi pensa che sia solo una incredibile coincidenza della scienza, una di quelle che più ci pensi e più ti sembra impossibile.

ma lasciamo il pendolo e le sue strane coincidenze e torniamo a Thomas Young, che nel frattempo è diventato segretario della Board of Longitude, un istituto con il compito di gestire dei premi assegnati a chi avesse fornito un metodo preciso per calcolare la longitudine di una nave in mare aperto, un altro problema legato al calcolo del tempo. Come sa chiunque va per mare, calcolare la latitudine della propria posizione è molto facile, basta un sestante che ci dica l'altezza del sole o della stella polare sull'orizzonte. La longitudine, invece, è un altro paio di maniche, e l'unico modo di sapere quanto a est o a ovest ci si trovi con buona precisione è avere un ottimo cronometro a bordo, cosa che all'epoca era economicamente proibitiva se non impossibile. Con un cronometro, invece, diventa tutto facile. Sappiamo che la Terra gira di 15 gradi ogni ora, quindi se calcoliamo esattamente l'ora con una meridiana che ci dice l'ora solare in modo abbastanza preciso e confrontiamo quell'ora con il cronometro che ci dice esattamente l'ora di Greenwich, la differenza sarà esattamente la nostra longitudine. La Board of Longitude non assegnerà mai i suoi premi, semplicemente perché la soluzione era già nota a tutti, ma la tecnologia per realizzarla era ancora di là da venire, e quindi venne chiusa nel 1828. Nel frattempo, Thomas è diventato membro di quasi tutte le accademie delle scienze del mondo, quella americana, quella francese, quella olandese e quella svedese, per i suoi incredibili contributi nelle più disparate aree della conoscenza. Cominciamo dalla più famosa, quella sulla natura ondulatoria della luce. Nel XVII secolo nacque una disputa scientifica sulla natura della luce, ovvero se la luce fosse un'onda o un flusso di particelle. Entrambe le teorie avevano forti elementi dalla loro parte ed esponenti di spicco a sostenerle. Isaac Newton, per esempio, era convinto della natura corpuscolare della luce, perché c'era una cosa che proprio non lo convinceva della teoria ondulatoria. Le onde si propagano in un mezzo, quelle sonore nell'aria ad esempio. Ma la luce viaggia benissimo nel vuoto e tra l'altro non sembra rallentare quando passa attraverso dei corpi più o meno densi, come l'aria, l'acqua o il vetro, ma si limita al massimo a cambiare direzione. Christian Huygens, invece, era convinto che la luce fosse un'onda, il che spiegava molte cose, come i fenomeni di diffrazione della luce o più semplicemente perché la luce fosse di tanti colori differenti. A differenti frequenze dell'onda corrispondevano colori diversi. Funzionava tutto, ma bisognava postulare che ci fosse una sostanza nel cosmo, una sostanza elastica che permettesse alla luce di trasmettersi sotto forma di onda. Huygens definì questa sostanza etere e se la cavò così, ma i dubbi rimasero. Thomas Young si pose dunque l'obiettivo di contraddire niente meno che il venerabile Newton e il suo tomo sull'ottica, che era una pietra miliare della scienza moderna sulla luce. E lo fece con una semplicità estrema, con il solo aiuto della luce del sole e, come scrisse lui stesso, senza altro apparecchio se non del materiale che è alla portata di tutti. Prese infatti del semplice cartoncino opaco e lo mise davanti al raggio di luce di una finestra, praticando due fenditure parallele nel cartoncino. La luce passava attraverso le fenditure e si proiettava su uno schermo davanti a loro. Su questo schermo però appariva una cosa molto strana, ovvero delle strisce verticali alternate, illuminate e in ombra. Come mai? Se la luce era fatta di particelle in moto rettilineo, avrebbe dovuto passare attraverso le fenditure e disegnare due linee illuminate sullo schermo, come sembrerebbe ovvio. E invece no, c'era quella strana alternanza di bande di luce e ombra. La spiegazione, l'unica spiegazione possibile, è che la luce fosse un'onda che, incontrando le due fenditure, generava due nuove sorgenti di luce ondulatoria di forma concentrica che andavano a fare interferenza l'una con l'altra, esattamente come onde sulla superficie dell'acqua. Dove le onde si incontravano in controfase, una che oscillava in un modo e l'altra all'opposto, si annullavano, creando le zone d'ombra sullo schermo. Dove invece si incontravano con la stessa fase, illuminavano al massimo lo schermo. Non c'erano quindi dubbi, la luce era un'onda e il suo presunto moto rettilineo era dovuto solo alla grande distanza della sorgente luminosa, ma bastava un raggio di luce e un cartoncino per dimostrare la verità.
In realtà, come sappiamo oggi, l'etere non esiste e la luce può essere vista sia come un'onda del campo elettromagnetico che come un flusso di particelle, ma ci vorrà la fisica quantistica per conciliare, si fa per dire, queste due opposte visioni, entrambe corrette nel proprio campo di osservazione. C'è un episodio che merita di essere raccontato su questo argomento. Quando più tardi Fresnel riprese le idee di Young, si trovò di fronte ancora una volta alla resistenza di Laplace e Poisson, convinti sostenitori della teoria corpuscolare della luce. Poisson, in particolare, ad un certo punto è convinto di aver inchiodato Fresnel con una prova inconfutabile. Secondo le equazioni di Fresnel, infatti, mettendo tra una fonte di luce e uno sfondo uno schermo circolare, al centro della sua ombra dovrebbe comparire un punto di luce. Immaginate di mettere un disco di cartone rotondo tra una lampadina e un muro. Cosa vi aspettate di vedere? Un'ombra rotonda, giusto? Senza un punto di luce al suo interno. È assurdo, giusto? Sbagliato. L'esperimento venne subito messo in pratica e con grande sorpresa di tutti e di Poisson in particolare, che immaginiamo paralizzato con la bocca aperta e gli occhi sbarrati in quel momento, il punto luminoso compare proprio al centro dell'ombra circolare. La diffrazione della luce ai bordi dello schermo circolare provoca delle onde luminose che vanno a fare interferenza, sommandosi proprio in quel punto, che da allora, per massima ironia per il povero scienziato francese, si chiama proprio punto di Poisson.

ma torniamo ancora a Thomas Young, che nel frattempo è passato alla meccanica e ha scoperto quello che oggi chiamiamo modulo di Young, una vera rivoluzione nella meccanica dei materiali. Fino ad allora gli ingegneri, per sapere quanto si sarebbe deformato un pezzo, dovevano applicare complessi calcoli e fare specifici esperimenti su campioni di quegli specifici pezzi. Il modulo di Young, invece, è una formula universale che dipende solo dal materiale, non dalla sua geometria, e quindi può dire a un ingegnere quanto si deformerà un componente solo sapendo di cosa è fatto. Questa scoperta è una delle più importanti nella storia dell'ingegneria e è ancora utilizzato costantemente nella progettazione e ha aperto una vera e propria rivoluzione nelle strategie ingegneristiche di ogni campo. Ma Thomas non si fermò certo qui, è anche considerato il fondatore della fisiologia dell'occhio e della visione. Nel 1793 spiegò in che modo l'occhio aggiusta la sua messa a fuoco utilizzando il cambio di curvatura del cristallino, la piccola lente che è nei nostri occhi. Nel 1801 descrisse per primo l'astigmatismo e per primo presentò la teoria, poi confermata, del modo in cui l'occhio umano percepisce i colori. Per Young, infatti, era impossibile che nell'occhio ci fossero recettori per ogni colore possibile. C'erano troppi colori e troppe poche cellule nella retina. Per cui si convinse, a ragione, che nell'occhio ci fossero solo tre tipi di recettori, uno per ogni colore principale, e che la nostra visione di tutte le sfumature dei colori fosse dovuta alla combinazione percettiva, in diversa misura, di questi recettori. Inutile dire che questa scoperta fu fondamentale per capire la natura dei colori e il modo in cui l'uomo li percepisce, aprendo la strada ad un mondo di invenzioni e scoperte successive, incluso, solo per fare un esempio, il televisore a colori. Nel 1804 la mente geniale di Young si applicò ai liquidi, permettendogli di formulare la teoria della capillarità basata sul principio di tensione superficiale, e fu anche il primo a usare la parola energia nel senso moderno del termine. In medicina Young fece importanti scoperte nel campo dell'emodinamica, ossia nel flusso del sangue, individuando una formula per calcolare la velocità dell'onda del battito cardiaco. Scoprì anche un metodo empirico ancora usato per calcolare il dosaggio di un farmaco per i bambini, ossia prendere la dose dell'adulto, moltiplicarla per gli anni del bambino e dividerla per la somma di 12 più l'età del bambino. In linguistica Young introdusse il concetto di alfabeto fonetico e nel suo articolo per l'Enciclopedia Britannica per la voce linguaggi confrontò la grammatica e il vocabolario di 400 linguaggi diversi, introducendo poi anche il concetto, ancora oggi utilizzato, di lingue indoeuropee. Il contributo del suo genio si applicò anche all'egittologia. Young infatti non resistette alla sfida di decodificare la stele di Rosetta e il suo contributo fu determinante per la decodifica poi effettuata da Champollion, apportando anche importanti avanzamenti alla comprensione della scritta demotica egiziana. Infine, ma solo perché il tempo di questa puntata è limitato e siamo già andati lunghi, va ricordato che Young inventò un sistema detto temperamento di Young, un nuovo metodo per accordare gli strumenti musicali.

ottica, visione, luce, meccanica, energia, fisiologia, linguaggio, armonia musicale, egittologia. Thomas Young fu definito l'ultimo uomo che sapeva tutto. E in un certo senso il suo lascito enorme chiude un'era e ne apre un'altra in cui scienziati onniscienti come lui divennero semplicemente impossibili. Il suo genio però fu sempre ostacolato in vita da un'estrema difficoltà nello spiegare chiaramente le proprie idee, cosa che gli causò un riconoscimento decisamente meno appariscente nel solco della storia scientifica rispetto ad altri suoi colleghi. Forse Thomas vedeva il mondo con occhi troppo diversi dalle persone comuni e le sue intuizioni facevano percorsi che ai suoi contemporanei riusciva difficilissimo seguire. Forse oggi verrebbe bollato con il termine nerd e forse a Thomas non dispiacerebbe nemmeno tanto. Chiunque abbia mai svolto un lavoro molto tecnico e abbia dovuto spiegarlo a personaggi importanti ma non addentro la materia, non può che sentire un moto di solidarietà con il giovane Thomas Young quella volta che un suo lavoro venne sottoposto ai lord dell'ammiragliato britannico e uno dei loro segretari rispose: «Benché la scienza sia molto rispettata dalle loro signorie e il vostro documento sia stato molto apprezzato, è troppo erudito e semplicemente non è stato compreso».

Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa. William James.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Cesare Pavese.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Here's another one.

La malattia rende la salute piacevole e buona, la fame la sazietà, la fatica il riposo. Eraclito.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
0: Va ora in onda il racconto.
5: La gioia e la legge di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Quando salì in autobus, infastidì tutti. La cartella stipata di fogli altrui, l'enorme involto che gli faceva arcuare il braccio sinistro, il fasciacollo di felpa grigia, il parapioggia sul punto di sbocciare, tutto gli rendeva difficile l'esibizione del biglietto di ritorno. Fu costretto a appoggiare il paccone sul deschetto del bigliettaio. Provocò una frana di monetine imponderabili. Tentò di chinarsi per raccattarle, suscitò le proteste di coloro che stavano dietro di lui e cui le sue more incutevano il panico di aver le falde dei cappotti attanagliate dallo sportello automatico. Riuscì ad inserirsi nella fila di gente aggrappata alle passatoie. Era esile di corporatura, ma l'affardellamento del suo gli conferiva la cubatura di una suora rigonfia di 7 sottane. Mentre slittava sulla fanghiglia attraverso il caos miserabile del traffico, l'inopportunità della sua mole propagò il malcontento dalla coda alla testa del carrozzone. Pestò i piedi, gliene pestarono, suscitò rimproveri e quando udì persino dietro di sé 3 sillabe che alludevano ai suoi presunti infortuni coniugali, l'onore gli ingiunse di voltare la testa e si illuse d'aver posto una minaccia nell'espressione sfinita degli occhi. Si percorrevano intanto strade nelle quali facciate di un rustico barocco nascondevano un retroterra abietto che peraltro riusciva a saltar fuori ad ogni cantone. Si sfilò davanti alle luci giallognole di negozi ottuagenari. Giunto alla sua fermata suonò il campanello, discese, incespicò nel parapioggia e si ritrovò finalmente isolato sul suo metro quadrato di marciapiede sconnesso. Si affrettò a constatare la presenza del portafoglio di plastica e fu libero di assaporare la propria felicità. Racchiuse nel portafoglio erano 37.245 lire, la 13ª riscossa un'ora fa, e cioè l'assenza di parecchie spine. Quella del padrone di casa, tanto più insistente in quanto bloccato e dal quale doveva 2 trimestri di pigione, quella del puntualissimo esattore delle rate per la giacca di Lapin della moglie, ti sta molto meglio di un mantello lungo cara, ti snellisce, quella delle occhiatacce del pescivendolo e del verduraio, quei 4 biglietti di grosso taglio eliminavano anche il timore per la prossima bolletta della luce, gli sguardi affannosi alle scarpette dei bambini, l'osservazione ansiosa del tremolare delle fiammelle del gas liquido. non rappresentavano l'opulenza, certo, no davvero, ma promettevano una pausa dall'angoscia, il che è la vera gioia dei poveri. E magari un paio di migliaia di lire sarebbe sopravvissuto un attimo per consumarsi poi nel fulgore del pranzo di Natale. Ma di tredicesime ne aveva avute troppe perché potesse attribuire alla esilarazione fugace che esse producevano l'euforia che adesso lo lievitava, rosea. Sì, rosea, rosea come l'involucro del peso soave che gli indolenziva il braccio sinistro. Essa germogliava proprio fuori del panettone di 7 chili che aveva riportato dall'ufficio. Non che egli andasse pazzo per quel miscuglio quanto mai garantito e quanto mai dubbio di farina, zucchero, uova in polvere e uva passa. Anzi, in fondo non gli piaceva. Ma 7 chili di roba di lusso in una volta sola, una circoscritta ma vasta abbondanza in una casa nella quale i cibi entravano a etti e mezzi litri. Un prodotto illustre, in una dispensa votata alle etichette di terz'ordine. Che gioia per Maria e che schiamazzi per i bambini che durante 2 settimane avrebbero percorso quel far west inesplorato. Una merenda! Queste però erano le gioie degli altri, gioie materiali fatte di vaniglina e di cartone colorato, panettoni insomma. La sua felicità personale era ben diversa. Una felicità spirituale, mista di orgoglio, di tenerezza. Sì, signori, spirituale. Quando poco prima il commendatore che dirigeva il suo ufficio aveva distribuito buste paga e auguri natalizi con l'altezzosa bonomia di quel vecchio gerarca che era, aveva anche detto che il panettone di 7 chili che la grande ditta produttrice aveva inviato in omaggio all'ufficio sarebbe stato assegnato all'impiegato più meritevole e che quindi pregava i cari collaboratori di voler democraticamente, proprio così disse, designare il fortunato, seduta stante. Il panettone intanto stava lì, al centro della scrivania, greve, ermeticamente chiuso, onusto di presagi, come lo stesso commendatore avrebbe detto 20 anni fa in Orbace. Fra i colleghi erano corse risatine, mormorii. Poi tutti, e il direttore per primo, avevano gridato il suo nome. Una grande soddisfazione, un'assicurazione della continuità dell'impiego, un trionfo, per dirlo in breve. E nulla poi era valso a scuotere quella tonificante sensazione, né le 300 lire che aveva dovuto pagare al bar di sotto, nel duplice lividume del tramonto burrascoso e del neon a bassa tensione, quando aveva offerto il caffè agli amici, né il peso del bottino, né le parolacce intese in autobus, nulla, neppure il balenare nelle profondità della sua coscienza che si era trattato di un attimo di sdegnosa pietà per lui, il più bisognoso tra gli impiegati. Era davvero troppo povero per permettere all'erbaccia della fierezza di spuntare dove non doveva. Si diresse verso casa attraverso una strada decrepita cui i bombardamenti 15 anni prima avevano dato le ultime rifiniture. Giunse alla piazzetta spettrale in fondo alla quale stava rannicchiato l'edificio fantomale, ma salutò gagliardamente il portinaio Cosimo che lo disprezzava. Sì, perché sapeva che percepiva uno stipendio inferiore al proprio. 9 scalini, 3 scalini, 9 scalini, il piano dove abitava il cavalier Tizio, qua. Aveva la 1100, è vero, ma anche una moglie brutta, vecchia, scostumata. 9 scalini, 3 scalini, uno sdrucciolone, 9 scalini. L'alloggio del dottor Sempronio, peggio che mai, un figlio scioperato che ammattiva per lambrette e vespe e poi l'anticamera sempre vuota. 9 scalini, 3 scalini, 9 scalini, l'appartamento suo, l'alloggetto di un uomo ben voluto, onesto, onorato, premiato, insomma, di un ragioniere fuori classe. aprì la porta, penetrò nell'ingresso esiguo già ingombro dell'odore di cipolla soffritta. Su di una cassapanchina grande come un cesto depose il pesantissimo pacco, la cartella gravida di interessi altrui, il fasciacollo ingombrante, e la sua voce squillò: «Maria! Vieni presto! Vieni a vedere che bellezza!» La moglie uscì dalla cucina in una vestaglia celeste, segnata dalla fuliggine delle pentole, con le piccole mani arrossate dalle risciacquature posate sul ventre deformato dai parti. I bimbi col moccio al naso si stringevano attorno al monumento roseo e squittivano senza ardire di toccarlo. «Bravo! E lo stipendio? Lo hai portato? Non ho più una lira io, eh?» «Eccolo, cara. Tengo per me soltanto gli spiccioli. 245 lire. Ma guarda che grazia di Dio!» Era stata carina Maria. E fino a qualche anno fa aveva avuto un musetto arguto, illuminato dagli occhi capricciosi. Adesso le beghe con i bottegai avevano arrochito la sua voce, i cattivi cibi guastato la sua carnagione, lo scrutare incessante di un avvenire carico di nebbie e di scogli spento il lustro degli occhi. In lei sopravviveva soltanto un'anima santa, quindi inflessibile e priva di tenerezza. Una bontà profonda costretta ad esprimersi con rimbrotti e divieti, ed anche un orgoglio di casta mortificato ma tenace. Sì, perché essa era nipote di un cappellaio di via Indipendenza e disprezzava le non omologhe origini del suo Girolamo, che pur adorava come si adora un bimbo stupido ma caro. Lo sguardo di lei scivolò indifferente sul cartone adorno. «Molto bene. Domani lo manderemo all'avvocato Risma, al quale siamo molto obbligati.» L'avvocato, 2 anni fa, aveva incaricato lui di un complicato lavoro contabile e, oltre ad averlo pagato, li aveva invitati ambedue a pranzo nel proprio appartamento astrattista e metallico, nel quale il ragioniere aveva sofferto come un cane per via delle scarpe comprate apposta. E adesso, per questo legale, che non aveva bisogno di niente, la sua Maria, il suo Andrea, il suo Saverio, la piccola Giuseppina, lui stesso, dovevano rinunziare all'unico filone di abbondanza scavato in tanti anni. Corse in cucina, prese il coltello e si slanciò a tagliare i fili dorati che un'industria operaia milanese aveva bellamente annodato attorno all'involucro. Ma una mano arrossata gli toccò stancamente la spalla. «Girolamo, non fare il bambino, lo sai che dobbiamo disobbligarci con Risma.» Parlava la legge. La legge emanata dai cappellai intemerati. «Mia cara, questo è un premio, un attestato di merito, una prova di considerazione. Lascia stare. Bella gente quei tuoi colleghi per i sentimenti delicati. Un'elemosina, Girì. Nient'altro che un'elemosina.» Lo chiamava col vecchio nome di affetto, gli sorrideva con gli occhi nei quali lui solo poteva rintracciare gli antichi incanti. «Dai, domani comprerai un altro panettone piccolino e per noi basterà. E 4 di quelle candele rosse tirabusciò che sono esposte alla standa. Così sarà festa grande.» Il giorno dopo, infatti, lui acquistò un panettoncino anonimo, non 4, ma 2. Delle stupefacenti candele e per mezzo di un'agenzia mandò il mastodonte all'avvocato Risma, cosa che gli costò altre 200 lire. Dopo Natale, del resto, fu costretto a comprare un terzo dolce che, mimetizzato in fette, dovette portare ai colleghi che lo avevano preso in giro perché non aveva dato loro neppure un briciolo della preda sontuosa. Una cortina di nebbia calò poi sulla sorte del panettone primigenio. Si recò all'agenzia Fulmine per reclamare. Gli venne mostrato con disprezzo il registro delle ricevute sul quale il domestico dell'avvocato aveva firmato a rovescio. Dopo l'Epifania, però, arrivò un biglietto da visita, con vivissimi ringraziamenti ed auguri. L'onore era stato salvato.

0: Il racconto.
1: Mario Tobino, Quelli di Viareggio. Alle 9 del mattino suonò la campana a martello. Era una campana piccola. Il suono veniva a folate, argentino, a seconda che il vento lo trasportava felicemente o lo sperdeva. C'era il sole di aprile, il mare era tempestosissimo, urlava spumando nel sole. Chi si affacciò sulla porta, chi si fermò. Viareggio aveva a quel tempo 600 case, tutte sul mare, un semicerchio in dolce pendenza, 600 case di marinai a un solo piano, abitate dalle donne, dai bambini e dai vecchi marinai con la fusciacca intorno alla vita e la barba lunga fuorché la domenica. I giovani e tutti gli altri sono in mare. Viareggio non ha un porto, è, lo ripeto, una spiaggia che declina in mare. Ha invece un piccolo molo e una darsena per i battelli da pesca. A Viareggio tutti sono marinai. Naturalmente il macellaio, il sarto, eccetera, non sono marinai, però il macellaio ha un figlio capitano di lungo corso e lui stesso per metà della settimana fa il pescatore. Così gli altri cittadini. Era un giorno di aprile, col sole sì dolce, c'era invece un mare tempestoso, cavalloni fragorosi si rompevano sulla spiaggia. Il moletto sembrava ogni volta venisse inghiottito dall'onda che ci arrivava sopra. Sul campanile la piccola campana continuava a battere a martello. Tutti dalle 600 case andarono verso la spiaggia e la notizia aveva subito vociato che un bastimento stava naufragando davanti alla spiaggia. Infatti una goletta di 200 tonnellate ci aveva già la prua sott'acqua e quando l'onda le si avvicinava poi la copriva tutta. Solo gli alberi rimanevano liberi. Il bastimento era nel mezzo della spiaggia di Viareggio, distante dalla riva non più di 150 metri. I vecchi videro subito che il bastimento era perso. Un albero non c'era più. Era rimasto quello maestro. Ma di chi era il bastimento? Di dov'era? Era di Viareggio. I vecchi lo videro subito. Se lo mormorarono, era la Carolina, carica di marmi. Era stata presa la notte dalla tempesta. Erano diretti a Norlizza. Avevano tentato di buttarsi su Viareggio, sul proprio paese, infilare il canale. Ma durante la notte avevano perso il timone. Si era spezzato l'albero di trinchetto. I sei marinai dell'equipaggio erano ora tutti stretti intorno all'albero maestro, sulla metà, dove c'è il terrazzino per le lanterne. Si vedevano bene, si potevano contare. Erano dovuti montare là perché il bastimento si immergeva pesante, sempre più nell'arena. E le onde gli sfioravano i piedi, gli spruzzavano, qualcuna si avvicinava a loro. Erano sei, tutto l'equipaggio, anche il ragazzo di bordo. I vecchi parlano, si animano. I sei marinai sono a 150 metri. Tra onda e onda fanno segni con le braccia. Corrono i vecchi alle imbarcazioni, scelgono il gozzo pesante, sei remi, che per la tempesta è stato messo lontano dalla battima. Pingono insieme il gozzo che scorre sui pali rotondi messi sotto. Si sceglie chi deve montare per avvicinarsi alla Carolina. I più forti. Si serrano bene la fusciacca. Urlano le donne, sono quelli della Carolina. Le madri, le mogli, i bambini di quei sei sulla spiaggia. Di là i marinai agitavano le braccia. Ogni tanto il vento portava la loro voce. Erano abbracciati tra loro e all'albero maestro. Erano quasi tutti in camicia, non si sapeva con precisione il perché. La corrente, il vento, le onde avevano precipitato il bastimento, cieco di timone, contro la spiaggia. La barca, carica di marmi, si era subito arenata, si ingolfava, sprofondava sempre di più. Era stata una cosa di pochi minuti. I marinai automaticamente erano saliti sull'unico albero. Erano non più di 150 metri. I vecchi avevano tirato il gozzo fino alla battima. Le onde rompevano la spiaggia. I vecchi spinsero la barca ancora avanti 2 metri. Già le onde la schiaffavano da ogni parte, la allagavano. Sei montarono a bordo, già tutti bagnati. Si misero ai remi e cominciarono a vogare, mentre altri rimasti a terra aiutavano spingendo con le braccia verso il mare. Le donne a periodi gridavano, i parenti di quelle della Carolina chiamavano per nome quelli aggrappati. Il gozzo si allontanò dalla spiaggia ancora 2 metri. I rematori erano ormai soli a combattere contro le onde. I sei vecchi erano pratici di mare. Se si voleva uscire non bisognava andare di traverso, ma prendere le onde con la prua. I vecchi le guardavano le onde che si avvicinavano, alte, già tutte spezzate, violente per essersi rotte sulla spiaggia bassa, e si fissavano i remi con tutto lo sforzo, decisi, ma l'onda li copriva. Spostava la barca, la serragliava. La barca era come ferma, non riusciva ad avanzare, era ancora a pochi metri dalla spiaggia. I vecchi lavoravano. La barca era già quasi piena d'acqua, un'onda più rapida le fece perdere la direzione. «La piglia di traverso!» I vecchi tentarono con rabbia di rimettere la prua dritta. Tutti insieme erano. Sembrò che ci riuscissero, ma l'onda dopo li travolse e li portò via. Era un mare impossibile. Il gozzo venne trascinato, sballonzolò senza più guida. Naufrago si ritrovò sulla battima. Due vecchi erano stati rotolati fuori dal gozzo, ma questo era accaduto così vicino alla riva che furono subito salvi. Ma laggiù che sia avventura! E Antonio. Era in terra un giovane. Lui va con il pattino a salvare i suoi compagni. E Antonio ci arriverà! La folla si avvicina verso il punto della spiaggia dove Antonio è partito. In fretta aveva preparato il pattino e l'unico giovane in paese, marinaio. Era venuto a trovare la fidanzata e è partito dall'angolo della spiaggia vicino egli ci abita. Le onde sono dei giganti che corrono contro. Quelli della Carolina sono aggrappati tra loro all'albero. Le onde gli ridono ai piedi, li investono tutti che non si vedono più. Poi si rivedono, l'onda passata. Il sole d'aprile, dolce. Sono in cinque, sulla Carolina sono in cinque. L'altro è dietro. No, sono cinque. Uno si è buttato in mare, nuota. La testa, là. Viene a nuoto. Non si vede più. È rimasto sotto. Le donne gridano. Antonio avanza col patino. Non ci sono onde forti quanto è forte Antonio. È che le onde si rompono sulla spiaggia che è bassa e divengono fragorose, altissime, frammenti scintillanti di vetro. E l'onda si inframmette nei vuoti del patino, lo alza, lo vola. Antonio lo tiene con i remi, con tutto sé. Sono in cinque, sono in cinque. Il sesto non si vede più. È là che nuota. Si salva. E i vecchi sanno che non si salverà perché un marinaio che naufraga su una spiaggia ha già combattuto contro la tempesta tutta la notte e forse il giorno prima ed è sfinito, ghiaccio. E poi stare attaccati ad un albero non si resiste. L'avvilimento, il mare è freddo. Antonio ci riuscirà, è già distante dalla spiaggia. Quelli della Carolina non fanno più segni con le braccia, sembra che guardino soltanto. Il patino di Antonio sale su un'onda, è come sulla punta di un campanile. Antonio, forza! Il patino cade giù, sprofonda, non si vede più. Si è rovesciato il patino. Antonio non si vede più. Ma poi si rivede nell'intervallo placido tra due onde. Si vede che si è messo da un lato del patino, che lo alza, lo fa verticale, lo rovescia di nuovo nella posizione giusta. Di nuovo sopra ricombatte contro le onde da tutte le parti rotte. Ma le onde riportano sotto di loro Antonio e volteggiano il patino come il vento una foglia. Anche Antonio si ritroverà sulla spiaggia, che non ce la fa più, la testa fredda, dolente. È già trascorso diverso tempo. Quelli della Carolina non fanno più segni con le braccia. «Sono quattro!» grida una donna. «Son quattro!» Un canto mormorio per la spiaggia. Tutta Viareggio lo dice. «Sono quattro!» Ma le madri, i figli, i padri di quella Carolina? Inebetiti. Smozzicate parole. Riprovano i vecchi, si rimettono su quel barcone, ma non ce la possono. Tutta Viareggio guarda. I vecchi di quei giovani là. Il cannoncino, ma già il cannoncino, perché non l'han portato prima? Quelli della Carolina sono lì a 150 metri, si vedono le loro camicie intorno ai corpi. Il cannoncino è stato tirato su da un angolo dello stanzone della pubblica assistenza. Se si vogliono salvare, ci vuole il cannoncino. Il proiettile parte. Dietro si porta una corda. Questa arriva al bastimento. Si lega un albero. Un piano inclinato è costruito che parte dai naufraghi e arriva a terra. Oppure il salvamento lo possono fare anche dei rematori. Con una barca si avvicinano ai naufraghi portando una corda che ha un capo in terra. Ma se si vuole essere perfetti, essere sicuri di salvare quelle vite in mezzo al mare, i rematori o cannoncino devono portare due corde che accavallate all'albero, una va, una viene. Si può prendere tutto ciò che è intorno all'albero superstite, in mezzo alle onde, e tirarlo in terra. Basta legare una barca alla corda con sopra. «Son quattro, son quattro!» I naufraghi. Da terra si tira, essi si avvicinano, l'onda non la può travolgere la barca perché è legata. La può sì arruffare d'acqua, può tentare, ma la barca arriva a terra e tutti gridano. I vecchi, infatti, avevano tentato la via più pratica, di portare le loro corde nello stesso tempo tentare, se possibile, di imbarcare loro stessi qualcuno dei naufraghi e portarselo a terra. Ma il mare era agitatissimo. Una barca, quando le onde si rompono in tal modo su una spiaggia bassa, non è nulla, è un fuscello che volteggia senza alcuna volontà. Si può tentare quante volte si vuole, non si arriva. Il cannoncino cominciò a sparare. Un marinaio della Carolina mosse, mentre il proiettile cadeva con la corda in mare, stancamente un braccio, forse per avvertire che la corda cadeva distante. Tutta Viareggio era lì a vedere morire i suoi marinai. Cominciava a farsi sera. Il cannoncino continuò a sparare, ma la direzione. «Ne è caduto uno, sono solo in tre», gridano le donne. «Ma la direzione è difficile, che la mantenga buona una corda che si snoda nel vento». E si dirige non ad un intero bastimento, ma ad una mosca nel mare, a uno stretto gruppo di uomini che fuoriescono dal mare, sospesi a un palo. E un po' il proiettile cade a 10 metri, quando va bene, e spesso a 5 metri, e delle volte ancora più distante dai naufraghi, che quando invece vedono vicina la corda, tendono tutti le mani per afferrarla e non la prendono mai, che è sempre distante. E poi cade in mare. E poi bisogna ritirarla in terra, ridisporla a cercine, ordinatissimo, e allora di nuovo si può sparare, e la sera invece è veloce. E già i viola e i marinai della Carolina si vedono ancora, ma già hanno addosso delle ombre. Sono tre soli, attaccati intorno all'albero, con la notte viene il freddo. E Antonio ha ritentato col patino, e uno si è avventurato a nuoto, ma è stato per affogare. Quando è notte, sull'albero ce n'è rimasto uno. Nessuno di Viareggio si è mosso dalla spiaggia per tutto il giorno. C'è un marinaio di Viareggio davanti a Viareggio, attaccato ad un albero maestro che è sempre più sprofonda. Si accendono le lanterne sulla spiaggia per tenere compagnia al marinaio. Nessuno tenta più. Il cannoncino ogni tanto spara. Perché? Le donne non gridano. La notte è stellata. Ci sarà ancora il marinaio? Un grido si sente, un richiamo di una donna, chiama per nome il figlio che era uno della Carolina. La voce l'ascolta tutta la spiaggia. Ci sarà ancora? Non si vede nulla. Le stelle sole non bastano. Ci vorrebbe la luna. Il mare si è fatto ancora più feroce. Tutta la notte aspettano quelli di Viareggio.
0: Avete ascoltato Il racconto.

Letteratura Arte presenta le origini della letteratura italiana. Il dolce stil novo. Sul finire del 200 si afferma una nuova tendenza poetica che ha il suo caposcuola nella figura di Guido Guinizelli, notaio bolognese, ma che si impone poi a Firenze attraverso i due massimi esponenti toscani, che sono Guido Cavalcanti e Dante Alighieri. È proprio Dante a dare una definizione di questo nuovo tipo di poesia nel canto 24 del Purgatorio, nei versi 49-60, dove immagina di incontrare un poeta toscano, Bonaggiunta da Lucca. Questo poeta aveva criticato la poesia amorosa inaugurata da Guinizelli, affermando che era di difficile comprensione, troppo piena di riferimenti alla filosofia e alla teologia, cioè la scienza di Dio. Nella finzione letteraria, Bonaggiunta, quando

0: sia le espressioni popolari, sia le espressioni derivanti dalla scuola siciliana e provenzale, e scelgono le parole in base alla dolcezza dell'effetto musicale. Guido Guinizelli era un notaio bolognese, nato nel 1230 e morto nel 1276, di parte ghibellina. Ricopre cariche politiche nella sua città, fino a quando viene esiliato dopo la vittoria dei Guelfi. È autore della canzone «Al cor gentil rempara sempre amore», definita «il manifesto dello stil nuovo», perché presenta e spiega i principi della nuova poetica. Qui l'autore riprende il concetto provenzale di amore che rende migliore l'uomo che ama, illustrato da Andrea Cappellano, con una differenza. Mentre per Cappellano solo i nobili possono provare questo tipo d'amore, nella visione di Guinizelli si tratta di un amore che scaturisce in tutti gli uomini che hanno cultura e intelligenza e sentono il desiderio di migliorare spiritualmente. Tra gli autori del dolce stil nuovo, autore di riferimento è Guido Cavalcanti, fiorentino nato nel 1255 e morto nel 1300, di famiglia aristocratica guelfa bianca, partecipò alla vita politica della città, ma ne fu escluso quando nel 1295 i nuovi ordinamenti politici allontanarono gli aristocratici dal governo di Firenze. Guido fu amico di Dante, ma fu un tale oppositore dei Guelfi Neri che i capi del governo di Firenze lo esiliarono dalla città nel 1300 ed egli, poco dopo, morì. A differenza di altri poeti che aderiscono al dolce stil nuovo, Cavalcanti inserisce anche nelle sue poesie il tema dell'amore non corrisposto, che provoca dolore nel cuore dell'uomo, e il tema dell'incapacità del linguaggio di esprimere ciò che l'amore per la donna amata provoca nell'interiorità dell'uomo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Non dovremmo mai credere ad una donna che dica la sua vera età. Colei che la rivela è pronta a raccontare tutto. Oscar Wilde.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Noi siamo come le farfalle, che battono le ali per un giorno, pensando che sia l'eternità. Carl Sagan.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Il potere delle cose lasciate a metà. Di Paola Rinaldi. Ti è mai capitato di lasciare un lavoro a metà, magari perché devi uscire di corsa e poi ritrovarti ore dopo a pensarci, anche se stai facendo tutt'altro? E quando finalmente torni alla scrivania, riprendi esattamente da dove avevi lasciato, con una chiarezza sorprendente. È come se quel compito fosse rimasto in sospeso, aperto da qualche parte nella memoria, in attesa di essere chiuso. Non è un'impressione, ma il meccanismo alla base di quello che la psicologia chiama effetto Zeigarnik. Una scoperta nata per caso. Il nome di questo particolare fenomeno deriva dalla psicologa sovietica Bluma Zeigarnik, che negli anni 20 notò un dettaglio curioso in un ristorante berlinese, racconta il professor Jumbi Abutalebi, neurologo cognitivo dell'ospedale San Raffaele e professore associato in neuropsicologia all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. I camerieri ricordavano meglio gli ordini non ancora completati, mentre dimenticavano facilmente quelli già serviti. Da quell'intuizione nacquero i primi esperimenti. Ai partecipanti venivano proposti puzzle, esercizi aritmetici o disegni. Alcuni compiti potevano essere portati a termine, altri invece venivano interrotti mentre la persona era ancora immersa nell'attività, spiega l'esperto. Alla fine, quelli incompiuti venivano ricordati molto meglio, confermando che la mente resta agganciata a ciò che non è concluso. All'epoca si parlò di una tensione psicologica generata dai bisogni non soddisfatti. Oggi, invece, il modello è quello della memoria di lavoro, sintetizza Abutalebi. Ciò che è concluso viene archiviato in profondità, mentre un compito interrotto resta attivo e facilmente accessibile, un po' come un computer che riapre le finestre lasciate aperte il giorno prima. Dalle serie TV alla pubblicità. Non è un caso se le puntate delle serie televisive finiscono spesso con un colpo di scena, il cosiddetto cliffhanger. Una scena interrotta nel momento di massima tensione sfrutta alla perfezione l'effetto Zeigarnik. La storia resta sospesa e la nostra mente continua a pensarci, spingendoci a guardare subito l'episodio successivo. Lo stesso principio si ritrova nei trailer cinematografici, che mostrano solo frammenti delle scene clou, nei titoli di giornale che promettono rivelazioni sorprendenti, il trucco che nessuno ti ha mai rivelato, nelle notifiche non lette che ci inseguono finché non le apriamo e nei feed dei social progettati per non avere mai un vero punto di arrivo. Come sfruttare il meccanismo per imparare? Se c'è un ambito in cui questo effetto può diventare un superpotere, è l'apprendimento, assicura il neurologo cognitivo. Interrompere volontariamente lo studio, lasciando un argomento a metà, può migliorare la memorizzazione. Il cervello continua a elaborare anche durante le pause, perfino nel sonno. Ecco come applicarlo in modo concreto. Spezza lo studio in microsessioni, 20 minuti di lettura, pausa, poi riprendi. La mente resta agganciata al contenuto. Interrompi nel momento giusto, non quando avverti stanchezza, ma quando sei dentro l'argomento. È lì che l'effetto è più forte. Lascia una domanda aperta. Perché questa cosa avviene così? E chiudi il libro. La curiosità farà il resto. Usalo per preparare esami o presentazioni. Finisci la giornata lasciando l'ultima slide incompleta. Il giorno dopo ripartirai con una chiarezza sorprendente. Applica la tecnica anche alle lingue straniere. Interrompi un esercizio di grammatica a metà frase. Quando tornerai, la memoria sarà più reattiva. L'arte di lasciare in sospeso. Attenzione però, la grande lezione dell'effetto Zeigarnik non è non finire mai ciò che inizi, ma imparare a gestire l'incompletezza in modo intelligente. Per esempio, può diventare un alleato prezioso quando serve costanza. Se fai fatica a mantenere una routine, leggere ogni giorno, allenarti, portare avanti un progetto personale, prova a chiudere ogni sessione lasciando un microcompito già impostato per la volta successiva. Un segnalibro nel punto in cui la trama sta per cambiare, le scarpe da ginnastica già vicino alla porta, la pagina del quaderno aperta con il titolo del prossimo capitolo. Piccoli gesti che creano un'attrazione mentale, una promessa silenziosa che ti richiama indietro. Lo stesso vale per le relazioni. Una conversazione lasciata aperta non per conflitto, ma per curiosità, può diventare un invito naturale a riprendere il dialogo. Una domanda ancora da esplorare. Un dettaglio che promette un seguito, o me lo racconti la prossima volta. Piccoli ganci che mantengono vivo il filo tra due persone. E c'è anche la gestione dell'energia mentale. Invece di chiudere la giornata svuotando ogni compito, può essere più efficace terminarla lasciando un punto chiaro da cui ripartire, suggerisce l'esperto in neuropsicologia. Non una lista infinita, ma un'unica priorità già definita. Un modo per evitare la sensazione di atterrare nel vuoto il mattino dopo. Infine, la creatività. Vive più di aperture che di chiusure. Lasciare un'idea a metà, un appunto incompleto, una frase ancora in cerca della sua forma, può permettere all'immaginazione di lavorare mentre fai altro, conclude Abu Talebi. Molti scrittori, musicisti e designer lo fanno istintivamente. Sanno che le soluzioni migliori arrivano spesso quando non le stai cercando.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Cambiamo aria in casa. Trascorriamo al chiuso il 90% del tempo ed è qui che respiriamo la maggior parte degli inquinanti, ma le buone abitudini possono proteggerci. Di Margherita Fronte. C'è stato un momento nella storia recente in cui tutti noi abbiamo compreso quanto è importante l'aria che respiriamo in casa e negli ambienti indoor. È stato quando, durante la pandemia, si è capito che SARS-CoV-2 si trasmette soprattutto per via aerea e gli scienziati hanno iniziato a studiare come il virus si propagava all'aperto e al chiuso. Le simulazioni al computer mostravano che nei ristoranti, nei cinema e persino sui mezzi di trasporto collettivi, la probabilità di contagiarsi era anche 19 volte maggiore che all'aperto. E per questo, all'indomani del lockdown, la riapertura delle scuole e di altri luoghi pubblici fu accompagnata dall'obbligo di continuare a indossare la mascherina e dalla raccomandazione di aerare i locali e aprire le finestre frequentemente. Finita l'emergenza, SARS-CoV-2 e altri virus che si trasmettono per via aerea sono stati inclusi nella lista degli inquinanti indoor. Questi agenti infettivi si aggiungono quindi a numerosi altri contaminanti, come gas, molecole e microparticelle di varia natura che ammorbano l'aria degli ambienti confinanti. L'elenco degli inquinanti indoor è insospettabilmente lungo. Il Comitato Scientifico sui rischi ambientali e sanitari della Commissione europea ne ha censiti circa 900, suddividendoli per tipologia. Fra quelli generati dalla combustione, soprattutto dalle sigarette, ma anche da caminetti, stufe a pellet e dai fornelli, i composti organici volatili, COV, variegato insieme di piccole molecole che si sprigionano dai materiali edili, dagli arredi, ma anche dai prodotti per la pulizia della casa, e i contaminanti biologici, quali le muffe, che si formano con l'umidità, e gli allergeni legati alla presenza di polvere, pollini e animali domestici. Poiché mediamente trascorriamo nei luoghi chiusi il 90% del nostro tempo, questo esercito di contaminanti ha conseguenze rilevanti sulla salute. Secondo l'OMS, i decessi riconducibili alla cattiva qualità dell'aria indoor sono 3,2 milioni all'anno. La maggior parte si verifica nei paesi in via di sviluppo a causa delle modalità con cui ci si scalda e si cucina, sebbene la situazione stia migliorando, perché anche qui, sempre più spesso, si ricorre a combustibili più puliti. Le principali patologie legate all'esposizione sono quelle cardiovascolari e respiratorie e i tumori. Ma va sottolineato che l'inquinamento è tossico per tutto l'organismo e colpisce pertanto tutti gli organi, favorendo quindi anche malattie neurodegenerative e psichiatriche, diabete, sterilità e così via. Tutelare la nostra salute è tuttavia possibile. La qualità dell'aria indoor dipende moltissimo dalle abitudini degli occupanti, da ciò che fanno, da quanto e come puliscono la casa, dagli oggetti presenti all'interno e così via. Per esempio, la formaldeide, che è una sostanza cancerogena, può sprigionarsi in piccole quantità da tappeti e tende, colle, pitture e carte da parati, prodotti per la pulizia della casa o per lucidare le scarpe, smalti e indurenti per le unghie, insetticidi e persino da computer e fotocopiatrici. Mentre detergenti e detersivi per la pulizia della casa possono liberare nell'aria composti organici volatili il cui odore piacevole inganna. La salute non ha odore, dice un esperto. Molti prodotti per il bricolage emettono tricloroetilene e tetracloroetilene, due sostanze contenenti cloro, irritanti per occhi, naso e bocca e potenzialmente tossiche per il sistema nervoso. Dalle muffe che si formano negli ambienti umidi si sprigionano poi altre molecole, anch'esse irritanti. La polvere e il pelo di cani e gatti sono infine gli allergeni per eccellenza e fanno starnutire e star male chi è sensibile alla loro presenza. Ma ad ammorbare l'aria nelle abitazioni è soprattutto la combustione. Tutto ciò che brucia emette sostanze inquinanti. I bastoncini di incenso, per esempio, sprigionano benzene, che è un cancerogeno, mentre le tradizionali stufe a legna o pellet, e ancora di più i camini, rendono l'aria insalubre anche se il tiraggio sembra funzionare bene. Attenzione poi alla cucina. I classici fornelli a gas, parecchio più inquinanti di quelli elettrici o a induzione, emettono biossido di azoto, mentre cibi che bruciacchiano sul fuoco generano idrocarburi policiclici aromatici che favoriscono il tumore. Dall'olio ad alte temperature, infine, si sviluppa l'acroleina, che è una molecola irritante. Ma il fattore che più di tutti compromette la salubrità degli ambienti domestici è il fumo di sigarette. Misurazioni condotte nelle case degli europei mostrano infatti che dove si fuma, le concentrazioni di polveri sottili, formaldeide, benzene e altre sostanze dannose sono di gran lunga maggiori. Questa cattiva abitudine, molto diffusa un tempo, è tuttavia in calo. Una recente ricerca coordinata dall'Istituto Mario Negri di Milano rileva infatti che in quasi il 76% delle case degli italiani non si permette di fumare. Si fuma, insomma, per lo più sul balcone. anche se persino questa cautela potrebbe non bastare. Studi condotti dall'Istituto dei Tumori di Milano hanno infatti accertato che per evitare di contaminare l'abitazione, i fumatori dovrebbero restare fuori alcuni minuti dopo aver fatto l'ultimo tiro, perché i loro polmoni continuano a emettere sostanze nocive per qualche tempo dopo aver finito la sigaretta. Chi utilizza sigarette elettroniche e i prodotti a tabacco riscaldato dovrebbe avere le stesse cautele. Anche questi dispositivi, infatti, emettono sostanze inquinanti, fra cui la formaldeide.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Com'è nata la fiaba di Cappuccetto Rosso? Cappuccetto Rosso, Cenerentola, la bella addormentata nel bosco, la bella e la bestia, sono solo alcune delle favole più famose e più raccontate ai bambini nei giorni delle feste natalizie. Non tutti sanno però che le loro origini si perdono nella notte dei tempi. Uno studioso inglese ha provato a tracciarne la storia. Di Rossana Rossi. Come sono nate le fiabe? Chi ha scritto le storie che hanno nutrito la nostra immaginazione infantile? Per scoprirlo, il giornalista e scrittore britannico Nicholas Jaber ha viaggiato in tutto il mondo alla scoperta di autori che in questo affascinante campo hanno fatto la storia. Ne è scaturito un libro insolito, I racconta storie, Bompiani, nel quale si scopre che anche i grandi narratori hanno spesso raccolto, modificato e personalizzato storie già esistenti, raccogliendo trame antiche e leggende passate di bocca in bocca da una generazione all'altra. Alcune delle nostre fiabe più popolari risalgono alla raccolta di racconti intitolata Lo Cunto degli Cunti, ovvero Lo Trattenimento de Peccerille, scritta da un autore napoletano che utilizzava lo pseudonimo Gian Alesio Abbatutis, ovvero Lo Sconsolato. Il suo vero nome era Giambattista Basile, 1583-1632, ed era invece noto tra i contemporanei per la perpetua allegria dello spirito, per la quale veniva stimato la delizia delle conversazioni. È in quel libro, racconta Jaber, che per la prima volta troviamo fiabe che non sono guidate dalle macchinazioni degli dèi, ma dalle buffonate di orchi e streghe. Fiabe dove capita che ci si punga le dita sugli arcolai e dove le principesse sono rinchiuse in torri. Fiabe dove, invariabilmente, le matrigne sono dipinte come malvagie e le foreste come anfiteatri di eventi magici. Contemporaneo di Shakespeare e Cervantes, dopo aver vagato su e giù per l'Italia, Basile era tornato a Napoli, trascorrendo il tempo a riversare nei suoi racconti la vita in tutta la sua varietà. Risultato, una sarabanda di storie che più strane e sontuose non si può, molte delle quali incentrate su figure femminili. Come Zosa, che si mette in viaggio per sciogliere la maledizione che incombe su di lei, o Rosella, che supera in astuzia i suoi pretendenti grazie ai propri poteri magici. O ancora Filadoro, la figlia dell'orchessa, che, alle prese con un principe lussurioso, taglia corto, dichiarando «Io sono femmina che si sa misurare e non voglio altro che mi serva da misura». È ancora Basile a mettere per primo a disposizione dei lettori europei la storia della giovane donna che, costretta a lavorare per le orribili sorellastre, viene magicamente condotta al ballo e poi perde la scarpetta, ma conquista il principe. Sempre frutto dell'ingegno di Giambattista è l'idea della fanciulla nella torre, i cui capelli diventano una scala per permettere all'innamorato di salire fino a lei. Sua è anche una delle prime versioni conosciute della principessa che giace addormentata nel castello dimenticato. Quelle da lui descritte, spiega Jaber, sono donne che lottano con tutte le risorse a loro disposizione. Malgrado tutti i loro difetti e malgrado i classici stereotipi misogini sparsi nel libro, raramente sono silenziose o inattive. Giambattista, circondato da donne importanti come la sorella Adriana, traduceva sulla pagina il proprio mondo. Ma stava facendo anche qualcos'altro. Le sue eroine andavano controcorrente rispetto alla successiva tradizione fiabesca di dolci e docili principessine, perché non erano ancora stati fissati dei cliché. Leggendo L'Occunto dei Ricunti ci si rende conto che le regole erano ancora in continuo mutamento. Chissà come sarebbero andate diversamente le cose se a dominare la storia della fiaba fossero state le furbe soggiogatrici, urlatrici eroine di Basile, e non invece le bambole di carta uscite più tardi dalla penna di autori quali Charles Perrault e i fratelli Grimm. Peccato che la sua raccolta di fiabe sia stata pubblicata postuma, perché ottenne un clamoroso successo. Ancora meno riconosciuto durante la sua vita fu un giovane siriano di religione cristiana maronita di nome Anton Yusuf Hanna Dayab, un misterioso personaggio originario di Aleppo, le cui storie contribuirono a portare l'Oriente ai lettori europei. Dopo un avventuroso viaggio attraverso Egitto, Libia, Tunisia, Dayab era approdato a Livorno, poi a Genova e infine, nel 1708, aveva raggiunto Parigi. Qui aveva fatto amicizia con Antoine Galland, un archeologo e orientalista francese famoso per aver tradotto e fatto pubblicare diversi volumi de Le Mille e Una Notte, il fenomeno letterario dell'epoca. Ma furono alcune fiabe narrate da Dayab a Galland tra il marzo e il giugno 1709, scrive Jobber, che si sarebbero rivelate le più durature. Racconti delle meraviglie, come Aladino e la lampada magica e Ali Baba e i 40 ladroni, che sarebbero entrati a far parte del decimo volume de Le Mille e Una Notte. Il giovane non aveva idea della portata di ciò che aveva fatto raccontando quelle storie nell'appartamento parigino dell'uomo su cui aveva erroneamente riposto le sue speranze di prosperità. Pur corredando i racconti di note esplicative, Galland aveva infatti deciso di non citare il nome del loro vero autore. Il risultato fu che per quasi tre secoli la paternità di Aladino e di un'altra quindicina di storie fu condannata a un oblio pressoché totale. Tra le centinaia di storie giunte fino a noi dalla Francia del Settecento, due terzi furono scritte da donne aristocratiche. Jobber non è il primo a sottolineare che il racconto più comune che riciclavano era quello della protagonista costretta a vivere con un mostro. Il loro habitat sarà anche stato l'alta società, ma non sempre questa condizione le agevolò. Alcune fuggirono da matrimoni infelici, altre non vollero mai sposarsi. Non sorprende quindi che il racconto che ripresero più di frequente fosse quello dell'eroina costretta a vivere con un mostro. Montone o rinoceronte, uccello azzurro o cinghiale, drago, nano o delfino, lo sposo nefasto appariva in molte vesti. La versione di maggior successo su questo tema, La Bella e la Bestia, si deve a Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve. Sposata a 20 anni con un giocatore d'azzardo cronico che la ridusse in miseria, divenne governante amante del recluso drammaturgo Prosper Joliot de Crébillon, soprannominato da Voltaire il Barbaro. La coppia rimase insieme per 20 anni, durante i quali Villeneuve pubblicò 4 romanzi e 2 raccolte di storie. Una narrava di una fanciulla prigioniera di un essere mostruoso a causa di un maleficio che lei prima teme, poi compatisce e alla fine ama. Com'era consuetudine all'epoca, il racconto venne stampato in una versione clandestina con il nome dell'autore indicato da una serie di asterischi. Così, sebbene si scatenasse una frenetica ricerca, Gabrielle Suzanne non venne mai alla luce. Dal momento che La Bella e la Bestia era stato pubblicato senza licenza, sottolinea Jobber, lo si poteva plagiare impunemente. Un'istitutrice francese che lavorava in Inghilterra, Jean-Marie Le Prince de Beaumont, sfruttò questa opportunità per riadattare la trama, debitamente accorciata, nel suo Magasin des Enfants, che vide la luce nel 1756, l'anno dopo la morte di Gabrielle Suzanne. un po' di taglia e incolla, una morale appiccicata nel finale, ed ecco confezionato il bestseller che conosciamo. Anche i famosi fratelli Grimm, del resto, per le loro fiabe del focolare, attinsero a piene mani non solo dai testi di Basile, ma anche dai racconti di due donne piene di immaginazione a loro vicine. La scrittrice Marie Hassenpflug e Dorchenwald, moglie di William, il più giovane dei fratelli. Le versioni rivedute di alcune delle storie più oggi amate, come Biancaneve, Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel, permisero loro di affermarsi a livello mondiale come i re delle fiabe.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito web DISF, documentazione interdisciplinare di scienza e fede. Coscienza. Conosci te stesso. La massima incisa sul Tempio di Apollo a Delfi, assunta da Socrate come guida verso una conoscenza più profonda di sé, ha dischiuso alla filosofia occidentale il mondo dell'interiorità dell'uomo. La sapienza religiosa, non solo in Grecia ma ancor prima in Oriente e nella tradizione ebraica, aveva già espresso la consapevolezza che è dentro di sé che l'uomo entra in contatto con la verità e il bene che illuminano la sua esistenza. Sarà questo il cammino prediletto di Sant'Agostino. Noli foras ire in tei ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. Non uscire fuori, ritorna in te, nell'interiorità dell'uomo abita la verità. Agostino, De Vera Religione, 39-72. Ma in fondo è esperienza di ognuno di noi scoprirsi capace di riflessione su di sé, di dialogo interiore con se stesso, oltre che di proiezione verso l'esterno, nell'atto di conoscere le cose e le persone, di esprimersi e di agire nel mondo. Ti sarà capitato molte volte di sorprenderti a parlare con te stesso, di cercare di capire i tuoi sentimenti, di arrivare a prendere una decisione soppesando i motivi che ti spingono in una direzione o nell'altra. È questo spazio di interiorità, di consapevolezza di sé, che pone l'uomo in una posizione in qualche modo singolare nel mondo, come unica creatura che è cosciente di se stessa, di chi è e di ciò che fa. E proprio per questo dotata di una altrettanto singolare libertà, che è possesso di sé e dell'origine delle proprie decisioni. L'uomo non agisce semplicemente mosso dall'istinto o in base alle esperienze acquisite come gli animali. Noi possiamo riflettere sui motivi e sugli scopi delle nostre azioni e decidere in modo consapevole e, in tal modo, responsabile. Le neuroscienze e le scienze cognitive si interrogano sul fenomeno dell'autocoscienza dell'uomo e offrono elementi utili per una sua comprensione. Integrandoli in una riflessione antropologica e filosofica, non si può che rimanere meravigliati di fronte al miracolo dell'uomo, di un essere materiale che sembra trascendere le possibilità della materia. Non a caso, l'autocoscienza è da sempre considerata uno dei caratteri che indicano più chiaramente la presenza di una dimensione spirituale nell'essere umano, irriducibili ai soli dinamismi materiali. Consapevolezza di me stesso significa immediatamente consapevolezza che al di là di tutti i motivi e i condizionamenti che sperimento dentro di me, sono io e non altro la causa ultima delle mie azioni e dei loro effetti sul mondo, sulle altre persone e su me stesso. Questa consapevolezza è inseparabile dalla coscienza che posso scegliere tra il bene e il male, fra qualcosa che giova a me e agli altri e qualcosa che invece danneggia. L'essere umano è alla ricerca costante del senso globale del proprio essere, del proprio vivere e morire. Le questioni morali sembrano nascere spontaneamente dalla sua natura come questioni vitali che la nostra coscienza avverte a priori rispetto a qualunque contesto culturale o presa di posizione filosofica. È comprensibile che la responsabilità di ciò che fa l'essere umano la senta in primo luogo di fronte agli altri. La cosa notevole, invece, è che anche quando è solo con se stesso, egli avverta interiormente il giudizio, positivo o negativo, su di sé. In coscienza non posso farlo. Mi sento in colpa. Sono espressioni in cui si manifesta che ciò con cui ognuno di noi si confronta nel modo più esigente sta dentro di noi, non fuori. Avrai fatto anche tu l'esperienza di quanto sia difficile sollevare una persona dal senso di colpa o quanto ti sia risultato difficile lasciarti aiutare a superare un tuo senso di colpa per qualcosa di cui non vai fiero e che ti addolora profondamente. A ben pensarci, è proprio nella capacità di autogiudicarsi, nella sincerità con cui cerca la verità di se stesso

0: Coscienza di sé, autocoscienza semplicemente, in inglese consciousness, e coscienza morale, in inglese conscience, ossia capacità di riconoscere il bene e il male nelle proprie scelte. Concentriamoci ora su questo secondo significato. La coscienza fa provare emozioni. I suoi giudizi non sono semplici constatazioni di fatto, prive di risonanza emotiva. Suscitano invece in noi sentimenti di dispiacere, colpa, vergogna, oppure di soddisfazione, gioia, fino anche a un senso sacro di timore e riverenza. Sono emozioni e effetti diversi da quelli che proviamo di fronte a delle cose. Sono emozioni che proviamo solo di fronte a una persona. Come ha notato acutamente John Henry Newman, nessuno prova affetto per un sasso o si vergogna dinanzi a un cavallo o a un cane. Nessuno prova rimorso o avvilimento per aver infranto una legge puramente umana. Pure la coscienza ci ispira tutti questi sentimenti dolorosi, smarrimento, allarme, autocondanna, come d'altra parte ci largisce una pace profonda, una sicurezza, una rassegnazione, una fiducia che nessuna causa sensibile terrena è in grado di produrre. La coscienza, insomma, con la sua voce, sembra metterci di fronte a una alterità personale che ci parla, a qualcuno dal quale ci sentiamo conosciuti, capace di giudicare anche i nostri più intimi pensieri e sentimenti. Si tratta di una presenza che ognuno avverte dentro di sé, nel suo luogo più intimo, che appartiene solo al soggetto. La sua voce che risuona nella nostra coscienza è tanto intima e profonda quanto delicata, non invadente, sembra quasi un sussurro. È necessario silenzio interiore perché essa affiori e non venga sopraffatta da altre voci che parlano o gridano in noi. Sentimenti, passioni, forza dell'abitudine, opinioni e giudizi altrui, dipendenze e condizionamenti radicati nel nostro cuore. Eppure, quando la percepiamo, sentiamo che è la voce giusta, vera, buona, a cui dovremmo prestare ascolto. Nella concezione orientale, specie in alcune correnti dell'induismo, il sé della persona, Atman, coincide con il sé universale, Brahman. L'uomo deve raggiungere tale consapevolezza attraverso l'ascesi, in cui progressivamente si spoglia dell'illusione della propria individualità, della distinzione tra se stesso e il tutto. La visione cristiana, invece, fondata sull'affermazione della creazione del mondo e dell'uomo da parte di Dio, mantiene una radicale distinzione tra la coscienza dell'uomo e Dio, tra l'io umano e il tu divino che sta di fronte e al di sopra di lui. Perciò la coscienza, con felice espressione di Newman, non è propriamente la voce di Dio, ma il luogo più intimo in cui l'eco della voce di Dio risuona nell'uomo. L'uomo così può essere al tempo stesso raggiunto dalla voce di Dio e rimanere essenzialmente libero di fronte ad essa. Ciò definisce la grandezza e la dignità della persona umana, la sua vocazione ad essere, prima che di fronte agli altri e, in un certo senso, prima ancora che di fronte a Dio, onesto e responsabile di fronte a se stesso. Ma se le cose stanno così, questo sussurro e questa eco non sono forse uno dei beni più preziosi che abbiamo? Non vale forse la pena chiudere le altre porte al rumore, alla distrazione e al traffico per ascoltare ciò che questa voce ha da dirci? Proviamo ad ascoltare il silenzio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista online Babel. L'arte di comunicare. Quali sono i diversi tipi di comunicazione? E che cosa sono le 7C della comunicazione? Di Daniele Vallotto. La comunicazione è la colonna portante su

0: cui si costruiscono rapporti interpersonali, attività lavorative e più in generale ogni forma di interazione sociale. La comunicazione si articola, secondo la suddivisione più nota e condivisa, in tre diversi tipi principali. In questo articolo esploreremo quindi i tre tipi di comunicazione più importanti da conoscere: la comunicazione verbale, la comunicazione paraverbale e la comunicazione non verbale. La comunicazione verbale. La comunicazione verbale è forse la forma più evidente e riconosciuta tra i tipi di comunicazione. Si basa sull'uso del linguaggio parlato o scritto per trasmettere informazioni. Quando conversiamo con un amico, scriviamo una mail o leggiamo un libro, stiamo facendo uso della comunicazione verbale. La chiarezza del messaggio, la correttezza grammaticale e l'uso del tono appropriato sono tutti aspetti cruciali di questo tipo di comunicazione. Esempio. Durante una presentazione, un oratore espone un argomento facendo uso di un vocabolario ricercato per impressionare l'audience, ma rischia di non essere compreso se i termini usati non sono familiari a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. La comunicazione paraverbale. Meno nota ma altrettanto importante è la comunicazione paraverbale, che comprende gli aspetti del discorso che non sono le parole stesse, ma come le diciamo. Il tono, il volume, il ritmo e la cadenza della nostra voce sono tutti elementi paraverbali e possono cambiare completamente il significato di ciò che diciamo. Esempio. Un sì pronunciato con entusiasmo comunica un assenso molto diverso da un sì mormorato con esitazione. Nel secondo caso, anche se abbiamo detto sì, la persona che sta comunicando con noi capirà subito che il nostro sì è poco sincero. La comunicazione non verbale. La comunicazione non verbale riguarda il corpo e i suoi messaggi. Gesti, espressioni facciali, contatto visivo, postura e persino l'apparenza fisica sono tutti fattori non verbali che influenzano il modo in cui interpretiamo un messaggio. Questi segnali possono rafforzare ciò che viene detto verbalmente o, al contrario, possono contraddirlo. Esempio: un insegnante che annuisce mentre un alunno parla sta non verbalmente incoraggiando lo studente a continuare. Ora che abbiamo esplorato i tipi di comunicazione, passiamo alle caratteristiche che rendono una comunicazione veramente efficace. Le 7 C della comunicazione efficace. Il modello delle 7 C viene spesso utilizzato nei seminari di comunicazione. Viene citato così spesso perché illustra i principi fondamentali per trasmettere un messaggio in modo efficace. Il modello delle 7 C serve da guida per garantire che la comunicazione sia chiara, diretta e rispettosa, sia che ci si trovi in un contesto professionale, sia che ci si trovi in un contesto più informale. Completezza. Un messaggio completo fornisce tutte le informazioni necessarie al destinatario. È importante rispondere a tutte le domande poste e, qualora sia necessario, fornire dettagli aggiuntivi. Concisione. La concisione significa esprimere il proprio punto di vista senza divagazioni inutili, evitando ridondanze che potrebbero confondere il destinatario del messaggio. Considerazione. Prendere in considerazione il punto di vista del destinatario, i desideri, emozioni e possibili incomprensioni è essenziale per assicurare che il messaggio sia ricevuto nel modo previsto. Concretezza. Essere concreti significa essere specifici e chiari, anziché vaghi e generici. L'uso di fatti e dati concreti rende il messaggio solido e dà al destinatario qualcosa di tangibile su cui riflettere. Cortesia. La cortesia non è solo una questione di buone maniere, ma anche di rispetto e considerazione per gli altri. Un comunicatore cortese tiene conto delle opinioni e dei sentimenti altrui. Chiarezza. Per essere chiari, È essenziale scegliere le parole giuste, costruire frasi semplici e dirette e organizzare il proprio pensiero in modo logico e coerente. Correttezza. L'accuratezza grammaticale, l'ortografia precisa e l'adeguatezza del linguaggio al contesto e alla situazione sono tutti aspetti della correttezza che aumentano la credibilità e l'efficacia del messaggio. Incorporando queste 7C nella propria comunicazione quotidiana, si può migliorare notevolmente la qualità degli scambi interpersonali e assicurare che i messaggi non solo siano ricevuti, ma anche compresi e attuati. In conclusione, comprendere i vari tipi di comunicazione e sapere come utilizzarli efficacemente può fare la differenza in ogni aspetto della nostra vita. Che si tratti di interagire con colleghi, amici o familiari, la capacità di comunicare in modo chiaro, ascoltare attivamente e mostrare empatia sono le chiavi per coltivare al meglio le relazioni umane con le persone che vi circondano. Occorre sempre ricordare che una comunicazione efficace non è sempre un dono innato, ma anche e soprattutto una competenza che tutti possono apprendere e migliorare.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non sa niente e crede di sapere tutto. Questo fa chiaramente prevedere una carriera politica. George Bernard Shaw.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
4: www.radiosentichiparla.org.
5: L'audiolibro.
6: Va ora in onda un estratto da La fortuna dei Bannermen di Michael Code, traduzione di Roberta Rambelli, Mondadori 1992, letto da Luisa Mazzone. Tutto ha inizio dal grande amore che lega una giovane donna a un miliardario sessantenne. Lui è Arthur Bannerman, patriarca di una delle più ricche famiglie d'America, più volte candidato alla presidenza, filantropo e grande collezionista d'arte. Lei è Alexa Walden, donna affascinante e bellissima con un tragico passato alle spalle.
7: Buon ascolto.
8: Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Giovanni 8:7. Se il padre della ragazza è così spaventosamente ricco, cosa ci fa quella in un posto così schifoso? Martin Booker era troppo stanco per rispondere immediatamente alla domanda del pilota. Oltretutto era avvocato, non parlava mai prima di avere riflettuto. Il paesaggio sottostante ricordava a Booker certe immagini della superficie di Marte, un territorio brullo e polveroso in cui il deserto si estendeva per chilometri fino a toccare i monti rocciosi e frastagliati, oltre i quali c'erano altri chilometri di deserto monotono e quindi altre montagne. Dalla quota di 3.000 metri era impossibile scorgere qualche segno di vita. L'unico movimento visibile era ogni tanto una nuvola di polvere. Anche se portava gli occhiali, che il pilota aveva insistito per fargli comprare a Nairobi prima del decollo, il riflesso era accecante. Grazie alla tecnologia moderna, era partito da New York meno di 24 ore prima e il Wall Street Journal era ancora piegato con cura nella borsa che aveva accanto. Era esausto, disidratato, spiacevolmente conscio di un brontolio fastidioso all'intestino, di un dolore sordo nei seni nasali e di un notevole mal di testa. Sperava che fossero soltanto le conseguenze del salto dei fusi orari, ma non ne era troppo convinto. «Bisognerebbe conoscere il padre per poterlo capire», disse alla fine alzando la voce per farsi sentire al di sopra del rombo dei motori. A voler essere precisi, pensò, non era proprio così. Sarebbe stato necessario conoscere tutta la famiglia e la sua storia, fino a risalire ai tempi in cui un giovane contabile, che si chiamava Cyrus Arthur Bannerman, aveva fiutato la possibilità di incominciare a costruire una delle più grosse fortune d'America e non se l'era lasciata sfuggire. E naturalmente era necessario conoscere la ragazza. Booker la conosceva, o almeno credeva di conoscerla. Una volta era stato innamorato di lei, e forse lo era ancora, e anche lei l'aveva amato, ne era sicuro. Sarebbe stato disposto a giurarlo in tribunale? Si chiese. ma come tante altre cose che contavano davvero nella vita, in tribunale non avrebbe retto. Non c'erano deposizioni, dichiarazioni giurate o altri documenti da presentare come prove. Alla facoltà di legge di Harvard non c'era un corso dedicato ai sentimenti. Il diritto non si trovava a suo agio con le emozioni, e neppure lui. E forse era per questo che l'aveva perduta. Tentò inutilmente di immaginare Cecilia Aldon Bannerman, laureata a Radcliffe nel 77, che viveva da qualche parte laggiù. Aveva partecipato alla festa per il suo debutto in società. Vogue l'aveva proclamata la debuttante dell'anno. Era stata l'unica ragazza tra le conoscenze di Booker che avesse una Mercedes personale. La rendita del suo conto vincolato, che adesso era proprio Booker ad amministrare, le avrebbe permesso di vivere agiatamente o addirittura lussuosamente in qualunque posto, se solo avesse voluto. A me non interessa chi è il padre, quella è tutta matta, se vuol sapere la mia opinione. A Booker l'opinione del pilota non interessava. Si fece schermo agli occhi con la mano e guardò dal finestrino, verso una linea di verde che tremolava nella foschia, lontano, all'orizzonte. «Che cos'è?» gridò, non tanto per curiosità quanto piuttosto per cambiare discorso. «Il lago Turkana. Un tempo si chiamava lago Rodolfo, il mare di Giada. Siamo quasi arrivati». Il pilota virò e discese verso il lago. Era così grande che Booker rimase sbalordito quando poté vederlo più chiaramente. All'estremità più lontana si delineava una catena montuosa. «Là c'è il fiume Omo», gridò il pilota. «Là si incontrano il Kenyan, il Sudan e l'Etiopia. La fine del mondo!» A Booker sembrò anche meno invitante del deserto che avevano appena sorvolato. La ricordava la mostra equina di Devon, una ragazza alta e spigolosa che si mordicchiava le labbra per la tensione mentre guidava il suo puro sangue oltre l'ultimo steccato fra gli applausi educati della folla elegante. «Anche sua madre aveva un bel portamento in sella», gli aveva mormorato la zia della ragazza, Catherine, dalla Rolls-Royce Station Wagon, costruita apposta per lei prima della guerra. «Tutte le donne Bannerman hanno un bel portamento in sella», aveva soggiunto. E poi, dopo una breve pausa, «gli uomini, invece, vanno a cavallo come sacchi di patate». Booker non praticava l'equitazione e non si era mai avvicinato a un cavallo prima di conoscere Cecilia. Si chiese se sarebbe cambiato qualcosa nel caso che lui avesse imparato a cavalcare. No, probabilmente. «Si tenga forte!» gridò il pilota. Lo stomaco di Booker sussultò quando la velocità fu bruscamente ridotta. Il lago si estendeva davanti a loro. A Booker sembrava che avesse più il colore della crema di piselli in scatola che non quello della Giada. «Guardi se vede una barca dalla sua parte», disse il pilota. «È l'unico modo per trovare la pista». Booker scrutò attraverso il perpex, vide un punto sull'acqua più avanti e lo indicò. Sotto di loro c'era all'ancora un grosso peschereccio, o meglio una sagoma che ricordava un peschereccio, perché era incrostata di una sostanza grigiastra, come se fosse stata immersa nella roccia fusa e poi lasciata ad asciugare. Il pilota discese al di sotto del livello dell'albero maestro, poi virò nettamente verso la riva. Centinaia di uccelli si alzarono in volo dal peschereccio, svolazzarono svogliatamente per un momento nell'aria calda e tornarono a posarsi. «Quegli imbecilli dell'ONU volevano insegnare ai Turkana a praticare la pesca su scala commerciale», disse ridendo il pilota. «Hanno mandato una squadra di pescatori norvegesi e hanno portato qui il peschereccio per via aerea, pezzo per pezzo. L'hanno montato sul posto. Adesso è ricoperto da tanto di quel guano che è un miracolo se non è ancora affondato». «Accidenti!» pensò Booker. «Aveva viaggiato 24 ore per vedere il guano. Devono esserci parecchi pesci nel lago. Oh, è pieno, amico! Grossi anche, fino a 150 chili! Non è questo il problema. Ma hanno dimenticato che non esiste una strada per Nairobi. Non c'è un posto dove spedire il pescato». «E allora i norvegesi sono tornati in patria e hanno lasciato qui la barca?» «No, sono ancora qui, poveracci! Cercano di costruire uno stabilimento per surgelare il pesce, ma ormai non gliene frega più niente a nessuno. L'Africa è fatta così. Eccoci arrivati. Casa, dolce casa!» Proprio davanti a loro, Booker vide una pista polverosa, delimitata ai bordi da grossi bidoni arrugginiti di gasolio. In fondo, una baracca di lamiera ondulata sembrava tremolare nel caldo. Accanto si innalzava un'asta dalla quale pendeva flosciata la bandiera azzurra dell'ONU. Decine di bambini neri, tutti nudi, correvano sulla pista e si sbracciavano. Erano sbucati fuori all'improvviso, come se emergessero dalla sabbia. Vicino a terra il caldo diventò immediatamente intollerabile. Booker era sudato fradicio nel completo tre pezzi, e persino il pilota, in camicia a maniche corte, era madido di sudore. «Là fuori deve essere un forno», disse Booker. 50 gradi, amico, almeno a mezzogiorno. E di notte? 50 gradi, sono sempre 50, di giorno e di notte. Ci siamo! Le ruote urtarono sul terreno duro, sollevando una nube di polvere. I freni stridettero, il pilota portò i motori in folle e puntò l'indice verso i bambini che correvano a fianco dell'apparecchio. Un giorno o l'altro uno di questi piccoli disgraziati finirà tagliato a pezzi da un'elica, disse. È solo in questo modo che capiscono le cose. Spense i motori e si allungò per aprire lo sportello. Fu come aprire una fornace, pensò Booker, ricordando la visita a una delle acciaierie che la famiglia Bannerman possedeva a Pittsburgh. Il caldo era come un'esplosione. Gli asciugò istintivamente il sudore e lo lasciò così debole che per poco non cadde mentre usciva. «Attento, amico!» Il pilota balzò a terra e lo guidò all'ombra della baracca, dove Booker si fermò un momento per riprendere fiato. All'interno c'era una Land Rover impolverata e con il cofano aperto. Accanto al veicolo c'era un uomo alto, biondo, barbuto, con gli occhi azzurri. Si asciugava le mani unte con uno straccio. Indossava dei calzoncini corti e un paio di sandali. Per quanto fosse stordito, Booker non ci mise molto a indovinare che questi era uno degli sfortunati norvegesi. «Come va, Carl?» disse allegramente il pilota, che a quanto pareva non soffriva il caldo. «Puoi portarci al campo profughi?» L'espressione del norvegese, che già era malinconica, lo divenne ancora di più. «La macchina è caput!» disse scuotendo la testa. «Speravo che mi portassi i pezzi di ricambio!» «Non importa, avranno sentito l'aereo, qualcuno si farà vivo!» «Può darsi, hanno molto da fare!» «Quanto è lontano il campo?» Booker aveva sperato di trovare una macchina, magari con l'aria condizionata e una bottiglia di birra ghiacciata. A poche decine di metri la riva del lago era ammorbata da strati di pesci in decomposizione, con i crani enormi che brillavano nella luce cruda. Il lezzo era tremendo. La prospettiva dell'attesa risultava insopportabile. Anche nell'ombra il terreno scottava attraverso le suole delle scarpe nere confezionate a mano. Sentì un prurito. Abbassò gli occhi e vide che aveva le mani coperte da migliaia di minuscole mosche verdi. Poi si accorse che le aveva anche sulla faccia. Cercò di scacciarle, ma quelle tornarono a posarsi in uno strato ancora più fitto e gli brulicarono sulle palpebre e le narici. «Le mosche del lago», spiegò il norvegese, «se pungono non fanno troppo male. Il campo è a circa 10 chilometri», indicò le rocce desolate, «laggiù». Booker non riusciva a immaginare come qualcuno potesse vivere laggiù, specialmente una numerosa colonia di profughi. «Il campo è molto grande», chiese, e pensò che forse là poteva esserci una doccia e magari anche una costruzione con l'aria condizionata. «È grande sì», disse il norvegese, «parecchi ettari. Ci sono migliaia di persone che vivono sotto le tende, i più fortunati almeno». «Sotto le tende? Migliaia di persone là?» «Arrivano dall'Uganda attraverso il confine. In Uganda ci sono la siccità, le guerre tribali, la guerra civile, persino il cannibalismo, dicono. I kenioti non li vogliono, quindi li mettono nei campi. Se scappano, li uccidono i turkana. Qui non c'è abbastanza da bere e da mangiare per i turkana, quindi come si fa a dargli torto?» Il norvegese si schermò gli occhi con la mano. «Credo che siate fortunati». Lontano, tra due cenge di roccia, Booker scorse o credette di scorgere uno sbuffo di polvere. Guardò più attentamente e vide un punto nero che ingrandiva poco a poco. Poi vide con un senso di profonda delusione che era una jeep aperta. Il pensiero di viaggiare per 10 chilometri su quel veicolo gli fece aumentare il mal di testa. «Hai un paio di birre per noi, Carl?» chiese il pilota. Il norvegese scosse la testa sconsolato. «Niente birra fino al prossimo aereo. Comunque il generatore è caput e non c'è ghiaccio». La jeep avanzò sobbalzando sulla pista, accompagnata da orde di bambini nudi che si erano materializzati di nuovo, magri come spaventapasseri. Booker si chiese come riuscivano a trovare la forza di correre con quel caldo. Lui stentava a reggersi in piedi. La jeep si fermò. La persona che la guidava si alzò in piedi e nel momento in cui la vide, Booker si sentì di colpo rinascere, come se fosse ancora a Kiowa, in un fresco mattino d'autunno, e guardasse dalle tribune Cecilia e il padre che montavano a cavallo per la riunione d'apertura, con i cacciatori e i cani sull'immenso prato e le terre dei Bannerman che si estendevano a perdita d'occhio e le dolci colline che splendevano di sfumature rosse e arancio nella luce limpida. In quell'occasione Cecilia indossava una tenuta da caccia nera con il cilindro e il velo. Per la riunione d'apertura del Kiowa Hounds era di rigore che le donne della famiglia Bannerman montassero l'amazzone. Era una delle innumerevoli cose che rendevano i Bannerman diversi dagli altri, persino dagli altri ricchi. Era sempre stata snella. Nessuno dei Bannerman era grasso, come se l'eccesso di peso fosse un problema che non riguardava la gente del loro rango. Adesso era più esile che mai e aveva la pelle ricoperta di polvere e di mosche. Indossava un paio di calzoni cachi, ormai senza forma, e una camicia celeste intrisa di sudore. In testa aveva una specie di velo, come i copricapi di certi ordini di suore più progressisti. Al polso portava un bracciale sfrangiato della Croce Rossa. Booker uscì dall'ombra in modo che lei potesse vederlo più chiaramente e cercò un modo per darle la notizia. Per 2 giorni o quasi aveva pensato soprattutto a questo, ma adesso che era lì, nessuna delle frasi preparate gli sembrava possibile o necessaria. Lei avrebbe capito subito, vedendolo lì. Cecilia si fermò a pochi passi, sotto il sole. Si morse le labbra come aveva fatto a Devon quando aveva vinto una coppa e il giorno della rottura fra loro. «Martin», disse, con quella voce sommessa che Booker ricordava tanto bene e che agli estranei sembrava priva di sentimento e invece tremava delicatamente, sempre, come se fosse sul punto di rivelare le sue emozioni. Una cosa che ai Bannerman era vietata. «Si tratta di papà?» Booker annuì. Si augurava di ostentare un'espressione di dovuto rammarico, nonostante le mosche. Non era addolorato per Bannerman, come non lo erano molti, ma sapeva che Cecilia ne avrebbe sofferto. «È grave! Martin, vuole vedermi?» Booker si schiarì la gola. Avrebbe voluto che ci fosse un modo per dirglielo, senza che il pilota e il norvegese ascoltassero, ma non aveva la forza di avanzare nel sole. Si sentiva ridicolo anche. Sicuramente era l'unico uomo nel raggio di centinaia di chilometri che portasse un 3 pezzi blu e stringesse sotto braccio una borsa di pelle nera. «È morto, Cici», disse con dolcezza. Aveva deciso di non dire più del necessario a proposito della morte di Bannerman. Cici avrebbe avuto tutto il tempo di scoprire cos'era successo. Non era quello il momento. Rimasero a fronteggiarsi in silenzio per un momento. Poi Booker uscì nella luce e la prese fra le braccia mentre lei cominciava a piangere. Era l'ultima dei figli di Arthur Aldon Bannerman a venire a conoscenza della sua morte. E fu l'unica che pianse. L'ambasciatore Robert Arthur Bannerman aveva preso la notizia della morte del padre 2 giorni prima, a Caracas, anche se non era stato informato immediatamente delle circostanze che in seguito lo colpirono per i loro risvolti ironici. Non era in sede quando arrivò la notizia. Aveva l'abitudine di lasciare l'ambasciata alle 6 se non c'era qualche ricevimento ufficiale e dava sempre disposizioni perché non lo disturbassero a meno che non vi fosse qualche emergenza. Era difficile che un'emergenza turbasse le relazioni fra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica del Venezuela, e questa era appunto una delle ragioni che avevano motivato la nomina di Robert Bannerman. C'erano altre ragioni, e nessuna aveva a che vedere con una eventuale attitudine alla diplomazia posseduta da Robert Bannerman. Ogni presidente repubblicano si sentiva in dovere di fare qualcosa per i Bannerman, che non avevano mai tralasciato di appoggiare i candidati repubblicani alla presidenza, persino quelli meno promettenti. Per molta gente, anzi, i Bannerman erano quasi sinonimi del Partito Repubblicano, o almeno della sua ricca ala internazionalista della costa orientale. Arthur Bannerman, il padre dell'ambasciatore, aveva aspirato per anni alla candidatura presidenziale per il suo partito, anche se molti repubblicani meno aristocratici dicevano che si aspettava di venire proclamato re nel corso della convenzione. E anche se per tanta gente era difficile immaginarlo a stringere migliaia di mani alle elezioni primarie o trattare scambi di favori e di appoggi con i grandi elettori. I Bannerman, come Lodge, come Cabot e Sutton Stoll, amavano il Partito Repubblicano, ma da una certa distanza, e nutrivano il sospetto fondato che il loro sentimento non fosse ricambiato. Comunque la devozione e l'ambizione frustrata di Arthur Bannerman meritavano una ricompensa, e dato che era proprietario di diverse migliaia di ettari in Venezuela, sembrava giusto che il figlio maggiore venisse nominato ambasciatore in quella nazione. Era una carica che Robert Bannerman non desiderava, e suo padre non lo considerava molto adatto per ricoprirla, ma l'aveva accettata, un po' per spirito di noblesse oblige, e un po' perché sentiva che come minimo gli fosse dovuto dopo due tentativi dispendiosi e fallimentari di conquistare un seggio al Senato degli Stati Uniti. Inoltre era un'offerta che non poteva rifiutare se voleva avere qualche speranza in campo politico. E tutti sapevano che aveva messo gli occhi sulla carica di governatore dello Stato di New York. Un argomento sul quale il presidente si era mostrato disponibile, anche se un po' evasivo, quando gli aveva offerto la nomina d'ambasciatore. Dopotutto, Bob, aveva detto sfoggiando il suo famoso sorriso, ha dalla sua il bell'aspetto, la ricchezza, un nome celebre, e poi probabilmente potrebbe andare e venire da chi ha o ad Albany in mezz'ora tutti i giorni. Un'ottima carica, se riuscirà a ottenerla. Robert Bannerman rabbrividiva quando il presidente lo chiamava Bob, ma faceva del suo meglio per nasconderlo. Come suo padre non tollerava i diminutivi e odiava la familiarità, ma non poteva certo rimbeccare il presidente. Robert condivideva l'opinione che il presidente aveva a proposito dei suoi vantaggi. Era un bell'uomo e lo sapeva. Il suo nome era celebre, anche se aveva scoperto da tempo che non sempre ciò giocava a suo favore in politica. Un giorno, alla morte del padre, avrebbe potuto disporre di uno dei più cospicui patrimoni americani. Per il momento era oppresso dai debiti schiaccianti di due campagne primarie e di una corsa al Senato che aveva pagato di tasca sua, e dalla carica di ambasciatore in un paese la cui capitale somigliava a Miami. Cercava di trarne il meglio. Forse gli americani nutrivano pensieri ambivalenti sulla moralità delle grandi ricchezze, ma in Venezuela i ricchi non si mettevano in dubbio. Spendevano con prodigalità, vivevano per il piacere, non pagavano le tasse e non provavano rimorsi né sensi di colpa. Era una società tagliata su misura per un bel ambasciatore quarantenne, ricco e divorziato, che eccelleva nel polo, nel golf ed era noto per saperci fare con le donne. Quando la notizia era arrivata attraverso la telescrivente all'AP, nella cancelleria a mezzanotte, il segretario personale dell'ambasciatore incominciò a sudare. Sapeva dove poteva trovare l'ambasciatore Bannerman. Tutto il personale diplomatico lo sapeva. Sapeva anche che l'ambasciatore non tollerava di venire disturbato e andava su tutte le furie. Ma era il suo dovere, si disse il giovane. Strappò il foglio della telescrivente, lo piegò, lo mise in tasca e scese a chiamare una delle macchine di servizio. Il grande palazzo in Avenida Generalissimo Jimenez, una torreggiante, audace struttura moderna di cemento, marmo e vetro nero, sorgeva in uno dei giardini privati più lussuosi della città. Non sarebbe apparso fuori posto a Los Angeles o a Miami se non per il fatto che il viale d'accesso era bloccato da un cancello d'acciaio e da una guardiola corazzata con i vetri antiproiettile, dove stavano gli uomini armati del servizio di sicurezza. La classe dirigente venezuelana non correva rischi. Teneva il denaro in Svizzera a New York e trasformava le case in fortezze. Après nous le déluge avrebbe potuto essere il motto nazionale. Quando vide la targa del corpo diplomatico, la guardia premette un pulsante per aprire il cancello. La macchina avanzò sul viale, tra i filari di palme, le fontane e i riflettori, e si fermò davanti all'ingresso di marmo. La macchina e l'autista dell'ambasciatore non si vedevano. Quasi tutto il bel mondo di Caracas sapeva che aveva lì un lussuoso appartamento, ma cercava di non pubblicizzare troppo la cosa. Vi si faceva sempre accompagnare da una macchina priva di segni di riconoscimento, anziché con la berlina ufficiale, e sempre senza la scorta della polizia. Era un'abitudine che faceva venire gli incubi al servizio di sicurezza dell'ambasciata, ma l'ambasciatore Bannerman riteneva che avessero il dovere di proteggerlo nel modo migliore senza interferire con la sua vita privata. Il segretario personale attraversò in fretta l'atrio. Non degnò di uno sguardo i portieri in uniforme, entrò nell'ascensore e premette il pulsante dell'attico al 14° piano. Le porte si aprirono senza far rumore e il segretario avanzò sulla morbida moquette del corridoio e premette un campanello senza targhetta. Non ci fu risposta. Suonò di nuovo. Poi sentì un clic quando si aprì lo spioncino.
4: «Cosa diavolo è venuto a fare?» chiese l'ambasciatore.
8: La porta chiusa smorzava la sua voce, ma non tanto da nascondere l'irritazione. Il giovane cominciò a sudare. Non gli sembrava corretto dare una notizia come quella attraverso una porta chiusa. «Ho un messaggio urgente, signor ambasciatore», mormorò accostando il più possibile la faccia all'uscio. «Urgente? Ed è segretario di Stato? Ho parlato con quell'imbecille proprio ieri e ho avuto l'impressione che non sapesse neppure dove è il Venezuela. È personale, signore». «Personale? Di cosa diavolo si tratta? Credo che dovrebbe leggerlo lei stesso, signore». «Oh, d'accordo». Si sentì uno sferragliare di catene che venivano tolte e di serrature che scattavano. Poi la porta si spalancò e svelò il lussuoso piedaterra da scapolo dell'ambasciatore Bannerman e l'ambasciatore in persona, coperto solo da un asciugamani avvolto intorno alla vita. Bannerman squadrò minacciosamente il giovane. «Mi auguro che sia davvero importante», ringhiò. «Me lo consegni».
4: «Robert, tesoro?»
8: chiamò una voce femminile chiara e acuta che proveniva presumibilmente dalla camera da letto. «È successo qualcosa?»
4: «Niente, cara, una comunicazione, vengo subito».
8: Poi, con un fruscio di seta e una ventata improvvisa di profumo costoso, una donna giovane e bella apparve dietro all'ambasciatore. Aveva i lunghi capelli biondi tutti spettinati e si stringeva addosso una vestaglia da uomo.
4: «Mio marito non sarà per caso tornato da Parigi in anticipo?» chiese ansiosamente. «Dimmi la verità».
8: «No, no, sono sicuro che non si tratta di questo», disse spazientito l'ambasciatore e aprì il foglio. «Non è una brutta notizia, tesoro». Nella luce fioca era difficile dirlo, ma il giovane era quasi sicuro che quella fosse la moglie di Manolo Guzman y Pereyrta, il magnate del petrolio ritenuto da tutti l'eminenza grigia del nuovo governo. Se era vero, al segretario bastò un'occhiata più attenta per esserne sicuro, l'ambasciatore stava correndo un rischio assai poco diplomatico. C'era da rabbrividire al pensiero di quelle che sarebbero state le conseguenze politiche se Guzman avesse scoperto che l'ambasciatore americano andava a letto con sua moglie. L'espressione dell'ambasciatore era ambigua, non certo addolorata.
4: «Una questione di famiglia», disse alla donna.
8: «Non devi preoccuparti, cara». Poi rese il foglio al segretario. «Torni all'ambasciata e mandi un cablo a mia nonna», ordinò. «Le dica che sarò a casa domani sera». Fece per chiudere la porta, poi la riaprì appena. «Non stia lì a bocca aperta, cosa c'è ancora?»
4: «Volevo solo farle le mie condoglianze, signore».
8: L'ambasciatore annuì. «Sì», bisbigliò in tono solenne. «Grazie, è una grande tragedia, certo, ma la vita deve continuare». La porta sbatté in faccia al giovane, che udì richiudersi le serrature e le catene. Poi sentì o credette di sentire una risata e dopo qualche attimo un gemito di piacere, seguito dalla voce della signora Guzman che strillava: «Oh Robert, sei un bruto! Aspetta almeno di tornare a letto!» Per accertarsi di non aver consegnato all'ambasciatore un messaggio sbagliato, il giovane aprì il foglio e lo rilesse. No, non c'erano errori. Arthur Aldon Bannerman era morto di un attacco di cuore all'età di 64 anni. Il comunicato della P non precisava il luogo della morte.

0: Avete ascoltato un estratto da La fortuna dei Bannerman di Michael Coady, traduzione di Roberta Rambelli, Mondadori 1992, letto da Luisa Mazzone.
1: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note class.

0: classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.
1: Radio Senti chi parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti chi parla è un'iniziativa di Senti chi parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Andrea Camilleri, Marica. Nel mio paese, pochi mesi prima della nostra entrata in guerra, cioè nel 1940, nel tentativo di battere la concorrenza del caffè Castiglione, inarrivabile per i suoi gelati, il signor Ruoppolo, proprietario dell'omonimo caffè che anch'esso stava sul corso, ebbe un'idea rivoluzionaria. Fece venire da Trieste una bella e prosperosa ragazza ventenne dai capelli rossi e la mise dietro il bancone a far da barista. La ragazza indossava un camice bianco con generosa scollatura ed era più che evidente che sotto non portava indumenti intimi. L'idea e la, diciamo così, divisa incontrarono un entusiastico successo. In breve, tutti i giovani del paese, ma anche signori di mezza età sposati e con figli, emigrarono dal caffè Castiglione al grido di «Viva Trieste italiana!». La rossa però passò come una stella cadente. Dopo appena 6 mesi si fidanzò con un sottufficiale della Marina e andò a vivere con lui. Gli emigranti, delusi, tornarono in patria. Il signor Ruoppolo resistette fino alle feste natalizie, poi, considerato il drammatico calo di vendite, decise di correre ai ripari e fece venire sempre da Trieste un'altra ragazza. Si chiamava Marica ed era biondissima, bianca di pelle, alta, gentile, un po', ma solo un po', meno formosa della rossa, ma dotata di curve morbide e cantanti, come ebbe a definirle il ragionier principato. Il caffè Ruoppolo tornò ad affollarsi non solo di paesani, ma anche di marinai e ufficiali delle navi da guerra che stazionavano nel porto. Marica aveva ereditato l'appartamentino al piano terra già abitato dalla rossa e che era di proprietà del signor Ruoppolo. Il servizio durava fino a mezzanotte. Serviti gli ultimi clienti, la ragazza, abbassata la saracinesca, andava a lavarsi, a togliersi il camice e a mettersi i suoi vestiti in uno stanzone nel retro adibito a deposito, poi chiudeva la saracinesca a chiave e se ne tornava a casa. Naturalmente, durante il percorso sbucavano dall'oscurità pretendenti a titolo vario. C'era chi le chiedeva di passare tutta la vita insieme e chi invece solo una notte. Però Marica, sempre gentile e con un gran sorriso, diceva a tutti di no. Renzino, non ancora sedicenne, era impazzito per lei. Non avrebbe mai trovato il coraggio di farle delle proposte e anche se gliele avesse fatte, Marica gli avrebbe riso in faccia. Non era ancora mai stato con una donna e il desiderio di Marica era tale che gli impediva di dormire. La mattina andava a scuola. Il pomeriggio praticamente lo consumava incollato al bancone, a bere gazzose e a vederla muoversi. Lei ogni tanto lo guardava e gli sorrideva. aveva benissimo capito quello che gli passava per la testa, ma di sé non poteva offrirgli altro che quel sorriso, una sorta di premio di fedeltà. Poi, in paese, si seppe che Marika era diventata l'amante del dottor Sciacca, fattosi ricco per via di matrimonio. La moglie Ernestina era decisamente brutta e gelosissima, ma la sua dote era stata milionaria. Perciò il dottore, per andare a trovare Marika, doveva prendere accurate precauzioni e inventarsi parti improvvisi e attacchi di cuore inattesi per trascorrere qualche ora notturna fuori casa. I pretendenti che sbucavano dall'ombra sparirono. Renzino invece rimase imperterrito, saldato al balcone, e Marika lo ricompensava con un sorriso. Poi un giorno un piano preciso cominciò a delinearsi nel cervello di Renzino. Un piano arditissimo che solo l'incontenibile desiderio di lei poteva fargli concepire. Una sera finse di andare in bagno, che si trovava nel retro, e invece entrò nello stanzone deposito. Andò a guardare la finestra. Era abbastanza ampia, ci sarebbe potuto passare. Vide i vestiti di Marika ordinatamente disposti sopra una sedia vicina a un grande lavello. Tornò al bancone. Quindi, 10 minuti prima della chiusura, salutò Marika e finse di andare di nuovo in bagno. Entrò invece nello stanzone, orientandosi con una pila che si era portata appresso. Si nascose dietro alcuni sacchi di caffè e rimase ad aspettare. Il suo piano era di vedere Marika spogliarsi nuda, lavarsi e rivestirsi. Gli sarebbe bastato almeno questo. Era affamato di lei. Quando poi Marika avrebbe chiuso a chiave la saracinesca, se ne sarebbe uscito dal caffè saltando dalla finestra che si apriva su un vicolo sempre deserto. Dopo circa un quarto d'ora, la luce dello stanzone venne accesa e Marika entrò. Si levò il camice e così Renzino finalmente poté vederla nuda. La sua pelle bianchissima splendeva luminosa via via che la lavava. Lui la vedeva di schiena ed era un gran bel vedere. Era inzuppato di sudore, di certo aveva la febbre. Poi a un tratto Marika si voltò e si mosse per prendere l'asciugamani appeso a un chiodo. A vederla di fronte, Renzino ebbe come una vertigine. I suoi capezzoli erano poli magnetici d'attrazione cosmica. Non capì più niente. Si mosse a 4 zampe, così come stava dietro i sacchi, e prese ad avanzare verso di lei, mugolando e gemendo. Marika si immobilizzò, spaventata, la bocca aperta, l'asciugamani le cadde per terra. Renzino continuò ad avanzare a 4 zampe, arrivò alla sua altezza, si drizzò un poco, allungò il collo, le baciò l'ombelico. Un impeto di pietà travolse Marika. Si chinò. Lo prese per le braccia, lo fece alzare, l'abbracciò. «Poverino, poverino», gli sussurrò. Renzino non si accorse che stava piangendo. Lo capì quando lei gli asciugò gli occhi con le mani. «Non fare così, poverino». Renzino tremava, non riusciva a parlare. Lei gli toccò la fronte e prese una rapida decisione. «Stasera non posso, ma domani sì. Vienimi a trovare. Aspetta». Andò vicino alla sedia, prese la borsetta, l'aprì, ne estrasse una chiave, gliela diede. «Questa è una copia della chiave di casa mia. Tu domani, 5 minuti prima di mezzanotte, apri ed entri senza farti vedere da nessuno. Aspettami. Non accendere la luce». L'aiutò ad uscire dalla finestra. Da solo, nelle condizioni in cui si trovava, Renzino non ce l'avrebbe mai fatta. Tutto andò come previsto. La notte dopo, Marika, con una dolcezza infinita, gli fece superare il batticuore, il tremore e l'inesperienza. L'indomani pomeriggio al caffè, Renzino le portò un gran mazzo di rose. Eppure se non le domandò mai più d'andarla a trovare, anche perché sapeva che gli avrebbe detto di no, a lungo, ogni pomeriggio, Renzino passò dal caffè a bersi una gazzosa al bancone, mentre lei, ogni tanto, gli sorrideva.
2: Il racconto.
4: La festa della mamma. Dal sito lastampa.it. La festa della mamma ha origini diverse. Nell'antichità esistevano riti cerimoniali e celebrazioni tradizionali tra le popolazioni politeiste, che si rifacevano al culto della madre terra e celebravano le divinità femminili legate alla rinascita della natura in primavera, le genitrici, coloro che rappresentavano la fertilità e la vita. Per i greci era Rea, la madre di tutti gli dei, la grande procreatrice, e un giorno all'anno veniva celebrata la sua figura e quella di tutte le madri per associazione. Presso i romani era Cibele, la divinità simbolo della natura e di tutte le madri. In Inghilterra le celebrazioni legate alla festa della mamma risalgono al XVII secolo. Originariamente il Mother's Day non era inteso come un'occasione per festeggiare la propria madre con fiori o regali, ma assumeva un significato completamente diverso. La festività, chiamata Mothering Sunday, coincideva con la quarta domenica di Quaresima. In quell'occasione tutti i bambini che vivevano lontano dalle loro famiglie, chi per imparare un mestiere e chi perché costretto a fare il servo per guadagnarsi da vivere, potevano ritornare a casa per un giorno. A poco si era diffusa la tradizione di riunirsi a metà del periodo di Quaresima per festeggiare la propria famiglia e soprattutto la mamma, considerata un elemento fondamentale dell'unione tra consanguinei. I ragazzi che facevano visita alle loro famiglie portavano alle mamme fiori e altro genere di regali. La tradizione del Mothering Sunday sopravvive ancora oggi in Inghilterra, dove è più comunemente conosciuta come Mother's Day, festa della mamma. Nel 1914, l'allora presidente degli Stati Uniti d'America, Wilson, per dimostrare profondo rispetto nei confronti di tutte le mamme, con una delibera del Congresso istituì il Mother's Day. Non venne stabilita una data fissa sul calendario, ma per convenzione si decise di celebrare tutte le mamme americane la seconda domenica di maggio. Se in America, Italia, Belgio, Germania, Giappone e in altri 34 stati i festeggiamenti cadono la seconda domenica di maggio, in altri paesi le date cambiano, andando dal 14 ottobre della Bielorussia al 22 dicembre dell'Indonesia, al 12 agosto della Thailandia, con rituali e usanze spesso molto diverse. A differenza dell'Inghilterra, negli Stati Uniti il Mothering Sunday non ebbe successo, dal momento che la popolazione era restia alle tradizioni popolari. Per questo motivo, la festa della mamma si diffuse negli Stati Uniti come una festività legata ai movimenti sociali che chiedevano il suffragio alle donne e predicavano la pace. Nel maggio 1870, negli Stati Uniti, Julia Ward Howe, attivista pacifista e promotrice dell'abolizione della schiavitù, propose l'istituzione del Mother's Day, un'occasione in più per riflettere sull'inutilità della guerra a favore di una pace duratura. Altro nome legato all'origine della festività è quello di Anna Jervis, che si batté per l'istituzione di una festa in onore di tutte le vittime della guerra civile americana. Dopo la morte della madre, alla quale era molto legata, Anna cominciò ad inviare lettere a diversi ministri e membri del Congresso affinché venisse istituita una festa nazionale dedicata a tutte le mamme. L'obiettivo di Anna era quello di fare in modo che tutti celebrassero la loro madre mentre questa era ancora in vita. Anna riuscì nel suo intento e nel maggio del 1908, a Grafton, nel Massachusetts, venne celebrata la prima festa della mamma. L'anno seguente fu la volta di Filadelfia. La Jervis scelse, come simbolo di questa nuova festa, il garofano, il fiore preferito della sua defunta madre. In Italia la festa della mamma fu festeggiata per la prima volta nel 1957 da Don Otello Migliosi, un sacerdote del borgo di Tor di Betto ad Assisi. Successivamente la festa è entrata a far parte del nostro calendario. Oggi, nel borgo di Tor di Betto ad Assisi, la ricorrenza viene celebrata con particolare fervore. Altro pioniere della festa della mamma è il senatore e sindaco di Bordighera, Raul Zaccari, che istituì il primo festeggiamento nel 1956. In Italia, tradizione vuole che tutte le mamme siano omaggiate con coloratissimi fiori, ma amore è prima di tutto creatività. Per questo i più intraprendenti possono sempre dar sfogo alla fantasia uscendo un po' dai classici schemi floreali, scegliendo o confezionando omaggi un po' diversi dal solito. L'azalea è uno dei simboli più forti e più importanti di questa giornata dedicata a tutte le madri. L'azalea è il fiore delle donne e delle mamme per eccellenza. È l'espressione della femminilità, della grazia, della temperanza e non solo per il suo colore rosa e per la sua esplosiva energia. Negli ultimi anni, in occasione della festa della mamma, sono stati allestiti dei gazebo nelle principali piazze d'Italia, dove è stato possibile acquistare fiori di azalea. Questa iniziativa è stata promossa dall'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, per informare e raccogliere fondi per le donne malate di tumore al seno e non solo. Un modo intelligente ed efficace per fare del bene, pensando al prossimo e allo stesso tempo un pensiero carico di significato per le madri che sicuramente apprezzeranno il dono.

0: Il racconto.
1: Le fate di Carlo Collodi. C'era una volta una vedova che aveva due figliole. La maggiore somigliava tutta alla mamma, di lineamenti e di carattere, e chi vedeva lei vedeva sua madre, tale e quale. Tutte e due erano tanto antipatiche e così gonfie di superbia che nessuno le voleva avvicinare. Viverci insieme poi era impossibile addirittura. La più giovane invece, per la dolcezza dei modi e per la bontà del cuore, era tutta il ritratto del suo babbo e tanto bella poi, tanto bella che non si sarebbe trovata l'eguale. E naturalmente, poiché ogni simile ama il suo simile, quella madre andava pazza per la figliola maggiore e sentiva per quell'altra un'avversione, una ripugnanza spaventevole. La faceva mangiare in cucina e tutte le fatiche e i servizi di casa toccavano a lei. Fra le altre cose, bisognava che quella povera ragazza andasse due volte al giorno ad attingere acqua a una fontana distante più di un miglio e mezzo e ne riportasse una brocca piena. Un giorno, mentre stava appunto lì alla fonte, le apparve accanto una povera vecchia che la pregò in carità di darle da bere. «Ma volentieri, nonnina mia!» rispose la bella fanciulla. «Aspettate, vi sciacco la brocca!» E subito dette alla mezzina una bella risciacquata, la riempì di acqua fresca e gliela presentò sostenendola in alto con le sue proprie mani affinché la vecchiarella bevesse con tutto il suo comodo. Quando ebbe bevuto, disse la nonnina: «Tu sei tanto bella, quanto buona e quanto per benino, figliola mia, che non posso fare a meno di lasciarti un dono». Quella era una fata che aveva preso la forma di una povera vecchia di campagna per vedere fin dove arrivava la bontà della giovinetta e continuò: «Ti do perdono che ad ogni parola che pronunzierai ti esca di bocca o un fiore o una pietra preziosa». La ragazza arrivò a casa con la brocca piena qualche minuto più tardi. La mamma le fece un baccano del diavolo per quel piccolo ritardo. «Mamma, abbi pazienza, ti domando scusa», disse la figliola tutta umile, e intanto che parlava le uscirono di bocca due rose, due perle e due brillanti grossi. «Ma che roba è questa?» esclamò la madre stupefatta. «Sbaglio o tu sputi perle e brillanti? O come mai, figlia mia?» Era la prima volta in tutta la sua vita che la chiamava così e in tono affettuoso. La fanciulla raccontò ingenuamente quel che le era accaduto alla fontana e durante il racconto figuratevi i rubini e i topazi che le caddero giù dalla bocca. «Oh, che fortuna!» disse la madre. «Bisogna che ci mandi subito anche quest'altra. Senti, cecchina, guarda che cosa esce dalla bocca della tua sorella quando parla. Ti piacerebbe avere anche per te lo stesso dono? Basta che tu vada alla fonte e se una vecchia ti chiede da bere, daglielo con buona maniera». «E non ci mancherebbe altro!» rispose quella sbadata. «Andare alla fontana ora! Ti dico che tu ci vada e subito!» Brontolò e brontolò, ma brontolando prese la strada portando con sé la più bella fiasca d'argento che fosse in casa. La superbia, capite, e l'infigardaggine! Appena arrivata alla fonte, eccoti apparire una gran signora vestita magnificamente che le chiede un sorso d'acqua. Era la medesima fata apparsa poco prima a quell'altra sorella, ma aveva preso l'aspetto e il vestiario di una principessa per vedere fino a quale punto arrivava la malcreanza di quella pettegola. «Oh, sta a vedere!» rispose la superba. «Che son venuta qui per dar da bere a voi? Sicuro! Per abbeverare vostra signoria, non per altro! Guardate, se avete sete, la fonte, eccola là!» «Avete poca educazione, ragazza!» rispose la fata senza adirarsi punto. «E giacché siete così sgarbata, vi do perdono che ad ogni parola pronunziata da voi vi esca di bocca un rospo o una serpe.» Appena la mammina la vide tornare da lontano, le gridò a piena gola: «Dunque, cecchina, com'è andata?» «Non mi seccate, mamma», replicò la monella, e sputò due vipere e due rospacci. «Oddio, che vedo!» esclamò la madre. «La colpa deve essere tutta di tua sorella, ma me la pagherà!» E si mosse per picchiarla. Quella povera figliola fuggì via di rincorsa e andò a rifugiarsi nella foresta vicina. Il figliolo del re, che ritornava da caccia, la incontrò per un viottolo e, vedendola così bella, le domandò che cosa faceva in quel luogo sola sola e perché piangeva tanto. «La mamma», disse lei, «mi ha mandato via di casa e mi voleva picchiare.» Il figliolo del re, che vide uscire da quella bocchina 5 o 6 perle e altrettanti brillanti, la pregò di raccontare come mai era possibile una cosa tanto meravigliosa. E la ragazza raccontò per filo e per segno tutto quello che le era accaduto. Il principe reale se ne innamorò subito e, considerando che il dono della fata valeva più di qualunque grossa dote che potesse avere un'altra donna, la condusse senz'altro al palazzo del re suo padre e se la sposò. Quell'altra sorella, frattanto, si fece talmente odiare da tutti che sua madre stessa la cacciò via di casa, e la disgraziata, dopo aver corso invano cercando chi acconsentisse a riceverla, andò a morire sul confine del bosco. Morale: gli smeraldi, le perle e i diamanti abbaglian gli occhi col vivo splendore, ma le dolci parole e i dolci pianti hanno spesso più forza e più valore. Altra morale: la cortesia che le bell'alme accende costa taloro acerbi affanni e pene, ma presto o tardi la virtù risplende e quando men ci pensa il premio ottiene.

0: genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Nazim Hikmet.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F. La dieta dà i numeri. Smetti di contare i grammi e le calorie di ciò che mangi. Per essere in forma, è più importante calcolare la proporzione di grassi e proteine o cronometrare colazione, pranzo, cena, anche il singolo boccone. Ecco in che modo. Di Claudia Bortolato. Dammi il 5, ma anche il 30. 5 al giorno, 2 di frutta e 3 di verdura, sono le porzioni di vegetali consigliate per assicurarsi adeguate quantità di fibre, vitamine e minerali e per idratarsi in modo ottimale. Ma stando ad alcune ricerche, in particolare una condotta dal British and American Gut Project, per garantirsi una buona varietà di fibre e antiossidanti e mantenere in equilibrio il microbiota intestinale, a vantaggio di tutto l'organismo, è importante anche diversificare i vegetali nell'arco della settimana, in modo da arrivare a 30 diversi tipi e colori di frutta, verdura, legumi e cereali, per esempio pomodori, datterini rossi e gialli, broccoli e cavolo viola. Formule vincenti. Per dare sprint al metabolismo è importante distribuire correttamente l'apporto dei nutrienti ed energie durante la giornata. Il 40% circa andrebbe introdotto a colazione, l'altro 40% a pranzo e solo il 20% a cena. Un altro metodo che aiuta a bruciare più grassi e mantenere elevato il metabolismo è aumentare leggermente la quota di proteine. Sono tra i costituenti della massa muscolare e aumentano il tasso metabolico del 15-30% circa rispetto al 5-10 dei carboidrati e allo 0-3 dei grassi. È una variazione della dieta da introdurre occasionalmente e per non più di 2 settimane consecutive per non danneggiare i reni. Si può arrivare a un massimo di 1,4 grammi di proteine al giorno per ogni chilo di peso corporeo rispetto agli 0,8 consigliati normalmente, pari a 84 grammi di proteine per chi pesa 60 kg. I cibi più proteici sono i formaggi, il grana padano con 33,9 grammi di proteine ogni etto, la fontina con 24,5, le carni, anche bianche, il tacchino svetta con 24 grammi, i legumi secchi 22,7 grammi per le lenticchie, 20,9 per i ceci, 20,2 per i fagioli borlotti, il pesce 21,5 grammi nel tonno, 18,4 nel salmone. Legumi a ogni pasto. Mangiando anche solo un cucchiaino di fagioli, ceci o altri legumi a ogni pasto, ti assicuri una buona quantità di fitoestrogeni e abbassi l'indice glicemico dell'intero pranzo o cena, a parità di carboidrati assunti. In questo modo dai più tempo all'organismo per utilizzare l'energia, evitando che si depositi come grasso corporeo. Se soffri di sensibilità intestinale, meglio i legumi decorticati come le lenticchie. Conta i bicchieri. Bere 2 bicchieri d'acqua pari a 500 ml prima dei pasti aumenta del 30% il dispendio di energie e l'effetto si amplifica se la si beve fredda. Con 8-10 bicchieri al giorno ci si idrata correttamente e si ha il miglior rendimento metabolico nell'arco della giornata. E il vino? Non più di 1 bicchiere di rosso a pasto, meglio se novello, per il resveratrolo, antiossidante che anche se in quantità modeste trasforma il grasso bianco in bruno che brucia le calorie anziché immagazzinarle. Ottimo e senza limite del bicchiere a pasto anche il centrifugato di uva rossa fresca, meglio se biologica, è privo di alcol. Tabellina del 3. Gli acidi grassi omega 3, 6, 9 servono a produrre ormoni ed energia, sono antinfiammatori e formano le membrane cellulari. Gli omega 3, presenti principalmente nel pesce, e gli omega 6, nei semi oleosi, sono detti anche essenziali perché il corpo non li produce da solo e dunque vanno assunti con la dieta. Occorrono 6-10 grammi di omega 6 e 2-4 grammi di omega 3 al giorno, nel rapporto ottimale di circa 4 porzioni di omega 6 per ogni porzione di omega 3. Per esempio, circa 2 etti di sgombro o salmone con un cucchiaio di olio extravergine di oliva, oppure 2 cucchiaini di olio di germe di grano e 4-5 noci. Gli omega 9, utili per funzioni cerebrali e umore, invece, sono elementi che il nostro organismo può produrre a partire da altri grassi. Il più importante è l'acido oleico, salutare per il cuore, contenuto soprattutto nell'olio extravergine d'oliva. Altri omega 9 si trovano nell'olio e nel frutto dell'avocado, nell'olio di borragine, nei semi di zucca e sesamo, nelle nocciole, nelle mandorle e nel cacao. Guarda le lancette. I pasti sbrigativi fanno mangiare di più perché non permettono la corretta produzione di ormoni e neurotrasmettitori che regolano la sazietà, la glicemia, la concentrazione di glucosio nel sangue e lo svuotamento dello stomaco. Il consiglio è di seguire il più possibile la regola 30-60-60, dove i numeri indicano i minuti che andrebbero dedicati rispettivamente a colazione, pranzo e cena. E per facilitare la masticazione, che dovrebbe durare almeno 20-30 secondi per ogni boccone, posa lo smartphone, spegni PC o TV e prova a appoggiare le posate sul piatto a ogni forchettata.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Da Atlante, dell'Enciclopedia Treccani. Oliviero Toscani, lo sguardo che ha rotto la roccia dell'indifferenza, di Domenico Marcella. Le campagne pubblicitarie di Oliviero Toscani sono state euforizzanti come gli elementi che hanno irradiato la famigerata epoca della Milano da bere, un inno alla gioia di vivere che, alla luce di quanto fatto, ha rappresentato una benedizione per il fotografo scomparso all'età di 82 anni. Nello sgargiante decennio degli 80, quello delle infinite possibilità, degli slogan più radicati dello yuppismo, della plastica e della corsa al potere, mentre nella Milano Caput Mundi furoreggiavano i rapaci pionieri della finanza e le suadenti protagoniste delle passerelle della moda, le gallerie d'arte si divertivano con la transavanguardia e il graffitismo, organizzando happening alla presenza di Kate Haring e Andy Warhol. Solidificata dal socialismo di Bettino Craxi e influenzata dai venti dell'edonismo statunitense di Ronald Reagan, con l'avvento del Made in Italy, la città meneghina diviene palcoscenico della diffusione dei nuovi segmenti di mercato e della miriade di nuove occasioni di lavoro nel settore della comunicazione. Ma il dato reale ed economico è soltanto uno: le pagine pubblicitarie. Prima di allora, le riviste patinate si erano avvalse dei fotografi dello staff redazionale. Di colpo, però, aumenta il bisogno di produrre campagne dal sorprendente impatto visivo. Scoppia la guerra tra i colossi della comunicazione e gli art director arruolano i più impareggiabili professionisti della scena. Fra tutti, nella galassia di stimoli incontenibili e nuovi fenomeni, si impose la forza creativa di Oliviero Toscani, che già nel 1973 aveva scandalizzato e indignato tutti, immortalando il fondoschiena della modella Donna Jordan con su i jeans della marca Jesus e lo slogan «Chi mi ama, mi segua». Il manifesto fa il giro del mondo e le polemiche infuriano come mai prima era successo intorno a una pubblicità. Sarà poi Pier Paolo Pasolini sul Corriere della Sera ad ammonire i benpensanti e i moralisti, sottolineando come quell'immagine, ponesse un fatto nuovo, una eccezione nel canone fisso dello slogan, rivelando una possibilità espressiva imprevista. Toscani è il portatore di un pensiero sovversivo che, sparando a zero, con intenzione o senza volerlo, colpisce e affonda chiunque gli capiti a tiro. Il suo è un linguaggio di sfida, fresco e variopinto, metafora perfetta della bramosia collettiva di smarcarsi dall'ingessato provincialismo e dagli anni bui del terrorismo dei 70. Le grandi affissioni manifesto da lui firmate per Benetton rianimano ulteriormente la scena con quell'incrocio di etnie e culture, occhi a mandorla e capelli crespi, che balzano felici nell'abbraccio multicolore di sciarpe e maglioni. E mentre le gallerie d'arte incominciano ad aprire le porte ad artisti meticci come Jean-Michel Basquiat, il grande maestro della fotografia continua a realizzare una sequela di campagne pubblicitarie considerate celebrazione ante litteram di quel futuro globalizzato a cui si sarebbe presto arrivati. Sdoganando l'immagine dei cliché del bel paese, Oliviero Toscani rende l'Italia sovrana e indiscussa del ciclopico gioco della comunicazione, proponendo una cartolina della società inclusiva e senza frontiere. È stato il primo, non a caso, a sfruttare l'energia di un marchio di abbigliamento per vendere non prodotti, ma valori, usando la moda come un megafono di denuncia, attirando su di sé l'accusa di sfruttare i problemi del mondo per fare pubblicità ai pullover. La verità, però, è ben altra. Toscani ricorre al mezzo pubblicitario per mettere in risalto e porre al centro dell'attenzione le problematiche sociali. Basti ricordare le sue sconvolgenti battaglie contro la pena di morte, la lotta all'AIDS, la fame, l'anoressia, la discriminazione razziale, la violenza sulle donne, le mine anti-uomo e la mafia, o quelle a sostegno dei trapianti di organi e della libertà religiosa. Un visionario, dunque, abilissimo a trasformare la provocazione in talento e la pubblicità in una forma d'arte e di disobbedienza civile, condotta con la stessa inesauribile vitalità di Marco Pannella, lo storico leader dell'unico partito al quale ha offerto il proprio contributo artistico, divenendo portavoce di temi di cui in pochi hanno avuto il coraggio di parlare, scuotendo da bastian contrario il sonnolento sistema delle immagini con i suoi ipnotici e scioccanti scatti. Oliviero Toscani ha rotto la roccia del silenzio e dell'ipocrisia, mosso dall'indomito impulso di dire ciò che pensava, anche a rischio di risultare scomodo e finire isolato. Tenace, fiero e dissacrante, esuberante, esagerato, diverso da tutti, fino alla fine.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.

0: Dalla rivista Focus, leggere tra le rughe. La pelle che raggrinzisce non è soltanto segno dell'età, ma può perfino agevolare l'invecchiamento e alcune patologie. Ecco perché lo stile di vita è importante e quando può servire la cosmesi. Di Elena Meli. Forse dovremmo iniziare a guardare in maniera differente la crema antirughe che occhieggia dalla mensola del bagno di ogni donna sopra i 30 anni. Le zampe di gallina, il codice a barre attorno alle labbra, le linee sul collo potrebbero non essere solo lo sgradito risultato del tempo che passa, ma loro stesse una causa dell'invecchiamento. Lisciarle con le creme potrebbe allora ringiovanirci dentro, anziché solo nell'aspetto, posto che funzionino davvero così bene. Se lo stanno chiedendo gli scienziati, dopo aver scoperto che quando si formano le rughe perdiamo molto più della possibilità di mentire sulla nostra vera età. Stando agli studi più recenti, infatti, quando la pelle si raggrinzisce, spedisce in giro sostanze che accelerano l'invecchiamento di tutto il resto dell'organismo. Lo sostiene Claudia Cavadas, neuroendocrinologa dell'Università di Coimbra in Portogallo, che ha puntato il dito contro le cellule senescenti, cellule zombie, che avendo subito danni irreversibili o essendo semplicemente anziane, entrano in una sorta di quiescenza, in attesa di essere ordinatamente rimosse dai sistemi dell'organismo che agiscono allo scopo, come le cellule del sistema immunitario chiamate macrofagi, letteralmente grandi mangiatori, sono le spazzine del corpo umano. Sono tecnicamente vive, ma non possono più moltiplicarsi, perché se lo facessero, sarebbe molto probabile una degenerazione in senso tumorale. Il lato negativo di questo metodo per eliminare il rischio di cancro è che le cellule zombie producono sostanze dannose, cocktail tossici in cui si trovano molecole pro-infiammatorie, enzimi che distruggono le proteine, composti che danneggiano il sistema immunitario. Questi mix, oltre a essere negativi per i tessuti attorno, possono viaggiare in tutto l'organismo attraverso il sangue e quindi andare a danneggiare anche organi e tessuti lontani. La presenza di cellule senescenti è ritenuta una concausa di diverse malattie connesse all'età, dalla cataratta all'artrosi, ma è particolarmente massiccia nella pelle che invecchia, perché la cute è la prima barriera di fronte all'aggressione di inquinanti, fumo, sole. Tutti elementi che accelerano la senescenza, che sulla pelle si manifesta con rughe ben evidenti, che quindi sono il primo segno di una iperproduzione di sostanze invecchianti che poi vanno in giro per l'organismo. Le cellule della pelle invecchiano non solo perché l'età avanza, ma anche perché sono esposte ad agenti esterni che producono danni e avviano una cascata di eventi che portano alla comparsa delle rughe, e per colpa di queste anche a una microinfiammazione locale che poi può avere effetti su tutto l'organismo, conferma Norma Cameli, responsabile della dermatologia correttiva e laser terapia degli istituti fisioterapici ospedalieri di Roma e membro della Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse. Quando le cellule cutanee sono sotto attacco per colpa dei raggi ultravioletti, del fumo, degli inquinanti ambientali, aumenta la produzione di radicali liberi dell'ossigeno, sostanze ossidanti che l'organismo cerca di neutralizzare, ma che se sono troppi restano a far danni. L'infiammazione locale aumenta, le cellule iniziano a rilasciare enzimi che degradano il collagene e le fibre elastiche che costituiscono l'impalcatura della pelle. Pian piano si formano le rughe, anche perché con il tempo la sintesi di collagene e fibre elastiche si riduce e non riesce a compensare le perdite. Ma non ci sono confini o comportamenti stagni che trattengano le sostanze pro-infiammatorie nella cute. I composti dannosi vanno anche altrove, e in questo modo le rughe contribuiscono all'invecchiamento generale. Per esempio, la microinfiammazione e i radicali dell'ossigeno accorciano i telomeri delle cellule, i cappucci al termine dei cromosomi che si riducono con l'età e, quando sono troppo corti, decretano la condanna a morte di una cellula. Non ci sono barriere, insomma. L'infiammazione della pelle che la porta a essere visibilmente anziana è la stessa che altrove contribuisce a processi che ci invecchiano e ci fanno ammalare. Non tutte le rughe sono uguali, però. Le più cattive sono quelle precoci, che sono il risultato di uno stile di vita sbagliato. In altri termini, a 80 anni sarà inevitabile che i processi di senescenza siano già ben avviati, ma le zampe di gallina a 30 anni, perché si è esagerato con l'esposizione al sole, si fuma o si dorme poco e male, potremmo risparmiarcele e con loro una bella dose di sostanze pro-invecchiamento in giro per l'organismo. Dormire troppo poco, per esempio, altera i ritmi circadiani e favorisce la senescenza delle cellule cutanee, così come stare troppo a lungo con la faccia di fronte agli schermi di computer, tablet o smartphone. La luce blu di questi strumenti facilita la comparsa di rughe, spiega Cameli. Anche il cambiamento climatico rema contro la pelle liscia, perché le temperature più elevate alterano il mantello idrolipidico che protegge la cute, e così le sostanze inquinanti possono passare più facilmente. Meglio non esagerare con l'esercizio fisico, perché l'overtraining aumenta la formazione di radicali liberi dell'ossigeno e contribuisce a raggrinzire la pelle anzitempo. Da limitare poi le grigliate, perché nei cibi cotti alla brace e alle alte temperature si formano tanti prodotti avanzati della glicazione. Si chiamano Advanced Gligation and Products of Age, un acronimo a dir poco evocativo, visto che significa età in inglese. Se ne trovano in gran quantità in cibi ricchi di zuccheri e proteine, cotti ad alte temperature. E se la dieta abbonda di fritti, grigliate, dolci e fast food, vanno ad accumularsi nella pelle, dove formano ponti molecolari fra le fibre di collagene ed elastina, irrigidendo il derma e accelerando l'invecchiamento. Lo ha confermato una recente ricerca dell'Università di Nanjing, in Cina, sottolineando che un eccesso di age si associa anche ad altre patologie connesse all'età che avanza, come le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2, l'insufficienza renale o l'Alzheimer, ribadendo così come le rughe siano insieme causa ed effetto dell'invecchiamento. Un legame confermato anche da altri studi. Tamar Nichten, dell'Università di Rotterdam, in Olanda, di recente ha dimostrato su oltre 2.600 persone dai 51 agli 88 anni che un aspetto di 5 anni più giovanile e meno rugoso per la propria età, valutato attraverso l'analisi al computer di fotografie in alta risoluzione, si associa a un funzionamento cognitivo migliore e a un rischio dal 15 al 25% più basso di avere problemi come cataratta, osteoporosi, calo dell'udito o broncopneumopatie croniche. E se ci fosse ancora qualche dubbio in merito, lo fuga Carl Christensen del Danish Twin Registry e Danish Aging Research Center di Odense, in Danimarca, che seguendo poco meno di 200 coppie di gemelli per 12 anni, è arrivato alla conclusione che la mortalità è scritta sul viso, come recita il titolo dell'articolo scientifico che riassume i dati raccolti. Al diminuire delle rughe, infatti, l'età percepita si abbassa e con questa anche la probabilità di morire. Quindi è l'ora di rivalutare le creme antietà, perché ridurre le rughe può mantenerci giovani pure dentro. Innanzitutto dovremmo prevenirle con uno stile di vita sano che ne rallenti la formazione. Non fumare, proteggersi dai raggi ultravioletti usando correttamente i filtri solari, seguire una dieta sana ricca di antiossidanti e vitamine, dormire a sufficienza. Sono tutte regole che aiutano a mantenersi complessivamente in salute, risponde Cameli. Quanto alle creme per la pelle, funzionano. Ripristinano la barriera cutanea, Forniscono principi attivi efficaci come il retinolo, che ha un'azione antirughe documentata, o la vitamina C, che ha effetti antiossidanti molto utili. Per vedere i risultati serve però costanza nell'utilizzo, ma soprattutto prendersi cura della pelle fin da giovani, innanzitutto pulendola in maniera corretta ogni giorno con i prodotti più adatti al proprio tipo di cute. Poi idratandola per prevenire le rughe ed eventualmente trattandola per attenuarle. Sempre senza esagerare, perché se si accumulano strati su strati di prodotti, si ottiene l'effetto opposto, la cosiddetta pelle arrabbiata, che rifiuta l'eccesso di creme e diventa più sensibile o perfino allergica. Gli interventi antirughe più incisivi, dal microneedling alla radiofrequenza, dal laser ai peeling esfolianti o le biostimolazioni con acido ialuronico, sono molto efficaci. Non si può riportare indietro l'orologio della pelle, ma l'aspetto può migliorare molto. E magari si può leggermente rallentare il processo di invecchiamento generale, come si spera di poter fare in maniera specifica con i senolitici e i senomodulatori, farmaci mirati alle cellule senescenti che contribuiscono all'invecchiamento cutaneo e non solo, eliminandole nel primo caso o impedendo che rilascino in circolo le loro tossine nel secondo. In sperimentazione in diverse condizioni correlate all'invecchiamento, si stanno ora studiando anche per un impiego come antirughe. Una ricerca del Drexel University College of Medicine di Philadelphia, per esempio, ha dimostrato su un piccolo gruppo di volontari over 40 che applicare sulla pelle la rapamicina, un senomodulatore, riduce i marcatori della senescenza cellulare, aumenta la quantità di collagene nel derma e migliora l'aspetto della pelle. Un esperimento sui topolini ha provato che utilizzare un senolitico per eliminare dalla pelle le cellule senescenti aumenta la proliferazione delle cellule staminali nei follicoli piliferi, a indicare che si possono forse risvegliare processi tipici della giovane età. Occorrerà tuttavia parecchio prima che sia possibile usare queste sostanze, applicandole sulla pelle o prendendole per bocca, e in ogni caso, come ha specificato Cadavas, non ci si devono o possono aspettare miracoli. Potremo magari rallentare il tasso di invecchiamento, ma non realmente ringiovanire. La regia dei processi che legano l'invecchiamento cutaneo a quello del resto del corpo starebbe nel cervello, secondo Claudia Cavadas, che li sta studiando da tempo. Precisamente nell'ipotalamo e nell'ippocampo, aree critiche che con il passare degli anni funzionano peggio, incidendo in maniera netta sui processi di invecchiamento. Precisamente nell'ipotalamo e nell'ippocampo, aree critiche che con il passare degli anni funzionano peggio, incidendo in maniera netta sui processi di invecchiamento. Uno studio dell'Albert Einstein College of Medicine di New York, per esempio, ha dimostrato che topolini modificati per avere poche cellule staminali in queste aree decisive invecchiano più velocemente e muoiono prima. Ipotalamo e ippocampo ricevono segnali dalla cute attraverso quello che Cavadas chiama asse pelle-cervello. Nei topolini esposti a un eccesso di raggi UVB, come accade quando si esagera col sole, l'ippocampo smette di produrre nuove cellule avviandosi verso la senescenza, mentre anche al resto dell'organismo arrivano segnali pro-invecchiamento e, per esempio, si riduce la produzione degli ormoni sessuali tipici di giovinezza ed età fertile. Avete la pelle a strisce come quella delle tigri o piuttosto a macchie come una mucca? La domanda non è assurda come sembra, perché sulla cute, oltre alle rughe, abbiamo strie quasi sempre invisibili chiamate linee di Blaschko, dal nome del dermatologo tedesco che le ha scoperte agli inizi del Novecento. Si tratta di linee sulle quali spesso si raccolgono altri segni, come i nei o le voglie, che non seguono il corso di vasi sanguigni o nervi, ma piuttosto sono l'unica traccia rimasta della migrazione dei melanociti, le cellule responsabili del colore della pelle. quando durante il primissimo sviluppo embrionale si moltiplicano e vanno a prendere il loro posto su torso, braccia o gambe. Alcuni di quei melanociti iniziali che decidono la tinta cutanea in base a geni sul cromosoma X avranno geni ereditati dalla mamma e, disponendosi nel corpo che cresce, creeranno una linea di Blaschko materna. Ma in quell'accanto potrebbero essercene di derivazione paterna di colore differente. Poiché il colore della pelle però non dipende solo dai geni sul cromosoma X, di norma le linee di Blaschko non si vedono. Invece questo mosaicismo che condividiamo con altri mammiferi è evidente per esempio nelle gatte calico a tre colori. Alcune condizioni però possono farle risaltare. Rash cutanei, eritemi o alterazioni dovute a eczema o psoriasi, per esempio, possono localizzarsi lungo queste linee. In più, esistono rari casi in cui una mutazione di quei primissimi melanociti li rende molto diversi, facendo sì che poi le linee di Blaschko risultino particolarmente nette.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista GQ Italia. 2024, anno bisestile. Calcolo e cosa significa nascere in un anno bisestile. Ogni 4 anni il mese di febbraio ha un giorno in più e il 2024 è bisestile. Ecco perché si chiama così, le ragioni della sua esistenza e il motivo per cui si crede porti sventura. Di Francesco Menichella. Il 2024 è un anno bisestile e la sua particolarità è di durare 366 giorni, anziché 365, perché nel calendario si aggiunge un giorno in più al mese di febbraio, che ogni 4 anni dura 29 giorni. L'anno civile si adegua a quello solare, il tempo impiegato dalla Terra a compiere una rotazione intorno al Sole, per tornare perfettamente sulla linea dell'equinozio, che l'astronomia ha calcolato avere una durata pari a 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 45 secondi. Il calendario gregoriano, introdotto da Papa Gregorio XIII il 4 ottobre 1582, dura invece 365 giorni, e questo disavanzo viene sistemato grazie all'anno bisestile, che con l'aggiunta di un giorno in più a febbraio incorpora e integra le circa 6 ore lasciate indietro negli anni precedenti. Così ogni 4 anni cade un anno che conta un giorno in più, e per sapere se è bisestile basta

0: il 366esimo giorno dopo il 24 febbraio. Gli antichi romani contavano i giorni prendendo a riferimento festività particolari come le calende, il primo giorno del mese, o le idi, tredicesimo e quindicesimo giorno, mentre il 24 febbraio in latino era denominato sexto die ante calendas martias, il settimo giorno prima delle calende di marzo. Il giorno aggiuntivo, inserito una volta ogni 4 anni dopo il 24 febbraio, era denominato bis sexto die, ovvero il sesto giorno prima delle calende di marzo, e proprio da qui deriva il nome di anno bisestile. Una volta capita la derivazione etimologica e la funzione dell'anno bisestile, resta da chiedersi il motivo per cui questa ricorrenza tanto utile per far quadrare il tempo sia associata all'idea di una sorte avversa, foriera di tragedie e sventure. Il motto più celebre, in tal senso, è senz'altro quello in auge fin dai tempi dell'antica Roma. Anno bisesto, anno funesto. Ce ne sono tuttavia molti altri. Anno bisesto che passi presto. Anno bisesto tutte le cose van di traverso. Anno che bisesta non si sposta e non si innesta. E, se l'anno è bisestile, riempi il sacco e il barile. Espressioni legate ai ritmi di lavoro contadini che in alcuni casi servivano per indurre a mettere a riposo campi già esauriti che avevano bisogno della necessaria rotazione per tornare a essere produttivi. La credenza popolare che l'anno bisestile porti sfortuna è tipica del mondo latino e ha origine proprio dalla particolarità di avere 366 giorni anziché 365, una diversità che come tutte fa paura. Non esiste nessun calcolo o base scientifica che avvalori questa superstizione nata dagli stessi romani, visto che per loro il mese di febbraio era anche il mensis ferralis, quello in cui si celebravano le ricorrenze funebri, il mese dei morti. Inoltre a febbraio i romani celebravano le terminalia, dedicata a Termine, dio dei confini, e le equirie, gare che avevano la funzione di ricordare la conclusione di un ciclo cosmico, due simboli della morte e della fine. Si tratta di un credo scaramantico che in altre parti del mondo non ha nessun peso. Nella cultura anglosassone vale addirittura il contrario, visto che l'anno bisestile viene considerato un anno fortunato. In Irlanda esiste una leggenda secondo la quale le donne che desideravano sposarsi potevano chiedere la mano del proprio innamorato il 29 febbraio, nel giorno di Santa Brigida. La storia narra che nel primo secolo la santa si lamentò con San Patrizio perché le donne dovevano aspettare troppo tempo prima che l'amato si decidesse a fare la fatidica proposta e così ottenne che potessero farsi avanti il 29 febbraio, una volta ogni 4 anni. Un'attesa simile ce l'hanno tutti coloro che sono nati il 29 febbraio, costretti a festeggiare il loro effettivo giorno di nascita una volta ogni 4 anni, mentre per gli altri la data del proprio compleanno diventa il 1 marzo nel passaggio tra il giorno 28 e l'inizio del nuovo mese. Si tratta di una particolarità su cui al massimo vale la pena di scherzare, che non ha nessun tipo di influenza negativa o positiva.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica, il network italo-tedesco di Enrico Milius, di Cornelia Dalle Rose. Quando il concetto odierno di networking come rete lavorativa e di relazioni gestite con consapevolezza attraverso rapporti di interazione e di scambio con terzi non è neanche in embrione, qualche lungimirante imprenditore anticipa di secoli la modernità. Poche persone vissute tra 700 e 800 incarnano non solo il brillante esempio di uomo d'affari, ma anche un più delicato ruolo di mediatore culturale, come fa Heinrich Milius, giunto a Milano da Francoforte sul Meno, portando con sé un modo nuovo di fare impresa e integrazione. La famiglia Milius di

0: Igini austriache, si trasferisce nella città tedesca per lavoro. Il padre, Johann Christoph, trova impiego alla casa bancaria Neufville e con la moglie, Dorothea Kraus, mette su una famiglia con 13 figli. Il più piccolo, nato nel 1769, è Heinrich. Non riceve una grande istruzione, ma già da giovanissimo viene coinvolto nella Milius and Aldebert, società di lavorazione del cotone costituita dal padre, della quale il fratello Johann Jakob è socio. Questa intraprendente realtà imprenditoriale inserita nel tessile, settore molto attivo all'epoca un po' in tutta Europa, inizia subito ad espandersi. Viene scelta Milano per aprire una succursale e viene inviato Heinrich, poco più che adolescente, a dirigerla. Sono i primi anni dell'Ottocento e la gestione della filiale si inserisce perfettamente nel tessuto economico milanese, tanto che nel 1803 Heinrich richiede a nome della Milius and Aldebert alla Camera di Commercio la concessione di commercio di pannine e cotonine. In questi anni Heinrich, per tutti ormai definitivamente Enrico, dimostra spiccate capacità imprenditoriali, tanto che nel 1811, questa volta a nome suo, chiede di modificare l'oggetto sociale in negozio di manifatture. Nasce, intorno a questo periodo, la famosa filanda di Boffalora sopra Ticino, area produttiva attestata come modello di modernità. Qui si impiegano macchinari di ultima generazione con aspi a trattura meccanica funzionanti contemporaneamente, ma anche nuovi sistemi per il risparmio energetico, come la filatura a freddo, concetto estremamente all'avanguardia, con l'impiego di caldaie che preriscaldano l'acqua. Una sezione del complesso industriale è destinata alla tintura dei tessuti, controllata da un chimico tedesco, dove si praticano metodi tanto utili e innovativi che arrivano persino dalla Prussia per studiarli. Intanto dal matrimonio con Federica Cristina Schnaus nasce Giulio, 1800. Unico figlio che prende parte all'attività di famiglia contribuendo al suo sviluppo tecnologico. Dirige la filiale di Trieste e si sposa poco prima di morire prematuramente nel 1830 con Luigia Vitali. La giovane nuora, nonostante precedenti dissapori, viene accolta in casa di Enrico, che le affida il compito di occuparsi della sua straordinaria collezione d'arte, una grande passione che coltiva da tempo, ospitata nella residenza di Loveno di Menaggio, sul lago di Como. Proprio questa villa, diventata in seguito Milius Vigoni, ospita oggi il Centro Italo-Tedesco per il Dialogo Europeo. Non è l'unica sede dove l'imprenditore coltiva i suoi interessi extra lavorativi. Nella sua dimora di Milano si ritrovano personaggi come Alessandro Manzoni, Carlo Cattaneo, Wolfgang von Goethe ed esponenti della nobiltà tedesca, amici della moglie. Enrico, ormai consolidato punto di riferimento, crea una rete d'affari che da un lato si specializza nella seta e nel cascame, dall'altro si inserisce nel contesto finanziario aprendo una propria banca. Nel 1833 introduce nella società i suoi parenti con l'intestazione E. Milius and Company e modifica nuovamente l'oggetto sociale in negoziante in banca e seta. Un traguardo straordinario che lo mette in una posizione di primo piano. Attraverso la sua banca si muovono molti interessi negli ambiti di crescita più importanti dell'epoca, sostenendo lo sviluppo di ferrovie, assicurazioni e società di mutuo soccorso, nonché rivestendo ruoli di rappresentanza negli enti più influenti della città. Per seguire la vocazione pubblica lascia gli affari aziendali ai familiari e si dedica ai ruoli istituzionali. Si deve a lui la fondazione della società di incoraggiamento d'arti e mestieri, della quale assume la presidenza, che mantiene dal 1841 fino alla morte. La società convoglia in sé la partecipazione del ceto imprenditoriale e dell'élite culturale e scientifica milanese che da tempo frequenta i salotti di Casa Milius. L'idea, anche questa anticipatrice dei tempi, è di dare adeguata istruzione a chi dovrebbe operare all'interno delle industrie che stanno sorgendo. Perseguendo questa strada viene inaugurata nel 1844 la Scuola di Chimica Industriale, la prima alla quale seguono altri indirizzi, compresa la Scuola di Meccanica, che sta alla base dell'apertura del Politecnico di Milano. Dal 1841 finanzia il premio Enrico Milius, un concorso artistico esistito fino al 1939 per promuovere la pittura del paesaggio, che sovvenziona con una ricompensa in denaro. Muore nel 1854 e si fa seppellire nel cimitero di Loveno, che lui stesso aveva voluto per accogliere le spoglie dell'amato figlio Giulio.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Mirabilia, storie straordinarie alla radio.

per un lungo, lunghissimo tempo, nella storia dell'umanità, la conoscenza del mondo non ha avuto divisioni, scompartimenti, discipline e categorie. Era un'attività a cui gli uomini si dedicavano in modo completo, mescolando intuizioni, sentimenti, religioni, osservazioni, esperienza e cultura. Era un modo di guardare al mondo molto ingenuo per tanti versi, ma permetteva anche di rappresentare i fenomeni con una continuità del sapere che da un certo punto in poi si è fatta sempre più difficile. La specializzazione del sapere, introdotta dalle scienze empiriche e dallo sterminato panorama di informazioni che queste scienze portavano all'umanità, ha costretto gli studiosi a dividersi il compito, sempre più gravoso di sostenere sulle proprie spalle il peso di discipline sempre più specifiche. Il primo grande strappo si ebbe tra le conoscenze umanistiche e quelle tecnico-scientifiche, e quindi poeti, letterati, filosofi, artisti si trovavano da una parte, mentre fisici, matematici, ingegneri, chimici, biologi, astronomi si trovarono dall'altra. Altre discipline rimasero a cavallo, ricadendo ora da una parte, ora dall'altra, a seconda delle interpretazioni e delle scuole di pensiero, come la psicologia o la storia, e in qualche misura anche la medicina. Da un certo momento della storia in poi, anche le scienze si specializzarono sempre di più, creando altre divisioni interne. La fisica, ad esempio, creò le branche relative all'ottica, alla meccanica, all'idraulica e così via. Pur restando in comunicazione tra loro, queste conoscenze divennero sempre più compartimentate e gli scienziati, non potendo più abbracciare tutto il sapere umano e nemmeno scientifico, con la propria conoscenza si specializzarono, dedicandosi ognuno a settori sempre più specifici della propria branca. Questo fenomeno, che oggi fa sì che gli scienziati dedichino tutta la propria vita a segmenti estremamente specifici di un determinato settore, è iniziato all'incirca nel 1700. Con l'inizio del XIX secolo, di fatto, non esistevano già più scienziati in grado di apportare contributi significativi in più di uno o due campi di appartenenza. L'ultimo della lunga dinastia dei grandi sapienti, erede di personaggi come Aristotele, Tolomeo, Averroè, Leonardo da Vinci e Isaac Newton, è stato il primo figlio di 10 di una famiglia quacchera del Somerset, nato nel 1773 con il nome di Thomas Young. Con questa puntata proveremo a fare un viaggio attraverso la sua vita, le sue scoperte e i suoi progetti, che ci condurranno in un percorso tra le scienze e le conoscenze più disparate, ognuna con la sua quota di meraviglia da regalarci. Se siete pronti e curiosi abbastanza, il viaggio può iniziare.

Fin da giovanissimo, Thomas Young dimostra un'intelligenza fuori dal comune. A 14 anni ha già imparato il greco e il latino a perfezione. Nel 1792 inizia a studiare all'ospedale di San Bartolomeo, per poi accedere 2 anni dopo all'Università di Medicina di Edimburgo e concludere i suoi studi a Göttingen, nella Bassa Sassonia. Nel 1797 entra all'Immanuel College di Cambridge e lo stesso anno eredita la tenuta di un suo prozio che gli garantisce l'indipendenza economica, un elemento molto importante all'epoca se si voleva dedicare la propria vita agli studi. Nel 1799 apre il suo studio medico al 48 di Welbeck Street a Londra, una via del West End che ancora oggi è famosa per i suoi prestigiosi studi medici specialistici. I primi scritti accademici di Thomas usciranno anonimi proprio per proteggere la sua reputazione di medico. Nel 1801 viene nominato professore di fisica, che all'epoca si chiamava filosofia naturale, alla Royal Institution, fondata appena 2 anni prima. In 2 anni vi terrà 91 conferenze, per poi diventare segretario estero della prestigiosissima Royal Society. Smetterà però di tenere lezioni e conferenze nel 1803 per paura che questo lo distragga troppo dai suoi doveri di medico. Nel 1804 sposa Eliza Maxwell, una donna molto intelligente che lo aiuterà e supporterà nel suo lavoro per tutta la vita. Nel 1811 diventa medico dell'ospedale St. George, che esiste ancora ad oggi ed è uno degli ospedali più grandi d'Europa. Ma un anno prima era successa una cosa straordinaria a Londra. Era iniziato il progetto di creare una rete di illuminazione pubblica a gas, la prima struttura del mondo di questo tipo. Non si sapeva nulla di come organizzare un servizio industriale complesso e per la prima volta l'umanità affrontava la sfida di creare una struttura tecnologica pubblica, con tutti i problemi che ne derivavano. Alcuni storici riportano che la prima sfida della società occidentale nel creare una rete industriale tecnologica e organizzata per il pubblico fu la ferrovia, ma non è così. La prima volta che si affrontarono i problemi, i rischi e si concepirono le modalità per la creazione di un'infrastruttura su larga scala fu l'illuminazione pubblica di Londra. Tra i vari problemi che la creazione di un'infrastruttura così ampia e complessa comportava c'erano quelli sanitari, e Thomas Young fu parte del comitato medico che doveva accertare se ci fossero rischi per la salute pubblica, dovuta a questa novità così incredibile e forse pericolosa. Dopo qualche anno, nel 1816, fu assegnato ad un altro comitato per un progetto molto importante, calcolare l'esatta lunghezza del pendolo dei secondi. Già da moltissimi anni si era scoperto che il pendolo è una fonte di energia molto utile, ma fu Galileo nel 1602 a scoprire una delle sue proprietà più interessanti, l'isocronismo. Un pendolo impiega sempre lo stesso tempo a compiere le sue oscillazioni, a prescindere dalla loro ampiezza, il che lo rende uno strumento perfetto per misurare il tempo. Nel Settecento viene inventato un tipo di pendolo molto particolare, quello che oscillava esattamente ogni 2 secondi, uno all'andata e uno al ritorno. L'importanza di questo pendolo fu cruciale. Era il primo e unico sistema per misurare con esattezza la lunghezza di 1 secondo, che fino ad allora era stato approssimato teoricamente sulla base delle osservazioni astronomiche sulla rotazione terrestre. Misurare esattamente il tempo permetteva di migliorare il calcolo delle lunghe rotte di navigazione, ma anche di calcolare la forma esatta della Terra, perché il pendolo dei secondi, se fatto oscillare in diverse parti della Terra, fornisce risultati leggermente diversi, proprio perché la Terra non è perfettamente sferica e la gravità non è uguale in tutti i punti della sua superficie. Sapere esattamente qual è la lunghezza di un pendolo per oscillare al ritmo di 0,5 Hz, ovvero ogni 2 secondi, uno all'andata e uno al ritorno, era così importante in quegli anni che si valutò molto seriamente di usarla come metro universale. E fu solo per le piccole differenze gravitazionali che l'Accademia Francese delle Scienze decise poi di usare la frazione della distanza tra il Polo Nord e l'Equatore, passante, neanche a dirlo, per Parigi. Oggi sappiamo, anche grazie alla commissione di Thomas Young, che quella distanza è di 993,6 mm, solo 6,4 mm in meno rispetto al metro universale, poi adottato tramite la misurazione del meridiano di Parigi.
Quindi, approssimando, un pendolo lungo un metro oscilla in un secondo per verso, e questo ha come conseguenza che la forza gravitazionale sulla Terra in metri al secondo quadrato è praticamente uguale al quadrato del pi greco, perché la lunghezza di un pendolo è data dalla forza gravitazionale diviso il quadrato del pi greco. E dal momento che questa lunghezza in metri è 1, le due misure devono essere uguali perché una diviso l'altra dia 1 come risultato. Notevole, eh? E la cosa incredibile è che nessuno sa perché. C'è chi ipotizza che la scelta di usare il meridiano di Parigi sia stata fatta proprio con l'intenzione di trovare una misura molto simile a quella del pendolo dei secondi, e chi pensa che sia solo una incredibile coincidenza della scienza. Una di quelle che più ci pensi e più ti sembra impossibile.

ma lasciamo il pendolo e le sue strane coincidenze e torniamo a Thomas Young, che nel frattempo è diventato segretario della Board of Longitude, un istituto con il compito di gestire dei premi assegnati a chi avesse fornito un metodo preciso per calcolare la longitudine di una nave in mare aperto, un altro problema legato al calcolo del tempo. Come sa chiunque va per mare, calcolare la latitudine della propria posizione è molto facile. Basta un sestante che ci dica l'altezza del sole o della stella polare sull'orizzonte. La longitudine, invece, è un altro paio di maniche e l'unico modo di sapere quanto a est o a ovest ci si trovi con buona precisione è avere un ottimo cronometro a bordo, cosa che all'epoca era economicamente proibitiva se non impossibile. Con un cronometro, invece, diventa tutto facile. Sappiamo che la Terra gira di 15 gradi ogni ora, quindi se calcoliamo esattamente l'ora con una meridiana che ci dice l'ora solare in modo abbastanza preciso e confrontiamo quell'ora con il cronometro che ci dice esattamente l'ora di Greenwich, la differenza sarà esattamente la nostra longitudine. La Board of Longitude non assegnerà mai i suoi premi, semplicemente perché la soluzione era già nota a tutti, ma la tecnologia per realizzarla era ancora di là da venire, e quindi venne chiusa nel 1828. Nel frattempo Thomas è diventato membro di quasi tutte le accademie delle scienze del mondo, quella americana, quella francese, quella olandese e quella svedese, per i suoi incredibili contributi nelle più disparate aree della conoscenza. Cominciamo dalla più famosa, quella sulla natura ondulatoria della luce. Nel XVII secolo nacque una disputa scientifica sulla natura della luce, ovvero se la luce fosse un'onda o un flusso di particelle. Entrambe le teorie avevano forti elementi dalla loro parte ed esponenti di spicco a sostenerle. Isaac Newton, per esempio, era convinto della natura corpuscolare della luce, perché c'era una cosa che proprio non lo convinceva della teoria ondulatoria. Le onde si propagano in un mezzo, quelle sonore nell'aria ad esempio. Ma la luce viaggia benissimo nel vuoto e tra l'altro non sembra rallentare quando passa attraverso dei corpi più o meno densi, come l'aria, l'acqua o il vetro, ma si limita al massimo a cambiare direzione. Christian Huygens, invece, era convinto che la luce fosse un'onda, il che spiegava molte cose, come i fenomeni di diffrazione della luce o più semplicemente perché la luce fosse di tanti colori differenti. A differenti frequenze dell'onda corrispondevano colori diversi. Funzionava tutto, ma bisognava postulare che ci fosse una sostanza nel cosmo, una sostanza elastica che permettesse alla luce di trasmettersi sotto forma di onda. Huygens definì questa sostanza etere e se la cavò così, ma i dubbi rimasero. Thomas Young si pose dunque l'obiettivo di contraddire niente meno che il venerabile Newton e il suo tomo sull'ottica, che era una pietra miliare della scienza moderna sulla luce. E lo fece con una semplicità estrema, con il solo aiuto della luce del sole e, come scrisse lui stesso, senza altro apparecchio se non del materiale che è alla portata di tutti. Prese infatti del semplice cartoncino opaco e lo mise davanti al raggio di luce di una finestra, praticando due fenditure parallele nel cartoncino. La luce passava attraverso le fenditure e si proiettava su uno schermo davanti a loro. Su questo schermo però appariva una cosa molto strana, ovvero delle strisce verticali alternate, illuminate e in ombra. Come mai? Se la luce era fatta di particelle in moto rettilineo, avrebbe dovuto passare attraverso le fenditure e disegnare due linee illuminate sullo schermo, come sembrerebbe ovvio. E invece no, c'era quella strana alternanza di bande di luce e ombra. La spiegazione, l'unica spiegazione possibile, è che la luce fosse un'onda che, incontrando le due fenditure, generava due nuove sorgenti di luce ondulatoria di forma concentrica che andavano a fare interferenza l'una con l'altra, esattamente come onde sulla superficie dell'acqua. Dove le onde si incontravano in controfase, una che oscillava in un modo e l'altra all'opposto, si annullavano, creando le zone d'ombra sullo schermo. Dove invece si incontravano con la stessa fase, illuminavano al massimo lo schermo. Non c'erano quindi dubbi, la luce era un'onda e il suo presunto moto rettilineo era dovuto solo alla grande distanza della sorgente luminosa, ma bastava un raggio di luce e un cartoncino per dimostrare la verità.
In realtà, come sappiamo oggi, l'etere non esiste e la luce può essere vista sia come un'onda del campo elettromagnetico che come un flusso di particelle, ma ci vorrà la fisica quantistica per conciliare, si fa per dire, queste due opposte visioni, entrambe corrette nel proprio campo di osservazione. C'è un episodio che merita di essere raccontato su questo argomento. Quando più tardi Fresnel riprese le idee di Young, si trovò di fronte ancora una volta alla resistenza di Laplace e Poisson, convinti sostenitori della teoria corpuscolare della luce. Poisson, in particolare, ad un certo punto è convinto di aver inchiodato Fresnel con una prova inconfutabile. Secondo le equazioni di Fresnel, infatti, mettendo tra una fonte di luce e uno sfondo uno schermo circolare, al centro della sua ombra dovrebbe comparire un punto di luce. Immaginate di mettere un disco di cartone rotondo tra una lampadina e un muro. Cosa vi aspettate di vedere? Un'ombra rotonda, giusto? Senza un punto di luce al suo interno. È assurdo, giusto? Sbagliato. L'esperimento venne subito messo in pratica e con grande sorpresa di tutti e di Poisson in particolare, che immaginiamo paralizzato con la bocca aperta e gli occhi sbarrati in quel momento, il punto luminoso compare proprio al centro dell'ombra circolare. La diffrazione della luce ai bordi dello schermo circolare provoca delle onde luminose che vanno a fare interferenza, sommandosi proprio in quel punto, che da allora, per massima ironia per il povero scienziato francese, si chiama proprio punto di Poisson.

Ma torniamo ancora a Thomas Young, che nel frattempo è passato alla meccanica e ha scoperto quello che oggi chiamiamo modulo di Young, una vera rivoluzione nella meccanica dei materiali. Fino ad allora gli ingegneri, per sapere quanto si sarebbe deformato un pezzo, dovevano applicare complessi calcoli e fare specifici esperimenti su campioni di quegli specifici pezzi. Il modulo di Young, invece, è una formula universale che dipende solo dal materiale, non dalla sua geometria, e quindi può dire a un ingegnere quanto si deformerà un componente solo sapendo di cosa è fatto. Questa scoperta è una delle più importanti nella storia dell'ingegneria e è ancora utilizzato costantemente nella progettazione e ha aperto una vera e propria rivoluzione nelle strategie ingegneristiche di ogni campo. Ma Thomas non si fermò certo qui, è anche considerato il fondatore della fisiologia dell'occhio e della visione. Nel 1793 spiegò in che modo l'occhio aggiusta la sua messa a fuoco utilizzando il cambio di curvatura del cristallino, la piccola lente che è nei nostri occhi. Nel 1801 descrisse per primo l'astigmatismo e per primo presentò la teoria, poi confermata, del modo in cui l'occhio umano percepisce i colori. Per Young, infatti, era impossibile che nell'occhio ci fossero recettori per ogni colore possibile. C'erano troppi colori e troppe poche cellule nella retina. Per cui si convinse, a ragione, che nell'occhio ci fossero solo tre tipi di recettori, uno per ogni colore principale, e che la nostra visione di tutte le sfumature dei colori fosse dovuta alla combinazione percettiva, in diversa misura, di questi recettori. Inutile dire che questa scoperta fu fondamentale per capire la natura dei colori e il modo in cui l'uomo li percepisce, aprendo la strada ad un mondo di invenzioni e scoperte successive, incluso, solo per fare un esempio, il televisore a colori. Nel 1804 la mente geniale di Young si applicò ai liquidi, permettendogli di formulare la teoria della capillarità basata sul principio di tensione superficiale, e fu anche il primo a usare la parola energia nel senso moderno del termine. In medicina Young fece importanti scoperte nel campo dell'emodinamica, ossia nel flusso del sangue, individuando una formula per calcolare la velocità dell'onda del battito cardiaco. Scoprì anche un metodo empirico ancora usato per calcolare il dosaggio di un farmaco per i bambini, ossia prendere la dose dell'adulto, moltiplicarla per gli anni del bambino e dividerla per la somma di 12 più l'età del bambino. In linguistica Young introdusse il concetto di alfabeto fonetico e nel suo articolo per l'Enciclopedia Britannica per la voce linguaggi confrontò la grammatica e il vocabolario di 400 linguaggi diversi, introducendo poi anche il concetto, ancora oggi utilizzato, di lingue indoeuropee. Il contributo del suo genio si applicò anche all'egittologia. Young infatti non resistette alla sfida di decodificare la stele di Rosetta e il suo contributo fu determinante per la decodifica poi effettuata da Champollion, apportando anche importanti avanzamenti alla comprensione della scritta demotica egiziana. Infine, ma solo perché il tempo di questa puntata è limitato e siamo già andati lunghi, va ricordato che Young inventò un sistema detto temperamento di Young, un nuovo metodo per accordare gli strumenti musicali.

ottica, visione, luce, meccanica, energia, fisiologia, linguaggio, armonia musicale, egittologia. Thomas Young fu definito l'ultimo uomo che sapeva tutto. E in un certo senso, suo lascito, enorme, chiude un'era e ne apre un'altra, in cui scienziati onniscienti come lui divennero semplicemente impossibili. Il suo genio, però, fu sempre ostacolato in vita da un'estrema difficoltà nello spiegare chiaramente le proprie idee, cosa che gli causò un riconoscimento decisamente meno appariscente nel solco della storia scientifica rispetto ad altri suoi colleghi. Forse Thomas vedeva il mondo con occhi troppo diversi dalle persone comuni e le sue intuizioni facevano percorsi che ai suoi contemporanei riusciva difficilissimo seguire. Forse oggi verrebbe bollato con il termine nerd e forse a Thomas non dispiacerebbe nemmeno tanto. Chiunque abbia mai svolto un lavoro molto tecnico e abbia dovuto spiegarlo a personaggi importanti ma non addentro la materia, non può che sentire un moto di solidarietà con il giovane Thomas Young quella volta che un suo lavoro venne sottoposto ai Lord dell'ammiragliato britannico e uno dei loro segretari rispose: «Benché la scienza sia molto rispettata dalle loro signorie e il vostro documento sia stato molto apprezzato, è troppo erudito e semplicemente non è stato compreso».

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La cultura permette di distinguere tra bene e male, di giudicare chi ci governa. La cultura salva. Claudio Abbado.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Sogna ciò che ti va. Vai dove vuoi. Sii ciò che vuoi essere. Perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paolo Coelho.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La gioia e la legge di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Quando salì in autobus, infastidì tutti. La cartella stipata di fogli altrui, l'enorme involto che gli faceva arcuare il braccio sinistro, il fasciacollo di felpa grigia, il parapioggia sul punto di sbocciare, tutto gli rendeva difficile l'esibizione del biglietto di ritorno. Fu costretto a appoggiare il paccone sul deschetto del bigliettaio. Provocò una frana di monetine imponderabili. Tentò di chinarsi per raccattarle, suscitò le proteste di coloro che stavano dietro di lui e cui le sue more incutevano il panico di aver le falde dei cappotti attanagliate dallo sportello automatico. Riuscì ad inserirsi nella fila di gente aggrappata alle passatoie. Era esile di corporatura, ma l'affardellamento del suo gli conferiva la cubatura di una suora rigonfia di 7 sottane. Mentre slittava sulla fanghiglia attraverso il caos miserabile del traffico, l'inopportunità della sua mole propagò il malcontento dalla coda alla testa del carrozzone. Pestò i piedi, gliene pestarono, suscitò rimproveri e quando udì persino dietro di sé 3 sillabe che alludevano ai suoi presunti infortuni coniugali, l'onore gli ingiunse di voltare la testa e si illuse d'aver posto una minaccia nell'espressione sfinita degli occhi. Si percorrevano intanto strade nelle quali facciate di un rustico barocco nascondevano un retroterra abietto che peraltro riusciva a saltar fuori ad ogni cantone. Si sfilò davanti alle luci giallognole di negozi ottuagenari. Giunto alla sua fermata suonò il campanello, discese, incespicò nel parapioggia e si ritrovò finalmente isolato sul suo metro quadrato di marciapiede sconnesso. Si affrettò a constatare la presenza del portafoglio di plastica e fu libero di assaporare la propria felicità. Racchiusa nel portafoglio erano 37.245 lire, la 13ª riscossa un'ora fa, e cioè l'assenza di parecchie spine. Quella del padrone di casa, tanto più insistente in quanto bloccato e dal quale doveva 2 trimestri di pigione, quella del puntualissimo esattore delle rate per la giacca di lapin della moglie, ti sta molto meglio di un mantello lungo cara, ti snellisce, quella delle occhiatacce del pescivendolo e del verduraio, quei 4 biglietti di grosso taglio eliminavano anche il timore per la prossima bolletta della luce, gli sguardi affannosi alle scarpette dei bambini, l'osservazione ansiosa del tremolare delle fiammelle del gas liquido. Non rappresentavano l'opulenza, certo, no, no davvero, ma promettevano una pausa dall'angoscia, il che è la vera gioia dei poveri. E magari un paio di migliaia di lire sarebbe sopravvissuto un attimo per consumarsi poi nel fulgore del pranzo di Natale. Ma di 13esime ne aveva avute troppe perché potesse attribuire alla esilarazione fugace che esse producevano l'euforia che adesso lo lievitava, rosea. Sì, rosea, rosea come l'involucro del peso soave che gli indolenziva il braccio sinistro. Essa germogliava proprio fuori del panettone di 7 chili che aveva riportato dall'ufficio. Non che egli andasse pazzo per quel miscuglio quanto mai garantito e quanto mai dubbio di farina, zucchero, uova in polvere e uva passa. Anzi, in fondo non gli piaceva. Ma 7 chili di roba di lusso in una volta sola, una circoscritta ma vasta abbondanza in una casa nella quale i cibi entravano a etti e mezzi litri. Un prodotto illustre in una dispensa votata alle etichette di terz'ordine. Che gioia per Maria e che schiamazzi per i bambini che durante 2 settimane avrebbero percorso quel far west inesplorato. Una merenda. Queste però erano le gioie degli altri, gioie materiali fatte di vaniglina e di cartone colorato, panettoni insomma. La sua felicità personale era ben diversa. Una felicità spirituale, mista di orgoglio, di tenerezza. Sì, signori, spirituale. Quando poco prima il commendatore che dirigeva il suo ufficio aveva distribuito buste paga e auguri natalizi con l'altezzosa bonomia di quel vecchio gerarca che era, aveva anche detto che il panettone di 7 chili che la grande ditta produttrice aveva inviato in omaggio all'ufficio sarebbe stato assegnato all'impiegato più meritevole e che quindi pregava i cari collaboratori di voler democraticamente, proprio così disse, designare il fortunato, seduta stante. Il panettone intanto stava lì, al centro della scrivania, greve, ermeticamente chiuso, onusto di presagi, come lo stesso commendatore avrebbe detto 20 anni fa in Orbace. Fra i colleghi erano corse risatine, mormorii. Poi tutti e il direttore per primo avevano gridato il suo nome. Una grande soddisfazione, un'assicurazione della continuità dell'impiego, un trionfo, per dirlo in breve. E nulla poi era valso a scuotere quella tonificante sensazione, né le 300 lire che aveva dovuto pagare al bar di sotto, nel duplice lividume del tramonto burrascoso e del neon a bassa tensione, quando aveva offerto il caffè agli amici. Né il peso del bottino, né le parolacce intese in autobus, nulla. Neppure il balenare nelle profondità della sua coscienza, che si era trattato di un attimo di sdegnosa pietà per lui, il più bisognoso tra gli impiegati. Era davvero troppo povero per permettere all'erbaccia della fierezza di spuntare dove non doveva. Si diresse verso casa attraverso una strada decrepita cui i bombardamenti 15 anni prima avevano dato le ultime rifiniture. Giunse alla piazzetta spettrale in fondo alla quale stava rannicchiato l'edificio fantomale, ma salutò gagliardamente il portinaio Cosimo che lo disprezzava. Sì, perché sapeva che percepiva uno stipendio inferiore al proprio. 9 scalini, 3 scalini, 9 scalini, il piano dove abitava il cavalier Tizio. Puah. Aveva la 1100, è vero, ma anche una moglie brutta, vecchia, scostumata. 9 scalini, 3 scalini, uno sdrucciolone, 9 scalini. L'alloggio del dottor Sempronio, peggio che mai, un figlio scioperato che ammattiva per lambrette e vespe e poi l'anticamera sempre vuota. 9 scalini, 3 scalini, 9 scalini, l'appartamento suo, l'alloggetto di un uomo benvoluto, onesto, onorato, premiato, insomma, di un ragioniere fuori classe. Aprì la porta, penetrò nell'ingresso esiguo già ingombro dell'odore di cipolla soffritta. Su di una cassapanchina grande come un cesto, depose il pesantissimo pacco, la cartella gravida di interessi altrui, il fasciacollo ingombrante, e la sua voce squillò: «Maria! Vieni presto! Vieni a vedere che bellezza!» La moglie uscì dalla cucina in una vestaglia celeste, segnata dalla fuliggine delle pentole, con le piccole mani arrossate dalle risciacquature posate sul ventre deformato dai parti. I bimbi col moccio al naso si stringevano attorno al monumento roseo e squittivano senza ardire di toccarlo. «Bravo! E lo stipendio? Lo hai portato? Non ho più una lira io, eh?» «Eccolo, cara. Tengo per me soltanto gli spiccioli. 245 lire. Ma guarda che grazia di Dio!» Era stata carina Maria. E fino a qualche anno fa aveva avuto un musetto arguto, illuminato dagli occhi capricciosi. Adesso le beghe con i bottegai avevano arrochito la sua voce, i cattivi cibi guastato la sua carnagione, lo scrutare incessante di un avvenire carico di nebbie e di scogli spento il lustro degli occhi. In lei sopravviveva soltanto un'anima santa, quindi inflessibile e priva di tenerezza. Una bontà profonda costretta ad esprimersi con rimbrotti e divieti, ed anche un orgoglio di casta mortificato ma tenace. Sì, perché essa era nipote di un cappellaio di via Indipendenza e disprezzava le non omologhe origini del suo Girolamo, che pur adorava come si adora un bimbo stupido ma caro. Lo sguardo di lei scivolò indifferente sul cartone adorno. Molto bene, domani lo manderemo all'avvocato Risma, al quale siamo molto obbligati. L'avvocato, 2 anni fa, aveva incaricato lui di un complicato lavoro contabile e, oltre ad averlo pagato, li aveva invitati ambedue a pranzo nel proprio appartamento astrattista e metallico, nel quale il ragioniere aveva sofferto come un cane per via delle scarpe comprate apposta. E adesso, per questo legale, che non aveva bisogno di niente, la sua Maria, il suo Andrea, il suo Saverio, la piccola Giuseppina, lui stesso, dovevano rinunziare all'unico filone di abbondanza scavato in tanti anni. Corse in cucina, prese il coltello e si slanciò a tagliare i fili dorati che un'industria operaia milanese aveva bellamente annodato attorno all'involucro. Ma una mano arrossata gli toccò stancamente la spalla. Girolamo, non fare il bambino, lo sai che dobbiamo disobbligarci con Risma. Parlava la legge. La legge emanata dai cappellai intemerati. Mia cara, questo è un premio, un attestato di merito, una prova di considerazione. Lascia stare, bella gente, quei tuoi colleghi per i sentimenti delicati. Un'elemosina, Girì, nient'altro che un'elemosina. Lo chiamava col vecchio nome di affetto, gli sorrideva con gli occhi nei quali lui solo poteva rintracciare gli antichi incanti. Dai, domani comprerai un altro panettone piccolino e per noi basterà. E 4 di quelle candele rosse tirabuscio che sono esposte alla standa. Così sarà festa grande. Il giorno dopo, infatti, lui acquistò un panettoncino anonimo, non 4, ma 2 delle stupefacenti candele e per mezzo di un'agenzia mandò il mastodonte all'avvocato Risma, cosa che gli costò altre 200 lire. Dopo Natale, del resto, fu costretto a comprare un terzo dolce che, mimetizzato in fette, dovette portare ai colleghi che lo avevano preso in giro perché non aveva dato loro neppure un briciolo della preda sontuosa. Una cortina di nebbia calò poi sulla sorte del panettone primigenio. Si recò all'agenzia Fulmine per reclamare. Gli venne mostrato con disprezzo il registro delle ricevute sul quale il domestico dell'avvocato aveva firmato a rovescio. Dopo l'Epifania, però, arrivò un biglietto da visita, con vivissimi ringraziamenti ed auguri. L'onore era stato salvato.

0: Il racconto.
1: Mario Tobino, Quelli di Viareggio. Alle 9 del mattino suonò la campana a martello. Era una campana piccola. Il suono veniva a folate, argentino, a seconda che il vento lo trasportava felicemente o lo sperdeva. C'era il sole di aprile, il mare era tempestosissimo, urlava spumando nel sole. Chi si affacciò sulla porta, chi si fermò. Viareggio aveva a quel tempo 600 case, tutte sul mare, un semicerchio in dolce pendenza, 600 case di marinai a un solo piano, abitate dalle donne, dai bambini e dai vecchi marinai con la fusciacca intorno alla vita e la barba lunga fuorché la domenica. I giovani e tutti gli altri sono in mare. Viareggio non ha un porto, è, lo ripeto, una spiaggia che declina in mare. Ha invece un piccolo molo e una darsena per i battelli da pesca. A Viareggio tutti sono marinai. Naturalmente il macellaio, il sarto, eccetera, non sono marinai, però il macellaio ha un figlio capitano di lungo corso e lui stesso per metà della settimana fa il pescatore. Così gli altri cittadini. Era un giorno di aprile, col sole sì dolce, c'era invece un mare tempestoso, cavalloni fragorosi si rompevano sulla spiaggia. Il moletto sembrava ogni volta venisse inghiottito dall'onda che ci arrivava sopra. Sul campanile la piccola campana continuava a battere a martello. Tutti dalle 600 case andarono verso la spiaggia e la notizia aveva subito vociato che un bastimento stava naufragando davanti alla spiaggia. Infatti una goletta di 200 tonnellate ci aveva già la prua sott'acqua e quando l'onda le si avvicinava poi la copriva tutta. Solo gli alberi rimanevano liberi. Il bastimento era nel mezzo della spiaggia di Viareggio, distante dalla riva non più di 150 metri. I vecchi videro subito che il bastimento era perso. Un albero non c'era più. Era rimasto quello maestro. Ma di chi era il bastimento? Di dov'era? Era di Viareggio. I vecchi lo videro subito. Se lo mormorarono, era la Carolina, carica di marmi. Era stata presa la notte dalla tempesta. Erano diretti a Norlizza. Avevano tentato di buttarsi su Viareggio, sul proprio paese, infilare il canale. Ma durante la notte avevano perso il timone. Si era spezzato l'albero di trinchetto. I sei marinai dell'equipaggio erano ora tutti stretti intorno all'albero maestro, sulla metà, dove c'è il terrazzino per le lanterne. Si vedevano bene, si potevano contare. Erano dovuti montare là perché il bastimento si immergeva pesante, sempre più nell'arena. E le onde gli sfioravano i piedi, gli spruzzavano, qualcuno si avvicinava a loro. Erano sei, tutto l'equipaggio, anche il ragazzo di bordo. I vecchi parlano, si animano. I sei marinai sono a 150 metri. Tra onda e onda fanno segni con le braccia. Corrono i vecchi alle imbarcazioni. Scelgono il gozzo pesante, sei remi, che per la tempesta è stato messo lontano dalla battima. Pingono insieme il gozzo che scorre sui pali rotondi messi sotto. Si sceglie chi deve montare per avvicinarsi alla Carolina. I più forti. Si serrano bene la fusciacca. Urlano le donne, sono quelli della Carolina. Le madri, le mogli, i bambini di quei sei sulla spiaggia. Di là i marinai agitavano le braccia. Ogni tanto il vento portava la loro voce. Erano abbracciati tra loro e all'albero maestro. Erano quasi tutti in camicia, non si sapeva con precisione il perché. La corrente, il vento, le onde avevano precipitato il bastimento, cieco di timone, contro la spiaggia. La barca carica di marmi si era subito arenata, si ingolfava, sprofondava sempre di più. Era stata una cosa di pochi minuti. I marinai automaticamente erano saliti sull'unico albero. Erano non più di 150 metri. I vecchi avevano tirato il gozzo fino alla battima. Le onde rompevano la spiaggia. I vecchi spinsero la barca ancora avanti 2 metri. Già le onde la schiaffavano da ogni parte, la allagavano. Sei montarono a bordo, già tutti bagnati. Si misero ai remi e cominciarono a vogare, mentre altri rimasti a terra aiutavano spingendo con le braccia verso il mare. Le donne a periodi gridavano, i parenti di quelle della Carolina chiamavano per nome quelli aggrappati. Il gozzo si allontanò dalla spiaggia ancora 2 metri. I rematori erano ormai soli a combattere contro le onde. I sei vecchi erano pratici di mare. Se si voleva uscire non bisognava andare di traverso, ma prendere le onde con la prua. I vecchi le guardavano le onde che si avvicinavano, alte, già tutte spezzate, violente per essersi rotte sulla spiaggia bassa, e si fissavano i remi con tutto lo sforzo, decisi, ma l'onda li copriva. Spostava la barca, la serragliava. La barca era come ferma, non riusciva ad avanzare, era ancora a pochi metri dalla spiaggia. I vecchi lavoravano. La barca era già quasi piena d'acqua, un'onda più rapida le fece perdere la direzione. «La piglia di traverso!» I vecchi tentarono con rabbia di rimettere la prua dritta. Tutti insieme erano. Sembrò che ci riuscissero, ma l'onda dopo li travolse e li portò via. Era un mare impossibile. Il gozzo venne trascinato, sballonzolò senza più guida. Naufrago si ritrovò sulla battima. Due vecchi erano stati rotolati fuori dal gozzo, ma questo era caduto così vicino alla riva che furono subito salvi. Ma laggiù che si avventura! È Antonio. Era in terra un giovane. Lui va con il pattino a salvare i suoi compagni. È Antonio, ci arriverà! La folla si avvicina verso il punto della spiaggia dove Antonio è partito. In fretta aveva preparato il patino e l'unico giovane in paese, marinaio. Era venuto a trovare la fidanzata. È partito dall'angolo della spiaggia vicino egli ci abita. Le onde sono dei giganti che corrono contro. Quelli della Carolina sono aggrappati tra loro all'albero. Le onde gli ridono ai piedi. Li investono tutti che non si vedono più. Poi si rivedono. L'onda passata. Il sole d'aprile, dolce. Sono in cinque, sulla Carolina sono in cinque. L'altro è dietro. No, sono cinque. Uno si è buttato in mare, nuota. La testa, là. Viene a nuoto. Non si vede più. È rimasto sotto. Le donne gridano. Antonio avanza col patino. Non ci sono onde forti quanto è forte Antonio. È che le onde si rompono sulla spiaggia che è bassa e divengono fragorose, altissime, frammenti scintillanti di vetro. E l'onda si inframmette nei vuoti del patino, lo alza, lo vola. Antonio lo tiene con i remi, con tutto sé. Sono in cinque, sono in cinque. Il sesto non si vede più. È là che nuota. Si salva. E i vecchi sanno che non si salverà perché un marinaio che naufraga su una spiaggia ha già combattuto contro la tempesta tutta la notte e forse il giorno prima ed è sfinito, ghiaccio. E poi stare attaccati ad un albero non si resiste. L'avvilimento, il mare è freddo. Antonio ci riuscirà, è già distante dalla spiaggia. Quelli della Carolina non fanno più segni con le braccia, sembra che guardino soltanto. Il patino di Antonio sale su un'onda, è come sulla punta di un campanile. Antonio, forza! Il patino cade giù, sprofonda, non si vede più. Si è rovesciato il patino. Antonio non si vede più. Ma poi si rivede nell'intervallo placido tra due onde. Si vede che si è messo da un lato del patino, che lo alza, lo fa verticale, lo rovescia di nuovo nella posizione giusta. Di nuovo sopra ricombatte contro le onde da tutte le parti rotte. Ma le onde riportano sotto di loro Antonio e volteggiano il patino come il vento una foglia. Anche Antonio si ritroverà sulla spiaggia, che non ce la fa più, la testa fredda, dolente. È già trascorso diverso tempo. Quelli della Carolina non fanno più segni con le braccia. «Sono quattro!» grida una donna. «Son quattro!» Un canto mormorio per la spiaggia. Tutta Viareggio lo dice. «Sono quattro!» Ma le madri, figli, padri di quella Carolina? Inebetiti. Smozzicate parole. Riprovano i vecchi, si rimettono su quel barcone, ma non ce la possono. Tutta Viareggio guarda, i vecchi di quei giovani là. Il cannoncino, ma già il cannoncino, perché non l'han portato prima? Quelli della Carolina sono lì a 150 metri, si vedono le loro camicie intorno ai corpi. Il cannoncino è stato tirato su da un angolo dello stanzone della pubblica assistenza. Se si vogliono salvare, ci vuole il cannoncino. Il proiettile parte. Dietro si porta una corda. Questa arriva al bastimento. Si lega un albero. Un piano inclinato è costruito che parte dai naufraghi e arriva a terra. Oppure il salvamento lo possono fare anche dei rematori. Con una barca si avvicinano ai naufraghi portando una corda che ha un capo in terra. Ma se si vuole essere perfetti, essere sicuri di salvare quelle vite in mezzo al mare, i rematori o cannoncino devono portare due corde. E accavallate all'albero, una va, una viene. Si può prendere tutto ciò che è intorno all'albero superstite, in mezzo alle onde, e tirarlo in terra. Basta legare una barca alla corda con sopra. «Son quattro, son quattro!» I naufraghi. Da terra si tira, essi si avvicinano, l'onda non la può travolgere la barca perché è legata. La può sì arruffare d'acqua, può tentare, ma la barca arriva a terra e tutti gridano. I vecchi, infatti, avevano tentato la via più pratica, di portare le loro corde nello stesso tempo tentare, se possibile, di imbarcare loro stessi qualcuno dei naufraghi e portarselo a terra. Ma il mare era agitatissimo. Una barca, quando le onde si rompono in tal modo su una spiaggia bassa, non è nulla, è un fuscello che volteggia senza alcuna volontà. Si può tentare quante volte si vuole, non si arriva. Il cannoncino cominciò a sparare. Un marinaio della Carolina mosse, mentre il proiettile cadeva con la corda in mare, stancamente un braccio, forse per avvertire che la corda cadeva distante. Tutta Viareggio era lì a vedere morire i suoi marinai. Cominciava a farsi sera. Il cannoncino continuò a sparare, ma la direzione. «Ne è caduto uno, sono solo in tre», gridano le donne. «Ma la direzione è difficile, che la mantenga buona una corda che si snoda nel vento e si dirige non ad un intero bastimento, ma ad una mosca nel mare, a uno stretto gruppo di uomini che fuoriescono dal mare, sospesi a un palo. E un po' il proiettile cade a 10 metri, quando va bene, e spesso a 5 metri, e delle volte ancora più distante dai naufraghi, che quando invece vedono vicina la corda, tendono tutti le mani per afferrarla e non la prendono mai, che è sempre distante. E poi cade in mare. E poi bisogna ritirarla in terra, ridisporla a cercine, ordinatissimo, e allora di nuovo si può sparare, e la sera invece è veloce. E già è viola, e i marinai della Carolina si vedono ancora, ma già hanno addosso delle ombre. Sono tre soli, attaccati intorno all'albero, con la notte viene il freddo. E Antonio ha ritentato col patino, e uno si è avventurato a nuoto, ma è stato per affogare. Quando è notte, sull'albero ce n'è rimasto uno. Nessuno di Viareggio si è mosso dalla spiaggia per tutto il giorno. C'è un marinaio di Viareggio davanti a Viareggio, attaccato ad un albero maestro che è sempre più sprofonda. Si accendono le lanterne sulla spiaggia per tenere compagnia al marinaio. Nessuno tenta più. Il cannoncino ogni tanto spara. Perché? Le donne non gridano. La notte è stellata. Ci sarà ancora il marinaio? Un grido si sente, un richiamo di una donna, chiama per nome il figlio che era uno della Carolina. La voce l'ascolta tutta la spiaggia. Ci sarà ancora? Non si vede nulla. Le stelle sole non bastano. Ci vorrebbe la luna. Il mare si è fatto ancora più feroce. Tutta la notte aspettano quelli di Viareggio.
0: Avete ascoltato Il racconto.

0: Letteratura Arte presenta le origini della letteratura italiana. Il dolce stil novo. Sul finire del 200 si afferma una nuova tendenza poetica che ha il suo caposcuola nella figura di Guido Guinizelli, notaio bolognese, ma che si impone poi a Firenze attraverso i due massimi esponenti toscani, che sono Guido Cavalcanti e Dante Alighieri. È proprio Dante a dare una definizione di questo nuovo tipo di poesia nel canto 24 del Purgatorio, nei versi 49 e 60, dove immagina di incontrare un poeta toscano, Bonaggiunta da Lucca. Questo poeta aveva criticato la poesia amorosa inaugurata da Guinizelli, affermando che era di difficile comprensione, troppo piena di riferimenti alla filosofia e alla teologia, cioè la scienza di Dio. Nella finzione letteraria, Bonaggiunta, quando vede Dante nel Purgatorio, gli riconosce il merito di aver iniziato una nuova forma di poesia, definendola dolce stil novo. La novità è costituita dal tema principale, l'amore spirituale per la donna che conduce l'uomo ad avvicinarsi a Dio. La dolcezza è data dalle caratteristiche linguistiche ed espressive dei componimenti. Gli stil novisti, infatti, eliminano dalla lingua poetica sia le espressioni popolari, sia le espressioni derivanti dalla scuola siciliana e provenzale, e scelgono le parole in base alla dolcezza dell'effetto musicale. Guido Guinizelli era un notaio bolognese, nato nel 1230 e morto nel 1276, di parte ghibellina. Ricopre cariche politiche nella sua città, fino a quando viene esiliato dopo la vittoria dei Guelfi. È autore della canzone «Al cor gentil rempara sempre amore», definita il manifesto dello stil novo, perché presenta e spiega i principi della nuova poetica. Qui l'autore riprende il concetto provenzale di amore che rende migliore l'uomo che ama, illustrato da Andrea Cappellano, con una differenza. Mentre per Cappellano solo i nobili possono provare questo tipo d'amore, nella visione di Guinizelli si tratta di un amore che scaturisce in tutti gli uomini che hanno cultura e intelligenza e sentono il desiderio di migliorare spiritualmente. Tra gli autori del dolce stil novo, autore di riferimento è Guido Cavalcanti, fiorentino nato nel 1255 e morto nel 1300, di famiglia aristocratica guelfa bianca, partecipò alla vita politica della città, ma ne fu escluso quando nel 1295 i nuovi ordinamenti politici allontanarono gli aristocratici dal governo di Firenze. Guido fu amico di Dante, ma fu un tale oppositore dei Guelfi Neri che i capi del governo di Firenze lo esiliarono dalla città nel 1300 ed egli, poco dopo, morì. A differenza di altri poeti che aderiscono al dolce stil novo, Cavalcanti inserisce anche nelle sue poesie il tema dell'amore non corrisposto, che provoca dolore nel cuore dell'uomo, e il tema dell'incapacità del linguaggio di esprimere ciò che l'amore per la donna amata provoca nell'interiorità dell'uomo.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti chi parla.
0: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Hai dei nemici? Bene. Questo significa che hai lottato per qualcosa, a volte, nella tua vita. Winston Churchill.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

L'orgoglio ha quasi sempre una compagna ancora peggiore: l'invidia. Alexandre Dumas, padre.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Star Bene, Adolescenza, una tappa da esplorare. C'è una generazione di ragazzi che fa fatica a orientarsi nella vita e una schiera di genitori che ha paura di lasciarli andare per la propria strada. Conoscere cosa succede nella loro testa aiuta, però, a superare le difficoltà. Di Antonella Paglicci. Il titolo Adolescence è di successo, una miniserie prodotta da Netflix tra le più seguite della stagione. Il messaggio, seppure estremo e drammatico, che mandano le quattro puntate, storia di un omicidio di una quattordicenne a opera di un coetaneo, è un viatico educativo che costringe i genitori a guardare dentro la testa dei loro figli, per capire che cosa succede ai ragazzi in crescita verso l'età adulta, in una fase che è sempre stata delicata in ogni epoca, ma che oggi è quanto mai tortuosa, danneggiata da fragilità e inquietudine. Tanto che, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, tra il 10 e il 20% dei ragazzi ha sofferenze psichiche, la metà di essi presenta sintomi d'ansia e disturbi del comportamento e il 75% delle patologie insorge prima dei 25 anni. Ma anche al di fuori delle disfunzioni, ora l'adolescenza è uno spartiacque complicato che vede da una parte genitori impauriti e disorientati, dall'altra giovanissimi problematici e distanti. A 15 anni il picco dei conflitti. Le risposte più aggiornate sul grande spavento che gli adulti provano di fronte alla pubertà dei figli arrivano da Alvaro Bilbao, neuropsicologo e psicoterapeuta spagnolo, con il testo appena pubblicato da Salani Editori, Come funziona il cervello di un adolescente. Parlano di un cambiamento biologico, prima di tutto. L'adolescenza, che significa poi crescita, inizia attorno a 11 anni, con lo sviluppo degli ormoni sessuali che inondano l'encefalo e danno avvio a una trasformazione e si prolunga fino a 17-18 anni. Arriva al suo apice di complessità verso 14-15 anni, quando iniziano i conflitti con i genitori. Il mutamento, infatti, non è solo fisico, ma pure sociale e mentale. Dall'età delle medie in avanti, la mente si programma per staccarsi dalla protezione familiare e si orienta verso l'esplorazione e a cercare il mondo fuori, dettaglia Alberto Pellai, psicoterapeuta e autore di bestseller di successo sull'età evolutiva. E i genitori di oggi, che sono stati amorevoli, accudenti e simbiotici con il proprio figlio da quando è nato, non vorrebbero mai tagliare il cordone ombelicale. Perciò il cambio di passo che il cervello degli adolescenti impone al padre e alla madre è vissuto come uno strappo più doloroso rispetto al passato. Un tempo, infatti, si dedicava alla prole meno affetto, ma tante regole. Magari i ragazzini potevano avere problemi di autostima, ma imparavano in fretta a cavarsela da soli nella vita. Ora invece c'è la tendenza a insegnargli l'incapacità di essere tristi, nervosi, anche agitati o frustrati in certi periodi, riprende Bilbao. Nel mio studio arrivano genitori che mi chiedono un ansiolitico o antidepressivo perché il loro ragazzo è in crisi davanti a un esame o prostrato dal primo amore mancato. Ma sono emozioni normali che noi adulti non dobbiamo cercare di evitare loro, altrimenti avremo giovani senza capacità, senza strumenti per affrontare problematiche ricorrenti nella vita. I danni così si moltiplicano anche perché l'adulto spaventato diventa un adulto spaventante. A quel punto trasmette per contagio emotivo la percezione della vulnerabilità e della costante precarietà della vita, commenta Pellai. Il fatto è che ora abbiamo una generazione ansiosa di adolescenti che è figlia a sua volta di genitori ansiosi, iperinvestiti nei successi dei loro ragazzi, terrorizzati che non raggiungano quei traguardi ritenuti indispensabili dagli adulti stessi, che si tratti della carriera scolastica o di uno sbocco professionale giusto, di relazioni sociali gratificanti, di un'immagine vincente. È il periodo, il nostro, in cui il genitore va in crisi per tutto. E a quel punto il figlio non ha più un paracadute a cui aggrapparsi. Che stress crescere così. Ma cercando di proteggerli da tutto e tutti, dicono gli addetti ai lavori, non si fa l'interesse formativo dei giovanissimi. Anzi, così facendo, li rendiamo ancora più inabili ad affrontare una società complessa come quella attuale. Il cervello degli adolescenti impiega sempre più tempo per maturare, dice il neuropsicologo. In quest'epoca crescere è molto stressante. Ai ragazzi si chiedono sempre maggiori competenze. Spesso l'università non basta, ci vogliono anche il master e i corsi di perfezionamento. Devono sapere più lingue, riuscire a usare bene un PC e ora anche l'intelligenza artificiale, avere un network ampio di contatti sociali, stare più a lungo in casa con i genitori. Su di loro grava una grande fatica e una pressione forte, per non dire fortissima, che allunga i tempi dell'emancipazione e della conquista dell'equilibrio e della fiducia in se stessi. A 22-23 anni un giovane è ancora nella fascia dell'adolescenza. Poi, tra le fonti di malessere giovanile, come non citare la superesposizione ai social network? A parte le ore di sonno perse, il tempo sottratto a studio o altro, il web è il regno, ingiusto e devastante, di continui confronti con gli altri, chiarisce Bilbao. I liceali non si guardano più tra loro, cosa normale, ma si confrontano con Taylor Swift, Ronaldo e Messi, personaggi famosi che sembrano avere una vita dorata, ma che magari non è reale. Questi paragoni li portano a provare un continuo sentimento di insoddisfazione e a identificare la felicità nel possesso di uno status o nella fama planetaria. A tutto c'è un limite. Se la fanno perenne, la dipendenza dagli schermi, il senso di manchevolezza e la mania di piacere a tutti caratterizza la generazione Z, solo una piccola percentuale, per fortuna, sviluppa problemi gravi, comportamentali e di salute psichica, puntualizza Bilbao. Nel complesso, i minorenni versione 2025 mi piacciono molto. Il loro cervello è particolarmente sviluppato dal punto di vista emotivo, quindi ci troviamo davanti a giovani con una grande carica emotiva, collaborativi, creativi e spesso anche sensibili nei confronti delle diversità e dei bisogni degli altri. Il nodo critico da sciogliere è una capacità ridotta di gestire le emozioni e di risolvere i problemi. Aggiungendo che il compito degli adulti sarebbe andare proprio in questa direzione. Invece di sostituirli facendo questo o quello, bisognerebbe rassicurarli sul fatto che la vita è un cambiamento continuo, fin dal momento in cui si nasce, e anche un incessante cammino in cui conosceranno situazioni e persone diverse e incontreranno mille ostacoli e difficoltà, suggerisce Alvaro Bilbao. Ma come fronteggiarlo? Con le regole o lasciando la briglia sciolta? Gli under 18 sono continuamente in preda alle emozioni. Per aiutarli a gestirle sono essenziali due cose. La prima, servono precisi limiti esterni, perché il miglior modo per distruggere un ragazzino è quello di non dare confini, a casa, scuola, nelle relazioni. C'è un tempo per poter stare davanti al tablet, uno per dormire, un altro ancora per studiare o uscire, e va rispettato, suggerisce il neuropsicologo. La seconda è che i figli vanno abituati dalle elementari in avanti ad avere disciplina, delegando loro piccoli compiti come rifarsi il letto prima di andare a scuola. Questo gesto, banale in apparenza, li facilita a iniziare la giornata in modo ordinato, mandando al cervello un messaggio significativo: sono capace di portare a termine le mie mansioni. Senza contare che allenare un bambino ad assumersi progressivamente certi incarichi agevola la sua crescita dentro e fuori le mura domestiche. A 8-10 anni può andare a comprare il pane sotto casa, a scuola da solo o con gli amici se è vicina, organizzare il suo gruppo sportivo, afferma Pellai. In questo modo comincia ad assumersi le prime responsabilità, ma anche il rischio di essere libero di sondare il mondo e cogliere le sue minacce, un passaggio necessario per confrontarsi con le proprie capacità di problem solving. Una libertà ponderata per evitare che la prima giovinezza, con le sue richieste di autonomia e il contatto diretto con la realtà, diventi un terreno di scontro, di ostacoli, di minacce che espongono a un'improvvisa e perenne paura per tutti.

0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Da Atlante, dell'enciclopedia Treccani. Trump e la Groenlandia. Le ragioni di un interesse che viene da lontano. Di Francesco Marino. Nel 2019, durante il primo mandato alla Casa Bianca di Donald Trump, la comunità internazionale aveva assistito con sconcerto e al contempo ironia alla proposta presentata alle autorità della Danimarca dall'allora presidente degli Stati Uniti, volta a discutere un'eventuale cessione della Groenlandia. Mette Frederiksen, prima ministra danese dell'epoca e tuttora in carica, rispose con garbo all'insolita richiesta di Trump, spiegando che la Groenlandia non è in vendita. Il ritorno del presidente repubblicano alla guida degli Stati Uniti ha tuttavia riportato in auge lo scenario di un controllo di Washington sul territorio nell'Artico, formalmente parte della Danimarca, ma con una forte autonomia e concrete velleità indipendentiste. Trump ha nuovamente lanciato messaggi inequivocabili circa l'interesse per la Groenlandia, il cui controllo da parte USA è stato definito un'assoluta necessità in un post sui social. Il presidente eletto ha poi rincarato la dose, arrivando a non escludere il possibile ricorso alla forza per raggiungere l'obiettivo, stessa sorte che eventualmente toccherebbe al canale di Panama, considerato un ulteriore tassello da aggiungere alla visione geostrategica che accompagna lo slogan «Make America Great Again». Questa volta le autorità danesi sembrano aver preso maggiormente sul serio le parole di Trump, non sapendo d'altro canto come rispondere ai toni minacciosi che giungono da un alleato storico all'interno della NATO. L'interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia non costituisce una novità. Offerte per l'acquisto dell'isola vennero presentate già nel 1867 e poi nel 1946 con l'allora presidente Harry Truman, che si vide rifiutare dal Regno di Danimarca una proposta di 100 milioni di dollari. La Casa Bianca aveva potuto constatare nel corso della Seconda Guerra Mondiale il valore geostrategico del territorio in questione, dal quale è possibile controllare tutto l'Atlantico settentrionale. La Groenlandia mantiene tale rilevanza ancora oggi, ospitando la base militare statunitense di Pituffik, nota in precedenza come base aerea di Thule, e a maggior ragione nel momento in cui il cambiamento climatico sta aprendo nuove prospettive per le rotte di navigazione nella regione dell'Artico. L'isola più grande del mondo, popolata da poco più di 56.000 persone, ospita inoltre nel sottosuolo ingenti riserve di idrocarburi e soprattutto di terre rare, cruciali per gli sviluppi industriali dell'era digitale. Questa combinazione di fortune è alla base del dilemma dei cittadini groenlandesi, consapevoli che il costo da pagare per una reale indipendenza dalla Danimarca consisterebbe nell'aprire agli investimenti e alle iniziative in ambito energetico e minerario di altri paesi, in primis gli Stati Uniti. Non tutti gli abitanti dell'isola sono disposti a pagare questo prezzo. L'attuale governo di Nuuk, la capitale della Groenlandia, è infatti espressione del partito di sinistra Inuit Ataqatigiit, ecologista e a favore dell'indipendenza, che ha vinto le ultime elezioni tenute nel 2021, anche grazie all'opposizione verso i piani di sfruttamento dei ricchissimi giacimenti di terre rare e altri minerali nell'area di Kvanefjeld. staccarsi dal legame con Copenaghen, che stanzia annualmente sovvenzioni fondamentali per coprire le esigenze finanziarie della Groenlandia, richiederebbe dunque una vasta diversificazione delle attività economiche locali, allo stato attuale limitate essenzialmente alla pesca e poco più, visto i timori che frenano lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali dell'isola. Il presidente del governo groenlandese, Mute Bourupegede, ha risposto alle mire di Trump ribadendo l'intransigenza della popolazione a non voler svendere il proprio territorio alle compagnie statunitensi, pur non chiudendo al potenziale rafforzamento della partnership commerciale con l'estero. Egede, che di recente ha anche rilanciato su un futuro referendum per l'indipendenza della Groenlandia, è volato la settimana scorsa a Copenaghen per consultazioni di emergenza con re Federico X di Danimarca e con la premier Frederiksen, costretti evidentemente a confrontarsi su uno scenario giudicato impensabile fino a poco tempo fa. Lo stesso sovrano danese ha mandato un messaggio al presidente statunitense modificando a fine 2024 lo stemma reale. Per decisione di Federico X è stato dato maggiore spazio all'orso e all'ariete, simboli della Groenlandia e delle isole Faroe, entrambi territori sotto il controllo della corona. Le tensioni tra Washington e Copenaghen hanno prevedibilmente suscitato la reazione della comunità internazionale, soprattutto in Europa. Diversi capi di governo e rappresentanti diplomatici degli stati membri dell'Unione Europea hanno sottolineato la gravità dell'approccio di Trump e l'assurdità del comportamento aggressivo di un alleato NATO nei confronti di un altro. Di contro, la Russia, tramite il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ha reso noto di osservare con attenzione gli sviluppi nella regione dell'Artico. Anche la Cina ha da tempo puntato gli occhi sul Grande Nord e monitora le dinamiche dell'area. Bisognerà attendere i prossimi mesi per capire quanto serie siano le intenzioni di Trump rispetto alla Groenlandia e in che modo si evolverà la situazione. Mentre a Nuuk, a Copenaghen e persino a Bruxelles ci si prepara a diversi potenziali scenari. Indubbiamente non basterà una scrollata di spalle per convincere il nuovo inquilino della Casa Bianca a demordere, e di questo dovranno tenere conto tutti gli attori coinvolti sul lato europeo.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus, sarà femmina? A cura della redazione. Latticini nel piatto se si sogna un fiocco rosa, cibi salati se si desidera un fiocco azzurro, posizione del missionario per avere una femmina, sesso da in piedi per un maschio. E ancora, fare l'amore con la luna piena per far nascere una bimba durante la luna nuova se manca un fratellino. Su come influenzare il sesso dal nascituro le leggende popolari abbondano. La scienza però non conferma e in pochi le ritengono affidabili. Al momento del concepimento la natura lancia la monetina e le probabilità che nasca un lui o una lei sono 50-50. O almeno così ci dice la razionalità e questo è normalmente ciò che si pensa. Eppure nemmeno questo è del tutto vero. I dati della demografia dicono infatti che la monetina è truccata. Nella realtà dei grandi numeri, quelli che fotografano le popolazioni, nascono più maschi che femmine, per la precisione, circa 105 neonati ogni 100 neonate. E a meno di casi particolari, il rapporto è sempre lo stesso da molto tempo e in tutto il mondo, per motivi non ancora del tutto chiari. La constatazione che esiste una sproporzione fra i due sessi alla nascita non è recente. Il primo a documentarla già nel 1662 fu lo statistico inglese John Grant, considerato uno dei padri della demografia, e il dato ha ricevuto in seguito numerose conferme. La spiegazione evolutiva non fa una piega. Una delle teorie classiche vede il maggior numero di maschi come una risposta alla loro fragilità, che ne determina una mortalità più alta nell'arco di tutta la vita, dice Rosella Rettaroli, demografa dell'Università di Bologna. Nascono un po' più bambini per far sì che al momento riproduttivo ci sia un bilanciamento fra i due sessi. Ma se il ragionamento fila, gli studi che hanno indagato i meccanismi biologici alla base dell'eccesso di maschi hanno spesso dato risposte contraddittorie. Ricerche condotte in laboratorio suggeriscono che gli spermatozoi che portano il cromosoma Y del sesso maschile siano più abili a navigare verso l'ovocita e abbiano quindi qualche probabilità in più di fecondarlo. Altre però vanno nella direzione opposta e una di queste, pubblicata nel 2015 su PNAS, è condotta su quasi 140.000 embrioni ottenuti con la fecondazione in vitro, ha persino concluso che inizialmente il numero di maschi e femmine è sostanzialmente lo stesso. Gli studi in vitro hanno tuttavia grossi limiti perché non riproducono ciò che accade quando un bambino è concepito in modo naturale, osserva Angelo Cagnacci, direttore dell'Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'IRCCS, ospedale San Martino di Genova. Le osservazioni raccolte su gravidanze naturali indicano invece che al momento del concepimento la differenza fra maschi e femmine sia ancora più ampia di quella che si osserva alla nascita e che si assottigli durante la gestazione, perché la mortalità dei maschi è più alta già nel grembo materno. È noto, per esempio, che le anomalie cromosomiche incompatibili con la vita sono più frequenti negli embrioni maschili. E una maggiore fragilità dei maschi si registra anche in seguito. Il rapporto finale di 105 neonati ogni 100 neonate sarebbe quindi dovuto al fatto che molti maschi, inizialmente ancora più numerosi, non arrivano a termine. Questo rapporto, chiamato tecnicamente sex ratio, si mantiene stabile in circostanze standard, ma può variare in base alle condizioni ambientali e allo stato di salute della donna, aggiunge Francesco Scalone, demografo dell'Università di Bologna. Le variazioni sono sempre piccole fluttuazioni che però è interessante indagare perché possono dare informazioni importanti per la salute pubblica. In generale, qualsiasi situazione che renda più impegnativi i mesi dell'attesa penalizza maggiormente gli embrioni più fragili e fa quindi nascere più femmine, riprende Cagnacci. Si avranno quindi meno fiocchi azzurri se c'è carenza di nutrienti, se la loro qualità non è ottimale, o anche in risposta a eventi stressanti, come è accaduto negli Stati Uniti dopo gli eventi dell'11 settembre 2001, o nella prefettura di Hyogo, in Giappone, nei 9 mesi successivi al terremoto di Kobe del 1995. Nascono meno maschi anche se i genitori non sono più giovanissimi, oppure se la mamma ha qualche problema di salute. Per esempio, vari anni fa, proprio uno studio di Cagnacci ha individuato un piccolo spostamento della sex ratio in favore del sesso femminile nella prole delle donne molto magre e di quelle un po' troppo in carne. Questo dato è stato confermato di recente da una ricerca coordinata da NIH di Bethesda, USA, pubblicata su American Journal of Epidemiology, secondo cui le neomamme obese hanno più spesso figlie femmine. In cifre, se l'indice di massa corporea è superiore a 30, si registrano 11-15 bimbi in meno ogni 100 nascite. Gli autori dello studio spiegano che l'obesità è associata a un aumento dell'infiammazione generale, condizione sfavorevole, che a sua volta porta a una riduzione dei maschi più vulnerabili. Ma secondo Cagnacci potrebbero essere implicate anche le alterazioni del metabolismo associate al peso eccessivo, che riducono la qualità dei nutrienti che arrivano al feto, penalizzando maggiormente i maschi. Un fenomeno analogo si riscontra infatti anche in presenza di diabete, osserva l'esperto. Il ruolo dell'infiammazione è supportato anche da altre ricerche. Una di queste, pubblicata una decina d'anni fa su The Journal of Clinical Investigation, indicava per esempio che nelle donne con un'infiammazione cronica, una terapia protratta con antinfiammatori può ripristinare il rapporto standard di 105 maschi ogni 100 femmine. Mentre uno studio uscito su Lancet ha trovato che se la mamma o il papà fumano più di un pacchetto di sigarette al giorno, scendono le probabilità di appendere alla porta un fiocco azzurro. Gli autori dello studio attribuiscono quanto osservato sulle donne proprio all'aumento degli indici infiammatori tipico dei forti fumatori. Nel caso del papà, invece, l'ipotesi è che il fumo comprometta la produzione di spermatozoi, determinando in particolare una riduzione di quelli che portano il cromosoma Y e rendendo quindi meno probabile la nascita di un bimbo. Alcune sostanze inquinanti sembrano esercitare lo stesso effetto. Si spiegherebbe così, per esempio, l'aumento del numero di nascite femminili osservato negli anni successivi al disastro di Seveso del 1976, quando l'esplosione di un impianto industriale sprigionò nell'aria una nube di diossina. Parecchi anni più tardi, i medici dell'ospedale di Desio e di altri istituti di ricerca, lombardi e non, hanno esaminato i campioni di siero prelevati alla popolazione all'indomani dell'incidente, riuscendo a collegare la variazione della sex ratio ai livelli di diossina presenti nell'organismo dei papà. Lo studio, pubblicato da Lancet, concludeva che l'esposizione degli uomini alla diossina è correlata a un abbassamento del rapporto maschi-femmine nella loro prole, che può persistere per anni dopo l'esposizione. Infatti la diossina influisce in modo permanente sull'epididimo, che è la parte dell'apparato genitale in cui avviene la maturazione degli spermatozoi. Più di recente, variazioni della sex ratio sono state collegate anche all'esposizione ad alcuni interferenti endocrini, inquinanti che influenzano il sistema ormonale, e alle polveri sottili. Viene naturale chiedersi a questo punto se variare il proprio stile di vita, sottoponendosi a digiuni o modulando l'esposizione all'inquinamento, possa servire alle coppie per influenzare il sesso del nascituro. Ma anche se certe abitudini sono di certo più salutari di altre, la risposta è comunque no. Le variazioni della sex ratio si osservano sui grandi numeri, ma l'effetto degli stili di vita diventa del tutto trascurabile per i singoli, chiarisce Cagnacci. Dal punto di vista delle coppie, insomma, le probabilità di avere un maschio o una femmina sono divise quasi esattamente a metà, indipendentemente da ciò che si fa.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.

Dalla rivista Airone, la prima persona a cui volere bene sei tu. Evita di cadere in un'eccessiva e demolitiva autocritica. Non ti fa bene e non ti mette nelle migliori condizioni per interagire con gli altri. Non si tratta di egoismo. Volersi bene è una necessità che nasce dalla natura umana e da come funziona il cervello. Di Monica Morandi. Volerci bene e dedicare del tempo a noi stessi. Spesso il solo proposito ci fa sentire in colpa, come se significasse togliere spazio agli altri o trascurare il nostro dovere. Una convinzione errata. Non si capisce infatti perché dovremmo aver tempo per tutto e per tutti, fuorché per noi stessi. Contiamo forse meno degli altri? Ci spiega il concetto Filippo Ongaro, per anni medico degli astronauti, esperto in longevità e oggi CEO e fondatore del Metodo Ongaro, società specializzata nella formazione dei professionisti della salute. Senza sfociare nell'egoismo o nel narcisismo, si potrebbe dire che contiamo più degli altri, perché se non stiamo bene, avremo meno energia per dedicarci al nostro prossimo. Il mondo è pieno di gente che si dedica agli altri, ma in molti casi non lo fa con gioia, positività ed energia, ma piuttosto con fastidio, rabbia e senso di costrizione. Siamo esseri umani e abbiamo bisogno di coltivare la nostra dimensione senza sentirci in colpa, poiché solo stando bene con noi stessi potremo dedicarci con profitto agli altri. Altre volte non riusciamo a trovare il tempo per noi stessi, continua Ongaro. Entriamo in uno stato mentale che impedisce di avere la forza di farlo. Quando siamo fortemente sovraccarichi, fatichiamo a investire il pochissimo tempo che abbiamo in qualcosa che ci dia dei benefici a lungo termine e cerchiamo piuttosto sgarri che ci diano un sollievo immediato, come la fetta di dolce o il sacchetto di patatine. Siamo umani, ma è importante trovare meccanismi gratificanti sani che ci diano un beneficio a lungo termine. Evitiamo la dipendenza dagli altri. Chi non si vuole bene è molto più dipendente dagli altri. Queste persone hanno infatti bisogno di sentirsi amate e tendono a dipendere dal successo economico e dal giudizio altrui. Chiedono in continuazione affetto e attenzioni e più chiedono, meno ricevono. Gli altri si tirano indietro, poiché spesso si sentono ingiustamente messi in obbligo. Investiamo moltissimo tempo a informarci sulle vicende del mondo esterno, trascurando la conoscenza di ciò che accade dentro di noi. Eppure, la consapevolezza dei nostri meccanismi interni di percezione è alla base del nostro benessere, spiega Ongaro. Questi meccanismi fanno capo al sistema nervoso, un sistema di percezione che capta segnali dall'esterno e dall'interno del nostro corpo e li decifra in maniera molto primordiale, a livello subconscio, in termini di sicurezza o di pericolo. Nella nostra storia evolutiva siamo passati dal mondo silenzioso della savana al centro delle città moderne, fatto di rumore, caos, clacson e automobilisti concitati. Possiamo dunque capire quanto il sistema nervoso sia costantemente sollecitato da stimoli che difficilmente vengono percepiti come sicuri, continua il nostro esperto. Tutto questo fa aumentare la risposta allo stress, che nel nostro corpo è programmata per essere sporadica, cronicizzandola e tenendo l'organismo in un costante stato d'allarme e tensione. Questo meccanismo d'allarme cronico si traduce poi in biochimica, toccando tutte le cellule, in quanto porta a un'iperproduzione di ormoni e neuromodulatori che agiscono su tutto il corpo. Fra questi l'adrenalina, che in epoca primordiale ci forniva una risposta fisiologica a un pericolo fisico immediato, per esempio aiutandoci a scappare dalle bestie feroci. Ora, tuttavia, siamo per lo più esposti a costanti pericoli psichici, psicosociali o immaginari. Oppure il cortisolo, con il compito di iperattivare le funzioni corporee dinanzi a uno stress fisico. Ma se lo zucchero pompato nel sangue dal cortisolo non viene utilizzato per scappare o per combattere,
poiché il pericolo non è fisico, il suo aumento non farà che comportare un innalzamento della glicemia nel sangue, con una serie di effetti negativi. In una realtà esterna già poco rassicurante, è fondamentale evitare che il nostro cervello generi ulteriori pensieri negativi, senso di inadeguatezza o di incapacità, autogiudizio troppo severo, eccetera, che, come spiega Ongaro, una volta generati, è come se diventassero una realtà esterna. Il cervello la riassorbe e continua a percepirla, generando un'ulteriore risposta da stress. Al contrario, per far sì che i nostri pensieri ci infondano sicurezza, autostima e benessere psicofisico, è necessario che coltiviamo un autodialogo che abbia una ricaduta benefica sul nostro corpo e sulle cellule di cui consistiamo. Più precisamente, una voce interiore che a livello neuroendocrino favorisca la produzione di ormoni e neurotrasmettitori del benessere, la cui azione, seppur indiretta, giunga in profondità fino alle cellule. Spiega Filippo Ongaro. Per affrontare la complessità di questo problema di identità, sarà bene iniziare ad alleggerire il circuito dei nostri pensieri, partendo dall'eccessiva tendenza a giudicare il mondo esterno comune a tutti, favorita dalla società delle analisi e dei commenti, che ci porta a diventare succubi dei nostri giudizi e di riflesso a giudicare severamente anche noi stessi. Il corpo sente ogni nostro pensiero. Da qui l'importanza di un corretto autodialogo e dell'ascolto delle nostre emozioni e sensazioni fisiche. Infatti, solo una corretta voce interiore può condurci alla giusta percezione di noi stessi. Tuttavia, essendo l'autodialogo mentale piuttosto complesso, il metodo più efficace e metterlo per iscritto. Il punto di partenza è annotarsi le tipiche osservazioni che ci facciamo in negativo, dice Ongaro, tipo sono proprio un cretino o che incapace sono, domandandoci se diremmo mai simili frasi al nostro migliore amico. Di certo no. La maggior parte delle cose che ci diciamo in negativo non le diremmo mai a nessuno, poiché, sapendo che gli altri reagirebbero, non ce lo permettiamo. Eppure le diciamo a noi stessi. La scrittura e il diario possono essere di grande aiuto per svolgere questo esercizio e capire la qualità del nostro autodialogo.

0: ufficio e i nostri pensieri, recuperando spazio e tempo senza perdere lucidità e senza permettere che nel cervello scattino mille pensieri negativi. Mettendo il tutto su carta, si diventa più velocemente obiettivi e a volte si identifica una ragione del rimprovero che non si era vista prima. Un altro esercizio consiste nel riflettere sui rapporti con le persone con cui ci troviamo bene e nel riproporre verso noi stessi i loro atteggiamenti positivi e gratificanti. Il nostro esperto consiglia la stesura e la riformulazione degli autogiudizi negativi in forma di un dizionario dal quale, pian piano, emerga un nuovo modo di parlare a noi stessi. Ovviamente, senza accomodare sempre il pensiero a proprio vantaggio, diventando autogiustificativi o autocelebrativi, ma bilanciandolo rispetto al dialogo secco e duro che dobbiamo correggere. Filippo Ongaro e il suo team di coach certificati offrono alle persone senza problematiche psicologiche, un supporto professionale altamente qualificato in questo percorso di conoscenza di sé e miglioramento. Organizzano inoltre eventi e corsi che possono avvicinare alla materia. Per non costringerci a lottare con il nostro corpo, è necessario che smettiamo di privarci del piacere e ci ricompensiamo per ciò che è difficile e duro. Ricompense e gratificazioni sono il motore dei nostri comportamenti, soprattutto se viviamo una vita difficile, conclude il nostro esperto. È importante programmarle prima di cadere vittime delle tentazioni compulsive non sane, come per esempio mangiare troppi dolci, che il cervello innesca d'urgenza quando la pressione sta per esplodere. Se per esempio tutti i sabati sera ci concediamo una cena completamente libera per rilassarci e per mangiare quello che ci piace, è meno facile che cadiamo nell'errore di mangiar male tutte le sere. L'ideale sarà trasformare le nostre gratificazioni in gesti sani per il corpo e rilassanti per la mente, tipo un'attività sportiva, una passeggiata nel bosco o nel parco, lo stare con gli amici, o l'acquisto di qualcosa alla quale teniamo tanto. Mente e corpo hanno imparato a convivere, ma non sono perfettamente in sintonia. Mente e corpo funzionano secondo presupposti diversi. L'evoluzione a Homo sapiens, che ci ha portati a essere animali razionali, non ha infatti ridotto le nostre risposte istintive. Mentre la mente ha obiettivi consapevoli ed è influenzata da ragionamento, linguaggio, autoriflessione e consapevolezza, il corpo, con le parti più primordiali del cervello, funziona ancora secondo le leggi della natura e risponde a istinti primordiali, sopravvivenza, fame e riproduzione. Mente e corpo hanno imparato a convivere, ma il loro sincronismo non è perfetto e anzi presenta un grosso margine d'errore. I neuroscienziati stimano che il 95% dei processi cerebrali sia subconscio, ossia fuori dal controllo della nostra razionalità. Ne vediamo tutti i giorni le conseguenze nelle risposte istintive e di rabbia delle persone. La struttura che controlla le risposte istintive è la corteccia prefrontale, che ha però bisogno di un certo tempo per fermare e regolare le reazioni istintive.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal quotidiano La Repubblica, Christian Fracassi, l'ingegnere delle protesi low cost per feriti del conflitto ucraino. Sono a basso costo e pronte all'uso per risolvere il problema di 3.000 mutilati dalla guerra. Non sono un genio, spiega Fracassi. Non sono nemmeno un inventore. Faccio trasferimento tecnologico. Di Eleonora Chioda. Pronto? Siamo una onlus di medici che lavora in Ucraina. Ci sono 3.000 persone, tra cui bambini, che sono rimaste vittime dei bombardamenti e hanno perso una gamba. Le protesi costano tra i 5 e gli 80.000 euro. Non abbiamo budget. Per ora diamo solo stampelli.

0: Puoi fare qualcosa per noi con la stampante 3D? Dice pressappoco così la telefonata che Christian Fracassi, l'ingegnere che durante la pandemia ha trasformato le maschere da sub in maschere respiratorie, riceve un mese e mezzo fa. Dall'altra parte del filo c'è Antonella Bertolotti, medico bresciano, che lavora in Ucraina per la Onlus Intermed. Improvvisamente mi sono trovato davanti a un problema grandissimo. Ero scettico, avevo paura. Servivano protesi che devono durare anni e reggere chili di peso. Ma la voglia di provarci era fortissima. 3.000 persone mi stavano aspettando. Così Fracassi si mette al lavoro. Lascia perdere tutti i progetti che ha in ballo. Guarda le protesi tradizionali, studia, capisce il loro limite, impara, fa prove. Passa giorni e notti in ufficio, poi trova l'idea. Ho hackerato il tutor che ti danno dopo un intervento alle ginocchia. L'ho comprato su Amazon e ho iniziato a modificarlo. Mette insieme materiali diversi, alluminio per il tubolare, poliuretano per il piede, pezzi di stampa in 3D per la cover. Fa 5 prototipi e alla fine ci riesce. Crea una protesi. Tecnicamente si dovrebbe chiamare ausilio per il camminamento. A basso costo e pronta all'uso per risolvere il problema di 3.000 mutilati dalla guerra in Ucraina. Deposita il brevetto, lo lascia libero per chi ha fini umanitari. E chiama il progetto Letizia, in onore di due donne speciali. Letizia è il nome della mia mamma, la prima persona che mi ha insegnato a camminare. E Letizia è il nome della ragazza che ha provato i prototipi e mi ha dato un sacco di feedback. Ad aiutarlo anche un ortopedico di Brescia, Davide Piovani, un primario ucraino dell'ospedale di Vinnezza, un infermiere di Roma, gli amici, i parenti e appunto lei, Letizia, 34 anni e una gamba persa a 5 anni per una malattia, trovata con un post su LinkedIn. Ci siamo incontrati nel mio ufficio, mi ha raccontato la sua storia, mi ha portato la sua vecchia protesi in dono, mi ha fatto studiare quella nuova che indossa. Mi ha parlato di alcuni problemi, la pelle artificiale del piede si consuma, e mi ha dato feedback. Christian aveva pensato di realizzare il piede con la fibra di carbonio, ma è un materiale che costa e si consuma. Così opta per il poliuretano, un materiale più resistente della gomma e che costa meno. È quello con cui si fanno tutte le ruote dei carrelli e dei pattini. E le prime prove le fa su se stesso. Avevo visto il film Benvenuti al Sud in cui Claudio Bisio faceva il finto invalido. Ho provato a imitarlo. Ho legato la caviglia alla coscia con una cintura. Faccio il primo passo e il piede si rompe. Lo rifaccio, funziona. Secondo prototipo. Provo l'ausilio. Il ginocchio dondola. Era debole. Lo rinforzo. Terzo prototipo. Sembra ok, ma fa un male incredibile. Il quarto prototipo a provarlo è Letizia. L'ortopedico la assiste. La protesi scivola, il moncherino si abbassa. Mettigli un fine corsa, un cuscino in silicone dove andrà a cadere il moncherino e vedrai che funziona, mi ha consigliato lei. Detto, fatto. Poi con la stampa 3D crea la cover della protesi, che così è più bella esteticamente e più funzionale. Progetto completo e finito per l'uso di materiali e viti, costo 500 euro. A questo punto Fracassi inizia a cercare fondi. Chiama amici, parenti, sostenitori e in due giorni raccoglie capitali per 22.000 euro. Sono gasato, forse sto sottovalutando i problemi che con le maschere sono stati infiniti. È la prima protesi che costa pochissimo è modulare, va bene per tutti. Si adatta a qualunque tipo di gamba. Campione di matematica, laurea in ingegneria edile e architettura, dottorato in ingegneria dei materiali, master in economia, Fracassi ha alle spalle molti brevetti. Durante la pandemia ha stampato in 3D e in sole 8 ore la valvola Charlotte, dal nome della moglie, che ha permesso una connessione tra la maschera e l'ossigeno. Il file con le istruzioni per questo processo è stato scaricato su YouTube più di 2 milioni e 500 volte. I media del mondo, dal New York Times alla BBC, hanno parlato del suo ingegno. A maggio 2020 viene nominato Cavaliere al Merito dal Presidente della Repubblica Mattarella. Ha vinto il Compasso d'Oro. È finito in un video di Google nella pubblicità della Jeep, in un'intervista della Coca-Cola, come simbolo dell'inventiva degli italiani. Ha vinto il Mother Teresa Memorial Award, riconoscimento assegnato già al Dalai Lama. Non sono un genio, non sono nemmeno un inventore. Faccio trasferimento tecnologico. Poi, per farti capire cosa vuol dire, ti racconta quello che il suo avvocato, che di mestiere tutela i brevetti, gli dice sempre. Christian, le idee nuove non esistono. Guarda i libri. Se tu li analizzi, sono fatti dalle 21 lettere dell'alfabeto che, mescolate e spostate, sono in grado di creare un'infinità di storie. Ho trasferito questa cosa nel mio mondo. In ingegneria ci sono principi fisici che puoi conoscere e mettere insieme come le 21 lettere. Ecco, io rimescolo cose già esistenti. Sono solo bravo a osservare. Dov'è nata la tua curiosità? Se glielo chiedi, Christian sorride e inizia a parlare della sua infanzia, quando giocava nella fabbrica del padre. Sono nato e cresciuto nell'azienda tessile di mio padre. La mia culla erano i tessuti. Lì ho imparato come funzionano le macchine. Da allora non ho mai smesso di osservare. Studio come è fatta una parabola. Mi innamoro dei motori ad aria Stirling. Osservo le assi di legno lamellare. Ho imparato presto a far funzionare le cose. E sai perché? Mio padre era un super tirchio. La sua mentalità era, ed è ancora, quella di risparmiare sempre. Quando qualcosa si rompeva in azienda, la prima volta chiamava un tecnico. Gli faceva mille domande. Che vite hai usato? Perché fai così e non cosà? E mi costringeva a osservare e imparare. Così, la volta dopo, quando un altro macchinario si rompeva, mi diceva «Vieni a dare una mano, trova una soluzione!» È domenica mattina, Christian è in ufficio. In sottofondo si sente il rumore delle stampanti 3D che sono al lavoro. Per domani vuole avere pronte 43 protesi, quelle che riesce a costruire con i fondi che ha già raccolto. Intanto cerca nuovi capitali, nutre nuovi sogni, come quello di rendere i deserti coltivabili. E non si arrende. La prossima conquista la voglio dedicare a mia figlia Beatrice.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. Gabriel García Márquez.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: www.radiosentichiparla.org.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da La fortuna dei Bannermen di Michael Code, traduzione di Roberta Rambelli, Mondadori 1992, letto da Luisa Mazzone. Tutto ha inizio dal grande amore che lega una giovane donna a un miliardario sessantenne. Lui è Arthur Bannermen, patriarca di una delle più ricche famiglie d'America, più volte candidato alla presidenza, filantropo e grande collezionista d'arte. Lei è Alexa Walden, donna affascinante e bellissima con un tragico passato alle spalle. Buon ascolto.
4: Chi è senza peccato, scagli la prima pietra. Giovanni 8:7. Se il padre della ragazza è così spaventosamente ricco, cosa ci fa quella in un posto così schifoso? Martin Booker era troppo stanco per rispondere immediatamente alla domanda del pilota. Oltretutto era avvocato, non parlava mai prima di avere riflettuto. Il paesaggio sottostante ricordava a Booker certe immagini della superficie di Marte, un territorio brullo e polveroso in cui il deserto si estendeva per chilometri fino a toccare i monti rocciosi e frastagliati, oltre i quali c'erano altri chilometri di deserto monotono e quindi altre montagne. Dalla quota di 3.000 metri era impossibile scorgere qualche segno di vita. L'unico movimento visibile era ogni tanto una nuvola di polvere. Anche se portava gli occhiali, che il pilota aveva insistito per fargli comprare a Nairobi prima del decollo, il riflesso era accecante. Grazie alla tecnologia moderna, era partito da New York meno di 24 ore prima e il Wall Street Journal era ancora piegato con cura nella borsa che aveva accanto. Era esausto, disidratato, spiacevolmente conscio di un brontolio fastidioso all'intestino, di un dolore sordo nei seni nasali e di un notevole mal di testa. Sperava che fossero soltanto le conseguenze del salto dei fusi orari, ma non ne era troppo convinto. «Bisognerebbe conoscere il padre per poterlo capire», disse alla fine alzando la voce per farsi sentire al di sopra del rombo dei motori. A voler essere precisi, pensò, non era proprio così. Sarebbe stato necessario conoscere tutta la famiglia e la sua storia, fino a risalire ai tempi in cui un giovane contabile, che si chiamava Cyrus Arthur Bannermen, aveva fiutato la possibilità di incominciare a costruire una delle più grosse fortune d'America e non se l'era lasciata sfuggire. E naturalmente era necessario conoscere la ragazza. Booker la conosceva, o almeno credeva di conoscerla. Una volta era stato innamorato di lei, e forse lo era ancora, e anche lei l'aveva amato, ne era sicuro. «Sarebbe stato disposto a giurarlo in tribunale?» si chiese. Ma come tante altre cose che contavano davvero nella vita, in tribunale non avrebbe retto. Non c'erano deposizioni, dichiarazioni giurate o altri documenti da presentare come prove. Alla facoltà di legge di Harvard non c'era un corso dedicato ai sentimenti. Il diritto non si trovava a suo agio con le emozioni. E neppure lui. E forse era per questo che l'aveva perduta. Tentò inutilmente di immaginare Cecilia Aldon Bannermen, laureata al Radcliffe nel 77, che viveva da qualche parte laggiù. Aveva partecipato alla festa per il suo debutto in società. Vogue l'aveva proclamata la debuttante dell'anno. Era stata l'unica ragazza tra le conoscenze di Booker che avesse una Mercedes personale. La rendita del suo conto vincolato, che adesso era proprio Booker ad amministrare, le avrebbe permesso di vivere agiatamente o addirittura lussuosamente in qualunque posto, se solo avesse voluto. «A me non interessa chi è il padre. Quella è tutta matta, se vuol sapere la mia opinione». A Booker l'opinione del pilota non interessava. Si fece schermo agli occhi con la mano e guardò dal finestrino, verso una linea di verde che tremolava nella foschia, lontano, all'orizzonte. «Che cos'è?» Gridò non tanto per curiosità quanto piuttosto per cambiare discorso. Il lago Turkana, un tempo si chiamava Lago Rodolfo, il mare di Giada. Siamo quasi arrivati. Il pilota virò e discese verso il lago. Era così grande che Wooker rimase sbalordito quando poté vederlo più chiaramente. All'estremità più lontana si delineava una catena montuosa. Là c'è il fiume Omo. Gridò il pilota. Là si incontrano il Kenya, il Sudan e l'Etiopia. La fine del mondo. A Booker sembrò anche meno invitante del deserto che avevano appena sorvolato. La ricordava la mostrequina di Devon, una ragazza alta e spigolosa che si mordicchiava le labbra per la tensione mentre guidava il suo puro sangue oltre l'ultimo steccato fra gli applausi educati della folla elegante. Anche sua madre aveva un bel portamento in sella, gli aveva mormorato la zia della ragazza, Catherine, dalla Rolls-Royce Station Wagon, costruita apposta per lei prima della guerra. Tutte le donne Bannerman hanno un bel portamento in sella, aveva soggiunto. E poi, dopo una breve pausa, gli uomini invece vanno a cavallo come sacchi di patate. Booker non praticava l'equitazione e non si era mai avvicinato a un cavallo prima di conoscere Cecilia. Si chiese se sarebbe cambiato qualcosa nel caso che lui avesse imparato a cavalcare. No, probabilmente. Si tenga forte! Gridò il pilota. Lo stomaco di Booker sussultò quando la velocità fu bruscamente ridotta. Il lago si estendeva davanti a loro. A Booker sembrava che avesse più il colore della crema di piselli in scatola che non quello della giada. Guardi se vede una barca dalla sua parte, disse il pilota. È l'unico modo per trovare la pista. Booker scrutò attraverso il Perpex, vide un punto sull'acqua più avanti e lo indicò. Sotto di loro c'era all'ancora un grosso peschereccio, o meglio una sagoma che ricordava un peschereccio, perché era incrostata di una sostanza grigiastra, come se fosse stata immersa nella roccia fusa e poi lasciata ad asciugare. Il pilota discese al di sotto del livello dell'albero maestro, poi virò nettamente verso la riva. Centinaia di uccelli si alzarono in volo dal peschereccio, svolazzarono svogliatamente per un momento nell'aria calda e tornarono a posarsi. Quegli imbecilli dell'ONU volevano insegnare ai Turkana a praticare la pesca su scala commerciale, disse ridendo il pilota. Hanno mandato una squadra di pescatori norvegesi e hanno portato qui il peschereccio per via aerea, pezzo per pezzo. L'hanno montato sul posto. Adesso è ricoperto da tanto di quel guano che è un miracolo se non è ancora affondato. Accidenti, pensò Booker. Aveva viaggiato 24 ore per vedere il guano. Devono esserci parecchi pesci nel lago. Oh, è pieno, amico, grossi anche, fino a 150 kg. Non è questo il problema. Ma hanno dimenticato che non esiste una strada per Nairobi. Non c'è un posto dove spedire il pescato. E allora i norvegesi sono tornati in patria e hanno lasciato qui la barca? No, sono ancora qui, poveracci. Cercano di costruire uno stabilimento per surgelare il pesce, ma ormai non gliene frega più niente a nessuno. L'Africa è fatta così. Eccoci arrivati. Casa, dolce casa. Proprio davanti a loro, Booker vide una pista polverosa, delimitata ai bordi da grossi bidoni arrugginiti di gasolio. In fondo, una baracca di lamiera ondulata sembrava tremolare nel caldo. Accanto si innalzava un'asta dalla quale pendeva flosciata la bandiera azzurra dell'ONU. Decine di bambini neri, tutti nudi, correvano sulla pista e si sbracciavano. Erano sbucati fuori all'improvviso, come se emergessero dalla sabbia. Vicino a terra il caldo diventò immediatamente intollerabile. Booker era sudato fradicio nel completo trepezzi, e persino il pilota, in camicia a maniche corte, era madido di sudore. «Là fuori deve essere un forno», disse Booker. «50 gradi, amico, almeno a mezzogiorno». E di notte? 50 gradi, sono sempre 50, di giorno e di notte. Ci siamo! Le ruote urtarono sul terreno duro, sollevando una nube di polvere. I freni stridettero, il pilota portò i motori in folle e puntò l'indice verso i bambini che correvano a fianco dell'apparecchio. Un giorno o l'altro uno di questi piccoli disgraziati finirà tagliato a pezzi da un'elica, disse. È solo in questo modo che capiscono le cose. Spense i motori e si allungò per aprire lo sportello. Fu come aprire una fornace, pensò Booker, ricordando la visita a una delle acciaierie che la famiglia Bannerman possedeva a Pittsburgh. Il caldo era come un'esplosione. Gli asciugò istintivamente il sudore e lo lasciò così debole che per poco non cadde mentre usciva. «Attento, amico!» Il pilota balzò a terra e lo guidò all'ombra della baracca, dove Booker si fermò un momento per riprendere fiato. All'interno c'era una Land Rover impolverata e con il cofano aperto. Accanto al veicolo c'era un uomo alto, biondo, barbuto, con gli occhi azzurri. Si asciugava le mani unte con uno straccio. Indossava dei calzoncini corti e un paio di sandali. Per quanto fosse stordito, Booker non ci mise molto a indovinare che questi era uno degli sfortunati norvegesi. «Come va, Carl?» disse allegramente il pilota, che a quanto pareva non soffriva il caldo. «Puoi portarci al campo profughi?» L'espressione del norvegese, che già era malinconica, lo divenne ancora di più. «La macchina è caput!» disse scuotendo la testa. «Speravo che mi portassi i pezzi di ricambio!» «Non importa, avranno sentito l'aereo, qualcuno si farà vivo!» «Può darsi, hanno molto da fare!» «Quant'è lontano il campo?» Booker aveva sperato di trovare una macchina, magari con l'aria condizionata e una bottiglia di birra ghiacciata. A poche decine di metri la riva del lago era ammorbata da strati di pesci in decomposizione, con i crani enormi che brillavano nella luce cruda. Il lezzo era tremendo. La prospettiva dell'attesa risultava insopportabile. Anche nell'ombra il terreno scottava attraverso le suole delle scarpe nere confezionate a mano. Sentì un prurito. Abbassò gli occhi e vide che aveva le mani coperte da migliaia di minuscole mosche verdi. Poi si accorse che le aveva anche sulla faccia. Cercò di scacciarle, ma quelle tornarono a posarsi in uno strato ancora più fitto e gli brulicarono sulle palpebre e le narici. «Le mosche del lago», spiegò il norvegese, «se pungono non fanno troppo male. Il campo è a circa 10 chilometri», indicò le rocce desolate, «laggiù». Booker non riusciva a immaginare come qualcuno potesse vivere laggiù, specialmente una numerosa colonia di profughi. «Il campo è molto grande», chiese, e pensò che forse là poteva esserci una doccia e magari anche una costruzione con l'aria condizionata. «È grande, sì», disse il norvegese, «parecchi ettari. Ci sono migliaia di persone che vivono sotto le tende, i più fortunati almeno». «Sotto le tende? Migliaia di persone là!» «Arrivano dall'Uganda attraverso il confine. In Uganda ci sono la siccità, le guerre tribali, la guerra civile, persino il cannibalismo, dicono. I kenioti non li vogliono, quindi li mettono nei campi. Se scappano, li uccidono i Turkana. Qui non c'è abbastanza da bere e da mangiare per i Turkana. Quindi come si fa a dargli torto?» Il norvegese si schermò gli occhi con la mano. «Credo che siate fortunati!» Lontano, fra due cenge di roccia, Booker scorse o credette di scorgere uno sbuffo di polvere. Guardò più attentamente e vide un punto nero che ingrandiva poco a poco. Poi vide con un senso di profonda delusione che era una jeep aperta. Il pensiero di viaggiare per 10 chilometri su quel veicolo gli fece aumentare il mal di testa. «Hai un paio di birre per noi, Carl?» chiese il pilota. Il norvegese scosse la testa sconsolato. «Niente birra fino al prossimo aereo. Comunque il generatore è caput e non c'è ghiaccio.» La jeep avanzò sobbalzando sulla pista, accompagnata da orde di bambini nudi che si erano materializzati di nuovo, magri come spaventapasseri. Booker si chiese come riuscivano a trovare la forza di correre con quel caldo. Lui stentava a reggersi in piedi. La jeep si fermò. La persona che la guidava si alzò in piedi e nel momento in cui la vide, Booker si sentì di colpo rinascere, come se fosse ancora a Chiawa, in un fresco mattino d'autunno, e guardasse dalle tribune Cecilia e il padre che montavano a cavallo per la riunione d'apertura, con i cacciatori e i cani sull'immenso prato e le terre dei Bannerman che si estendevano a perdita d'occhio e le dolci colline che splendevano di sfumature rosse e arancio nella luce limpida. In quell'occasione Cecilia indossava una tenuta da caccia nera con il cilindro e il velo. Per la riunione d'apertura del Kiowa Hounds era di rigore che le donne della famiglia Bannerman montassero l'amazzone. Era una delle innumerevoli cose che rendevano i Bannerman diversi dagli altri. Persino dagli altri ricchi. Era sempre stata snella. Nessuno dei Bannerman era grasso, come se l'eccesso di peso fosse un problema che non riguardava la gente del loro rango. Adesso era più esile che mai e aveva la pelle ricoperta di polvere e di mosche. Indossava un paio di calzoni cachi, ormai senza forma, e una camicia celeste intrisa di sudore. In testa aveva una specie di velo, come i copricapi di certi ordini di suore più progressisti. Al polso portava un bracciale sfrangiato della Croce Rossa. Booker uscì dall'ombra in modo che lei potesse vederlo più chiaramente e cercò un modo per darle la notizia. Per 2 giorni o quasi aveva pensato soprattutto a questo, ma adesso che era lì, nessuna delle frasi preparate gli sembrava possibile o necessaria. Lei avrebbe capito subito, vedendolo lì. Cecilia si fermò a pochi passi, sotto il sole. Si morse le labbra come aveva fatto a Devon quando aveva vinto una coppa e il giorno della rottura fra loro. «Martin», disse, con quella voce sommessa che Booker ricordava tanto bene e che agli estranei sembrava priva di sentimento e invece tremava delicatamente, sempre, come se fosse sul punto di rivelare le sue emozioni. Una cosa che ai Bannerman era vietata. «Si tratta di papà?» Booker annuì. Si augurava di ostentare un'espressione di dovuto rammarico, nonostante le mosche. Non era addolorato per Bannerman, come non lo erano molti, ma sapeva che Cecilia ne avrebbe sofferto. «È grave, Martin, vuole vedermi?» Booker si schiarì la gola. Avrebbe voluto che ci fosse un modo per dirglielo, senza che il pilota e il norvegese ascoltassero, ma non aveva la forza di avanzare nel sole. Si sentiva ridicolo anche. Sicuramente era l'unico uomo nel raggio di centinaia di chilometri che portasse un trepezzi blu e stringesse sotto braccio una borsa di pelle nera. «È morto, Cici», disse con dolcezza. Aveva deciso di non dire più del necessario a proposito della morte di Bannerman. Cici avrebbe avuto tutto il tempo di scoprire cos'era successo. Non era quello il momento. Rimasero a fronteggiarsi in silenzio per un momento. Poi Booker uscì nella luce e la prese fra le braccia mentre lei cominciava a piangere. Era l'ultima dei figli di Arthur Aldon Bannerman a venire a conoscenza della sua morte. E fu l'unica che pianse. L'ambasciatore Robert Arthur Bannerman aveva preso la notizia della morte del padre 2 giorni prima, a Caracas, anche se non era stato informato immediatamente delle circostanze che in seguito lo colpirono per i loro risvolti ironici. Non era in sede quando arrivò la notizia. Aveva l'abitudine di lasciare l'ambasciata alle 6 se non c'era qualche ricevimento ufficiale e dava sempre disposizioni perché non lo disturbassero a meno che non vi fosse qualche emergenza. Era difficile che un'emergenza turbasse le relazioni fra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica del Venezuela, e questa era appunto una delle ragioni che avevano motivato la nomina di Robert Bannerman. C'erano altre ragioni, e nessuna aveva a che vedere con una eventuale attitudine alla diplomazia posseduta da Robert Bannerman. Ogni presidente repubblicano si sentiva in dovere di fare qualcosa per i Bannerman, che non avevano mai tralasciato di appoggiare i candidati repubblicani alla presidenza, persino quelli meno promettenti. Per molta gente, anzi, i Bannerman erano quasi sinonimi del Partito Repubblicano, o almeno della sua ricca ala internazionalista della costa orientale. Arthur Bannerman, il padre dell'ambasciatore, aveva aspirato per anni alla candidatura presidenziale per il suo partito, anche se molti repubblicani meno aristocratici dicevano che si aspettava di venire proclamato re nel corso della convenzione. E anche se per tanta gente era difficile immaginarlo a stringere migliaia di mani alle elezioni primarie o trattare scambi di favori e di appoggi con i grandi elettori. I Bannerman, come Lodge, come Cabot e Salton Stowe, amavano il partito repubblicano, ma da una certa distanza, e nutrivano il sospetto fondato che il loro sentimento non fosse ricambiato. Comunque la devozione e l'ambizione frustrata di Arthur Bannerman meritavano una ricompensa, e dato che era proprietario di diverse migliaia di ettari in Venezuela, sembrava giusto che il figlio maggiore venisse nominato ambasciatore in quella nazione. Era una carica che Robert Bannerman non desiderava, e suo padre non lo considerava molto adatto per ricoprirla, ma l'aveva accettata, un po' per spirito di noblesse oblige, e un po' perché sentiva che come minimo gli fosse dovuto dopo 2 tentativi dispendiosi e fallimentari di conquistare un seggio al Senato degli Stati Uniti. Inoltre era un'offerta che non poteva rifiutare se voleva avere qualche speranza in campo politico. E tutti sapevano che aveva messo gli occhi sulla carica di governatore dello Stato di New York. Un argomento sul quale il presidente si era mostrato disponibile, anche se un po' evasivo, quando gli aveva offerto la nomina d'ambasciatore. Dopotutto, Bob, aveva detto sfoggiando il suo famoso sorriso, Ha dalla sua il bell'aspetto, la ricchezza, un nome celebre. E poi probabilmente potrebbe andare e venire da Chiao ad Albany in mezz'ora tutti i giorni. Un'ottima carica, se riuscirà a ottenerla. Robert Bannerman rabbrividiva quando il presidente lo chiamava Bob, ma faceva del suo meglio per nasconderlo. Come suo padre, non tollerava i diminutivi e odiava la familiarità, ma non poteva certo rimbeccare il presidente. Robert condivideva l'opinione che il presidente aveva a proposito dei suoi vantaggi. Era un bell'uomo e lo sapeva. Il suo nome era celebre, anche se aveva scoperto da tempo che non sempre ciò giocava a suo favore in politica. Un giorno, alla morte del padre, avrebbe potuto disporre di uno dei più cospicui patrimoni americani. Per il momento era oppresso dai debiti schiaccianti di due campagne primarie e di una corsa al Senato che aveva pagato di tasca sua, e dalla carica di ambasciatore in un paese la cui capitale somigliava a Miami. Cercava di trarne il meglio. Forse gli americani nutrivano pensieri ambivalenti sulla moralità delle grandi ricchezze, ma in Venezuela i ricchi non si mettevano in dubbio, spendevano con prodigalità. Vivevano per il piacere, non pagavano le tasse e non provavano rimorsi né sensi di colpa. Era una società tagliata su misura per un bell'ambasciatore quarantenne, ricco e divorziato, che eccelleva nel polo, nel golf ed era noto per saperci fare con le donne. Quando la notizia era arrivata attraverso la telescrivente all'AP, nella cancelleria a mezzanotte, il segretario personale dell'ambasciatore incominciò a sudare. Sapeva dove poteva trovare l'ambasciatore Bannerman. Tutto il personale diplomatico lo sapeva. Sapeva anche che l'ambasciatore non tollerava di venire disturbato e andava su tutte le furie. Ma era il suo dovere, si disse il giovane. Strappò il foglio della telescrivente, lo piegò, lo mise in tasca e scese a chiamare una delle macchine di servizio. Il grande palazzo in Avenida Generalissimo Jiménez, una torreggiante, audace struttura moderna di cemento, marmo e vetro nero, sorgeva in uno dei giardini privati più lussuosi della città. Non sarebbe apparso fuori posto a Los Angeles o a Miami se non per il fatto che il viale d'accesso era bloccato da un cancello d'acciaio e da una guardiola corazzata con i vetri antiproiettile, dove stavano gli uomini armati del servizio di sicurezza. La classe dirigente venezuelana non correva rischi. Teneva il denaro in Svizzera e a New York e trasformava le case in fortezze. Après nous le déluge avrebbe potuto essere il motto nazionale. Quando vide la targa del corpo diplomatico, la guardia premette un pulsante per aprire il cancello. La macchina avanzò sul viale, tra i filari di palme, le fontane e i riflettori, e si fermò davanti all'ingresso di marmo. La macchina e l'autista dell'ambasciatore non si vedevano. Quasi tutto il bel mondo di Caracas sapeva che aveva lì un lussuoso appartamento, ma cercava di non pubblicizzare troppo la cosa. Vi si faceva sempre accompagnare da una macchina priva di segni di riconoscimento, anziché con la berlina ufficiale, e sempre senza la scorta della polizia. Era un'abitudine che faceva venire gli incubi al servizio di sicurezza dell'ambasciata, ma l'ambasciatore Bannerman riteneva che avessero il dovere di proteggerlo nel modo migliore senza interferire con la sua vita privata. Il segretario personale attraversò in fretta l'atrio. Non degnò di uno sguardo ai portieri in uniforme, entrò nell'ascensore e premette il pulsante dell'attico al 14° piano. Le porte si aprirono senza far rumore e il segretario avanzò sulla morbida moquette del corridoio e premette un campanello senza targhetta. Non ci fu risposta. Suonò di nuovo. Poi sentì un clic quando si aprì lo spioncino. «Cosa diavolo è venuto a fare?» chiese l'ambasciatore. La porta chiusa smorzava la sua voce, ma non tanto da nascondere l'irritazione. Il giovane cominciò a sudare. Non gli sembrava corretto dare una notizia come quella attraverso una porta chiusa. «Ho un messaggio urgente, signor ambasciatore», mormorò accostando il più possibile la faccia all'uscio. «Urgente? Ed è segretario di Stato? Ho parlato con quell'imbecille proprio ieri e ho avuto l'impressione che non sapesse neppure dove è il Venezuela. È personale, signore». «Personale? Di cosa diavolo si tratta? Credo che dovrebbe leggerlo lei stesso, signore». «Oh, d'accordo». Si sentì uno sferragliare di catene che venivano tolte e di serrature che scattavano. Poi la porta si spalancò e svelò il lussuoso pied-à-terre da scapolo dell'ambasciatore Bannerman e l'ambasciatore in persona, coperto solo da un asciugamani avvolto intorno alla vita. Bannerman squadrò minacciosamente il giovane. «Mi auguro che sia davvero importante», ringhiò. «Me lo consegni». «Robert, tesoro?» chiamò una voce femminile chiara e acuta che proveniva presumibilmente dalla camera da letto. «È successo qualcosa?» Niente, cara, una comunicazione, vengo subito. Poi, con un fruscio di seta e una ventata improvvisa di profumo costoso, una donna giovane e bella apparve dietro all'ambasciatore. Aveva i lunghi capelli biondi tutti spettinati e si stringeva addosso una vestaglia da uomo. Mio marito non sarà per caso tornato da Parigi in anticipo? Chiese ansiosamente. Dimmi la verità. No, no, sono sicuro che non si tratta di questo, disse spazientito l'ambasciatore e aprì il foglio. Non è una brutta notizia, tesoro. Nella luce fioca era difficile dirlo, ma il giovane era quasi sicuro che quella fosse la moglie di Manolo Guzman y Pereyrta, il magnate del petrolio ritenuto da tutti l'eminenza grigia del nuovo governo. Se era vero. Al segretario bastò un'occhiata più attenta per esserne sicuro. L'ambasciatore stava correndo un rischio assai poco diplomatico. C'era da rabbrividire al pensiero di quelle che sarebbero state le conseguenze politiche se Guzman avesse scoperto che l'ambasciatore americano andava a letto con sua moglie. L'espressione dell'ambasciatore era ambigua, non certo addolorata. «Una questione di famiglia», disse alla donna. «Non devi preoccuparti, cara». Poi rese il foglio al segretario. «Torni all'ambasciata e mandi un cablo a mia nonna», ordinò. «Le dica che sarò a casa domani sera». Fece per chiudere la porta, poi la riaprì appena. «Non stia lì a bocca aperta, cosa c'è ancora?» «Volevo solo farle le mie condoglianze, signore». L'ambasciatore annuì. «Sì», bisbigliò in tono solenne. «Grazie, è una grande tragedia, certo, ma la vita deve continuare». La porta sbatté in faccia al giovane, che udì richiudersi le serrature e le catene. Poi sentì o credette di sentire una risata e dopo qualche attimo un gemito di piacere, seguito dalla voce della signora Guzman che strillava: «Oh, Robert, sei un bruto! Aspetta almeno di tornare a letto!» Per accertarsi di non aver consegnato all'ambasciatore un messaggio sbagliato, il giovane aprì il foglio e lo rilesse. No, non c'erano errori. Arthur Aldon Bannerman era morto di un attacco di cuore all'età di 64 anni. Il comunicato della P non precisava il luogo della morte.

Avete ascoltato un estratto da La fortuna dei Bannerman di Michael Code, traduzione di Roberta Rambelli, Mondadori 1992, letto da Luisa Mazzone.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. Khalil Gibran.

La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.

0: genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Andrea Camilleri, Marica. Nel mio paese, pochi mesi prima della nostra entrata in guerra, cioè nel 1940, nel tentativo di battere la concorrenza del caffè Castiglione, inarrivabile per i suoi gelati, il signor Ruoppolo, proprietario dell'omonimo caffè che anch'esso stava sul corso, ebbe un'idea rivoluzionaria. Fece venire da Trieste una bella e prosperosa ragazza ventenne dai capelli rossi e la mise dietro il bancone a far da barista. La ragazza indossava un camice bianco con generosa scollatura ed era più che evidente che sotto non portava indumenti intimi. L'idea e la, diciamo così, divisa incontrarono un entusiastico successo. In breve, tutti i giovani del paese, ma anche signori di mezza età sposati e con figli, emigrarono dal caffè Castiglione al grido di «Viva Trieste italiana!». La rossa però passò come una stella cadente. Dopo appena 6 mesi si fidanzò con un sottufficiale della Marina e andò a vivere con lui. Gli emigranti, delusi, tornarono in patria. Il signor Ruoppolo resistette fino alle feste natalizie, poi, considerato il drammatico calo di vendite, decise di correre ai ripari e fece venire sempre da Trieste un'altra ragazza. Si chiamava Marica ed era biondissima, bianca di pelle, alta, gentile, un po', ma solo un po', meno formosa della rossa, ma dotata di curve morbide e cantanti, come ebbe a definirle il ragionier principato. Il caffè Ruoppolo tornò ad affollarsi non solo di paesani, ma anche di marinai e ufficiali delle navi da guerra che stazionavano nel porto. Marica aveva ereditato l'appartamentino al piano terra già abitato dalla rossa e che era di proprietà del signor Ruoppolo. Il servizio durava fino a mezzanotte. Serviti gli ultimi clienti, la ragazza, abbassata la saracinesca, andava a lavarsi, a togliersi il camice e a mettersi i suoi vestiti in uno stanzone nel retro adibito a deposito, poi chiudeva la saracinesca a chiave e se ne tornava a casa. Naturalmente, durante il percorso sbucavano dall'oscurità pretendenti a titolo vario. C'era chi le chiedeva di passare tutta la vita insieme e chi invece solo una notte. Però Marica, sempre gentile e con un gran sorriso, diceva a tutti di no. Renzino, non ancora sedicenne, era impazzito per lei. Non avrebbe mai trovato il coraggio di farle delle proposte e anche se gliele avesse fatte, Marica gli avrebbe riso in faccia. Non era ancora mai stato con una donna e il desiderio di Marica era tale che gli impediva di dormire. La mattina andava a scuola. Il pomeriggio praticamente lo consumava incollato al bancone, a bere gazzose e a vederla muoversi. Lei ogni tanto lo guardava e gli sorrideva. Aveva benissimo capito quello che gli passava per la testa, ma di sé non poteva offrirgli altro che quel sorriso, una sorta di premio di fedeltà. Poi, in paese, si seppe che Marica era diventata l'amante del dottor Sciacca, fattosi ricco per via di matrimonio. La moglie Ernestina era decisamente brutta e gelosissima, ma la sua dote era stata milionaria. Perciò il dottore, per andare a trovare Marika, doveva prendere accurate precauzioni e inventarsi parti improvvisi e attacchi di cuore inattesi per trascorrere qualche ora notturna fuori casa. I pretendenti che sbucavano dall'ombra sparirono. Renzino invece rimase imperterrito, saldato al balcone. E Marika lo ricompensava con un sorriso. Poi un giorno un piano preciso cominciò a delinearsi nel cervello di Renzino. Un piano arditissimo che solo l'incontenibile desiderio di lei poteva fargli concepire. Una sera finse di andare in bagno che si trovava nel retro e invece entrò nello stanzone deposito. Andò a guardare la finestra. Era abbastanza ampia, ci sarebbe potuto passare. Vide i vestiti di Marika ordinatamente disposti sopra una sedia vicina a un grande lavello. Tornò al bancone. Quindi, 10 minuti prima della chiusura, salutò Marika e finse di andare di nuovo in bagno. Entrò invece nello stanzone, orientandosi con una pila che si era portata appresso. Si nascose dietro alcuni sacchi di caffè e rimase ad aspettare. Il suo piano era di vedere Marika spogliarsi nuda, lavarsi e rivestirsi. Gli sarebbe bastato almeno questo. Era affamato di lei. Quando poi Marika avrebbe chiuso a chiave la saracinesca, se ne sarebbe uscito dal caffè saltando dalla finestra che si apriva su un vicolo sempre deserto. Dopo circa un quarto d'ora, la luce dello stanzone venne accesa e Marika entrò. Si levò il camice e così Renzino finalmente poté vederla nuda. La sua pelle bianchissima splendeva luminosa via via che la lavava. Lui la vedeva di schiena ed era un gran bel vedere. Era inzuppato di sudore, di certo aveva la febbre. Poi a un tratto Marika si voltò e si mosse per prendere l'asciugamani appeso a un chiodo. A vederla di fronte, Renzino ebbe come una vertigine. I suoi capezzoli erano poli magnetici d'attrazione cosmica. Non capì più niente. Si mosse a 4 zampe, così come stava dietro i sacchi, e prese ad avanzare verso di lei, mugolando e gemendo. Marika si immobilizzò, spaventata, la bocca aperta. L'asciugamani le cadde per terra. Renzino continuò ad avanzare a 4 zampe. Arrivò alla sua altezza. Si drizzò un poco, allungò il collo. Le baciò l'ombelico. Un impeto di pietà travolse Marika. Si chinò, lo prese per le braccia, lo fece alzare, l'abbracciò. «Poverino, poverino», gli sussurrò. Renzino non si accorse che stava piangendo. Lo capì quando lei gli asciugò gli occhi con le mani. «Non fare così, poverino». Renzino tremava, non riusciva a parlare. Lei gli toccò la fronte e prese una rapida decisione. «Stasera non posso, ma domani sì. Vienimi a trovare». «Aspetta». Andò vicino alla sedia, prese la borsetta, l'aprì, ne estrasse una chiave, gliela diede. «Questa è una copia della chiave di casa mia. Tu domani, 5 minuti prima di mezzanotte, apri ed entri senza farti vedere da nessuno. Aspettami. Non accendere la luce». L'aiutò ad uscire dalla finestra. Da solo, nelle condizioni in cui si trovava, Renzino non ce l'avrebbe mai fatta. Tutto andò come previsto. La notte dopo, Marika, con una dolcezza infinita, gli fece superare il batticuore, il tremore e l'inesperienza. L'indomani pomeriggio al caffè, Renzino le portò un gran mazzo di rose. Eppure se non le domandò mai più d'andarla a trovare, anche perché sapeva che gli avrebbe detto di no, A lungo, ogni pomeriggio, Renzino passò dal caffè a bersi una gazzosa al bancone, mentre lei, ogni tanto, gli sorrideva.
1: Il racconto.
3: La festa della mamma. Dal sito lastampa.it. La festa della mamma ha origini diverse. Nell'antichità esistevano riti cerimoniali e celebrazioni tradizionali tra le popolazioni politeiste, che si rifacevano al culto della madre terra e celebravano le divinità femminili legate alla rinascita della natura in primavera, le genitrici, coloro che rappresentavano la fertilità e la vita. Per i greci era Rea, la madre di tutti gli dèi, la grande procreatrice, e un giorno all'anno veniva celebrata la sua figura e quella di tutte le madri per associazione. Presso i romani era Cibele, la divinità simbolo della natura e di tutte le madri. In Inghilterra le celebrazioni legate alla festa della mamma risalgono al XVII secolo. Originariamente il Mother's Day non era inteso come un'occasione per festeggiare la propria madre con fiori o regali, ma assumeva un significato completamente diverso. La festività, chiamata Mothering Sunday, coincideva con la quarta domenica di Quaresima. In quell'occasione tutti i bambini che vivevano lontano dalle loro famiglie, chi per imparare un mestiere e chi perché costretto a fare il servo per guadagnarsi da vivere, potevano ritornare a casa per un giorno. A poco si era diffusa la tradizione di riunirsi a metà del periodo di Quaresima per festeggiare la propria famiglia e soprattutto la mamma, considerata un elemento fondamentale dell'unione tra consanguinei. I ragazzi che facevano visita alle loro famiglie portavano alle mamme fiori e altro genere di regali. La tradizione del Mothering Sunday sopravvive ancora oggi in Inghilterra, dove è più comunemente conosciuta come Mother's Day, festa della mamma. Nel 1914, l'allora presidente degli Stati Uniti d'America, Wilson, per dimostrare profondo rispetto nei confronti di tutte le mamme, con una delibera del Congresso istituì il Mother's Day. Non venne stabilita una data fissa sul calendario, ma per convenzione si decise di celebrare tutte le mamme americane la seconda domenica di maggio. Se in America, Italia, Belgio, Germania, Giappone e in altri 34 stati i festeggiamenti cadono la seconda domenica di maggio, in altri paesi le date cambiano, andando dal 14 ottobre della Bielorussia al 22 dicembre dell'Indonesia, al 12 agosto della Thailandia, con rituali e usanze spesso molto diverse. A differenza dell'Inghilterra, negli Stati Uniti il Mothering Sunday non ebbe successo dal momento che la popolazione era restia alle tradizioni popolari. Per questo motivo, la festa della mamma si diffuse negli Stati Uniti come una festività legata ai movimenti sociali che chiedevano il suffragio alle donne e predicavano la pace. Nel maggio 1870, negli Stati Uniti, Julia Ward Howe, attivista pacifista e promotrice dell'abolizione della schiavitù, propose l'istituzione del Mother's Day, un'occasione in più per riflettere sull'inutilità della guerra a favore di una pace duratura. Altro nome legato all'origine della festività è quello di Anna Jervis, che si batté per l'istituzione di una festa in onore di tutte le vittime della guerra civile americana. Dopo la morte della madre, alla quale era molto legata, Anna cominciò ad inviare lettere a diversi ministri e membri del Congresso affinché venisse istituita una festa nazionale dedicata a tutte le mamme. L'obiettivo di Anna era quello di fare in modo che tutti celebrassero la loro madre mentre questa era ancora in vita. Anna riuscì nel suo intento e nel maggio del 1908 a Grafton, nel Massachusetts, venne celebrata la prima festa della mamma. L'anno seguente fu la volta di Filadelfia. La Jervis scelse, come simbolo di questa nuova festa, il garofano, il fiore preferito della sua defunta madre. In Italia la festa della mamma fu festeggiata per la prima volta nel 1957 da Don Otello Migliosi, un sacerdote del borgo di Tor di Betto ad Assisi. Successivamente la festa è entrata a far parte del nostro calendario. Oggi, nel borgo di Tor di Betto ad Assisi, la ricorrenza viene celebrata con particolare fervore. Altro pioniere della festa della mamma è il senatore e sindaco di Bordighera, Raul Zaccari, che istituì il primo festeggiamento nel 1956. In Italia, tradizione vuole che tutte le mamme siano omaggiate con coloratissimi fiori, ma amore è prima di tutto creatività. Per questo i più intraprendenti possono sempre dar sfogo alla fantasia uscendo un po' dai classici schemi floreali, scegliendo o confezionando omaggi un po' diversi dal solito. L'azalea è uno dei simboli più forti e più importanti di questa giornata dedicata a tutte le madri. L'azalea è il fiore delle donne e delle mamme per eccellenza. È l'espressione della femminilità, della grazia, della temperanza e non solo per il suo colore rosa e per la sua esplosiva energia. Negli ultimi anni, in occasione della festa della mamma, sono stati allestiti dei gazebo nelle principali piazze d'Italia, dove è stato possibile acquistare fiori di azalea. Questa iniziativa è stata promossa dall'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, per informare e raccogliere fondi per le donne malate di tumore al seno e non solo. Un modo intelligente ed efficace per fare del bene, pensando al prossimo e allo stesso tempo un pensiero carico di significato per le madri che sicuramente apprezzeranno il dono.

0: Il racconto.
1: Le fate di Carlo Collodi. C'era una volta una vedova che aveva due figliole. La maggiore somigliava tutta alla mamma, di lineamenti e di carattere, e chi vedeva lei vedeva sua madre, tale e quale. Tutte e due erano tanto antipatiche e così gonfie di superbia che nessuno le voleva avvicinare. Viverci insieme poi era impossibile addirittura. La più giovane invece, per la dolcezza dei modi e per la bontà del cuore, era tutta il ritratto del suo babbo e tanto bella poi, tanto bella che non si sarebbe trovata l'eguale. E naturalmente, poiché ogni simile ama il suo simile, quella madre andava pazza per la figliola maggiore e sentiva per quell'altra un'avversione, una ripugnanza spaventevole. La faceva mangiare in cucina e tutte le fatiche e i servizi di casa toccavano a lei. Fra le altre cose, bisognava che quella povera ragazza andasse due volte al giorno ad attingere acqua a una fontana distante più di un miglio e mezzo e ne riportasse una brocca piena. Un giorno, mentre stava appunto lì alla fonte, le apparve accanto una povera vecchia che la pregò in carità di darle da bere. «Ma volentieri, nonnina mia!» rispose la bella fanciulla. «Aspettate, vi sciacco la brocca!» E subito dette alla mezzina una bella risciacquata, la riempì di acqua fresca e gliela presentò sostenendola in alto con le sue proprie mani affinché la vecchiarella bevesse con tutto il suo comodo. Quando ebbe bevuto, disse la nonnina: «Tu sei tanto bella, quanto buona e quanto per benino, figliola mia, che non posso fare a meno di lasciarti un dono». Quella era una fata che aveva preso la forma di una povera vecchia di campagna per vedere fin dove arrivava la bontà della giovinetta e continuò: «Ti do perdono che ad ogni parola che pronunzierai ti esca di bocca o un fiore o una pietra preziosa». La ragazza arrivò a casa con la brocca piena qualche minuto più tardi. La mamma le fece un baccano del diavolo per quel piccolo ritardo. «Mamma, abbi pazienza, ti domando scusa», disse la figliola tutta umile, e intanto che parlava le uscirono di bocca due rose, due perle e due brillanti grossi. «Ma che roba è questa?» esclamò la madre stupefatta. «Sbaglio o tu sputi perle e brillanti? O come mai, figlia mia?» Era la prima volta in tutta la sua vita che la chiamava così e in tono affettuoso. La fanciulla raccontò ingenuamente quel che le era accaduto alla fontana e durante il racconto figuratevi i rubini e i topazi che le caddero giù dalla bocca. «Oh, che fortuna!» disse la madre. «Bisogna che ci mandi subito anche quest'altra. Senti, cecchina, guarda che cosa esce dalla bocca della tua sorella quando parla. Ti piacerebbe avere anche per te lo stesso dono? Basta che tu vada alla fonte e se una vecchia ti chiede da bere, daglielo con buona maniera». «E non ci mancherebbe altro», rispose quella sbadata. «Andare alla fontana ora? Ti dico che tu ci vada e subito!» Brontolò e brontolò, ma brontolando prese la strada portando con sé la più bella fiasca d'argento che fosse in casa. La superbia, capite, e l'infigardaggine! Appena arrivata alla fonte, eccoti apparire una gran signora vestita magnificamente che le chiede un sorso d'acqua. Era la medesima fata apparsa poco prima a quell'altra sorella, ma aveva preso l'aspetto e il vestiario di una principessa per vedere fino a quale punto arrivava la malcreanza di quella pettegola. «Oh, sta a vedere!» rispose la superba. «Che son venuta qui per dar da bere a voi? Sicuro! Per abbeverare vostra signoria, non per altro! Guardate, se avete sete, la fonte, eccola là!» «Avete poca educazione, ragazza!» rispose la fata senza adirarsi punto. «E giacché siete così sgarbata, vi do perdono che ad ogni parola pronunziata da voi vi esca di bocca un rospo o una serpe.» Appena la mammina la vide tornare da lontano, le gridò a piena gola: «Dunque, cecchina, com'è andata?» «Non mi seccate, mamma», replicò la monella, e sputò due vipere e due rospacci. «Oddio, che vedo!» esclamò la madre. «La colpa deve essere tutta di tua sorella, ma me la pagherà!» E si mosse per picchiarla. Quella povera figliola fuggì via di rincorsa e andò a rifugiarsi nella foresta vicina. Il figliolo del re, che ritornava da caccia, la incontrò per un viottolo e, vedendola così bella, le domandò che cosa faceva in quel luogo, sola, sola, e perché piangeva tanto. «La mamma», disse lei, «mi ha mandato via di casa e mi voleva picchiare». Il figliolo del re, che vide uscire da quella bocchina 5 o 6 perle e altrettanti brillanti, la pregò di raccontare come mai era possibile una cosa tanto meravigliosa. E la ragazza raccontò per filo e per segno tutto quello che le era accaduto. Il principe reale se ne innamorò subito e, considerando che il dono della fata valeva più di qualunque grossa dote che potesse avere un'altra donna, la condusse senz'altro al palazzo del re suo padre e se la sposò. Quell'altra sorella, frattanto, si fece talmente odiare da tutti che sua madre stessa la cacciò via di casa, e la disgraziata, dopo aver corso invano cercando chi acconsentisse a riceverla, andò a morire sul confine del bosco. Morale: gli smeraldi, le perle e i diamanti abbaglian gli occhi col vivo splendore, ma le dolci parole e i dolci pianti hanno spesso più forza e più valore. Altra morale: la cortesia che le bell'alme accende costa taloro acerbi affanni e pene, ma presto o tardi la virtù risplende e quando men ci pensa il premio ottiene.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Dal film La ricerca della felicità.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus, come si forma ogni cosa? Siamo letteralmente figli delle stelle. L'astrofisica ci dice infatti che gli atomi che compongono tutto ciò che conosciamo si sono formati in astri oggi scomparsi. Di Gianluca Ranzini. Buona parte del nostro corpo è fatta di acqua, cioè molecole di idrogeno e ossigeno. Nell'emoglobina del sangue c'è il ferro e senza carbonio non saremmo qui a raccontare e a leggere e ad accarezzare il gatto di casa, fatto dagli stessi elementi. Bene, è tutta roba vecchia, anzi vecchissima. Parliamo di atomi formati miliardi di anni fa, molto lontano da dove ci troviamo, tra le stelle. Il sogno degli alchimisti del Medioevo era di trasformare metalli vili come il ferro in altri più nobili e preziosi come l'oro. Un processo che non riuscirono mai a realizzare, ma che invece avviene tutti i giorni in natura, nelle stelle. Una delle cose più sorprendenti che l'astrofisica ci rivela è proprio il fatto che queste enormi sfere di plasma, cioè di gas a milioni di gradi di temperatura, nei loro nuclei sono le fucine degli elementi chimici. Solo nelle stelle, e grazie alle stelle, si sono formati e ancora si formano gli elementi che abbiamo citato e tutti gli altri che compongono la tavola periodica. Insomma, tutta la materia che costituisce ciò che ci circonda. Ma iniziamo dal principio. Immediatamente dopo il Big Bang, l'evento da cui ebbe origine l'universo, si formarono le particelle fondamentali di cui gli atomi sono composti: protoni, neutroni ed elettroni. E a breve distanza di tempo avvenne la prima formazione di elementi chimici. È quella che gli scienziati chiamano nucleosintesi primordiale. Tra 10 secondi e 20 minuti dopo il Big Bang, quindi nelle primissime fasi di vita dell'universo, spiega Massimiliano Razzano, professore associato al Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa, ci furono le condizioni di temperatura adatte perché si formassero i nuclei degli elementi più semplici, cioè idrogeno, elio e una piccola percentuale di litio. Questi sono i primi tre elementi della tavola periodica e anche i più leggeri. Nelle versioni più stabili e più diffuse, l'idrogeno ha nel proprio nucleo solo un protone, l'elio due protoni e due neutroni, il litio tre protoni e quattro neutroni. Ma è il numero di protoni che caratterizza i diversi elementi. Un nucleo di carbonio, per esempio, ne ha sempre sei, né uno di più, altrimenti sarebbe azoto, né uno di meno, altrimenti sarebbe boro. Uno di fosforo, sempre 15, né uno di più sarebbe zolfo, né uno di meno sarebbe silicio, e così via. Creare un elemento chimico, quindi, in linea di principio è molto semplice. Basta prendere dei protoni e metterli insieme, aggiungendo alla ricetta qualche neutrone, altrimenti i nuclei atomici rischiano di non essere stabili. Il problema è che i protoni sono tutti carichi positivamente, e cariche di segno uguale si respingono. Per convincere i protoni ad avvicinarsi servono condizioni estreme di temperatura e di pressione, che si trovano solo nei centri delle stelle e in alcuni fenomeni astrofisici di alta energia. Gran parte della produzione degli elementi è avvenuta quindi dopo il Big Bang, quando sono comparse le stelle di prima generazione, che erano composte soltanto da ciò che avevano a disposizione in quell'era, cioè degli elementi derivati dalla nucleosintesi cosmologica. Grazie a essi, quei primi astri hanno poi iniziato la nucleosintesi stellare. Al centro delle stelle, prosegue Razzano, i nuclei di idrogeno si fondono, formando elementi via via più pesanti. Prima l'elio, che quindi si aggiunge a quello primordiale, e poi i successivi, a piccoli passi. Accade anche relativamente vicino a noi, nel Sole. Nel nucleo della nostra stella, dove si raggiungono temperature di 15 milioni di gradi e pressioni di oltre 250 miliardi di atmosfere, avvengono reazioni di fusione nucleare che ogni secondo, soprattutto attraverso una sequenza chiamata ciclo protone-protone, convertono 600 milioni di tonnellate di nuclei di idrogeno, cioè protoni, in nuclei di elio. Questa formidabile fucina nucleare non trasmuta solo un elemento in un altro, ma produce anche una quantità immensa di energia, pari a circa 1 milione di volte quella che consuma la civiltà umana in un anno. Il Sole, però, la produce ogni secondo. Nelle stelle come il Sole non si può andare molto più avanti nella produzione di elementi. Invece, in stelle più massicce, al cui centro le temperature superano i 2 miliardi di gradi, le reazioni possono proseguire, portando alla formazione di elementi fino al ferro, che occupa il posto 26 della tavola periodica. Ma anche in questo caso non si può andare oltre. Il motivo è che le reazioni che generano gli elementi fino al ferro sono esoenergetiche, cioè producono energia, mentre per produrre i nuclei degli elementi successivi le reazioni sono endoenergetiche, cioè bisogna fornire loro energia dall'esterno, precisa Razzano. Una stella massiccia, quindi, si trova a una certa fase della propria vita con una struttura a cipolla, in cui il nucleo è composto di ferro, mentre gli strati più esterni sono formati dagli elementi via via più leggeri sintetizzati in precedenza, silicio, ossigeno, neon, carbonio ed elio, con un guscio esterno di idrogeno. A quel punto, le reazioni di fusione nel suo nucleo si arrestano. Il peso della stella non è più equilibrato dall'energia sprigionata dalle reazioni di fusione e l'astro collassa, producendo un'esplosione che viene chiamata supernova. Ma dato che nell'universo tutto viene riciclato, gli elementi prodotti dalla stella fino a quel momento si spargono nello spazio interstellare e contribuiranno a formare nuove stelle, quindi ricche di elementi pesanti già formate altrove, ma anche lune, asteroidi, pianeti e con questi ultimi magari esseri viventi. A questo punto rimane da capire come e dove si siano formati gli elementi più pesanti del ferro, alcuni dei quali, come rame, argento, oro, piombo, sono di uso comune. Bene, anche in questo caso c'è lo zampino delle supernove. Nel corso di quelle esplosioni, sottolinea Massimiliano Razzano, si raggiungono temperature e condizioni estreme, grazie alle quali si producono appunto i nuclei degli elementi chimici più pesanti del ferro. Oggi gli astrofisici sono in grado di realizzare dei modelli teorici per calcolare quale tipo di elemento e in quale quantità si formi nel corso di questi fenomeni. Tuttavia, i conti non tornano sempre. Per esempio, si è visto che per elementi come l'oro e il platino, le quantità che si stima si siano prodotte nella storia dell'universo con le esplosioni delle supernove sono sensibilmente minori di quelle che invece si osservano attualmente nel cosmo. In sostanza, ci sono più oro e platino di quanto ci si aspetterebbe. Deve esserci quindi un altro processo che li forma, spiega Razzano. Negli anni 90 Era stato previsto che un possibile scenario fosse quello della fusione di due stelle di neutroni. Questo fenomeno è rimasto teorico fino al 17 agosto del 2017, quando abbiamo osservato per la prima volta l'emissione di onde gravitazionali associate a uno scontro di questo tipo. In quel caso abbiamo visto che la quasi contemporanea emissione delle onde elettromagnetiche associate e la loro successiva analisi ha consentito di individuare una serie di questi elementi pesanti. In queste esplosioni, infatti, si produce un meccanismo per cui i nuclei atomici si arricchiscono di neutroni, che poi decadono in protoni e quindi formano elementi sempre più pesanti. Purtroppo questo del 2017 è finora l'unico caso di collisione di due stelle di neutroni in cui sia stata possibile la rilevazione sia di onde gravitazionali sia di onde elettromagnetiche. Dallo scontro di due stelle di neutroni, insomma, non si forma solo una stella di neutroni più grande o un buco nero, a seconda dei casi, ma anche un'importante quantità di elementi chimici pesanti. Per ogni collisione, per esempio, prevediamo che si crei una quantità di oro pari a circa 10 volte la massa della Terra. Un'enormità, che però è davvero impossibile recuperare. Per completare il quadro, ci sono altri meccanismi minori che contribuiscono alla produzione degli elementi chimici. Per esempio, berillio e boro derivano dalla rottura di nuclei più pesanti dovuta ai raggi cosmici, mentre il tecnezio è prodotto nel decadimento radioattivo di uranio e torio. Accennavamo all'inizio agli alchimisti del Medioevo. Oggi, in linea di principio, trasmutare un elemento in un altro, almeno in alcuni casi, sarebbe possibile, ma richiederebbe così tanta energia da non valerne la pena. Tuttavia, nei laboratori alcuni elementi si sintetizzano. Sono quelli transuranici, cioè successivi all'uranio, che ha un numero atomico 92 e che è l'ultimo presente in natura. Si possono produrre per scopi scientifici, facendo collidere elementi più leggeri negli acceleratori di particelle. I prodotti però sono sempre molto pesanti e instabili e tendono a decadere in una frazione di secondo. E adesso, quando regaliamo un gioiello che ci sembra molto costoso a una persona cara, pensiamo che quell'oro proviene dalle profondità cosmiche. È stato forgiato almeno 5 o 6 miliardi di anni fa, chissà dove, ed è giunto sulla Terra dopo un viaggio lunghissimo. Non è davvero prezioso?
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone, Pietro Mascagni trasformò in musica la vita del popolo italiano. Persone comuni che lavoravano, combattevano e tiravano avanti come potevano. Furono loro la fonte di ispirazione di questo grande compositore, autore della famosa Cavalleria Rusticana. Genio ribelle e celebrità acclamata anche in America, non aveva finito gli studi in conservatorio. Cade quest'anno il 160° anniversario della sua nascita. Di Valeria Fernbach. Era bello, atletico, con chioma fluente e ciuffo ribelle. Il popolo lo amava e conosceva le sue melodie, che cantava nelle case e nei caffè. La sua è stata una vita piena, con amori, successi e riconoscimenti, ma anche con momenti bui ed enormi dolori. In tarda età dirà di sé: «Tutti credono che io sia fatto solo per lo spirito e per l'allegria». Ma non è così. Sono piuttosto malinconico e ho sempre fatto uno sforzo enorme per non mostrarmi quello che sono veramente. L'infanzia. Nasce a Livorno il 7 dicembre 1863. Il padre è Domenico, è proprietario del forno sotto casa. Pietro è un bambino precoce con due intensi occhi chiari che scrutano tutto, anche se spesso è immerso nei suoi pensieri. A 11 anni perde la mamma Emilia, portata via dalla tisi, a cui è profondamente legato. Come racconta Francesca Albertini Petroni nel suo libro Le donne di Pietro Mascagni, è l'unica alla quale il figlio ha confessato di avere acquistato per pochi spiccioli un piccolo pianoforte a cristalli in un mercatino delle Pulci e di tenerlo nascosto sotto il letto. Quando tutti escono di casa, lo tira fuori e prova a suonare qualcosa. Pietro è un ragazzino diligente che ama studiare e infatti frequenta brillantemente il ginnasio. A 14 anni, grazie all'aiuto economico della zia Maria e di nascosto dal padre, inizia a frequentare l'Istituto Musicale Livornese, fondato da Alfredo Soffredini, che si era formato al Conservatorio di Milano, e intuisce subito le grandi potenzialità del ragazzo. Studia violino, contrabbasso e alcuni strumenti a fiato. Con lo stesso Soffredini approfondisce armonia e contrappunto. Componeva in ogni momento una pagina di musica. Appena finita una lezione teorica o letto un saggio, scriveva un brano per dimostrare di avere capito e appreso. Scrive Albertini Petroni. Un giorno Soffredini fa eseguire una composizione del giovane in una chiesa livornese, accolta da uno scrosciante applauso. Tra i fedeli c'è Florestano dell'Arderel, una personalità di spicco a Livorno, che vuole conoscere il ragazzo. A Milano. Siamo nel 1882. Soffredini spedisce le composizioni di Pietro Mascagni ad Amilcare Ponchielli, che insegna a Milano e che ne resta colpito. Poi vince le ultime resistenze del padre Domenico e chiede a Florestano di Larderel di finanziare gli studi del giovane ammesso al Conservatorio di Milano. 150 lire al mese. Pietro prende una stanza in affitto con Giacomo Puccini, più anziano di lui di 5 anni. Dopo il primo anno, però, va in crisi. Si scontra con la disciplina ferrea del conservatorio, con lo studio incessante della tecnica e invece il poco ascolto della musica. Teme di perdere lo slancio creativo. La sua vita diventò allora una ricerca affannosa. Doveva trovare qualcosa, una storia, un soggetto, un libro che gli desse la possibilità di coltivare la sua idea di musica, viva, evocativa e coinvolgente, popolare ed elegante insieme, fondata sì sulla tradizione e sulle famose regole, ma affine anche ai sentimenti del popolo, alle sue passioni, ai suoi valori. Si legge ancora nel libro di Albertini Petroni. Nel 1885 Mascagni lascia il conservatorio senza terminare gli studi. Quindi si unisce a compagnie d'operetta come direttore d'orchestra e l'anno successivo fa tappa a Cerignola, in provincia di Foggia, dove decide di fermarsi. Il sindaco lo assume come precettore del figlio e docente della nascente orchestra giovanile locale. La cavalleria rusticana. Un giorno Mascagni legge sul giornale il concorso per giovani compositori indetto dalla casa editrice milanese Sonsogno. Si ricorda di una novella di Giovanni Verga, La cavalleria rusticana, e chiede a Giovanni Tangioni Tozzetti, poeta scapigliato, di ricavarne un libretto d'opera. Volle mettere in scena la vita vera dei personaggi, i loro problemi di fatica quotidiana, di amore non corrisposto, di codici sociali opprimenti e pericolosi. Dirà molto tempo dopo sua figlia Amy. Di 73 compositori in gara è proprio lui a vincere. Il 17 maggio 1890 la cavalleria rusticana viene per la prima volta rappresentata al celebre Teatro Costanzi di Roma alla presenza della regina. Già il preludio conquista il pubblico, che chiederà molti bis e a fine spettacolo chiamerà alla ribalta per ben 60 volte Mascagni e gli artisti in un delirio di applausi e ovazioni. Un trionfo assoluto. Un sogno inseguito per anni che diventa realtà. E in una sola notte il compositore dall'indubbio talento ma ancora sconosciuto, diventa una celebrità. Un successo dietro l'altro. Con i soldi del premio, Mascagni fa chiudere il forno al papà e inizia a viaggiare. Un anno dopo arriva la sua seconda opera, L'amico Fritz, dove cambia aria per non ricalcare lo stile della cavalleria e protagonisti sulla scena, ma sceglie ancora il lato umano della vita vera. Il mondo intero lo acclama. A questo punto Mascagni riprende un suo vecchio sogno, il Guglielmo Radcliffe, nel quale ricerca nuovi mondi sonori ed esplora la psicologia umana. La prima alla Scala di Milano ha un successo clamoroso con l'intermezzo strumentale Il Sogno, applaudito a scena aperta. Francesca Albertini Petroni racconta che il giorno dopo il famoso editore musicale Giulio Ricordi andò a trovarlo nella sua camera d'albergo e gli presentò Giuseppe Verdi. Quando ricevette da lui un telegramma in cui lo definiva portabandiera della musica nostra, si commosse. Aveva la conferma che la sua ispirazione aveva radici antiche e sorgeva insieme dal nuovo, da qualcosa che non avrebbe seguito nessuna regola, codice o moda. La carriera di Mascagni è ormai inarrestabile. Dopo qualche mese porta in scena Iris, poi, al ritorno dalla lunga tournée, accetta la carica di direttore del Conservatorio di Pesaro Gioacchino Rossini e lo fa con entusiasmo perché ha sperimentato su di sé i limiti dell'insegnamento tradizionale e vuole stimolare nei suoi allievi la loro creatività. In classe si rivela geniale, brillante e fantasioso, entusiasmando i suoi studenti che ormai arrivano da tutta Europa per ascoltarlo. Ma nella vita di Mascagni ci sono anche dolori e insuccessi. Nel 1899 muore il padre, con cui aveva ricucito un buon rapporto, e due anni dopo incassa il fiasco dell'opera Le Maschere. I tour mondiali. Nel 1902, convinto da un impresario americano, Aubrey Mittenthal, Mascagni parte per un tour oltreoceano di 15 settimane con un mega contratto di $6,000. La compagnia gira senza sosta, da New York a Baltimora a Montreal, e ovunque viene accolta da migliaia di persone, cosa che sorprende lo stesso Mascagni. L'impresario, però, non si rivela una persona onesta e Pietro deve assumere un avvocato per difendere la sua reputazione. Lo scandalo finisce su tutti i giornali e la compagnia si scioglie. Ma Pietro e la moglie Lina decidono di restare finché non sarà dimostrata la loro estraneità ai magheggi di Mittenthal. Intanto, un nuovo e onesto impresario procura a Mascagni una serie di concerti a San Francisco, dove è accolto con entusiasmo finché viene assolto da ogni accusa. Ora può tornare in Italia. In Sud America e al cinema. Nel 1910 Mascagni inizia ad avere qualche difficoltà economica, avendo acquistato un villino per la sua famiglia, un appartamento per l'amante Anna e perso la direzione del Teatro Costanzi. Anche i cartelloni languono per mancanza di finanziamenti. Ma la fortuna gira ancora una volta e un impresario gli propone una lunga tournée in Sud America. A Buenos Aires, dove è accolto da 50.000 persone e dalla banda municipale che suona l'inno del sole con cui apre l'Iris, trascorre mesi frenetici tra prove, rappresentazioni, orchestre, inaugurazioni di bande, comitati, scuole, eppure un ristorante Mascagni e un salone da barbiere Mascagni. Al ritorno in Europa porta in giro l'opera Isabeau, poi inizia a lavorare alla tragedia parisina di Gabriele D'Annunzio, in programma alla Scala di Milano nel dicembre 1913. Un'opera mastodontica che finirà con il deteriorare i rapporti con il poeta e che lo sfiancherà nel corpo e nello spirito. Per qualche mese si sente come svuotato, finché a risvegliare la sua ispirazione arriva un'arte nuova, il cinema. gli viene chiesto di realizzare la colonna sonora del film Rapsodia Satanica, diretto da Nino Auxilia, e lui ci si butta a capofitto. Lavora per mesi con una piccola moviola e un cronometro per sincronizzare i fotogrammi con la musica. Il risultato sarà straordinario. Lina e Anna, la moglie e l'amante di Mascagni, sapevano l'una dell'altra. Mascagni aveva 23 anni quando, durante un viaggio in treno, conobbe Argenide Marcellina, detta Lina, Carbognani, salita alla stazione di Fidenza e diretta a Parma per fare la comparsa in un'operetta diretta proprio da Mascagni. Si innamorarono subito e dopo qualche giorno Pietro le chiese di seguirlo. Si sposarono nel 1887 dopo la nascita del loro primo figlio, che morì a soli 4 mesi, cui ne seguirono altri 3, Domenico, Edoardo, detto Dino, ed Emilia. Lina fu una moglie presente, concreta ed equilibrata, che non fece mai mancare il suo appoggio al marito e non perse la testa quando divenne celebre e ricco. Sapeva bene che piaceva alle donne e che loro piacevano a lui, e ogni tanto gli faceva tremende scenate di gelosia, anche se finiva sempre per perdonarlo. Dovette però accettare la relazione del marito con Anna Lolli, un'affascinante corista conosciuta nel 1910. Lui aveva 47 anni, lei 22. Discreta e riservata, Anna si trasferì a Roma per stargli vicina e condusse una vita appartata, in attesa di una lettera o di una visita del maestro. Era attenta, amorevole, studiava le composizioni, gli dava dei suggerimenti e parlavano di tutto. Fu la sua vera fonte di ispirazione. Riuscirono a vivere insieme solo durante la preparazione di Parisina, dal luglio al dicembre 1912, in Francia, assieme a Gabriele D'Annunzio e alla figlia del musicista Emi, che non ne fece cenno mai con la madre. E così, per 35 anni, fino alla sua morte, il compositore ebbe di fatto 2 famiglie, ognuna delle quali sapeva dell'esistenza dell'altra. Le guerre e gli ultimi anni. Negli anni della Grande Guerra, Mascagni organizza concerti per le truppe, ma inizia a essere stanco. Durante il ventennio fascista non è amato dalla classe dirigente, anche se nel 1927 Benito Mussolini lo incarica di rappresentare il paese a Vienna alle celebrazioni per il centenario della morte di Ludwig van Beethoven. 2 anni dopo gli viene riconosciuto il titolo di Accademico d'Italia, insieme a Luigi Pirandello, Guglielmo Marconi ed Enrico Fermi. Nel 1932 si iscrive al Partito Nazionale Fascista. Negli anni successivi il panorama musicale cambia, con una nuova generazione di musicisti, come Malipiero, Casella, Respighi, che prende il sopravvento sulla precedente. Conduceva ancora una vita pubblica piena di allori e onori, ma era di fatto tenuto ai margini, come una sorta di monumento nazionale, un'antica gloria italica da sfoggiare nelle occasioni solenni, scrive Francesca Albertini Petroni. Tra il 1943 e il 1944, ormai ottantenne, termina la sua carriera al Teatro Adriano di Roma. Il 2 agosto 1945 Mascagni muore nel suo appartamento al Grand Hotel Plaza di Roma. Viene allestita la camera ardente e la gente arriva a rendergli omaggio, ma è così numerosa che bisogna chiudere le porte. Non ci sono rappresentanti dello Stato o delle istituzioni. Il corpo di Mascagni viene portato via da un modesto carro funebre, trainato da 4 cavalli. E oggi le sue spoglie sono al cimitero della Misericordia di Livorno.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. La caduta dei tiranni. Uccisi, in esilio, processati, nel loro letto, come sono usciti di scena i tiranni del Novecento. Di Riccardo Michelucci. Il 20 ottobre 2011, dopo 8 mesi di guerra civile, il leader libico Muammar Gheddafi viene catturato nei pressi di Sirte, brutalmente torturato e poi ucciso. Dopo aver governato il suo paese con il pugno di ferro per 42 anni, aveva combattuto fino alla fine, pur di non cedere il potere ai ribelli delle primavere arabe. Poco più di 20 anni prima, il giorno di Natale del 1989, il dittatore rumeno Nicolae Ceaușescu viene scovato mentre tenta la fuga insieme alla moglie Elena. Dopo un rapido processo sommario, i due coniugi vengono condannati a morte e fucilati sul posto da un plotone d'esecuzione. Le immagini dei loro corpi, trasmesse poco dopo dalla televisione di Bucarest, riportarono alla mente quelle di Mussolini, ucciso nel 1945 da un gruppo di partigiani. Gheddafi, Ceaușescu e Mussolini sono accomunati da una fine violenta per mano del loro stesso popolo. Altri dittatori invece sono morti in carica, pieni di onori e senza mai allentare la presa sul potere. Tuttavia è raro che i despoti muoiano pacificamente nei loro letti, spiega lo storico Frank D. Köther, autore del recente volume La Cina dopo Mao, Marsilio. Gran parte delle dittature del XX secolo sono finite in modo ignominioso. Gli stessi Stalin e Mao, che morirono per cause naturali, erano alla fine due figure solitarie afflitte dalla paranoia e si ritenevano circondati da nemici, reali o immaginari. Il dittatore sovietico continuò fino alla fine dei suoi giorni a vedere complotti ovunque e la cultura del terrore ebbe un impatto sulla sua morte. Il 1 marzo 1953 lo trovarono disteso sul pavimento, inzuppato della sua stessa urina. Gli era scoppiato un vaso sanguigno nel cervello, ma nessuno aveva osato disturbarlo nella sua camera da letto e l'assistenza medica fu ritardata perché i suoi uomini temevano di agire nel modo sbagliato. Una simile paranoia attanagliò anche Mao, che negli ultimi anni divenne così sospettoso da lanciare la rivoluzione culturale che causò milioni di morti, mettendo i cinesi gli uni contro gli altri, costringendoli a dimostrare la loro lealtà a lui, denunciando familiari, amici e colleghi. Nel XX secolo ci sono state decine di autocrati, leader inamovibili e presidenti eterni che hanno governato in Asia, in Africa, in America centrale e anche in Europa, cercando di conservare il potere assoluto a tutti i costi. Molti sono riusciti nel loro intento, potendo contare su un'eccezionale longevità e sulla totale mancanza di pietà nei confronti dei loro avversari. Fanatici folli o cinici calcolatori che per inerzia o presunzione non si sono preoccupati della successione ritenendosi quasi immortali, salvo uccidersi quando tutto è perduto, come Hitler. Alcuni hanno cercato di lasciare in eredità il potere ai figli, fratelli e parenti, ma altri hanno dovuto farsi da parte sotto la spinta di rivolte e proteste popolari. Secondo lo storico britannico Samuel Feiner, esperto di regimi antidemocratici, esistono 5 diverse modalità di crollo delle dittature contemporanee. La prima vede l'anziano dittatore uscire di scena gradualmente, ottenendo impunità e privilegi per sé e per il suo entourage, Pinochet in Cile, per esempio. Un regime in crisi di legittimità e consensi può invece decidere di intraprendere una guerra per consolidare il fronte interno. Se però il conflitto finisce male, può travolgere il regime stesso, come accadde in Argentina dopo il disastro delle Falkland, o in Italia con la Seconda Guerra Mondiale. La caduta può essere indotta anche da pressioni della comunità internazionale, sia con le buone, Sudafrica, Filippine, sia con le cattive maniere, Iraq. È il crollo del terzo tipo. La quarta modalità ha caratterizzato l'Europa orientale a partire dal 1989. Le proteste, la caduta del muro di Berlino, la crisi dell'Unione Sovietica innescarono un effetto domino che vide cadere i regimi comunisti uno dopo l'altro, o a causa di una rivolta, Romania, o per un colpo di Stato, Bulgaria, oppure per implosione, Germania Est, URSS. L'ultima modalità è il bagno di sangue, che si verifica quando un regime reagisce con la violenza a un moto rivoluzionario, ma alla lunga i ribelli prevalgono e rovesciano la dittatura, a volte in nome della democrazia, più spesso per instaurarne un'altra di colore opposto, Cuba, Nicaragua. A quest'ultima casistica appartengono anche le primavere arabe del 2011, che hanno segnato la fine di due despoti come l'egiziano Hosni Mubarak e il tunisino Zine El Abidine Ben Ali. Soltanto in pochi casi i tiranni sono riusciti a prolungare indirettamente il loro regno insediando i propri figli, spiega ancora Di Keuter. Penso a François Papadoc Duvalier, il dittatore di Haiti, che si dichiarò presidente a vita e poi proclamò suo successore il figlio diciannovenne

0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dal sito grillonews.it. Inquinamento atmosferico. In Italia è record di decessi. A cura della redazione. L'inquinamento atmosferico in Europa rimane ben al di sopra dei livelli raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, e rappresenta una minaccia significativa per la salute degli abitanti del continente. Al contrario, se le concentrazioni di particolato fine fossero state conformi alle soglie indicate dall'Agenzia delle Nazioni Unite, solo nel 2021 sarebbe stato scongiurato il decesso di 253.000 persone. Le stime sono contenute in un autorevole rapporto nel mese di novembre 2023 dall'European Environmental Agency, EEA, che presenta i dati più aggiornati sui danni della salute umana causati dai tre principali inquinanti atmosferici: particolato fine, biossido di azoto e ozono. Tra il 2005 e il 2021, il numero di decessi nell'Unione Europea attribuiti al particolato fine, PM2.5, uno degli inquinanti atmosferici più dannosi, è diminuito del 41%, spiega l'agenzia. Tuttavia continua a rappresentare il principale rischio ambientale per la salute degli europei ed è responsabile di malattie croniche e decessi, in particolare nelle città e nelle aree urbane. Per le sei malattie specifiche considerate rispetto all'esposizione al PM2.5, l'impatto più elevato corrisponde alla cardiopatia ischemica, seguita da ictus, diabete mellito, broncopneumopatia cronica ostruttiva, cancro ai polmoni e asma. Oltre ai 253.000 decessi legati all'esposizione a livelli eccessivi di particolato fine, la soglia fissata dall'OMS è di 5 microgrammi per metro cubo, l'inquinamento da biossido d'azoto ha provocato 52.000 morti, mentre i decessi attribuiti all'esposizione a breve termine dell'ozono sono circa 20.000. Oltre a causare problemi di salute, sottolinea l'Agenzia Europea per l'Ambiente, l'inquinamento atmosferico comporta costi significativi per i sistemi sanitari. Le concentrazioni raccomandate dall'OMS sono stabilite in base al livello di inquinamento, al di sopra del quale esiste una chiara evidenza di effetti negativi sulla salute. In questo quadro allarmante, l'Italia figura tra gli stati i cui abitanti pagano il prezzo più alto a causa dell'esposizione a livelli particolarmente elevati di inquinamento, in particolare nelle aree urbane. Nel 2021, i decessi attribuiti al particolato fine nel nostro paese sono stati 46.800. Ci supera solo la Polonia, 47.000 morti, mentre la Germania ha registrato 33.000 decessi. Islanda, Finlandia, Svezia, Norvegia ed Estonia si collocano all'estremo opposto della scala. A queste morti vanno aggiunte le 11.300 causate dal biossido di azoto. Anche in questo caso l'Italia si piazza al secondo posto, preceduta solo dalla Turchia, e le 5.300 provocate dall'esposizione a breve termine all'ozono. Anche quanto a danni di vita sana persi a causa dell'esposizione al particolato fine, l'Italia è in cima alle classifiche europee con 2.791 anni per bambini e adolescenti malati di asma, 65.153 per quanti soffrono di una malattia polmonare ostruttiva cronica, 99.620 per i malati di diabete mellito, 79.109 per i cardiopatici, 42.106 per i malati di tumori al polmone. Se si passa all'impatto del biossido di azoto, gli anni di vita sana persi da chi soffre di asma sono 10.996, 47.711 quelli persi da chi è affetto da diabete mellito e infine altri 28.694 per i soggetti che hanno subito un ictus. Un utile strumento a disposizione dei cittadini europei per controllare i dati sulla qualità dell'aria in tempo reale nella propria città è l'app European.

0: European Air Quality Index, indice europeo di qualità dell'aria, la cui ultima versione permette agli utenti di controllare i livelli di emissione in qualsiasi luogo dell'Unione Europea, sulla base di informazioni aggiornate ogni ora provenienti da più di 3.500 stazioni di monitoraggio in Europa, così come visualizzare modelli sulla qualità dell'aria a livello europeo. L'app è disponibile in 24 lingue ed è dotata di una serie di funzioni che consentono agli utenti di valutare e confrontare la qualità dell'aria delle località scelte.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.

Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento, e suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Per un lungo, lunghissimo tempo, nella storia dell'umanità, la conoscenza del mondo non ha avuto divisioni, scompartimenti, discipline e categorie. Era un'attività a cui gli uomini si dedicavano in modo completo, mescolando intuizioni, sentimenti, religioni, osservazioni, esperienza e cultura. Era un modo di guardare al mondo molto ingenuo per tanti versi, ma permetteva anche di rappresentare i fenomeni con una continuità del sapere che da un certo punto in poi si è fatta sempre più difficile. La specializzazione del sapere, introdotta dalle scienze empiriche e dallo sterminato panorama di informazioni che queste scienze portavano all'umanità, ha costretto gli studiosi a dividersi il compito, sempre più gravoso di sostenere sulle proprie spalle il peso di discipline sempre più specifiche. Il primo grande strappo si ebbe tra le conoscenze umanistiche e quelle tecnico-scientifiche, e quindi poeti, letterati, filosofi, artisti si trovavano da una parte, mentre fisici, matematici, ingegneri, chimici, biologi, astronomi si trovarono dall'altra. Altre discipline rimasero a cavallo, ricadendo ora da una parte, ora dall'altra, a seconda delle interpretazioni e delle scuole di pensiero, come la psicologia o la storia, e in qualche misura anche la medicina. Da un certo momento della storia in poi, anche le scienze si specializzarono sempre di più, creando altre divisioni interne. La fisica, ad esempio, creò le branche relative all'ottica, alla meccanica, all'idraulica e così via. Pur restando in comunicazione tra loro, queste conoscenze divennero sempre più compartimentate e gli scienziati, non potendo più abbracciare tutto il sapere umano e nemmeno scientifico, con la propria conoscenza si specializzarono, dedicandosi ognuno a settori sempre più specifici della propria branca. Questo fenomeno, che oggi fa sì che gli scienziati dedichino tutta la propria vita a segmenti estremamente specifici di un determinato settore, è iniziato all'incirca nel 1700. Con l'inizio del XIX secolo, di fatto, non esistevano già più scienziati in grado di apportare contributi significativi in più di uno o due campi di appartenenza. L'ultimo della lunga dinastia dei grandi sapienti, erede di personaggi come Aristotele, Tolomeo, Averroè, Leonardo da Vinci e Isaac Newton, è stato il primo figlio di 10 di una famiglia quacchera del Somerset, nato nel 1773 con il nome di Thomas Young. Con questa puntata proveremo a fare un viaggio attraverso la sua vita, le sue scoperte e i suoi progetti, che ci condurranno in un percorso tra le scienze e le conoscenze più disparate, ognuna con la sua quota di meraviglia da regalarci. Se siete pronti e curiosi abbastanza, il viaggio può iniziare.

Fin da giovanissimo, Thomas Young dimostra un'intelligenza fuori dal comune. A 14 anni ha già imparato il greco e il latino a perfezione. Nel 1792 inizia a studiare all'ospedale di San Bartolomeo, per poi accedere 2 anni dopo all'Università di Medicina di Edimburgo e concludere i suoi studi a Göttingen, nella Bassa Sassonia. Nel 1797 entra all'Immanuel College di Cambridge e lo stesso anno eredita la tenuta di un suo prozio che gli garantisce l'indipendenza economica, un elemento molto importante all'epoca se si voleva dedicare la propria vita agli studi. Nel 1799 apre il suo studio medico al 48 di Welbeck Street a Londra, una via del West End che ancora oggi è famosa per i suoi prestigiosi studi medici specialistici. I primi scritti accademici di Thomas usciranno anonimi proprio per proteggere la sua reputazione di medico. Nel 1801 viene nominato professore di fisica, che all'epoca si chiamava filosofia naturale, alla Royal Institution, fondata appena 2 anni prima. In 2 anni vi terrà 91 conferenze, per poi diventare segretario estero della prestigiosissima Royal Society. Smetterà però di tenere lezioni e conferenze nel 1803 per paura che questo lo distragga troppo dai suoi doveri di medico. Nel 1804 sposa Eliza Maxwell, una donna molto intelligente che lo aiuterà e supporterà nel suo lavoro per tutta la vita. Nel 1811 diventa medico dell'ospedale St. George, che esiste ancora ad oggi ed è uno degli ospedali più grandi d'Europa. Ma un anno prima era successa una cosa straordinaria a Londra. Era iniziato il progetto di creare una rete di illuminazione pubblica a gas, la prima struttura del mondo di questo tipo. Non si sapeva nulla di come organizzare un servizio industriale complesso e per la prima volta l'umanità affrontava la sfida di creare una struttura tecnologica pubblica, con tutti i problemi che ne derivavano. Alcuni storici riportano che la prima sfida della società occidentale nel creare una rete industriale tecnologica e organizzata per il pubblico fu la ferrovia, ma non è così. La prima volta che si affrontarono i problemi, i rischi e si concepirono le modalità per la creazione di un'infrastruttura su larga scala fu l'illuminazione pubblica di Londra. Tra i vari problemi che la creazione di un'infrastruttura così ampia e complessa comportava c'erano quelli sanitari, e Thomas Young fu parte del comitato medico che doveva accertare se ci fossero rischi per la salute pubblica, dovuta a questa novità così incredibile e forse pericolosa. Dopo qualche anno, nel 1816, fu assegnato ad un altro comitato per un progetto molto importante, calcolare l'esatta lunghezza del pendolo dei secondi. Già da moltissimi anni si era scoperto che il pendolo è una fonte di energia molto utile, ma fu Galileo nel 1602 a scoprire una delle sue proprietà più interessanti, l'isocronismo. Un pendolo impiega sempre lo stesso tempo a compiere le sue oscillazioni, a prescindere dalla loro ampiezza, il che lo rende uno strumento perfetto per misurare il tempo. Nel 700 viene inventato un tipo di pendolo molto particolare, quello che oscillava esattamente ogni 2 secondi, uno all'andata e uno al ritorno. L'importanza di questo pendolo fu cruciale. Era il primo e unico sistema per misurare con esattezza la lunghezza di 1 secondo, che fino ad allora era stato approssimato teoricamente sulla base delle osservazioni astronomiche sulla rotazione terrestre. Misurare esattamente il tempo permetteva di migliorare il calcolo delle lunghe rotte di navigazione, ma anche di calcolare la forma esatta della Terra, perché il pendolo dei secondi, se fatto oscillare in diverse parti della Terra, fornisce risultati leggermente diversi, proprio perché la Terra non è perfettamente sferica e la gravità non è uguale in tutti i punti della sua superficie. Sapere esattamente qual è la lunghezza di un pendolo per oscillare al ritmo di 0,5 Hz, ovvero ogni 2 secondi, uno all'andata e uno al ritorno, era così importante in quegli anni che si valutò molto seriamente di usarla come metro universale. E fu solo per le piccole differenze gravitazionali che l'Accademia Francese delle Scienze decise poi di usare la frazione della distanza tra il Polo Nord e l'Equatore, passante, neanche a dirlo, per Parigi. Oggi sappiamo, anche grazie alla commissione di Thomas Young, che quella distanza è di 993,6 mm, solo 6,4 mm in meno rispetto al metro universale, poi adottato tramite la misurazione del meridiano di Parigi.
Quindi, approssimando, un pendolo lungo un metro oscilla in un secondo per verso e questo ha come conseguenza che la forza gravitazionale sulla Terra in metri al secondo quadrato è praticamente uguale al quadrato del pi greco, perché la lunghezza di un pendolo è data dalla forza gravitazionale diviso il quadrato del pi greco. E dal momento che questa lunghezza in metri è 1, le due misure devono essere uguali perché una diviso l'altra dia 1 come risultato. Notevole, eh? E la cosa incredibile è che nessuno sa perché. C'è chi ipotizza che la scelta di usare il meridiano di Parigi sia stata fatta proprio con l'intenzione di trovare una misura molto simile a quella del pendolo dei secondi e chi pensa che sia solo una incredibile coincidenza della scienza, una di quelle che più ci pensi e più ti sembra impossibile.

ma lasciamo il pendolo e le sue strane coincidenze e torniamo a Thomas Young, che nel frattempo è diventato segretario della Board of Longitude, un istituto con il compito di gestire dei premi assegnati a chi avesse fornito un metodo preciso per calcolare la longitudine di una nave in mare aperto, un altro problema legato al calcolo del tempo. Come sa chiunque va per mare, calcolare la latitudine della propria posizione è molto facile. Basta un sestante che ci dica l'altezza del sole o della stella polare sull'orizzonte. La longitudine, invece, è un altro paio di maniche e l'unico modo di sapere quanto a est o a ovest ci si trovi con buona precisione è avere un ottimo cronometro a bordo, cosa che all'epoca era economicamente proibitiva se non impossibile. Con un cronometro, invece, diventa tutto facile. Sappiamo che la Terra gira di 15 gradi ogni ora, quindi se calcoliamo esattamente l'ora con una meridiana che ci dice l'ora solare in modo abbastanza preciso e confrontiamo quell'ora con il cronometro che ci dice esattamente l'ora di Greenwich, la differenza sarà esattamente la nostra longitudine. La Board of Longitude non assegnerà mai i suoi premi, semplicemente perché la soluzione era già nota a tutti, ma la tecnologia per realizzarla era ancora di là da venire, e quindi venne chiusa nel 1828. Nel frattempo, Thomas è diventato membro di quasi tutte le accademie delle scienze del mondo, quella americana, quella francese, quella olandese e quella svedese, per i suoi incredibili contributi nelle più disparate aree della conoscenza. Cominciamo dalla più famosa, quella sulla natura ondulatoria della luce. Nel XVII secolo nacque una disputa scientifica sulla natura della luce, ovvero se la luce fosse un'onda o un flusso di particelle. Entrambe le teorie avevano forti elementi dalla loro parte ed esponenti di spicco a sostenerle. Isaac Newton, per esempio, era convinto della natura corpuscolare della luce, perché c'era una cosa che proprio non lo convinceva della teoria ondulatoria. Le onde si propagano in un mezzo, quelle sonore nell'aria ad esempio. Ma la luce viaggia benissimo nel vuoto e tra l'altro non sembra rallentare quando passa attraverso dei corpi più o meno densi, come l'aria, l'acqua o il vetro, ma si limita al massimo a cambiare direzione. Christian Huygens, invece, era convinto che la luce fosse un'onda, il che spiegava molte cose, come i fenomeni di diffrazione della luce o più semplicemente perché la luce fosse di tanti colori differenti. A differenti frequenze dell'onda corrispondevano colori diversi. Funzionava tutto, ma bisognava postulare che ci fosse una sostanza nel cosmo, una sostanza elastica che permettesse alla luce di trasmettersi sotto forma di onda. Huygens definì questa sostanza etere e se la cavò così, ma i dubbi rimasero. Thomas Young si pose dunque l'obiettivo di contraddire niente meno che il venerabile Newton e il suo tomo sull'ottica, che era una pietra miliare della scienza moderna sulla luce. E lo fece con una semplicità estrema, con il solo aiuto della luce del sole e, come scrisse lui stesso, senza altro apparecchio se non del materiale che è alla portata di tutti. Prese infatti del semplice cartoncino opaco e lo mise davanti al raggio di luce di una finestra, praticando due fenditure parallele nel cartoncino. La luce passava attraverso le fenditure e si proiettava su uno schermo davanti a loro. Su questo schermo però appariva una cosa molto strana, ovvero delle strisce verticali alternate, illuminate e in ombra. Come mai? Se la luce era fatta di particelle in moto rettilineo, avrebbe dovuto passare attraverso le fenditure e disegnare due linee illuminate sullo schermo, come sembrerebbe ovvio. E invece no. C'era quella strana alternanza di bande di luce e ombra. La spiegazione, l'unica spiegazione possibile, è che la luce fosse un'onda che, incontrando le due fenditure, generava due nuove sorgenti di luce ondulatoria di forma concentrica che andavano a fare interferenza l'una con l'altra, esattamente come onde sulla superficie dell'acqua. Dove le onde si incontravano in controfase, una che oscillava in un modo e l'altra all'opposto, si annullavano, creando le zone d'ombra sullo schermo. Dove invece si incontravano con la stessa fase, illuminavano al massimo lo schermo. Non c'erano quindi dubbi, la luce era un'onda e il suo presunto moto rettilineo era dovuto solo alla grande distanza della sorgente luminosa, ma bastava un raggio di luce e un cartoncino per dimostrare la verità.
In realtà, come sappiamo oggi, l'etere non esiste e la luce può essere vista sia come un'onda del campo elettromagnetico che come un flusso di particelle, ma ci vorrà la fisica quantistica per conciliare, si fa per dire, queste due opposte visioni, entrambe corrette nel proprio campo di osservazione. C'è un episodio che merita di essere raccontato su questo argomento. Quando più tardi Fresnel riprese le idee di Young, si trovò di fronte ancora una volta alla resistenza di Laplace e Poisson, convinti sostenitori della teoria corpuscolare della luce. Poisson, in particolare, ad un certo punto è convinto di aver inchiodato Fresnel con una prova inconfutabile. Secondo le equazioni di Fresnel, infatti, mettendo tra una fonte di luce e uno sfondo uno schermo circolare, al centro della sua ombra dovrebbe comparire un punto di luce. Immaginate di mettere un disco di cartone rotondo tra una lampadina e un muro. Cosa vi aspettate di vedere? Un'ombra rotonda, giusto? Senza un punto di luce al suo interno. È assurdo, giusto? Sbagliato. L'esperimento venne subito messo in pratica e con grande sorpresa di tutti e di Poisson in particolare, che immaginiamo paralizzato con la bocca aperta e gli occhi sbarrati in quel momento, il punto luminoso compare proprio al centro dell'ombra circolare. La diffrazione della luce ai bordi dello schermo circolare provoca delle onde luminose che vanno a fare interferenza, sommandosi proprio in quel punto, che da allora, per massima ironia per il povero scienziato francese, si chiama proprio punto di Poisson.

Ma torniamo ancora a Thomas Young, che nel frattempo è passato alla meccanica e ha scoperto quello che oggi chiamiamo modulo di Young, una vera rivoluzione nella meccanica dei materiali. Fino ad allora gli ingegneri, per sapere quanto si sarebbe deformato un pezzo, dovevano applicare complessi calcoli e fare specifici esperimenti su campioni di quegli specifici pezzi. Il modulo di Young, invece, è una formula universale che dipende solo dal materiale, non dalla sua geometria, e quindi può dire a un ingegnere quanto si deformerà un componente solo sapendo di cosa è fatto. Questa scoperta è una delle più importanti nella storia dell'ingegneria e è ancora utilizzato costantemente nella progettazione e ha aperto una vera e propria rivoluzione nelle strategie ingegneristiche di ogni campo. Ma Thomas non si fermò certo qui, è anche considerato il fondatore della fisiologia dell'occhio e della visione. Nel 1793 spiegò in che modo l'occhio aggiusta la sua messa a fuoco utilizzando il cambio di curvatura del cristallino, la piccola lente che è nei nostri occhi. Nel 1801 descrisse per primo l'astigmatismo e per primo presentò la teoria, poi confermata, del modo in cui l'occhio umano percepisce i colori. Per Young, infatti, era impossibile che nell'occhio ci fossero recettori per ogni colore possibile. C'erano troppi colori e troppe poche cellule nella retina. Per cui si convinse, a ragione, che nell'occhio ci fossero solo tre tipi di recettori, uno per ogni colore principale, e che la nostra visione di tutte le sfumature dei colori fosse dovuta alla combinazione percettiva, in diversa misura, di questi recettori. Inutile dire che questa scoperta fu fondamentale per capire la natura dei colori e il modo in cui l'uomo li percepisce, aprendo la strada ad un mondo di invenzioni e scoperte successive, incluso, solo per fare un esempio, il televisore a colori. Nel 1804 la mente geniale di Young si applicò ai liquidi, permettendogli di formulare la teoria della capillarità basata sul principio di tensione superficiale, e fu anche il primo a usare la parola energia nel senso moderno del termine. In medicina Young fece importanti scoperte nel campo dell'emodinamica, ossia nel flusso del sangue, individuando una formula per calcolare la velocità dell'onda del battito cardiaco. Scoprì anche un metodo empirico ancora usato per calcolare il dosaggio di un farmaco per i bambini, ossia prendere la dose dell'adulto, moltiplicarla per gli anni del bambino e dividerla per la somma di 12 più l'età del bambino. In linguistica Young introdusse il concetto di alfabeto fonetico e nel suo articolo per l'Enciclopedia Britannica per la voce linguaggi confrontò la grammatica e il vocabolario di 400 linguaggi diversi, introducendo poi anche il concetto, ancora oggi utilizzato, di lingue indoeuropee. Il contributo del suo genio si applicò anche all'egittologia. Young, infatti, non resistette alla sfida di decodificare la stele di Rosetta e il suo contributo fu determinante per la decodifica poi effettuata da Champollion, apportando anche importanti avanzamenti alla comprensione della scritta demotica egiziana. Infine, ma solo perché il tempo di questa puntata è limitato e siamo già andati lunghi, va ricordato che Young inventò un sistema detto temperamento di Young, un nuovo metodo per accordare gli strumenti musicali.

ottica, visione, luce, meccanica, energia, fisiologia, linguaggio, armonia musicale, egittologia. Thomas Young fu definito l'ultimo uomo che sapeva tutto. E in un certo senso il suo lascito enorme chiude un'era e ne apre un'altra, in cui scienziati onniscienti come lui divennero semplicemente impossibili. Il suo genio però fu sempre ostacolato in vita da un'estrema difficoltà nello spiegare chiaramente le proprie idee, cosa che gli causò un riconoscimento decisamente meno appariscente nel solco della storia scientifica rispetto ad altri suoi colleghi. Forse Thomas vedeva il mondo con occhi troppo diversi dalle persone comuni e le sue intuizioni facevano percorsi che ai suoi contemporanei riusciva difficilissimo seguire. Forse oggi verrebbe bollato con il termine nerd e forse a Thomas non dispiacerebbe nemmeno tanto. Chiunque abbia mai svolto un lavoro molto tecnico e abbia dovuto spiegarlo a personaggi importanti ma non addentro la materia, non può che sentire un moto di solidarietà con il giovane Thomas Young quella volta che un suo lavoro venne sottoposto ai Lord dell'ammiragliato britannico e uno dei loro segretari rispose: «Benché la scienza sia molto rispettata dalle loro signorie e il vostro documento sia stato molto apprezzato, è troppo erudito e semplicemente non è stato compreso».

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Dato che non penseremo mai nello stesso modo e vedremo la verità per frammenti e da diversi angoli di visuale, la regola della nostra condotta è la tolleranza reciproca. Gandhi.

0: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night.
2: Magazine Night.
1: L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Magazine Night.
1: Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: night.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il

0: piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita è come un eco. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. James Joyce.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La gioia e la legge di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Quando salì in autobus, infastidì tutti. La cartella stipata di foglie altrui, l'enorme involto che gli faceva arcuare il braccio sinistro, il fasciacollo di felpa grigia, il parapioggia sul punto di sbocciare, tutto gli rendeva difficile l'esibizione del biglietto di ritorno. Fu costretto a appoggiare il paccone sul deschetto del bigliettaio. Provocò una frana di monetine imponderabili. Tentò di chinarsi per raccattarle, suscitò le proteste di coloro che stavano dietro di lui e cui le sue more incutevano il panico di aver le falde dei cappotti attanagliate dallo sportello automatico. Riuscì ad inserirsi nella fila di gente aggrappata alle passatoie. Era esile di corporatura, ma l'affardellamento del suo gli conferiva la cubatura di una suora rigonfia di 7 sottane. Mentre slittava sulla fanghiglia attraverso il caos miserabile del traffico, l'inopportunità della sua mole propagò il malcontento dalla coda alla testa del carrozzone. Pestò i piedi, gliene pestarono, suscitò rimproveri e quando udì persino dietro di sé 3 sillabe che alludevano ai suoi presunti infortuni coniugali, l'onore gli ingiunse di voltare la testa e si illuse d'aver posto una minaccia nell'espressione sfinita degli occhi. Si percorrevano intanto strade nelle quali facciate di un rustico barocco nascondevano un retroterra abietto che peraltro riusciva a saltar fuori ad ogni cantone. Si sfilò davanti alle luci giallognole di negozi ottuagenari. Giunto alla sua fermata suonò il campanello, discese, incespicò nel parapioggia e si ritrovò finalmente isolato sul suo metro quadrato di marciapiede sconnesso. Si affrettò a constatare la presenza del portafoglio di plastica e fu libero di assaporare la propria felicità. Racchiuse nel portafoglio erano 37.245 lire, la 13ª riscossa un'ora fa, e cioè l'assenza di parecchie spine. Quella del padrone di casa, tanto più insistente in quanto bloccato e dal quale doveva 2 trimestri di pigione, quella del puntualissimo esattore delle rate per la giacca di Lapin della moglie, ti sta molto meglio di un mantello lungo cara, ti snellisce, quella delle occhiatacce del pescivendolo e del verduraio. Quei 4 biglietti di grosso taglio eliminavano anche il timore per la prossima bolletta della luce, gli sguardi affannosi alle scarpette dei bambini, l'osservazione ansiosa del tremolare delle fiammelle del gas liquido. Non rappresentavano l'opulenza, certo, no davvero, ma promettevano una pausa dall'angoscia, il che è la vera gioia dei poveri. E magari un paio di migliaia di lire sarebbe sopravvissuto un attimo per consumarsi poi nel fulgore del pranzo di Natale. Ma di 13esime ne aveva avute troppe perché potesse attribuire alla esilarazione fugace che esse producevano l'euforia che adesso lo lievitava, rosea. Sì, rosea, rosea come l'involucro del peso soave che gli indolenziva il braccio sinistro. Essa germogliava proprio fuori del panettone di 7 chili che aveva riportato dall'ufficio. Non che egli andasse pazzo per quel miscuglio quanto mai garantito e quanto mai dubbio di farina, zucchero, uova in polvere e uva passa. Anzi, in fondo non gli piaceva. Ma 7 7 chili di roba di lusso in una volta sola, una circoscritta ma vasta abbondanza in una casa nella quale i cibi entravano a etti e mezzi litri. Un prodotto illustre in una dispensa votata alle etichette di terzo ordine. Che gioia per Maria e che schiamazzi per i bambini che durante 2 settimane avrebbero percorso quel far west inesplorato. Una merenda. Queste però erano le gioie degli altri, gioie materiali fatte di vaniglina e di cartone colorato, panettoni insomma. La sua felicità personale era ben diversa. Una felicità spirituale mista di orgoglio, di tenerezza. Sì, signori. Spirituale. Quando poco prima il commendatore che dirigeva il suo ufficio aveva distribuito buste paga e auguri natalizi con l'altezzosa bonomia di quel vecchio gerarca che era, aveva anche detto che il panettone di 7 chili che la grande ditta produttrice aveva inviato in omaggio all'ufficio sarebbe stato assegnato all'impiegato più meritevole e che quindi pregava i cari collaboratori di voler democraticamente, proprio così disse, designare il fortunato seduta stante. Il panettone intanto stava lì al centro della scrivania, greve, ermeticamente chiuso, onusto di presagi, come lo stesso commendatore avrebbe detto 20 anni fa in Orbace. Tra i colleghi erano corse risatine, mormorii. Poi tutti, e il direttore per primo, avevano gridato il suo nome. Una grande soddisfazione, un'assicurazione della continuità dell'impiego, un trionfo, per dirlo in breve. E nulla poi era valso a scuotere quella tonificante sensazione, né le 300 lire che aveva dovuto pagare al bar di sotto, nel duplice lividume del tramonto burrascoso e del neon a bassa tensione, quando aveva offerto il caffè agli amici, né il peso del bottino, né le parolacce intese in autobus, nulla, neppure il balenare nelle profondità della sua coscienza, che si era trattato di un attimo di sdegnosa pietà per lui, il più bisognoso tra gli impiegati. Era davvero troppo povero per permettere all'erbaccia della fierezza di spuntare dove non doveva. Si diresse verso casa attraverso una strada decrepita cui i bombardamenti 15 anni prima avevano dato le ultime rifiniture. Giunse alla piazzetta spettrale in fondo alla quale stava rannicchiato l'edificio fantomale, ma salutò gagliardamente il portinaio Cosimo che lo disprezzava. Sì, perché sapeva che percepiva uno stipendio inferiore al proprio. 9 scalini, 3 scalini, 9 scalini, il piano dove abitava il cavalier Tizio. Pua. Aveva la 1100, è vero, ma anche una moglie brutta, vecchia, scostumata. 9 scalini, 3 scalini, uno sdrucciolone, 9 scalini. L'alloggio del dottor Sempronio, peggio che mai, un figlio scioperato che ammattiva per lambrette e vespe e poi l'anticamera sempre vuota. 9 scalini, 3 scalini, 9 scalini, l'appartamento suo, l'alloggetto di un uomo ben voluto, onesto, onorato, premiato, insomma, di un ragioniere fuori classe. Aprì la porta, penetrò nell'ingresso esiguo già ingombro dell'odore di cipolla soffritta. Su di una cassapanchina grande come un cesto depose il pesantissimo pacco, la cartella gravida di interessi altrui, il fasciacollo ingombrante, e la sua voce squillò: «Maria! Vieni presto! Vieni a vedere che bellezza!» La moglie uscì dalla cucina in una vestaglia celeste segnata dalla fuliggine delle pentole, con le piccole mani arrossate dalle risciacquature posate sul ventre deformato dai parti. I bimbi col moccio al naso si stringevano attorno al monumento roseo e squittivano senza ardire di toccarlo. «Bravo! E lo stipendio? Lo hai portato? Non ho più una lira io, eh?» «Eccolo, cara. Tengo per me soltanto gli spiccioli. 245 lire. Ma guarda che grazia di Dio!» Era stata carina Maria. E fino a qualche anno fa aveva avuto un musetto arguto, illuminato dagli occhi capricciosi. Adesso le beghe con i bottegai avevano arrochito la sua voce, i cattivi cibi guastato la sua carnagione, lo scrutare incessante di un avvenire carico di nebbie e di scogli spento il lustro degli occhi. In lei sopravviveva soltanto un'anima santa, quindi inflessibile e priva di tenerezza. Una bontà profonda costretta ad esprimersi con rimbrotti e divieti, ed anche un orgoglio di casta mortificato ma tenace. Sì, perché essa era nipote di un cappellaio di via Indipendenza e disprezzava le non omologhe origini del suo Girolamo, che pur adorava come si adora un bimbo stupido ma caro. Lo sguardo di lei scivolò indifferente sul cartone adorno. Molto bene, domani lo manderemo all'avvocato Risma, al quale siamo molto obbligati. L'avvocato, 2 anni fa, aveva incaricato lui di un complicato lavoro contabile e, oltre ad averlo pagato, li aveva invitati ambedue a pranzo nel proprio appartamento astrattista e metallico, nel quale il ragioniere aveva sofferto come un cane per via delle scarpe comprate apposta. E adesso, per questo legale, che non aveva bisogno di niente, la sua Maria, il suo Andrea, il suo Saverio, la piccola Giuseppina, lui stesso, dovevano rinunziare all'unico filone di abbondanza scavato in tanti anni. Corse in cucina, prese il coltello e si slanciò a tagliare i fili dorati che un'industria operaia milanese aveva bellamente annodato attorno all'involucro. Ma una mano arrossata gli toccò stancamente la spalla. «Girolamo, non fare il bambino, lo sai che dobbiamo disobbligarci con Risma». Parlava la legge. La legge emanata dai cappellai intemerati. «Mia cara, questo è un premio, un attestato di merito, una prova di considerazione. Lascia stare, bella gente, quei tuoi colleghi per i sentimenti delicati. Un'elemosina, Girì, nient'altro che un'elemosina». Lo chiamava col vecchio nome di affetto, gli sorrideva con gli occhi nei quali lui solo poteva rintracciare gli antichi incanti. «Dai, domani comprerai un altro panettone piccolino e per noi basterà. E 4 di quelle candele rosse tirabusciò che sono esposte alla standa. Così sarà festa grande». Il giorno dopo, infatti, lui acquistò un panettoncino anonimo, non 4, ma 2 delle stupefacenti candele e per mezzo di un'agenzia mandò il mastodonte all'avvocato Risma, cosa che gli costò altre 200 lire. Dopo Natale, del resto, fu costretto a comprare un terzo dolce che, mimetizzato in fette, dovette portare ai colleghi che lo avevano preso in giro perché non aveva dato loro neppure un briciolo della preda sontuosa. Una cortina di nebbia calò poi sulla sorte del panettone primigenio. Si recò all'agenzia Fulmine per reclamare. Gli venne mostrato con disprezzo il registro delle ricevute sul quale il domestico dell'avvocato aveva firmato a rovescio. Dopo l'Epifania, però, arrivò un biglietto da visita, con vivissimi ringraziamenti ed auguri. L'onore era stato salvato.

0: Il racconto.
1: Mario Tobino, quelli di Viareggio. Alle 9 del mattino suonò la campana a martello. Era una campana piccola. Il suono veniva a folate, argentino, a seconda che il vento lo trasportava felicemente o lo sperdeva. C'era il sole di aprile, il mare era tempestosissimo, urlava spumando nel sole. Chi si affacciò sulla porta, chi si fermò. Viareggio aveva a quel tempo 600 case, tutte sul mare, un semicerchio in dolce pendenza, 600 case di marinai a un solo piano, abitate dalle donne, dai bambini e dai vecchi marinai con la fusciacca intorno alla vita e la barba lunga fuorché la domenica. I giovani e tutti gli altri sono in mare. Viareggio non ha un porto, è, lo ripeto, una spiaggia che declina in mare. Ha invece un piccolo molo e una darsena per i battelli da pesca. A Viareggio tutti sono marinai. Naturalmente il macellaio, il sarto, eccetera, non sono marinai, però il macellaio ha un figlio capitano di lungo corso e lui stesso per metà della settimana fa il pescatore. Così gli altri cittadini. Era un giorno di aprile, col sole sì dolce, c'era invece un mare tempestoso, cavalloni fragorosi si rompevano sulla spiaggia. Il moletto sembrava ogni volta venisse inghiottito dall'onda che ci arrivava sopra. Sul campanile la piccola campana continuava a battere a martello. Tutti dalle 600 case andarono verso la spiaggia e la notizia aveva subito vociato che un bastimento stava naufragando davanti alla spiaggia. Infatti una goletta di 200 tonnellate ci aveva già la prua sott'acqua e quando l'onda le si avvicinava poi la copriva tutta. Solo gli alberi rimanevano liberi. Il bastimento era nel mezzo della spiaggia di Viareggio, distante dalla riva non più di 150 metri. I vecchi videro subito che il bastimento era perso, un albero non c'era più, era rimasto quello maestro. Ma di chi era il bastimento, di dov'era? Era di Viareggio. I vecchi lo videro subito, se lo mormorarono, era la Carolina, carica di marmi. Era stata presa la notte dalla tempesta, erano diretti a Norlizza, avevano tentato di buttarsi su Viareggio, sul proprio paese, infilare il canale. Ma durante la notte avevano perso il timone, si era spezzato l'albero di trinchetto. I sei marinai dell'equipaggio erano ora tutti stretti intorno all'albero maestro, sulla metà, dove c'è il terrazzino per le lanterne. Si vedevano bene, si potevano contare. Erano dovuti montare là perché il bastimento si immergeva pesante, sempre più nell'arena. E le onde gli sfioravano i piedi, gli spruzzavano, qualcuno si avvicinava a loro. Erano sei, tutto l'equipaggio, anche il ragazzo di bordo. I vecchi parlano, si animano, i sei marinai sono a 150 metri. Tra onda e onda fanno segni con le braccia. Corrono i vecchi alle imbarcazioni, scelgono il gozzo pesante, sei remi, che per la tempesta è stato messo lontano dalla battima. Spingono insieme il gozzo che scorre sui pali rotondi messi sotto. Si sceglie chi deve montare per avvicinarsi alla Carolina. I più forti. Si serrano bene la fusciacca. Urlano le donne, sono quelli della Carolina. Le madri, le mogli, i bambini di quei sei sulla spiaggia. Di là i marinai agitavano le braccia. Ogni tanto il vento portava la loro voce. Erano abbracciati tra loro e all'albero maestro. Erano quasi tutti in camicia, non si sapeva con precisione il perché. La corrente, il vento, le onde avevano precipitato il bastimento, cieco di timone, contro la spiaggia. La barca carica di marmi si era subito arenata, si ingolfava, sprofondava sempre di più. Era stata una cosa di pochi minuti. I marinai automaticamente erano saliti sull'unico albero. Erano non più di 150 metri. I vecchi avevano tirato il gozzo fino alla battima. Le onde rompevano la spiaggia. I vecchi spinsero la barca ancora avanti 2 metri. Già le onde la schiaffavano da ogni parte, la allagavano. Sei montarono a bordo, già tutti bagnati. Si misero i remi e cominciarono a vogare, mentre altri rimasti a terra aiutavano spingendo con le braccia verso il mare. Le donne a periodi gridavano, i parenti di quelle della Carolina chiamavano per nome quelli aggrappati. Il gozzo si allontanò dalla spiaggia ancora 2 metri. I rematori erano ormai soli a combattere contro le onde. I sei vecchi erano pratici di mare. Se si voleva uscire non bisognava andare di traverso, ma prendere le onde con la prua. I vecchi le guardavano le onde che si avvicinavano, alte, già tutte spezzate, violente per essersi rotte sulla spiaggia bassa, e si fissavano i remi con tutto lo sforzo, decisi, ma l'onda li copriva, spostava la barca, la serragliava. La barca era come ferma, non riusciva ad avanzare, era ancora a pochi metri dalla spiaggia. I vecchi lavoravano. La barca era già quasi piena d'acqua, un'onda più rapida le fece perdere la direzione. La piglia di traverso! I vecchi tentarono con rabbia di rimettere la prua dritta. Tutti insieme erano. Sembrò che ci riuscissero, ma l'onda dopo li travolse e li portò via. Era un mare impossibile. Il gozzo venne trascinato, sballonzolò senza più guida. Naufrago si ritrovò sulla battima. Due vecchi erano stati rotolati fuori dal gozzo, ma questo era caduto così vicino alla riva che furono subito salvi. Ma laggiù che si avventura? È Antonio. Era in terra un giovane. Lui va con il pattino a salvare i suoi compagni. È Antonio, ci arriverà. La folla si avvicina verso il punto della spiaggia dove Antonio è partito. In fretta aveva preparato il patino e l'unico giovane in paese, marinaio. Era venuto a trovare la fidanzata e è partito dall'angolo della spiaggia vicino egli ci abita. Le onde sono dei giganti che corrono contro. Quelli della Carolina sono aggrappati tra loro all'albero. Le onde gli ridono ai piedi, li investono tutti che non si vedono più. Poi si rivedono, l'onda passata. Il sole d'aprile, dolce. Sono in cinque, sulla Carolina sono in cinque. L'altro è dietro. No, sono cinque. Uno si è buttato in mare, nuota. La testa, là. Viene a nuoto. Non si vede più. È rimasto sotto. Le donne gridano. Antonio avanza col patino. Non ci sono onde forti quanto è forte Antonio. È che le onde si rompono sulla spiaggia che è bassa e divengono fragorose, altissime. Frammenti scintillanti di vetro, e l'onda si inframmette nei vuoti del patino, lo alza, lo vola. Antonio lo tiene con i remi, con tutto sé. Sono in cinque, sono in cinque. Il sesto non si vede più. È là che nuota. Si salva. E i vecchi sanno che non si salverà perché un marinaio che naufraga su una spiaggia ha già combattuto contro la tempesta tutta la notte e forse il giorno prima ed è sfinito. Ghiaccio. E poi stare attaccati ad un albero non si resiste. L'avvilimento, il mare è freddo. Antonio ci riuscirà, è già distante dalla spiaggia. Quelli della Carolina non fanno più segni con le braccia, sembra che guardino soltanto. Il patino di Antonio sale su un'onda, è come sulla punta di un campanile. Antonio, forza! Il patino cade giù, sprofonda, non si vede più. Si è rovesciato il patino. Antonio non si vede più. Ma poi si rivede nell'intervallo placido tra due onde, si vede che si è messo da un lato del patino, che lo alza, lo fa verticale, lo rovescia di nuovo nella posizione giusta. Di nuovo sopra ricombatte contro le onde da tutte le parti rotte. Ma le onde riportano sotto di loro Antonio e volteggiano il patino come il vento una foglia. Anche Antonio si ritroverà sulla spiaggia, che non ce la fa più, la testa fredda, dolente. È già trascorso diverso tempo. Quelli della Carolina non fanno più segni con le braccia. Sono quattro, grida una donna. Son quattro. Un canto mormorio per la spiaggia. Tutta Viareggio lo dice. Sono quattro. Ma le madri, i figli, i padri di quella Carolina? Inebetiti. Smozzicate parole. Riprovano i vecchi, si rimettono su quel barcone, ma non ce la possono. Tutta Viareggio guarda. I vecchi di quei giovani là. Il cannoncino, ma già il cannoncino, perché non l'hanno portato prima? Quelli della Carolina sono lì a 150 metri, si vedono le loro camicie intorno ai corpi. Il cannoncino è stato tirato su da un angolo dello stanzione della pubblica assistenza. Se si vogliono salvare, ci vuole il cannoncino. Il proiettile parte, dietro si porta una corda, questa arriva al bastimento, si lega un albero. Un piano inclinato e costruito che parte dai naufraghi e arriva a terra. Oppure il salvamento lo possono fare anche dei rematori, con una barca si avvicinano ai naufraghi portando una corda che ha un capo in terra. Ma se si vuole essere perfetti, essere sicuri di salvare quelle vite in mezzo al mare, i rematori o cannoncino devono portare due corde, che accavallate all'albero, una va, una viene, si può prendere tutto ciò che è intorno all'albero superstite, in mezzo alle onde, e tirarlo in terra. Basta legare una barca alla corda con sopra. Son quattro, son quattro. I naufraghi. Da terra si tira, essi si avvicinano, l'onda non la può travolgere la barca perché è legata. La può sì arruffare d'acqua, può tentare, ma la barca arriva a terra e tutti gridano. I vecchi, infatti, avevano tentato la via più pratica, di portare le loro corde nello stesso tempo tentare, se possibile, di imbarcare loro stessi qualcuno dei naufraghi e portarselo a terra. Ma il mare era agitatissimo. Una barca, quando le onde si rompono in tal modo su una spiaggia bassa, non è nulla, è un fuscello che volteggia senza alcuna volontà. Si può tentare quante volte si vuole, non si arriva. Il cannoncino cominciò a sparare. Un marinaio della Carolina mosse, mentre il proiettile cadeva con la corda in mare, stancamente un braccio, forse per avvertire che la corda cadeva distante. Tutta Viareggio era lì a vedere morire i suoi marinai. Cominciava a farsi sera. Il cannoncino continuò a sparare, ma la direzione. Ne è caduto uno, sono solo in tre, gridano le donne. Ma la direzione è difficile che la mantenga buona una corda che si snoda nel vento e si dirige non ad un intero bastimento, ma ad una mosca nel mare, a uno stretto gruppo di uomini che fuoriescono dal mare, sospesi a un palo. E un po' il proiettile cade a 10 metri, quando va bene, e spesso a 5 metri, e delle volte ancora più distante dai naufraghi, che quando invece vedono vicina la corda, tendono tutti le mani per afferrarla e non la prendono mai. Che è sempre distante. E poi cade in mare, e poi bisogna ritirarla in terra, ridisporla a cercine, ordinatissimo, e allora di nuovo si può sparare, e la sera invece è veloce. E già i viola e i marinai della Carolina si vedono ancora, ma già hanno addosso delle ombre. Sono tre soli, attaccati intorno all'albero, con la notte viene il freddo. E Antonio ha ritentato col patino, e uno si è avventurato a nuoto, ma è stato per affogare. Quando è notte, sull'albero ce n'è rimasto uno. Nessuno di Viareggio si è mosso dalla spiaggia per tutto il giorno. C'è un marinaio di Viareggio davanti a Viareggio, attaccato ad un albero maestro che è sempre più sprofonda. Si accendono le lanterne sulla spiaggia per tenere compagnia al marinaio. Nessuno tenta più. Il cannoncino ogni tanto spara. Perché? Le donne non gridano. La notte è stellata. Ci sarà ancora il marinaio? Un grido si sente, un richiamo di una donna, chiama per nome il figlio che era uno della Carolina. La voce l'ascolta tutta la spiaggia. Ci sarà ancora? Non si vede nulla. Le stelle sole non bastano. Ci vorrebbe la luna. Il mare si è fatto ancora più feroce. Tutta la notte aspettano quelli di Viareggio.
0: Avete ascoltato il racconto?

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Letteraturarte presenta le origini della letteratura italiana. Il dolce stil novo. Sul finire del 200 si afferma una nuova tendenza poetica che ha il suo caposcuola nella figura di Guido Guinizzelli, notaio bolognese, ma che si impone poi a Firenze attraverso i due massimi esponenti toscani, che sono Guido Cavalcanti e Dante Alighieri. È proprio Dante a dare una definizione di questo nuovo tipo di poesia nel canto 24 del Purgatorio, nei versi 49-60, dove immagina di incontrare un poeta toscano, Bonaggiunta da Lucca. Questo poeta aveva criticato la poesia amorosa inaugurata da Guinizzelli, affermando che era di difficile comprensione, troppo piena di riferimenti alla filosofia e alla teologia, cioè la scienza di Dio. Nella finzione letteraria, Bonaggiunta, quando vede Dante nel Purgatorio, gli riconosce il merito di aver iniziato una nuova forma di poesia, definendola dolce stil novo. La novità è costituita dal tema principale, l'amore spirituale per la donna che conduce l'uomo ad avvicinarsi a Dio. La dolcezza è data dalle caratteristiche linguistiche ed espressive dei componimenti. Gli stil novisti, infatti, eliminano dalla lingua poetica sia le espressioni popolari, sia le espressioni derivanti dalla scuola siciliana e provenzale, e scelgono le parole in base alla dolcezza dell'effetto musicale. Guido Guinizzelli era un notaio bolognese, nato nel 1230 e morto nel 1276, di parte ghibellina. Ricopre cariche politiche nella sua città, fino a quando viene esiliato dopo la vittoria dei Guelfi. È autore della canzone «Al cor gentil rempara sempre amore», definita il manifesto dello stil novo, perché presenta e spiega i principi della nuova poetica. Qui l'autore riprende il concetto provenzale di amore che rende migliore l'uomo che ama, illustrato da Andrea Cappellano, con una differenza. Mentre per Cappellano solo i nobili possono provare questo tipo d'amore, nella visione di Guinizzelli si tratta di un amore che scaturisce in tutti gli uomini che hanno cultura e intelligenza e sentono il desiderio di migliorare spiritualmente. Tra gli autori del dolce stil novo, autore di riferimento è Guido Cavalcanti, fiorentino nato nel 1255 e morto nel 1300, di famiglia aristocratica guelfa bianca, partecipò alla vita politica della città, ma ne fu escluso quando nel 1295 i nuovi ordinamenti politici allontanarono gli aristocratici dal governo di Firenze. Guido fu amico di Dante, ma fu un tale oppositore dei guelfi neri che i capi del governo di Firenze lo esiliarono dalla città nel 1300 ed egli poco dopo morì. A differenza di altri poeti che aderiscono al dolce stil novo, Cavalcanti inserisce anche nelle sue poesie il tema dell'amore non corrisposto, che provoca dolore nel cuore dell'uomo, e il tema dell'incapacità del linguaggio di esprimere ciò che l'amore per la donna amata provoca nell'interiorità dell'uomo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Ascoltare una brutta musica male interpretata è una disgrazia. Ascoltare una bella musica male interpretata è un'offesa. Claudio Casini.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Siamo solo una razza avanzata di scimmie su un pianeta minore di una stella di media grandezza. Ma possiamo capire l'universo e questo ci rende molto speciali. Stephen Hawking.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
4: Da Il Notiziario del FAI. Villa Cavicciana, l'azienda agricola del FAI nel cuore della Tuscia. Per la prima volta un'azienda agricola produttiva entra a far parte dei beni del FAI. Villa Cavicciana, una tenuta di oltre 140 ettari estesa tra i comuni di Grotte di Castro e Gradoli, a cura della redazione. Il nuovo bene del FAI è stato presentato ufficialmente il 24 febbraio 2023 al 27° Convegno Nazionale dei Volontari e dei Delegati del FAI, intitolato «Curiamo il paesaggio, coltivandolo». Villa Cavicciana si estende sulla sponda settentrionale del lago di Bolsena, davanti all'isola Bisentina, con 20 ettari di vigneti, 35 di oliveti e 86 di bosco e pascoli. Un pezzo di paesaggio storico-rurale tipico della Tuscia. È un'azienda agricola biologica che produce olio, vino e miele. È stata fondata nel 1989 da due coniugi di Düsseldorf, cui oggi è intitolata la Fondazione Fritz e Mokka Metzeler, che l'ha donata al FAI perché se ne prenda cura, oggi e per il futuro, preservando e valorizzando questo patrimonio a beneficio della collettività. Il FAI ne ha affidato la gestione a una società di imprenditori agricoli, ma da proprietario seguirà da vicino sia la coltivazione che la produzione, assistito da un comitato di garanti. È una nuova impresa per la fondazione che ha accolto la donazione, perché offre l'occasione di tutelare un paesaggio storico mantenendone la vocazione agricola produttiva. È un modo ancora diverso di assolvere alla sua missione di tutela del patrimonio culturale italiano, di cui il paesaggio è parte fondamentale. Non diventiamo agricoltori per produrre, ma vogliamo dimostrare attraverso l'esperienza diretta del possedere un'azienda agricola che per proteggere e valorizzare il paesaggio italiano, che per la maggior parte è rurale, bisogna coltivarlo e quindi farlo produrre, afferma Marco Magnifico, presidente FAI. Un'azienda agricola produttiva. Il FAI si prende già cura nei suoi beni di oliveti e vigneti, di cui preservare più l'aspetto originale che la vocazione produttiva. Villa Cavicciana, invece, è e sarà una vera e propria azienda agricola produttiva, un modello in cui attuare e da cui promuovere principi e pratiche di coltivazione tradizionali, ma anche innovativi, che siano sostenibili dal punto di vista ecologico e anche economico. Villa Cavicciana è l'occasione per ampliare il campo d'azione del FAI. Dai monumenti e dai giardini storici, da ville, castelli e palazzi, ad un'ampia porzione di paesaggio che ugualmente ha bisogno di essere restaurato, gestito e valorizzato. E l'agricoltura è l'attività umana che da sempre lo ha modellato e mantenuto, ovvero curato. Il paesaggio in Italia è storicamente rurale e la civiltà rurale è parte fondante la cultura e la tradizione del paese. Villa Cavicciana è così l'occasione per raccontare il ruolo cruciale della civiltà rurale nella tutela e nella valorizzazione del paesaggio, recuperando ed esaltando saperi antichi e tradizioni locali, che oggi si confrontano con uno scenario profondamente cambiato. Dalla crisi climatica alla transizione ecologica, dall'abbandono delle aree rurali del paese alle politiche di sostegno agli agricoltori, da riconoscere oggi anche economicamente, non più solo come produttori, ma anche come custodi del paesaggio. Il nuovo bene nella Tuscia sarà per il FAI lo strumento di una nuova comunicazione culturale, perché l'agricoltura è cultura e promuovere una buona agricoltura equivale a promuovere la cura del paesaggio, la tutela dell'ambiente e la nostra salute, che sono patrimonio di tutti. La storia di Villa Cavicciana e la donazione al FAI. Villa Cavicciana si deve all'amore dei coniugi tedeschi Friedrich Wilhelm e Monica Metzeler per il paesaggio italiano. Acquisirono i terreni di cui la tenuta si compone a partire dal 1989. Il loro sogno, sorto dopo una vacanza in Italia, era costruire un'azienda agricola di prodotti biologici di alta qualità e la zona collinare tra i comuni di Grotte di Castro e Gradoli, con dolci declivi, terreno fertile di origine vulcanica e il clima mite del lago, sembrava la sede ideale. Ma i terreni erano abbandonati e incolti, ridotti a una macchia informe di vegetazione spontanea. I Metzeler a poco realizzarono una tenuta moderna ed efficiente, precocemente bio, con un frantoio e una cantina propri per la produzione di olio e vino. Friedrich e Monica Metzeler chiamarono due grandi architetti tedeschi a disegnare il verde e gli edifici. La cantina ha un'architettura minimalista, essenziale, ma raffinata, con un sofisticato recupero delle materie locali. Nelle forme si legge la ricerca di funzionalità, ma anche il desiderio di inserirsi discretamente nel paesaggio. Dichiararono i Metzeler: «Quando abbiamo visto per la prima volta il lago di Bolsena provenendo da Orvieto, abbiamo sentito l'irresistibile attrazione di questo magnifico paesaggio. L'amore a prima vista si è trasformato in una maestosa tenuta con vigneti. E si vede che è un luogo felice, pensato e amato. Ragione e sentimenti hanno oggi guidato la fondazione Fritz e Mocca Metzeler a donare Villa Cavicciana al FAI perché l'impresa di questa coppia tedesca prosegua». Henning Baumeister, figlio di Mocca e vicepresidente della fondazione Fritz e Mocca Metzeler, ha dichiarato: «Quando ci siamo trovati di fronte alla questione di come preservare l'opera dei miei genitori e di come portare avanti Villa Cavicciana secondo il loro desiderio, ovvero offrendo il massimo beneficio possibile per la collettività, abbiamo scoperto l'esistenza del FAI e dei suoi obiettivi. E abbiamo capito che la soluzione c'era. Bisogna dire che in Germania purtroppo non esiste un modello equivalente. Villa Cavicciana sarà affidata alla gestione di professionisti, che saranno affiancati da un comitato di garanti scelti dal FAI, composto di studiosi ed esperti di agronomia, agroecologia, tecniche di coltivazione e di produzione biologica, di economia agraria e di innovazione, provenienti da diversi atenei italiani, con particolare presenza dell'Università della Tuscia, eccellenza nella ricerca in campo agrario riconosciuta a livello internazionale.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Che bella età, Figli di nessuno, di Rosa Cusimano. Ricerca d'amore. La loro stanza sembra quella dei giochi di figli qualunque. Cavallino a dondolo con il naso consumato, pioggia di palloni arcobaleno, il castello di Harry Potter compreso di cielo e fulmine. Non sembrano abbandonati né infelici. Non sembra che un padre o uno zio abbiano portato via per sempre la purezza e la pace dei sogni. D'improvviso dietro un muro uno strano e lungo lamento, come di un piccolo leone prigioniero. Gli altri figli di nessuno non ci badano. Ancora quel miagolio roco, forte, fortissimo, come se quella cantilena terribile fosse l'unica colonna sonora di quella casa. E ancora bambini che giocano, come se niente fosse. Vedo attraverso una porta un bimbo con i capelli castani, una tuta jeans e un braccio più corto dell'altro. Avrà circa 7 anni. Dondola avanti e indietro come una scimmia incarcerata dentro un letto con la ringhiera. Gli parlo, lo accarezzo. Inutile. L'unica risposta è quel lamento sordo. Il rumore del dolore gli ha lacerato il cuore e il cervello. Dondola soltanto e ulula. Ci saranno da qualche parte un padre e una madre veri per lui? Forse sì, ma anche se ci fossero, come far sapere loro che quel figlio esiste? Questo bimbo ormai è un numero, un'ombra zoppa persa dentro la stanza ghiacciata di una casa senza madre. Eppure questa stanza ghiacciata è l'approdo e la speranza di bambini condannati alla solitudine forzata, bollati dunque come figli di nessuno all'infinito. Questi figli di nessuno rimangono piccoli fantasmi dimenticati dentro castelli cattivi, bimbi ormai ombre zoppe, persi dentro la stanza ghiacciata senza madre. La parola mamma per loro è solo un nome che li ha traditi, figli che aspettano un angelo persona che restituisca loro l'amore che non hanno mai avuto. Ficazzi, Palermo.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito ANSA Scienza. ONU. Entro 60 anni, 10,3 miliardi di persone nel mondo. A cura della redazione. La popolazione mondiale raggiungerà il picco entro 60 anni, crescendo dagli attuali 8,2 miliardi di persone a 10,3 miliardi entro la metà dei prossimi anni 80. Entro la fine del secolo, però, scenderà a 10,2 miliardi di persone, il 6% in meno di quanto previsto una decina di anni fa. Pesa il calo delle nascite a livello globale, ma anche nel nostro paese, ormai considerato tra quelli a fertilità ultra bassa. È quanto emerge dall'ultimo rapporto World Population Prospect 2024 delle Nazioni Unite. I dati tratteggiano un picco della popolazione mondiale che sarà più basso e che arriverà in anticipo rispetto alle precedenti previsioni. Questo accade perché il panorama demografico si è evoluto notevolmente negli ultimi anni, spiega Lee Yonhuia, sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari economici e sociali. In alcuni paesi il tasso di natalità è ora addirittura inferiore a quanto previsto in precedenza e stiamo assistendo anche a cali leggermente più rapidi in alcune regioni ad alta fertilità. Questo trend della popolazione mondiale è dovuto a diversi fattori, tra cui i livelli più bassi di fertilità in alcuni dei paesi più grandi del mondo, in particolare la Cina. A livello globale, le donne hanno in media un figlio in meno rispetto a 30 anni fa. In più della metà dei paesi e aree, il numero medio di nati vivi per donna è inferiore a 2,1, ovvero il livello necessario affinché una popolazione si mantenga stabile senza migrazioni, e quasi un quinto di tutti i paesi, tra cui Cina, Italia, Repubblica di Corea e Spagna, hanno ora una fertilità ultra bassa con meno di 1,4 nati vivi per donna. Nel 2024 la popolazione ha raggiunto il picco in 63 paesi e aree, tra cui Cina, Germania, Giappone e Federazione Russa, e si prevede che la popolazione totale di questo gruppo diminuirà del 14% nei prossimi 30 anni. Per altri 48 paesi e aree, tra cui Brasile, Iran, Turchia e Vietnam, si prevede che la popolazione raggiungerà il picco entro il 2054. Nei restanti 126 paesi, tra cui India, Indonesia, Nigeria, Pakistan e Stati Uniti, la popolazione aumenterà fino al 2054 per poi raggiungere il picco nella seconda metà del secolo o successivamente. In 9 paesi di quest'ultimo gruppo, tra cui Angola, Repubblica Centrafricana, Congo, Niger e Somalia, si prevede una crescita molto rapida con la popolazione totale che raddoppierà tra il 2024 e il 2054.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Airone. Allucinazioni, quando la mente mente. Immagini per lo più spaventose di mostri, fantasmi, animali feroci. Chi soffre di allucinazioni crede di vederle davvero, ma in realtà non esistono. Sono frutto di un malfunzionamento del meccanismo della percezione. Il disturbo può diventare una vera e propria malattia, e in questo caso occorre uno psichiatra. Di Monica Morandi. Mostri, fantasmi, animali spaventosi che compaiono all'improvviso, oppure voci, suoni, profumi. Tutto questo non esiste, ma il soggetto è convinto che sia realtà. In questi casi si parla di allucinazioni. Le allucinazioni sono un fenomeno per cui una persona percepisce come reale qualcosa che nella realtà non esiste, spiega Paolo Grampa, neuropsicologo di Milano. Per questo motivo vengono definite percezioni senza oggetto. La persona vive un'esperienza di percezione senza che vi sia riscontro nella realtà e senza che nella realtà stessa nulla inneschi tale percezione o la giustifichi in alcun modo. Le allucinazioni possono riguardare tutti i sensi dell'essere umano. Nella stragrande maggioranza dei casi riguardano vista e udito, ma sono stati documentati anche casi di allucinazioni olfattive, gustative e tattili. Semplici e complesse. Le allucinazioni possono essere semplici o complesse. Nel primo caso viene percepito un singolo stimolo: suoni, rumori, fasci di luce, luccichii, tocchi. Mentre nel secondo l'esperienza si fa percettivamente più complessa e articolata. Vi è la percezione di un oggetto vero e proprio, di una persona, di una scena, di frasi intere. Le allucinazioni semplici possono essere sia bidimensionali che tridimensionali, mentre quelle complesse sono sempre tridimensionali. Per essere classificata come tale, un'allucinazione deve avere tre caratteristiche, come ci spiega Paolo Grampa. Assoluta certezza del soggetto. La persona è certa al 100% di star vedendo o sentendo quello che dichiara di vedere o sentire. Impossibilità dell'esperienza per gli altri. Le persone attorno non devono poter condividere quella percezione. Carattere autocentrico dell'allucinazione. Termine scientifico dello psichiatra. La persona che prova l'allucinazione ne è anche il protagonista. Le figure che le appaiono e le voci che sente si rivolgono sempre a lei, mai ad altri. Il soggetto ha sempre un ruolo centrale nell'allucinazione. Ci sono anche le pseudoallucinazioni. Pseudoallucinazioni sono rappresentazioni mentali percepite come interne al soggetto, come voci interne o immagini che si presentano a occhi chiusi. A differenza delle allucinazioni, non vengono percepite nel mondo esterno, ma solo nella mente. Esempio, un fantasma che la persona vede e sente parlare solo a occhi chiusi, senza percepirlo presente nella stanza. Allucinosi. È un'allucinazione a tutti gli effetti, ma chi ne è vittima riesce a riconoscere di avere un problema. Questa consapevolezza porta spesso la persona a chiedere aiuto. Come funziona la percezione? Ma facciamo un passo indietro. Tutti noi percepiamo le persone e gli oggetti reali attraverso i nostri organi di senso. Vediamo un viso, sentiamo il rumore dell'acqua che scorre e così via. Queste informazioni sensoriali vengono inviate alle aree specifiche del cervello, preposte alla loro comprensione ed elaborazione. Spiega il nostro esperto. Le immagini che vediamo con gli occhi sono codificate e inviate per l'elaborazione alla corteccia visiva, che si trova nel lobo occipitale, situato posteriormente a livello della nuca. I suoni fanno invece capo alla corteccia uditiva primaria, sita nel lobo temporale, in sede latero-inferiore. Assieme a tutte le altre aree della parte sensoriale, la corteccia visiva e la corteccia uditiva primaria formano la corteccia somatosensoriale. Le cause. Le allucinazioni possono avere cause molteplici. Una di queste è l'iperfunzionamento delle aree del cervello sopracitate, che potrebbe provocare un'interpretazione errata degli stimoli sensoriali. Infatti, se le aree del cervello lavorano troppo o in maniera incontrollata, si ha una iperelaborazione della realtà che sfocia in una dispercezione, percezione errata della stessa. Oppure può verificarsi un malfunzionamento metabolico responsabile del cattivo funzionamento del cervello dal punto di vista biologico. Alcuni tipi di allucinazioni fanno invece parte dell'esperienza fisiologica umana. Spiega Grampa, ne sono un esempio le immagini che compaiono durante gli stati di coscienza alterata, come il dormiveglia o il sonno. Anche durante gli stati catartici o meditativi, vedi lo yoga ad alti livelli, si possono avere delle esperienze. Vi sono poi allucinazioni da stato confusionale, che possono insorgere in chi sta vivendo una scena particolarmente traumatica, come un disastro aereo, un terremoto o ritrovarsi con una pistola puntata. Tali eventi traumatici provocano un'alterazione dell'attività elettrica del cervello, dice Grampa. Il cervello funziona a elettricità e se è vittima di uno shock, l'elettricità che vi passa subisce degli sbalzi improvvisi che danno luogo a fenomeni allucinatori. Anche prolungate deprivazioni sensoriali possono sfociare nelle allucinazioni. Se una persona viene deprivata a lungo, sensorialmente, rimane reclusa, viene torturata, le vengono bendati gli occhi, il suo cervello, per difendersi e rimanere vivo, continua a lavorare e finisce per proporre delle false percezioni della realtà, afferma Grampa. Entrando nelle patologie psichiatriche, le allucinazioni possono avvenire nei soggetti psicotici, cioè che hanno difficoltà a leggere la realtà, come alterazioni della percezione. I contenuti. Alcuni percepiscono la scena attorno a sé cambiare repentinamente. Di colpo può diventare buio, o possono apparire mostri, fantasmi, animali o insetti ripugnanti. Per altri la scena non cambia, ma sentono delle voci. Esistono anche allucinazioni piacevoli, durante le quali il soggetto vede fiori, luoghi e persone che si complimentano con lui, sente profumi o ha visioni mistiche. Di solito chi ha allucinazioni piacevoli non si allarma. Dunque, difficilmente andrà in terapia, sottolinea l'esperto. In genere, tuttavia, le allucinazioni hanno un contenuto sgradevole. La gravità delle allucinazioni non viene classificata secondo i contenuti, ma in base alla distorsione cognitiva che evidenziano, precisa Grampa, che continua. Percepire un leggero suono è meno grave che sentire una persona che parla continuamente, a prescindere che dica cose belle o brutte. Apparentemente, le cose belle fanno soffrire meno il paziente, ma rimane immutata l'alterazione della realtà. Disturbi associati. Convinti di vedere o sentire cose reali, difficilmente questi soggetti si fanno curare. Tuttavia, a meno che le allucinazioni non siano la diretta conseguenza di un episodio traumatico, trauma cranico, eccetera, esse non si presentano mai da sole, ma sono sempre associate a un corredo di disturbi psichiatrici che portano la persona a chiedere aiuto. Spiega Paolo Grampa, il paziente può soffrire di disturbi ossessivo-compulsivi, oppure essere paranoide, convinto di essere al centro di una cospirazione politica, che alla radio parlino di lui, che in casa sua siano state installate delle telecamere, oppure schizzoide, ritirato dalla realtà, chiuso e senza relazioni sociali. O ancora, può manifestare forti disturbi della condotta, fino al livello delinquenziale. Le terapie. In caso di allucinazioni, è indispensabile rivolgersi a uno psichiatra, non a uno psicologo che non essendo medico non può prescrivere farmaci. Il trattamento immediato è a base di farmaci antipsicotici e deve avvenire sotto stretto controllo medico, raccomanda Grampa, per essere in seguito associato alla psicoterapia e alla gestione mirata dei sintomi. Gli approcci psicoterapici sono molteplici. Le scuole cognitivo-comportamentali sono molto focalizzate sul sintomo, mentre quelle di stampo dinamico e psicoanalitico lavorano a 360 gradi sulla persona. La terapia deve essere individuale e personalizzata a seconda del quadro generale del paziente, del suo stato mentale e della complessità del caso. Se il cervello del paziente presenta sfasature dal punto di vista elettrico o metabolico, la psicoterapia non può essere risolutiva. Per questo si parte dallo psichiatra, l'unico in grado di capire cosa sta succedendo nel cervello del paziente a livello biologico e neurologico e di associare i giusti farmaci all'approccio psicoterapico più indicato, conclude Grampa. Certi antidepressivi inducono allucinazioni. Alcune droghe o farmaci, antidepressivi, oppiacei, morfina, cortisone per endovena ad alti dosaggi, possono indurre allucinazioni patologiche, spiega Paolo Grampa, neuropsicologo. Il cortisone, per esempio, va a inibire la percezione dei lobi frontali con una serie di complicanze. Talvolta, se dosati male, gli stessi farmaci antipsicotici prescritti per curare le allucinazioni possono paradossalmente causarle, così come i farmaci che hanno una ricaduta sul sistema nervoso centrale. Il motivo è che tali farmaci hanno l'effetto di abbassare la percezione della realtà, talvolta anche creando immagini piacevoli, come può avvenire dopo le anestesie chirurgiche. Tutto questo non è dovuto a un malfunzionamento biologico del cervello, ma ad alterazioni metaboliche indotte dai farmaci, che creano uno squilibrio ormonale nel cervello stesso.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Enigmistica In. Chiamate un medico, sono innamorato. Di Aldo Capece. L'amore in poesia è stato visto e sentito come una malattia, anzi un avvelenamento, fin dai tempi della poetessa greca Saffo, vissuta nell'isola di Lesbo tra il VII e il VI secolo avanti Cristo. Chi è colpito dal dio amore ha la vista annebbiata, la tachicardia, il fuoco di Sant'Antonio, le mani spugnate e la lingua intorpidita, i brividi, le orecchie che ronzano, perdita di peso e occhiaie. I sintomi sono sempre più o meno gli stessi in tutta la letteratura, da Catullo a Ovidio, dai lirici medievali siciliani e toscani a Petrarca. Quando il perfido dio bambino sceglie la vittima e scaglia la propria freccia, non c'è cura. Ci si consuma lentamente come una candela e anche se si tiene segreto il proprio amore, tutti possono facilmente accorgersi di chi vive in questo stato, proprio dal suo aspetto fisico che rende irriconoscibili ed esclude dal resto della comunità. Ancora nel 1610, alle soglie della rivoluzione del metodo scientifico di Galilei e degli empiristi inglesi, si scrivevano trattati dedicati all'amore come malattia, che produceva pallore, palpitazioni, perdita dell'appetito o al contrario fame insaziabile, lacrime ingiustificate, insonnia, mal di testa, malinconia, epilessia e follia, oltre a una febbre continua e leggera che scientificamente era definita febbre amorosa. Per i rimedi si raccomandava di rivolgersi al medico per eccellenza, Ippocrate, che allora nel campo della sanità era come Aristotele in quello della filosofia. Che l'amore fosse il motore del mondo, capace di risvegliare la natura e far proseguire la vita, era sempre stato chiaro a tutti. Gli inni ad Afrodite o a Venere per i romani si sprecano nella letteratura classica. Ma qui si parlava di una specie di serial killer da cui nessun uomo o donna vivente poteva scampare. Il germe attaccava la vittima attraverso gli occhi. Voi che per gli occhi mi passaste il core e destaste la mente che dorma, cantava Guido Cavalcanti, collega e grande amico di Dante Alighieri. È la visione dell'oggetto d'amore che innesca la freccia del Dio, che trova terreno fertile quanto più il soggetto ha una complessione fisica calda. Nei climi freddi e umidi il dardo di Cupido trova meno appigli. Dunque, ecco il primo consiglio contro la malattia: andare a scegliersi il luogo meno adatto possibile alle tentazioni. Inoltre, visto che l'amore, specie quello non corrisposto, provoca malinconia, rabbia e cattivo umore, i medici raccomandavano, anche aiutati da amici e parenti, di cercare occasioni di svago in cui il paziente potesse ridere. Ridere dilatava la milza e aiutava a liberare lo stomaco, oppresso da un eccesso di bile nera, nociva perché produceva vapori nefasti che risalivano verso il cervello e causavano nausea, pesantezza e cattiva digestione. Le più colpite naturalmente risultavano essere le donne. Perché? Ma perché, essendo l'amore contrario alla ragione, attecchiva di più negli esseri che ne avevano di meno. L'uomo era capace di maggior resistenza al morbo. Mentre il corpo della donna è più tenero, la sua mente è più debole, diceva Ovidio nelle Eroidi. Questa teoria rimase in vigore fino all'Ottocento, quando Auguste Forel, medico svizzero, spiegava che le donne soggette all'amore sarebbero state più colpite da follia sessuale, perché, a differenza dei maschi, avevano i centri nervosi che presiedevano alla sessualità situati nella parte alta del cervello, che è anche la sede dell'elezione dei disturbi mentali. Ma allora che fare per combattere questa brutta malattia dell'essere innamorati? Fino al Settecento era vivamente sconsigliato indossare pellicce o tessuti in velluto, in quanto aumentavano il calore corporeo. Sotto questo aspetto anche il vino era deleterio. Poi bisognava non mettersi addosso profumi particolarmente aromatici come muschio, ambra, zibetto. Importantissima la dieta. Chi mangiava troppo poi avrebbe dovuto pentirsene. Il digiuno era caldamente consigliato perché non si possono desiderare belle cose se lo stomaco è vuoto. Alimento ideale? La lattuga. Venere, per togliersi dalla testa Adone, lo aveva nascosto sotto un letto verde. Vagonate di lattuga, ma senza sale, mi raccomando. Il sale eccitava. Era considerato un fecondante naturale. Afrodite non era forse nata dalle spume del mare? I pesci non erano forse tra gli animali più fecondi del mondo? E poi lo sapevano tutti. Sulle navi che trasportavano sale abbondavano i topi, perché alle femmine bastava dare una leccatina per concepire. Per quanto riguardava poi il comportamento, l'attività fisica era considerata fondamentale. Chi ozia desidera e gli vengono cattivi pensieri, quindi bisogna muoversi, si diceva. Tra tutti gli sport, l'equitazione univa eleganza e resa. Sulle prime poteva sembrare controproducente, perché molte storie d'amore cominciavano proprio con una cavalcata nel bosco e finivano in altro modo. Ma poi, se praticata con regolarità, l'equitazione dava i suoi frutti. Lo dimostravano gli antichi sciti, popolo che viveva a cavallo e che era considerato, a torto peraltro, il più impotente e casto del mondo. Chi avesse voluto infine tentare la via dei rimedi farmaceutici o chirurgici avrebbe potuto scegliere tra rinfrescanti clisteri a base di decotti di semi di canapa o i soliti salassi, ritenuti un'autentica panacea per tutti i mali, fino all'avvento della medicina moderna.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
9: Dalla rivista internazionale. Passi indietro con la pandemia. I governi dei paesi più poveri devono investire nell'istruzione per evitare che le ragazze perdano i diritti acquisiti. The Economist, Regno Unito. Per gran parte della storia umana e in molti luoghi del mondo, le ragazze sono state considerate una proprietà, o nel migliore dei casi, persone subordinate, obbligate a ubbidire ai padri fino al giorno in cui dovevano cominciare a ubbidire ai loro mariti. Pochi pensavano che valesse la pena di istruirle. Ancora meno immaginavano che una ragazza potesse governare la Germania, dirigere il Fondo Monetario Internazionale o inventare un vaccino. Oggi, nella maggior parte del mondo, questa visione sembra non solo antiquata, ma anche incredibilmente remota. In molti paesi ricchi, i genitori trattano le figlie come i figli e investono altrettanto nel loro futuro. In tutti i campi, le ragazze hanno raggiunto i ragazzi. A livello globale, nelle università, le donne sono più numerose. La velocità di questo cambiamento è stata vertiginosa. 50 anni fa, nei paesi a reddito medio-basso, solo il 49% delle ragazze in età scolare andava a scuola, rispetto al 71% dei ragazzi. Oggi la quota di entrambi è di circa il 90%. Nel 1998 erano iscritte alle superiori solo metà delle ragazze del mondo, oggi i due terzi. Nello stesso periodo, il tasso di analfabetismo è sceso da una ragazza su 5 tra i 15 e i 24 anni a una su 10, quasi lo stesso dei maschi. Le bambine sono più desiderate che mai. In alcuni paesi i genitori le preferiscono. Anche in posti come la Cina, dove in passato l'aborto selettivo dei feti femmina era abbastanza diffuso, ora lo è meno. Nel 1995, nell'Asia meridionale, quasi 6 ragazze su 10 venivano date in matrimonio prima dei 18 anni. Oggi questo rapporto è dimezzato. In tutto il mondo è passato da una ragazza su 4 a una su 5. Le ragazze sono più sane. Rispetto alla metà degli anni 90, diventano sessualmente attive più tardi ed è più probabile che usino metodi di contraccezione. Il tasso di gravidanza durante l'adolescenza è sceso di un quarto a livello globale e di due terzi in Asia meridionale e nel Nord America. È meno probabile che le ragazze subiscano mutilazioni genitali e oggi si oppongono più apertamente a questa orribile tradizione. Nel 2000 solo il 27% delle adulte e delle giovani dei paesi dove la mutilazione era più frequente diceva che la pratica andava vietata. Oggi lo sostiene il 54%. Quando le società gestiscono bene la vita delle ragazze, gli effetti a catena sono sorprendenti. Una ragazza che finisce la scuola secondaria ha meno probabilità di diventare una sposa bambina o una madre adolescente. L'istruzione aumenta la capacità di guadagno e amplia le scelte, quindi è meno probabile che sia povera o che subisca abusi domestici. Guadagnerà quasi il doppio di una ragazza che non ha studiato. Avrà meno figli e investirà di più su di loro, quindi sarà meno probabile che muoiano durante l'infanzia o che crescano deboli fisicamente o mentalmente. Leggerà per loro di più e li aiuterà a fare i compiti, quindi i figli impareranno di più e guadagneranno di più da adulti. Un recente studio condotto da Citigroup e da Plan International ha stimato che se le economie emergenti garantissero al 100% delle loro ragazze la possibilità di completare la scuola secondaria, potrebbero aumentare

0: La pandemia di Covid-19 potrebbe ostacolare i progressi delle ragazze nei paesi poveri o addirittura invertirli. Nel 2014, quando le scuole dell'Africa occidentale chiusero a causa dell'Ebola, molte ragazze minorenni lasciarono gli studi, rimasero incinte o andarono a lavorare. Secondo l'UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, qualcosa di simile potrebbe succedere con il Covid-19, ma su scala più ampia. Alcuni studi suggeriscono che nel prossimo decennio ci potrebbero essere 13 milioni di matrimoni precoci e che altri 2 milioni di ragazze potrebbero subire mutilazioni genitali. Il rischio di regressione è reale, quindi è fondamentale che i governi dei paesi poveri diano la priorità agli investimenti per l'istruzione e per le ragazze. Anche i donatori dovrebbero aiutare e le politiche dovrebbero essere collegate. Convincere le ragazze a restare a scuola più a lungo non è solo un modo per insegnargli la matematica, è anche un'opportunità per vaccinarle, insegnargli il controllo delle nascite e cosa significano il consenso e l'autoaffermazione. Può anche essere un'opportunità per dare consigli ai genitori sugli aspetti negativi dei matrimoni precoci. L'adolescenza è un periodo fondamentale per le ragazze, perché emergono o sono scongiurati molti problemi di salute, ma anche sociali, dal non andare a scuola all'autolesionismo. Solo di recente è stato riconosciuto che questa fase della vita è la più importante dopo l'infanzia per lo sviluppo del cervello. Se si adottano politiche giuste, miliardi di ragazze avranno più possibilità di realizzare le loro potenzialità. Se invece si portano avanti politiche sbagliate, saranno più povere, vivranno di meno, avranno meno strumenti per difendersi e saranno più esposte alle coercizioni e trasmetteranno questi svantaggi alla generazione successiva. Quindi, trattate bene le ragazze.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. C'è un regalo per te. L'usanza di scambiarsi doni è vecchia quanto l'uomo, ma nel corso dei secoli ha mutato significato. Di Massimo Manzo. Compleanni, anniversari, feste comandate e celebrazioni d'ogni sorta. Nel mondo contemporaneo tutte le occasioni sono buone per regalare qualcosa, da costosi gioielli a economici souvenir, passando per capi d'abbigliamento e manufatti di qualsiasi foggia e prezzo. Ma quando è nata l'abitudine di scambiarsi dei doni? E quali sono stati nelle epoche passate i regali più ambiti e le occasioni di scambio più frequenti? L'usanza del dono ha origini antichissime ed era conosciuta persino dai nostri antenati preistorici che solevano offrire ai capi tribù rudimentali souvenir come denti di animali, cortecce e pietre, adatti ad essere intagliati per costruire armi o adornare collane o gioielli. Nelle popolazioni dedite alla caccia e alla raccolta, per loro natura egalitarie, il concetto di dono era tuttavia limitato, ma tutto cambiò con la diffusione dell'agricoltura e dell'allevamento, intorno al X secolo avanti Cristo. Quando le società diventarono più complesse e opulente, introducendo importanti differenze di classe, di cui i regali divennero il simbolo tangibile, spiega Davide Torsello, professore di antropologia alla Central European University di Vienna. L'antico Egitto fu una delle prime civiltà che vide una grande diffusione del dono. Nel giorno della loro incoronazione, considerata come una sorta di rinascita, i faraoni ricevevano, tra le altre cose, raffinati monili, vesti, oro, armi e parti del raccolto. Oltre a offerte votive agli dèi, i regali accompagnavano inoltre i defunti nel loro viaggio verso l'aldilà.

0: rendendo più confortevole la loro vita ultraterrena, accanto ad amuleti beneauguranti, cibi e suppellettili. I morti erano spesso accompagnati dai cosiddetti ujabti, statuette dalla forma umana che avrebbero servito il defunto come fedeli domestici anche nel mondo dei morti. Lo scambio di doni continuò a essere comune sia nell'antica Grecia sia a Roma, dove le occasioni per farsi regali non mancavano. I matrimoni sono stati fin dall'antichità una circostanza in cui le famiglie si scambiavano doni che suggellavano un nuovo legame sociale e di parentela, precisa l'esperto. Nelle società guerriere, tra i beni più ambiti c'erano le armi, il cui scambio tra i combattenti assumeva la valenza di rituale, come testimoniato da episodi raccontati nell'Iliade e nell'Odissea di Omero, VIII secolo avanti Cristo. Il tipo di regali era spesso legato al sesso del ricevente. Gli oggetti durevoli come armi e manufatti metallici erano riservati agli uomini, mentre per le donne si preferivano stoffe, tessuti, gioielli e unguenti. Tra i greci, una delle usanze più osservate era quella di onorare il viandante concedendogli vitto, alloggio e regalandogli cibi e provviste utili a continuare il viaggio, nella convinzione che sotto le vesti del pellegrino potessero celarsi divinità sotto mentite spoglie, che era meglio non offendere. Incredibilmente simili alle abitudini natalizie moderne furono poi le festività romane dei Saturnali, che si tenevano dal 17 al 23 dicembre di ogni anno in onore del dio Saturno. In quei giorni, tra eventi pubblici, abbondanti banchetti e chiassose riunioni familiari, i romani dimenticavano le differenze sociali, regalandosi un'ampia varietà di doni. Da alcuni epigrammi di Marziale scopriamo che in queste occasioni si scambiavano regali economici come dadi, candele di cera colorata, abiti, libri, una moneta, piccoli animali domestici. Per la gioia dei più piccini c'erano variegati giocattoli di terracotta. Tra gli adulti a spopolare erano invece i cosiddetti sigilla, statuette di ogni foggia e prezzo, raffiguranti spesso divinità, dai più economici di Creta o Coccio a quelli di bronzo o oro. Scambiate in segno di buon augurio, e vendute nelle affollate baracche del Campo Marzio. L'elemento scaramantico presente nella cultura romana è rimasto in molte usanze popolari, tanto che certi oggetti, se donati, acquisiscono un potere simbolico molto forte, sia in negativo sia in positivo, chiosa Torsello. Un esempio è quello dei fazzoletti di stoffa, che secondo la tradizione popolare italiana sarebbero forieri di lacrime, ma che in paesi lontani da noi come il Giappone sono al contrario dei regali molto graditi. Nel Medioevo e nel Rinascimento la cultura del dono divenne centrale in molti aspetti della vita sociale, stimolata dall'esempio del cristianesimo, che incoraggiava a elargire gratuitamente ai poveri denaro, cibo e vestiti per alleviare le loro sofferenze. Negli ambienti aristocratici, invece, i regali divennero sempre più raffinati, rimanendo un mezzo per assicurarsi il favore personale del re o del signore, o per dimostrare la propria ricchezza di fronte ai propri pari rango. Dalle monete ai metalli preziosi. Nel novero degli omaggi più ambiti dalla nobiltà rientravano raffinate armature o cavalli e cani di razza da utilizzare a caccia o in guerra. A ciò si aggiunse un nuovo manufatto costosissimo, il libro. Bibbie e preziosi manoscritti intarsiati erano all'epoca delle autentiche opere d'arte di cui gli aristocratici amavano fare sfoggio. Eventi come fidanzamenti, matrimoni o nascite rimasero invece le principali occasioni in cui le dame ricevevano regali decorati con temi che celebravano un'unione fertile ed esaltavano qualità come la purezza e la fedeltà coniugale, tra i quali spiccavano oggetti da toiletta, cofanetti e specchi intarsiati o cassoni dipinti in cui riporre il corredo nuziale. Non mancavano peraltro sfarzosi omaggi diplomatici pensati per instaurare proficue relazioni tra stati o sovrani. È interessante notare come nelle culture dove il dono è più importante spesso si manifestino anche regalie non proprio legali e i fenomeni di corruttela siano più diffusi, precisa Torsello. Alcuni doni rinascimentali sono rimasti celebri, come quello scelto nel 1514 da re Emanuele I del Portogallo per Papa Leone X in occasione della sua incoronazione. Si trattava di un elefante bianco trasportato dalla penisola iberica a Roma e a cui fu dato il nome di Annone dall'omonimo generale cartaginese, diventato presto l'emblema della ricca corte papalina agli occhi del popolo romano. Stravaganze a parte, con l'avvento della moderna rivoluzione industriale e lo sviluppo della società consumistica, l'usanza del dono ha perso la solennità dei secoli passati, diventando un business diffuso in tutti gli strati sociali. A inaugurarlo fu la nascita dello shopping, stimolata a partire dalla metà del XIX secolo dalla costruzione dei primi grandi magazzini e in seguito dei centri commerciali, immense aree colme di merci pronte a essere comprate da una borghesia sempre più benestante. Per stimolare l'acquisto dei propri prodotti, le grandi aziende hanno così trasformato festività tradizionali come Natale o San Valentino in celebrazioni incentrate sullo scambio di regali, trasformandoli in parte integrante della nostra quotidianità. In molti casi le aziende hanno preso spunto da racconti o personaggi folcloristici tradizionali, rendendoli testimonial d'eccezione per i loro prodotti, come avvenuto a Santa Claus, Babbo Natale, già conosciuto nelle saghe popolari, ma reso un'icona dalla Coca-Cola a partire dagli anni 30, spiega l'esperto. La forza che hanno acquisito tali simboli consumistici non è stata tanto merito dei ricchi quanto della classe media, destinataria principale delle moderne campagne pubblicitarie e di marketing. Le cose non sono cambiate con l'avvento del nuovo millennio, caratterizzato dallo shopping online e dalle sempre più pervasive piattaforme di e-commerce, dove per regalare qualcosa basta un semplice click. Grazie alla tecnologia, un'usanza vecchia di millenni è più viva che mai.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Va ora in onda un estratto da Le ricette della signora Tokue di Durian Sukegawa. Traduzione di Laura Testaverde. Editore Einaudi 2019. Letto da Amalia Sabino. Il testo racconta una delicata storia di amicizia e rinascita, ambientata in una pasticceria giapponese. Sentaro, un pasticcere demotivato, incontra Tokue, un'anziana donna capace di preparare una straordinaria confettura di fagioli a zucchi. Attraverso la sua filosofia di vita e cucina, Tokue gli insegna ad ascoltare la natura, a riscoprire la bellezza delle piccole cose e a trovare nuova gioia nel proprio lavoro. Ma Tokue porta con sé anche un segreto doloroso, che trasformerà profondamente Sentaro, offrendogli una lezione di libertà, accettazione e umanità. Buon ascolto.
1: Sentaro passava tutto il giorno alla piastra di cottura. La bottega era al fondo di un vicolo dietro la ferrovia, in una via commerciale chiamata Sakuradori, via dei ciliegi. Più che i ciliegi piantati qua e là, ciò che saltava maggiormente all'occhio nella via erano le numerose saracinesche abbassate. Malandirivieni pareva aumentare lievemente in quella stagione, forse perché gli alberi in fiore bastavano a richiamare i passanti. Sentaro notò un'anziana signora ferma sul ciglio della strada, ma senza badarci tornò a concentrarsi sulla ciotola nella quale stava preparando l'impasto. I fiori del ciliegio antistante erano nel pieno del loro rigoglio e brulicavano come piccole nuvole appese ai rami. Sentaro era convinto che la donna stesse guardando quelli, ma quando alzò di nuovo gli occhi, lei era ancora lì, con il suo cappello bianco. Sembrava proprio che stesse guardando lui e non l'albero. Per riflesso l'uomo le rivolse un cenno di saluto. A quel punto l'altra abbozzò un sorriso e si avvicinò a passi incerti. Sentaro se la ricordava. Era già stata sua cliente alcuni giorni prima. «A proposito di questo», la donna sollevò piano un dito a indicare il foglietto di carta attaccato al vetro della bottega. Il dito era curvo come un gancio. «Davvero accetta persone di qualsiasi età?» Sentaro interruppe il movimento della spatola di gomma. «Hai in mente qualcuno in particolare? Un nipote?» La donna strizzò un solo occhio, ma non rispose. Il vento soffiò, il ciliegio stormì. Alcuni petali entrarono dalla finestra socchiusa e si posarono sulla piastra di cottura. «Senta!» La donna si sporse verso di lui. «Io non potrei andare bene?» «Eh?» si lasciò sfuggire Sentaro. Lei puntò il dito verso se stessa. «Ho sempre voluto fare questo lavoro!» Prima di rendersi conto di quanto fosse scortese nei confronti della donna, Sentaro scoppiò a ridere. «Lei quanti anni ha?» 76 compiuti. Come dirle di no senza ferirla? Sentaro cercava le parole adatte mentre muoveva su e giù la spatola di gomma. «Ecco, la paga è bassa, 600 yen, al giorno d'oggi». «Eh? Come dice?» La donna si portò una mano all'orecchio. Sentaro si chinò in avanti e assunse la posa che adottava sempre quando porgeva i dorayaki ai bambini e agli anziani. «La paga qui da noi è bassa. Stiamo cercando qualcuno, ma non credo che è una persona della sua età». «Ah, parla di questo?» Il dito adunco seguiva i caratteri sull'annuncio. «A me basta anche la metà, 300 yen».
2: «300 yen?»
1: La donna annuì e sotto il cappello i suoi occhi accennarono un sorriso. «Sì, beh, non credo proprio sia possibile. Mi scusi, abbia pazienza. Io mi chiamo Yoshi Tokue». «Come dice?» La vecchina doveva essere un po' sorda, perché non sembrava aver capito la risposta. Sentaro portò le braccia X davanti al petto per rimarcare il suo rifiuto. «Mi dispiace». «Oh, davvero?» Yoshi Tokue non si mosse di un millimetro e continuò a scrutare il volto di Sentaro. La forma del suo occhio destro era diversa da quella dell'occhio sinistro. «È un lavoro fisicamente molto faticoso. Penso proprio che...» La donna aprì la bocca, come per prendere aria, e all'improvviso si girò e indicò qualcosa alle sue spalle. «Chi ha piantato questo ciliegio?» «Come?» Ancora rivolta verso l'albero, Tokue ripeté. «Questo ciliegio!» Sentarō guardò quell'esplosione di fiori. «In che senso chi? Qualcuno deve pur averlo piantato, no? Mi dispiace, ma non sono di queste parti». Per un attimo sembrò che Tokue volesse aggiungere qualcosa, ma quando vide che Sentarō aveva ripreso in mano la spatola, si allontanò rivolgendogli un saluto. «Tornerò a trovarla!» Si incamminò nella direzione opposta rispetto a quella della stazione. La sua andatura era goffa, come se avesse le articolazioni anchilosate. Sentarō distolse lo sguardo e tornò a mescolare l'impasto.

Da Dora Haru non c'era un giorno di chiusura settimanale. Ogni mattina, intorno alle 11, la saracinesca si alzava. Sentarò indossava gli abiti da lavoro circa 2 ore prima, piuttosto tardi, considerato che quel gesto segnava l'inizio dei preparativi. Altrove sarebbe stato pressoché impossibile fare in tempo a sbrigare tutto, ma da Dora Haru si faceva alla maniera di Dora Haru. Anche quella mattina, per esempio, dopo aver bevuto un caffè in lattina per svegliarsi, Sentarò aveva spinto a pedate fino alla cucina lo scatolone appena arrivato. Ne aveva estratto un secchio di plastica pieno di tsubwan, una confettura di fagioli rossi con i legumi a pezzi e lo aveva mescolato con quello rimasto dal giorno prima. Non era illegale, ma nessun pasticcere serio l'avrebbe mai fatto. L'an si poteva anche congelare. Se era solo per qualche giorno, l'aroma e le altre qualità non cambiavano molto. E in quella bottega non si facevano troppi scrupoli. Da Dora Haru, fin dalla precedente gestione, era consuetudine utilizzare una confettura industriale di fabbricazione cinese, che il fornitore abituale consegnava al negozio in secchi da 5 kg l'uno. Dora Haru non falliva mai, ma non richiamava nemmeno le folle. Tirava avanti. Non era mai capitato di vendere un secchio intero di anni in un solo giorno, ne avanzava sempre un po'. E così la parte congelata veniva unita alla nuova il giorno dopo o quello successivo o anche a distanza di 3 giorni. Dopo aver amalgamato la vecchia confettura con la nuova, Sentarò si dedicava all'impasto del pan di Spagna. Avrebbe potuto trovare un fornitore anche per quello, ma costava caro, per cui ci pensava lui. Versava gli ingredienti in una ciotola e li mescolava. Poi accendeva la piastra e con l'aiuto di un mestolo ci faceva colare l'impasto in dischi che, una volta cotti, venivano allineati in una vetrinetta riscaldata nell'attesa di diventare dorayaki. Di solito a quel punto era ora di aprire il locale. Con un sospiro Sentarò sollevava la saracinesca dall'interno. Ma in quel momento non si sforzava mai di entrare nello spirito giusto per ricevere i clienti. Anzi, non cambiava nemmeno espressione. Era pomeriggio. Sentarò, seduto su una sedia in cucina, pranzava con un bentò comprato in un combini. Da dietro la finestra vide comparire un cappello bianco. Ancora lei. Di fronte al sorriso della donna, Sentarò si sentì in dovere di alzarsi. Signora Yoshi, giusto? Sotto il cappello bianco, la faccia piena di rughe rispose: sì. Come posso aiutarla? Yoshi tacque, estrasse dalla borsa un foglio di carta che riportava alcuni caratteri scritti con inchiostro blu. Era una grafia particolare, danzante, come se ogni tratto guizzasse sul foglio. Ecco come si scrive il mio nome. Sì, vedo. Sentarò lanciò un rapido sguardo al foglio e lo spinse verso di lei. Mi dispiace, ma per il lavoro non se ne parla. Tokue accennò a riprenderlo, con le sue dita deformi, ma poi ritirò lentamente la mano. Come vede, ho un piccolo problema alle dita. Perciò mi accontenterei di una paga ancora più bassa, 200 yen. Di cosa parla? Della paga oraria. Ma non è quello il problema. Sentarò ripeté che non poteva assumerla e, come la volta precedente, Tokue si limitò a fissarlo. Lui fece un passo indietro e allungò la mano verso la vetrinetta con i dorayaki. Forse, se gliene avesse offerto uno, lei se ne sarebbe andata. Ed ecco che, come se gli avesse letto nel pensiero, l'altra domandò: Giovanotto, l'an lo prepara lei con le sue mani? Questo è, come si suol dire, un segreto della casa. Dopo quella risposta data d'impulso, l'uomo sentì il pomo d'Adamo muoversi su e giù nella gola. Si voltò a guardare, a disagio. Sul piano di lavoro, accanto al bentò del combini, era rimasto il secchio di Anna industriale e per di più ancora aperto, con il cucchiaio infilato dentro. Sentarò si spostò di lato per nasconderlo alla vista di Tokue. L'altro giorno ho assaggiato uno dei suoi dorayaki e ho pensato che l'impasto fosse abbastanza buono. L'an invece. L'an?
Sì, era senza sentimento. Senza sentimento? Strano. Pur sapendo bene che era un'assurdità, Sentarò stentò un'espressione sconcertata. Era come dire floscio. L'an non è semplice da preparare. Lei, signora Yoshi, lo ha mai preparato? Ormai sono 50 anni che lo preparo. Sentarò rischiò di far cadere il dorayaki che stava infilando in un sacchetto di carta. 50 anni? Sì, mezzo secolo. Vede, l'an va preparato con sentimento. Certo, sì, il sentimento. Mentre le porgeva il pacchetto con il dorayaki, l'uomo ebbe la sensazione di essere investito da un vento improvviso. Però, mi scusi, non posso proprio assumerla. Davvero? Mi dispiace. Tokue fissò di nuovo Sentarò con i suoi occhi di forma diversa e dopo un po' tirò fuori dalla borsa un portamonete di stoffa. Non deve pagarmelo. E perché? Tokue allineò le monete sul ripiano accanto alla finestra scorrevole. Le sue dita erano tutte storte. Il pollice era piegato verso il dorso della mano. Erano 140 yen, giusto? Con quel problema alle dita, le ci volle un po' a raccogliere una moneta da 100 e 4 da 10. Senta, giovanotto. Dica, provi ad assaggiare questo. La donna armeggiò con la borsa e ne estrasse un contenitore di forma circolare, chiuso ermeticamente. Anche attraverso la plastica, Sentarò notò una massa scura al suo interno. Cos'è questo? Mentre l'uomo prendeva in mano il contenitore, Tokue si stava già allontanando. Cos'è questo, Ann? Tokue voltò un attimo la testa e annuì, prima di sparire all'angolo della via.

Quella sera Sentarò andò a bere all'osteria specializzata in soba davanti alla stazione. Accompagnava il sake caldo con bocconcini di tempura e una ciotola di soba in brodo. Mentre mangiava e beveva sake, ripensò agli avvenimenti del pomeriggio. Quando Tokue si era allontanata, Sentarò aveva buttato il contenitore dell'Anne nella spazzatura così com'era. Si sentiva un po' in colpa, a dire il vero, ma non aveva alcuna voglia di toccarlo. Però, ogni volta che sollevava il coperchio della pattumiera, il contenitore gli finiva sotto gli occhi. Alla fine l'aveva ripescato, con l'idea che gli sarebbe bastato provarne anche solo una punta per non mancare di rispetto alla vecchia signora. Ma quel primo assaggio gli aveva fatto inarcare le sopracciglia per la sorpresa. L'an di Tokue era completamente diverso da quello industriale. L'aroma e il sapore erano intensi, ricchi. 50 anni. Mentre ripensava a quel gusto che inaspettatamente l'aveva lasciato interdetto, Sentarò si portò la coppetta di sake alle labbra. Da prima che io nascessi. Diede uno sguardo al menù appeso alla parete, scritto a mano dal proprietario dell'osteria. Come ogni volta che osservava quei caratteri tracciati col pennello, Sentarò ripensò a sua madre. Quella vecchietta avrà più o meno l'età di mamma. Gli tornò alla mente la schiena minuta della madre, curva sul tavolino a vergare abilmente una lettera con il pennello. Di solito a quel punto Sentarò interrompeva i ricordi. Si sforzava di non pensare né alla madre morta ormai da tempo, né al padre che non vedeva più da 10 anni. Ma quella sera non ci riuscì. L'immagine della madre, che fin da piccolo l'aveva iniziato all'arte della scrittura, continuava a riaffiorare. Ma guarda te! Sentarò emise un sospiro alcolico. Il futuro era davvero imprevedibile. Lui aspirava a essere uno scrittore, ma la sua vita aveva preso tutta un'altra direzione. Quando era uscito di prigione, sua madre non c'era già più. Non avrebbe mai immaginato di passare le giornate così, come faceva ormai da alcuni anni, in piedi, dietro la piastra di cottura dei dorayaki. Si riempì la coppetta di sake secco, la svuotò in una sola sorsata, come per lavar via l'amarezza dalla lingua. Sua madre, nei suoi ricordi, sapeva avere parole gentili, tuttavia non nascondeva i suoi sbalzi d'umore. Capitava che si scontrasse animosamente con il padre di Sentarò o che piangesse o gridasse per una lite con qualche parente. Da bambino quei mutamenti improvvisi lo terrorizzavano. La madre era un'amante dei dolci e quando la vedeva tutta contenta davanti a un mangiù o a una torta, anche Sentarò si sentiva sereno. Pregava che a tavola ci fossero sempre quei dolci. Adorava il sorriso di sua madre mentre commentava: «Sono buoni, eh?» Senchan, lo straordinario Han di Yoshi Tokue. Se la madre fosse stata viva e l'avesse assaggiato, chissà che faccia avrebbe fatto, chissà che avrebbe detto. Di certo l'avrebbe approvato. Quell'Han avrebbe potuto rendere felice qualcuno. E poi pensò anche: 200 yen all'ora. Ma diceva sul serio? Se davvero le bastavano, avrebbe potuto farsi aiutare un po' da lei. Sentarò esaminò questa possibilità. Se aveva affisso quell'annuncio, non era perché avesse troppo lavoro, era perché, anche a parlarci, i dorayaki non rispondevano. Insomma, Sentarò aveva bisogno di compagnia. Davvero la becchina si sarebbe accontentata di 200 yen all'ora? Con la mente annebbiata dall'alcol, Sentarò si fece un po' di conti. Se la cifra era quella proposta da Yoshi Tokue, sarebbe stato quasi come assumerla gratis. E poi c'era quell'An. Probabilmente le vendite sarebbero aumentate e lui avrebbe potuto incrementare la quota che restituiva ogni mese. Avrebbe potuto anticipare il giorno della sua liberazione. Però Sentarò fermò la mano che teneva la coppetta di sake. Di colpo gli apparvero le dita contorte di Tokue, che lo preoccupavano un po'. Se i clienti le avessero notate, si sarebbero infastiditi. Ed ecco che gli balenò un'idea. Avrebbe potuto chiederle di preparare solo l'an. Ma certo!
Sentarò a noi. Le avrebbe fatto preparare solo la confettura. Nel frattempo avrebbe potuto carpirle i segreti e la tecnica. Data l'età, era prevedibile che si sarebbe stancata nel giro di poco e avrebbe smesso. Basterà non farla vedere ai clienti, si lasciò sfuggire a mezza voce. Il proprietario dell'osteria, che stava parlando con alcuni avventori seduti a un altro tavolo, si girò verso di lui e lo guardò sconcertato. Sentarò si strinse nelle spalle e sollevò la fiaschetta. Mi porti del sakè.

0: Alcuni giorni dopo, quando Sentarosso levò gli occhi dalla piastra di cottura, l'anziana signora con il cappello bianco era di nuovo in piedi sotto il ciliegio. Guardava verso di lui e sorrideva. Buongiorno! Fu Sentarò a rivolgerle la parola per primo. Sotto il cappello, tacque e sorrise scoprendo i denti. Si avvicinò ciondolante, con la solita andatura impacciata. I fiori sono caduti tutti, eh? Già. Anche Sentarò sollevò lo sguardo verso il ciliegio. Così possiamo ammirare le foglie. Ammirare le foglie? È il momento in cui le foglie sono più belle. Guardi lassù. Sentarò seguì con gli occhi il punto indicato da Tokue. In cima all'albero, le foglioline appena germogliate stormivano al vento. Ci fanno ciao con la manina. Ora che glielo diceva, davano un po' quell'impressione lì, pensò lui. Le foglie oscillavano sovrapponendosi le une alle altre, come tante manine di bimbo in fila. Sentarò annuì. Poi tornò a girarsi verso Tokue. Signora Yoshi. Sì? Il suo han era delizioso. Ah, lo ha assaggiato? Perciò, se lei è d'accordo, vorrei che venisse ad aiutarmi in cucina. Come ha detto? Tokue allungò il collo. Le andrebbe di preparare il suo han qui da me? Eh? Posso davvero? Tokue lo scrutò a bocca socchiusa. Dovrà solo preparare la confettura di fagioli. Non occorre che tratti con i clienti. Sì? Lei lo guardò fisso negli occhi e per qualche secondo calò il silenzio. Poi Sentarò la invitò ad avvicinarsi al bancone. Tokue si accomodò su una sedia e si tolse il cappello, scoprendo i capelli bianchi e radi. Ce la fa a sollevare la pentola da sola? È pesante, ci vuole una certa forza. A sollevare la pentola ci pensi lei, giovanotto? Sì, certo. Sentarò le guardò le mani. Teneva le dita intrecciate in modo da nasconderne la deformità. E la spatola di legno riesce a maneggiarla? Sì. Non vorrei sembrarle indiscreto, ma cosa ha fatto alle mani? Ah, queste? Le dita intrecciate si contrassero con forza. Almeno, così parve a lui. Da giovane ho avuto una malattia e queste sono le sue conseguenze. Non sono un grande disturbo, però. Certo, l'aspetto. Beh, lei dovrà solo preparare l'han, nient'altro. Allora è vero che lavorerò qui. Un ampio sorriso le illuminò il volto. Ed ecco che le si contrasse la guancia destra. Sembrava che sotto la pelle si nascondessero come delle placche dure. Forse era per quello che i suoi occhi erano diversi l'uno dall'altro. E lei, giovanotto, come si chiama? Ora toccava a Sentarò rispondere alle domande. Mi chiamo Tsuji Sentarò. Tsuji Sentarò? Bel nome! Sembra quello di un attore. Ma che io, figuriamoci! Tokue gli chiese di scriverlo e Sentarò lo appuntò su un foglietto. Allora, giovanotto, come la debbo chiamare? Signor Tsuji o signor principale? Come preferisce. In tal caso la chiamerò signor principale. Dunque, signor principale, l'han di questo negozio lo prepara lei con le sue mani? Sentarò si sentì preso per la collottola ed ebbe difficoltà a trovare le parole. No, ecco, a dire il vero, ho provato a farlo, ma non ci riesco. Alle volte prende addirittura un sentore di bruciato. Ah, capisco, disse Tokue con l'aria di comprenderne il motivo, dopo aver lanciato uno sguardo a pentola e fornello. Come per ostacolarle la visuale, Sentarò le si piazzò davanti e le servì il tè. Dove ha preparato l'han in questi 50 anni? In una pasticceria tradizionale? Io, ecco, a casa sua? Non che gliene importasse granché, anzi, a dirla tutta, per quel che lo riguardava, l'anziana signora avrebbe potuto chiamarsi anche Yoshida, per dire, invece che Yoshi. A lui bastava avere il suo delizioso han. Se le vendite fossero aumentate, lui avrebbe potuto estinguere il suo debito più in fretta. Era l'unica cosa che lo interessava. Perciò non amava essere interrogato sul proprio passato. D'altronde anche Tokue tergiversava. Mi sono successe tante di quelle cose. Ci vorrebbe troppo tempo a raccontarle.
1: Sì, certo, immagino.
0: E lei, signor principale, è il proprietario della bottega?
1: No, il mio è una specie di lavoretto temporaneo, diciamo così.
0: E quindi il proprietario è un altro?
1: Il proprietario era il vecchio gestore, quello che ha messo sull'attività. Ora è passata nelle mani della moglie.
0: Quindi lei non è in una posizione di grande responsabilità?
1: Direi di sì, invece.
0: Devo presentarmi anche alla proprietaria?
1: In questo periodo la signora non sta tanto bene e viene al massimo una volta a settimana. Presto dovrebbe passare.
0: Il viso di Tocque parve distendersi per un momento.
2: E il vecchio proprietario?
1: È morto.
0: Oh, davvero?
1: Tocque si zittì e Sentarole porse un taccuino e una penna. Ecco, signora Yoshi, può scrivere qui il suo nome completo e l'indirizzo?
0: Con gli occhi fissi sul taccuino, Tocque si pietrificò, come se l'avesse terribilmente sgridata. Tentennò.
1: È solo che le mie dita... Cominciamo bene, pensò Sentarò, resistendo all'impulso di chiudere gli occhi. Ma poi Tocque afferrò la penna e tracciò un tratto alla volta, con cura. Quei caratteri denotavano le stesse particolarità di quelli scritti con l'inchiostro blu che Sentarò aveva già visto. Ci volle un po' perché finisse di scrivere. E anche un numero di telefono fisso o cellulare.
0: Ecco, io un telefono non ce l'ho. Scrivere lettere mi basta.
1: È che... tanto non arriverò mai in ritardo. Io mi alzo ancora prima degli uccellini.
0: Sì, no, non è per questo. Sul foglio lesse il nome di un quartiere periferico della città. I caratteri erano stati vergati con una tale forza da lasciare tracce anche sulle pagine sottostanti. Mentre leggeva l'indirizzo, a Sentarò parve di ricordare qualcosa, ma non riuscì a metterla a fuoco.

0: Avete ascoltato un estratto da Le ricette della signora Tokue di Durian Sukegawa, traduzione di Laura Testaverde, editore Einaudi 2019, letto da Amalia Sabino.
1: Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Luigi Pirandello.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Troppa gente si occupa dei sensi unici e dei sensi vietati, senza mai mettersi in cammino. Fabrizio Caramagna.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti chi parla.
2: Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Dolce Via.
1: La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.